Roberto Mancini che lo aveva cercato a fine gennaio, senza riuscirci. E poi El Shaarawy, che l'avevano mandato da un'altra parte del mondo, ma lui probabilmente non lo sapeva. Lui sta facendo già le visite con il Genova. È una trattativa nata a maggio, proseguita a giugno. Poi lui ha avuto dei momenti felici della sua vita personale, non professionale, il matrimonio e tutto il resto. Ha chiesto qualche settimana, trattino mese, di relax. Adesso sta per firmare il contratto con il Genoa, un ritorno dopo tantissimi anni, una richiesta e un desiderio di De Rossi. Ci aveva provato il Venezia, ma questa è una cosa che parte da maggio, da fine maggio, e si chiude al 2 di settembre. Per dirvi cosa che molto spesso il mercato ti fa aspettare, ti fa aspettare, ti fa aspettare, esattamente come Frattesi a gennaio era quasi della Lazio, l'ha detto lui, e poi è arrivato nella sessione estiva di calciomercato che si è completata. Riccardo Rodriguez, 3 giorni fa, nel silenzio, questa storia che sembra che mi avevano anche smentito, no, è impossibile, abbiamo controllato, abbiamo verificato. Poi ognuno giustamente sceglie la strada di competenza, ma perché io avevo dato Riccardo Rodriguez? Perché intanto c'è un rapporto con Abate, hanno giocato insieme ai tempi del Milan, e c'è un rapporto importante. Aveva altre due proposte, 3 giorni fa. E Abate gli ha detto di aspettare, di fermarsi. Lui ha aspettato, si è fermato. Il Torino ha completato la rivoluzione, soprattutto a centrocampo, e ha deciso di tesserare Rodriguez, che adesso farà le visite e si aggregherà. Perché? Perché è un terzino sinistro che può giocare a tre. Abate gioca a tre, può essere il difensore mancino in caso di necessità. Il Torino cercava un difensore mancino, e anche questa sorpresa si sta materializzando. Ne volete altre di sorpresa? Allora, su Icardi e la Lazio, in questo momento ho poco da dire, esattamente come avevo poco da dire diversi giorni fa. Mi avete, tra virgolette, massacrato di domande, ma ci sono conferme, parlano ancora. Lui vuole arrivare, ma è vero, vuole venire, non vuole venire, è un problema di soldi, no, è un problema di scelta che lui in questo momento non ha fatto e ha scartato. Ma ha spiegato anche il suo agente negli ultimi giorni, e non ci sono delle ulteriori conferme su una virata verso altre soluzioni. E poi le sirene turche, perché il mercato in Turchia è andato avanti, sta andando avanti, non è stato completato. Le sirene dalla Scozia, perché Gineitis, anche lui, c'è un'offerta che il Torino dovrebbe accettare entro mezzanotte. Non è semplice, ma la seguiamo, perché anche qui è un discorso di liste. Le sirene turche quali? Quelle per Koopmeiners, che la Juve ha respinto, perché il Beşiktaş ha approvato sia per Fofana del Milan, che poi è andato al Siviglia, che per Koopmeiners, ma non c'erano le condizioni anche da parte dello stesso olandese, non ha mai aperto al trasferimento. E ieri sera, sorpresa assoluta, Gatti e il Porto. Il mercato era finito da 3 minuti. Ti vuoi rilassare? No, non ti puoi rilassare, perché mi hanno raccontato questa roba del Porto, questa storia del Porto che, mentre vi parlo, è ancora aperta, quindi vediamo. Ma la sorpresa parte da ieri: lui ha aperto, vuole andare, la Juve non vorrebbe darlo in prestito, anche qui entro mezzanotte, perché altrimenti non può essere inserito nella lista che il Porto vorrebbe completare e deve soprattutto completare. È una richiesta precisa di Farioli, che lo stima molto. C'è il Galatasaray, gli Emirati Arabi, ma sullo sfondo lui ha aperto al Porto. Mentre vi parlo, è una cosa che va seguita, per dirvi che oggi è stata una giornata di calciomercato, è stata una giornata anche di follie. Perché, come ha raccontato 2 giorni fa Luca Cilli, anticipando questa cosa, che sinceramente gli attribuisco tutta la paternità, non ci credevo. Cioè, la Cremonese, prima di una partita di Coppa Italia vinta ieri a Parma, aveva deciso di esonerare Marco Giampaolo per prendere, anche questa è una notizia sua, 2 giorni fa, Fabio Pecchia per un ritorno. Qui siamo già oltre la farsa. Perché comunque io gli risparmio una partita di Coppa Italia se ho deciso di mandarlo via. Ma il calcio in Italia spesso è fatto di queste cose. Auguri, complimenti, in bocca al lupo a Fabio Pecchia. Mi dispiace per Giampaolo, soprattutto per la tempistica, non avrà fatto bene, ma è una cosa che secondo me puoi evitare. Ma il calciomercato purtroppo è anche questo. Vi ringrazio, mi avete chiesto voti, pagelle. Amici, i voti non li danno più neanche a scuola, ma farò un video con i voti, con i giudizi, spero di pubblicarlo domani, entro l'ora di pranzo, e quindi sono a vostra disposizione. Ogni richiesta è un ordine. Buon proseguimento.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque, finito il mercato, è tempo di giudizi e anche di voti, ma naturalmente daremo anche uno sguardo al campionato perché si avvicina il momento della terza giornata della Serie A. Ne parliamo con il nostro ospite Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: È finito il mercato e allora ti chiedo chi si è effettivamente rinforzato di più con acquisti funzionali?
1: Lorenzo, dire qui acquisti funzionali è un parolone, nel senso che poi è il campo che è la prova dell'acquisto che hai fatto, perché sì, sulla carta diciamo sono acquisti funzionali, però poi devi vedere il campo come uno si comporta, se sono funzionali, se sono dei giocatori che non servono a niente. Una carta sembrano tutti funzionali, poi l'atto pratico sono i risultati quelli che contano, quindi cioè i direttori fanno il possibile, però il campo è il giudice di tutto.
0: L'Inter si è rinforzata, ha cercato di sostituire e anche magari di alzare il livello, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma l'Inter aveva già le idee chiare, perché è quella che diciamo nell'ultima fase del mercato, diciamo alle 48 ore, non ha fatto niente, aveva già preparato tutto precedentemente, gli serviva un centrocampista in più come Jones, che già voleva venire da noi, gli serviva un difensore centrale per sostituire De Vrij e Acerbi e per Stones, gli serviva un esterno veloce che sostituisse Dumfries, l'ha preso, basta, e a posto così, cioè più di così cosa doveva fare?
0: Ti aspettavi di più invece dal mercato?
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni.

0: 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Stesso che obiettivi avessero, lui la cosa più importante è che non gli abbiano portato via Coné, che poi alla fine è riuscito, sì, a trattenerlo, perché alla fine sarebbe finito al 90% al Chelsea, quindi alla fine è contento. Ha preso due giocatori di esperienza come Belardi, che arriva dal Marsiglia, che è, sì, che è un osso. Poi a De Ron, che anche lui in centrocampo è uno che subentrando può sempre far bene, quindi più di così, se hai qualche esterno in meno, pazienza, alla fine ha scoperto lui e quindi non c'è neanche bisogno di trovare un altro esterno.
4: Senti, invece, che voto dai al mercato della Fiorentina, che ha fatto una rivoluzione totale?
3: Epocale, ha fatto una rivoluzione epocale. No, gli do, cosa vuol dire, gli do 10, cosa gli devo dire a Viola, ha cambiato tutti. Cioè, chi è che è rimasto scorso? Sì, ieri stavo pensando chi è rimasto. De Gea, è rimasto
4: De Gea, Pongracic, Dodò, Fagioli, Brescianini.
3: Brescianini,
4: Ranieri. Sono 10, sì. Ranieri, Dur.
3: Quindi alla fine, figa. Comunque ha comprato grandi giocatori. Vabbè, adesso ci vuole un po' di pazienza. Quando cambi radicalmente una squadra, tantissimi giocatori, l'allenatore, la mentalità e tutto, questi ragazzi, secondo me, la piazza è difficile, ma ha bisogno di sostegno, io lo dico ai tifosi della Fiorentina, sosteneteli per almeno 10 partite, dopodiché se volete contestare, contestate, ma quando cambi radicalmente il modo di giocare e tantissimi giocatori, ci vuole pazienza, perché Firenze è una piazza difficile, esigente, d'accordo, ma la presidenza e il direttore hanno fatto veramente un mercato eccezionale, tutti i giocatori funzionali, tutti i giocatori forti, quindi abbiate pazienza, sostenete, perché sono chiaro, sono tantissimi giovani, bisogna sostenerli, cioè è inutile. Guardiamo la partita di domenica, ho visto gli highlights. Cioè, ragazzi, nel primo tempo se finisce 2-0 per la Viola con due paio.
4: Sì, sì, certo. Poi, però insomma è una Fiorentina che ha dimostrato delle incertezze gravi in difesa e a livello anche di equilibrio.
3: Quello in fase difensiva qualche incertezza, sinceramente, l'ha avuta. Ti dico la verità. Però, ripeto, vai su di due gol e poi voglio vedere. Ci sono delle partite stregate che tu magari tiri 10 volte e non le fai. E magari gli avversari tirano due volte e ti fanno due gol. Magari domenica col Toro succederà diversamente. Fai due tiri, fai due gol e il Toro non li fa. Cioè, però ti dico, sulla carta, la Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato. I giocatori, quelli che ha preso, sono tutti bravi. Poi, chiaro, una volta in campo, però ripeto, vanno sostenuti, cioè non bisogna criticare, bisogna dare il tempo all'allenatore, ai giocatori di inserirsi, di far bene, però se criticano e cominciano a fischiare i problemi si triplicano, quindi bisogna aspettarli e aiutarli. Dopo 10 partite di campionato, se la classifica è ancora questa, criticate, però adesso la seconda partita lasciateli tranquilli.
4: Senti, telegrafico sul Milan, hai la sensazione che possa fare un bel campionato?
3: Telegraficamente ti dico che la partita è sabato o domenica con la Juve,
4: domenica alle 20:45.
3: Perché queste due squadre qua sono tutte e due un punto di domanda, che hanno cambiato molto tutte e due, e quindi voglio dire è un bel test per entrambi, quindi vediamo cosa esce da questo confronto, ecco, perché effettivamente sono due squadre titolate che hanno cambiato, e quindi vediamo cosa succede. Sono curioso, ma darti adesso un pronostico non riuscirei a farlo.
4: Antonio, grazie mille come sempre per la tua partecipazione.
3: Grazie Lorenzo,
4: alla prossima.
3: Buona giornata Lorenzo.
4: Adesso vi proponiamo un'intervista ad Alessandro Lucarelli, attualmente dirigente del Livorno, ex difensore di Fiorentina e Parma tra le altre, un'intervista realizzata dal direttore di tuttomercatoweb.com ed è stata l'occasione per fare un punto della situazione su questo calciomercato estivo, su chi si è rinforzato di più e chi si propone come una delle squadre più interessanti di questo campionato che è iniziato da due giornate. Sentiamo dunque Alessandro Lucarelli.
5: Alessandro Lucarelli, è cominciato questo campionato di Serie C per il Livorno, una vittoria contro la Torres, un pareggio con il Pineto e poi domenica una bella sfida, no, contro l'Atalanta Under 23. Ti chiedo a questo punto un primissimo bilancio.
6: Sicuramente a livello di punti positivo, è normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato tardi, abbiamo costruito la squadra di tardi, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque dovevano riacquisire una condizione atletica, quindi tutto quello che arriva ad oggi secondo noi sono punti guadagnati perché siamo destinati a crescere, perché per creare l'amalgama, far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo e quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
5: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, tipo, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
6: È pesante.
5: Più pesante lui o sei più pesante?
6: No, è più pesante lui.
5: Ah, Cristiano.
6: Sì, sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi però per il momento insomma stiamo cercando di fare, abbiamo fatto un buon lavoro, dai. E ora bisogna cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
5: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto?
6: Sì. Quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio, nel senso il vantaggio è che essendo tifoso del Livorno farò di tutto per mettermi nelle condizioni di rendere al meglio, lo svantaggio è che essendo tifoso del Livorno se non rigano dritto è un problema, quindi sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto chiederò tantissimo, ma fortunatamente oltre che l'aspetto tecnico ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi, quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
5: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta tre rinforzi da qui alla fine del mercato: un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini?
6: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto: se non torni a casa, se non prendi tre giocatori, rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno. Quindi è quello che mi ha chiesto. Quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
5: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io. Insomma, tanto poi so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi, sì. Perché so, anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro Operazione Nostalgia.
6: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito. Purtroppo non ho potuto partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però. Insomma, il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma ci vediamo lì.
5: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Ken, poi ci sono tanti altri acquisti. Attal secondo me è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito a dare un'identità alla squadra, due partite e due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
6: Che è un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. sicuramente i due risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da, un po' come ti ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo, anche grosso, insomma, abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
5: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
6: Stesso discorso, il Parma come filosofia ha quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi, e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello di risultati, al di là da Paglia di Torino, che comunque la Paglia sta giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
5: Ale, l'ultimissima, Inter favorita e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
6: Sì, la Roma è la mina vagante, secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata. Quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative, l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
5: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
6: È una bella realtà, ormai il Como affronterà questa competizione sono convinto con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa, quindi insomma, li auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
4: Adesso un'altra intervista, parliamo di giovani e lo facciamo con Giuliano Giannichedda, attualmente commissario tecnico della selezione della Lega Nazionale Dilettanti.
7: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dici qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
8: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale Dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare i migliori dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti se ci riusciamo della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
7: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
8: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani, per farli giocare poi nelle prime squadre, vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi nostri devono capire, no? E che allora, però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quell'età lì.
7: Ecco, venendo alla Serie A le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo, da tifoso anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
8: È chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza

0: che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visionatura agli italiani la darei, perché il senso d'appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
1: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
0: Allora l'Inter è sicuramente la favorita, perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori, e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il calcio, il campione italiano più bello, spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, riescano a dare il filo da torcere, perché sennò altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bene.
1: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
0: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions l'anno scorso doveva fare qualcosa, e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
1: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa, dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
0: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti, ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo. È bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro, però Gattuso per quello che ci mette ha meritato questi 2 successi, perché è un allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
2: Con le parole di Giuliano Giannichedda siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

Buon mercoledì a tutti, buon mercoledì 2 di settembre, oggi è il 2 settembre e mi sembra anche giusto fare un riepilogo di quello che è accaduto, poi magari in un altro video andremo sui voti, sui giudizi, sui top, sui flop, sulle esagerazioni, sulle cose che andavano gestite meglio, sulle cose che andavano fatte, sulle strategie sbagliate da inserire nei giudizi, però qualcosa vorrei dire adesso, perché credo che sia stato un mercato pieno di tante cose, farcito molto bene, con tante sorprese, con qualche incompiuta. Intanto devo dirvi grazie perché mi avete fatto compagnia, spero di aver ricambiato, sono contento di aver instaurato questo rapporto con gli amici del canale sempre più in crescita e di questo vi sono grato, sempre in crescita anche durante i periodi non di calciomercato, questo ci tengo a sottolinearlo perché c'è grande attenzione a qualsiasi tipo di video, su qualsiasi tipo di problematica, su argomenti che vanno al di là di una trattativa e su situazioni di palazzo, di governo calcistico e ovviamente anche gli approfondimenti delle partite, tutte storie che continueranno perché noi siamo qui non stop. Cosa mi ha colpito in generale? Sono sincero, in qualche caso l'incapacità di fare una cessione. La Juventus non è riuscita a cedere, non ha fatto una cessione, cioè io penso che sia molto semplice acquistare per 45-50 milioni, ma sia molto più bello alleggerire il bilancio con una cessione, cioè, ho ceduto uno a 15-18 milioni.

0: L'ultimo giorno c'è stata anche la ricerca di questo e nell'ultimo giorno era assolutamente impossibile fare questo. La Roma ha fatto delle cessioni con formule che non hanno comportato un ritorno in cassa, nelle casse di un certo spessore, e su questo argomento dobbiamo farci delle domande molto importanti perché, ripeto, se io ho il budget da dare a qualcuno da spendere sul mercato è una cosa semplice, però poi devi portarmi a casa qualcosa perché fai il direttore sportivo e in generale e devi aiutare il tuo presidente. Volevo fare una considerazione per non parlare dei soliti noti su due club, il Torino e la Lazio, sul ruolo del direttore sportivo. La Lazio paradossalmente ha fatto un mercato di buoni ingressi e entrate nel momento in cui non ha dovuto spendere fondamentalmente. Ratkov è la cartolina del lavoro di chi fa mercato alla Lazio. Ratkov è una delle operazioni peggiori degli ultimi 10 anni. E purtroppo c'è chi ha la memoria corta e pensa di essere sempre privilegiato qualsiasi cosa possa fare. Non è così. Infatti ha ceduto Ratkov a condizioni che portano l'obbligo in caso di 10 gol, ma io mi chiedo, prima di portarlo in Italia, ti sei consultato, hai fatto dei confronti? La Lazio oggi è un problema non soltanto di rapporti, perché loro pensano di poter andare avanti con un ristorante che fa 10 coperti quando prima ne faceva 1000 al giorno, ma di interpretazione delle cose che secondo me non ha un senso. Il mercato di Lazio quest'anno è stato intelligente, che a maggior ragione cancella gli errori che sono stati fatti in passato, ma la Lazio dovrebbe essere una cosa più seria. Il rapporto è stato squinternato da determinate situazioni che hanno portato sempre a dire tutto a posto, tutto bello, sono il più grande, il più bravo, il presidente, il direttore sportivo, e questi sono i risultati. Il Torino, se volete, è peggio, perché il Torino ogni anno è la stessa cosa. Col ritorno di Petrachi le cose non sono cambiate. Perché? Perché decide Cairo, perché al Torino il direttore sportivo potrebbe non esserci, perché al Torino si fa tutto prima in entrata e poi nelle ultime 48 ore c'è qualche sborso come per Mandragora, ma soprattutto prestiti con diritto di riscatto. Mi ha deluso molto Petrachi in questo senso, pensavo che potesse essere un direttore sportivo in grado di accompagnare Cairo come aveva fatto nel suo primo momento al Torino. Invece Cairo è il direttore sportivo del Torino e Petrachi lo accompagna, quindi sono società e direttori sportivi che hanno un marchio, il presidente, tutto il resto conta di meno. Il Milan poteva chiudere meglio, sì, perché ha fatto 3 acquisti, la cessione di Fofana last minute al Siviglia non è una prodezza perché va in prestito secco, ha sfiorato altre situazioni come il Besiktas, come il Galatasaray e anche l'Olympique Lione, dove era stato reclamato da Fonseca, ma poi alla fine il Milan ha dovuto quasi regalarlo al Siviglia, quindi anche quello non è una prodezza. Mi è piaciuto il Cagliari di Giulini, la dico così perché credo che il lavoro del direttore sportivo Accardi sia stato un lavoro abbastanza lacunoso, soprattutto nella gestione della vicenda Esposito, non mi è piaciuto. Pisacane, un allenatore che potrà modellare il Cagliari bene, ha dimostrato di avere delle idee, ha dimostrato di essere sul pezzo, ci mette l'umiltà giusta. È arrivato poi last minute anche Zola per dare una mano, ma fondamentalmente è una squadra ben distribuita in tutti i reparti, in grado di potersi ritagliare lo spazio. Il Como con Ken ha fatto tutto quello che doveva fare, perché Ken ha dato il salto di qualità enorme, ha permesso alla squadra di fare il salto di qualità enorme. La Roma ha avuto questo tipo di defaillance sull'esterno offensivo prima di mettere in moto sugli altri reparti, e ha messo in moto bene, prima aveva messo in moto bene. È stata anche un po' sfortunata nelle ultime ore di mercato per quello che è accaduto tra Leveling, Luis Enrique, situazioni che erano a un passo dalla chiusura e che non sono andate in chiusura per motivazioni diverse, ma anche per molta sfortuna. Anche la Roma sulle cessioni ha fatto un po' di fatica, esattamente come al Napoli non vanno fatti dei processi, perché il Napoli ha pagato il dispendio enorme di energie dal punto di vista dell'impegno durante la gestione Conte. Se voi pensate a Noah Lang e a Luca, è stato quasi impossibile cederli, perché li ha voluti Conte e dopo 2 mesi aveva detto mandateli in prestito, e quindi tutti te l'hanno chiesto in prestito. C'è stata la possibilità di fare Noah Lang al Galatasaray, e sarebbe stato così se non fosse andato Leao. Quindi luci, ombre, società che secondo me hanno bisogno di un restyling sotto ogni punto di vista. Non portateci più il Ratcop di turno, per favore, perché parcheggiarli quei milioni per mesi e mesi non è il massimo per una società. L'ultima cosa in 30 secondi sulla Fiorentina. Perché sulla Fiorentina? Perché la Fiorentina ha fatto un mercato che non puoi dire negativo, perché saresti in malafede, ma la Fiorentina ha gestito molto male la vicenda Ken. La Fiorentina dovrebbe avere anche un direttore generale, si chiama Ferrari, in grado di prendere in mano la situazione quando ci sono delle strategie da fare, che non può fare Commisso, che sta dall'altra parte del mondo. E sulla vicenda Ken Ferrari ha fatto virgola. Una società deve dare le strategie, deve dire come comportarsi, deve fare un bilancio. Fino a un certo punto ti aspetto, fino a un altro punto, da un altro punto in poi non ti aspetto più. E Ferrari se ne è guardato bene, ha lasciato tutto in mano a Paratici, che ha fatto cose buone, cose meno buone, che ha fatto un po' di confusione alla fine, che sul discorso attaccante poteva fare meglio. Adesso facciamo di in bocca al lupo a Grosso, lo hanno un po' crivellato mediaticamente di colpi mediatici per le prime 2 partite, che effettivamente non sono state 2 partite giuste. Adesso deve fare di tante figurine un album. In bocca al lupo a lui e a tutti. Grazie di cuore, ci rivedremo presto e buona giornata.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Appuntamento con il medio-lungo termine. Partiamo dalla situazione in atto e il satellite ci mostra l'Italia libera da una nuvolosità significativa. Guardate le perturbazioni che transitano a nord delle Alpi, ma devono fare i conti con questo baluardo anticiclonico. Qualche perturbazione riuscirà a scalfire il bordo settentrionale dell'anticiclone, portando delle note instabili, in particolare sul nord-est e sulle Alpi, però per il momento c'è poco da segnalare. Vediamo infatti la carta del tempo prevista al suolo per giovedì 3 settembre. Allora notate l'anticiclone atlantico che si protende proprio sulla nostra penisola, le perturbazioni pilotate da questo centro di bassa pressione a sud dell'Islanda che transitano a nord delle Alpi. Per il momento dunque l'Italia attraversa una fase stabile, soleggiata, qualche nota instabile dunque sul nord-est sulle Alpi e una ventilazione da nord proprio lasciata dalla particolare struttura del campo di alte pressioni. Sì, è un campo anticiclonico di matrice atlantica, però attenzione perché c'è il promontorio subtropicale che tende nuovamente a rimontare, a rafforzarsi e a spostarsi verso il bacino del Mediterraneo, cambiando un po' le carte in tavola proprio entro il fine settimana, quando tornerà appunto a fare caldo, perché ovviamente cambiano le masse d'aria, arriva aria più calda di natura nordafricana e dunque le temperature sono destinate a nuovamente ad aumentare. Ci porteremo su valori molto al di sopra della media tipica del periodo, con punte anche di 36-37 gradi. Notate poi la circolazione atlantica che per il momento rimane a nord. Allora vediamo intanto qualche segnale, quando ci potrebbe essere qualche segnale di cambiamento, lo vediamo con la media ensemble prevista tra il 7 e il 14 di settembre, che rispetto ai giorni scorsi ci mostra un'attenuazione del campo di pressione, soprattutto sull'Europa centrale e quella settentrionale. Dunque c'è qualche segnale che dopo il 10 di settembre l'anticiclone possa subire un'attenuazione ad iniziare dal bordo settentrionale. Questo ovviamente è una media, questo dovrebbe poi comportare la possibilità di un aumento della instabilità ad iniziare dal nord Italia. Vanno ancora confermate, però vi segnaliamo questa tendenza ad una modifica della previsione a lungo termine per quanto riguarda gli ultimi giorni, quindi un cedimento del campo barico in quota proprio attorno al 10 di settembre. Infine vi faccio vedere questo mese, il mese di settembre, che è tipicamente estivo. Il mese si è riscaldato nel corso degli anni e questa è la situazione proprio sull'Italia nel corso degli anni, e notate come i mesi hanno iniziato a riscaldarsi maggiormente rispetto al periodo precedente. Abbiamo anche dei picchi anche interessanti di anomalia, soprattutto nel corso degli ultimi anni, e questo pavimento termico che si è alzato ovviamente rende più probabili che ci siano anche nuovi record di caldo. Sì, faceva anche caldo nel passato, abbiamo dei record di caldo anche molto indietro nel tempo passato, però erano dei casi molto isolati. Oggigiorno invece il problema principale non è il picco di temperatura quanto il fatto che la media termica si è alzata, e questo rende più probabili che anche i record possano avvenire con più probabilità. Bene, intanto mi fermo qui, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e con me ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
2: Le altre cose, è stato eliminato anche in quella dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo, sì. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo. Cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle tre partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo, come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
3: Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: A voi, a te.
3: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Chiara, torniamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
4: Allora non si può sottrarre, la Juve punta allo scudetto.
5: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
6: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
5: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra, sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
7: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco, Colomuani, Voltemade, Alej Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà, siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo?
5: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. Però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
7: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
5: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
4: Guardando le partite dell'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
5: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
6: Quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
5: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno.

0: per tutti i calciatori, e noi vogliamo fare il meglio possibile.
1: Chico, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
0: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve, che vincere, e questo che voglio fare è proprio aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
2: Grazie.
3: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilarra. Le sue parole.
4: Ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
5: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
4: Vedremo.
6: Qualcuno dice lo scudetto, Mile?
4: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
6: Com'è differente lavorare con Gasperini?
4: Scusa?
6: Lavorare con Gasperini, come?
4: No, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
7: Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo così. Esatto. Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
8: Sì, bravo, palla più lontano da me possibile.
3: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
9: È già tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
10: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco, perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
9: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui è sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni anche lo stesso giocatore, sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché il succo c'è.
11: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
9: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta più, è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto, e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
12: Per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
9: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. È normale, adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale, è uno sprono in più a fare sempre bene.
3: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo per questa puntata speciale di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
2: e Stefano Palomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao, ciao Stefano, una puntata speciale perché alterneremo la linea tra Roma e Milano con lo Sheraton per le ultimissime di calciomercato fino alle 20:30, poi dalle 18 proprio linea diretta con Milano. E allora però stiamo già componendo gli ospiti che ci accompagneranno in questa parte di trasmissione. Stefano, andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Vai. Con i primi commenti. Vai! Altra prova importante della Roma che strapazza il Lecce, altri 4 gol, doppietta di Malen, Roma, l'antagonista Inter, e questa è l'osservazione che faremo oggi. Atalanta di Cortomuso, la squadra di Sarri soffre un super carne secchi, alla fine trova il jolly con

0: Samardžić batte il Bologna. Voltemade, questo il 9 per Spalletti, il gigante in area di rigore. Massimiliano Allegri sta già pensando ad un max cambio per il Napoli, quindi qualche cambio, tra l'altro c'è lo stop di McTominay e quindi dal primo minuto potrebbe già agire la prossima partita De Bruyne. E poi ne parliamo un attimo perché il VAR in queste due partite si è spento e tra l'altro c'è anche l'intervista oggi a Rocchi che torna su quello che ha passato di recente. Stefano, e allora appena Andrea Magliocca, che saluto in cabina di regia, ci darà Andrea. Assolutamente, anzi sempre grazie a tutto il comparto tecnico che ci assiste, poi oggi è una giornata un po' particolare con questi continui collegamenti con Milano, ringraziamo anche la troupe in esterno, Luciano Ciancetti e tutta la sua squadra allo Sheraton di Milano, veramente. Allora Stefano, vado subito a presentare però così ci immergiamo nel primo tema che è quello della Roma, perché la seconda giornata si chiude ieri con la vittoria della Roma e dell'Atalanta, ma quella che fa rumore molto è quella della Roma, poi ne parliamo un attimo con Andrea Pervincenzi, il nostro match analyst.
1: Ciao Andrea,
0: ben trovato.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Poi c'è Franco Piantanida di Mediaset. Ciao Franco, un abbraccione.
3: Buongiorno.
0: Tutto bene? Notti tranquille?
3: Notti tranquillissime, oggi siamo contentissimi perché è l'ultimo giorno di mercato. Per noi è una festa, la liberazione dal calcio di mercato. Quindi
0: bene, bene, però parliamo un attimo di campo in attesa poi del collegamento anche con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web che dovrebbe arrivare proprio a minuti. Ragazzi, grande prova della Roma, altri 4 gol, sono 8 in totale in 2 partite, 0 subiti, 5 gol di Malen. Poi chi entra fa bene subito, i meccanismi funzionano, questa squadra è l'antagonista dell'Inter. Dai, andiamo al tema principale.
1: Ci
0: è
1: vuole
0: la Roma,
1: cautela, ci vuole cautela. Dopo due partite dobbiamo dire insomma che la Roma è in grande spolvero, in grande forma, come hai detto tu, meccanismi ormai assimilati alla perfezione, soprattutto adesso al secondo anno nel percorso di Gasperini si è voltato pagina e vedi Atalanta, cioè nel senso che la modalità è quella, le vittorie a rullo, a nastro, grandi giocate, grandi occasioni da gol e soprattutto Malen che è il principe
0: molto
1: dei marcatori. Molto male, molto bene, cioè nel senso che è il principe dei marcatori, ma la cosa che colpisce di questo straordinario calciatore è la naturalezza con cui fa le cose, quindi sembra che voli sul prato, sempre con questo sorriso, poi c'è questa empatia con Dybala, ma e poi concludo, la cosa che colpisce è che questa squadra giochi questo calcio perché stai bene, perché c'è la gamba, perché arrivi prima sul pallone, perché ti senti più forte di quello che poi magari puoi essere, quindi tutto la Roma sta lievitando in modo gasperiniano e il lavoro dell'allenatore, del preparatore atletico è sotto gli occhi di tutti, insomma si sta assistendo a questo cambio di marcia che lo scorso anno faticavamo a vedere. Marco, ti ricordi ancora una Roma di Gasperini? Ecco, questa è la Roma di Gasperini, una Roma che travolge gli avversari e in modalità che magari ecco puoi mettere quei cicli vincenti, 6-7 partite, risultati utili consecutivi all'interno della stagione, però questa partenza qua mi ha impressionato, non pensavo, credo che sia collegata all'esordio in Champions League, è tutto calibrato e quindi il tentativo di mettere fiori in cascina per poi diciamo così reggere quei momenti che ci saranno fisiologici,
0: come è tutto, esatto. Come è tutto. Vado prima da Piantanida, è l'antagonista numero uno dell'Inter, caro Franco Piantanida, che insomma la pagella è un voto altissimo a questa Roma in due partite.
3: Lo è per un motivo: Mora, Molina, Valerdi, De Ron, Castro, tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è gasperiniana come lo intendiamo noi, nel senso livello Atalanta, no? come diciamo da sempre. Ma Gasperini l'anno scorso è stato un mago perché ha ereditato la solidità ranieriana

0: rana, ok, passate questo termine, e l'ha tradotta in un terzo posto. Quest'anno la squadra sa cosa deve fare per essere questa squadra 4-0, no, il trattore alla Gasperini. E mancano tutti i nuovi acquisti. I 5 sono, i 4 sono entrati, ma Erdi non è neanche entrato. Sì, ma quella gente lì è gente che può fare i titolari sempre. Come dice giustamente Giampiero, hanno due capitani, hanno preso De Ron e Balerdi. Questo per dire che anche a livello di rosa, finalmente la Roma è un'avversaria competitiva. È competitiva per lo scudetto e forse è la squadra più lunga che può competere con una squadra altrettanto lunga che ad oggi è la migliore. La scudettata è l'Inter. Le altre non ci arrivano con gli uomini neanche a contarli. Milan, Juventus e neanche Napoli. Forse Napoli, ma a contarli non ci arrivano. E quindi Roma è la candidata principale per essere la vice Inter.
1: Allora, candidata principale Pier Vincenzi, voglio sentire intanto però do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Arrivo anche subito da te, sto chiedendo se la Roma dobbiamo considerarla come vera antagonista dell'Inter. Piantanide ha detto unica contendente, giusto?
3: Per me insieme al Como.
1: Pier Vincenzi. Per te insieme al Como.
3: Per me insieme al Como. La Roma e il Como, al campo decide poi alla fine. Non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno con i nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo, quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori insieme ad Amico, ma la mano è la sua, è lui che ha cambiato la mentalità a questi giocatori, condizione fisica, è un allenatore che l'ha fatto già Bergamo, però non è venuto a Roma per arrivare quarto, questo ormai l'abbiamo capito, Gasperini è a Roma per provare a vincere il scudetto. Perché quarto ci è arrivato già 4-5 volte a Bergamo, ha già vinto una coppa importante a Bergamo, qui è per vincere. Secondo me la squadra l'ha costruita su quella direzione là, perché i giocatori sono esperti, hanno qualità, c'è talento, c'è forza fisica. E l'Inter per me resta più forte, però si è avvicinata tantissimo. E se, credo anche che Gasperini sia l'allenatore migliore del nostro campionato insieme a Fabbrega. E quello è un valore, un fattore, lo dobbiamo dire tutte le volte, perché se vedi giocare la Roma e vedi giocare il Napoli piuttosto che altre squadre, ci stanno 3 match di differenza, e quindi lì il merito è per forza dell'allenatore.
1: Lorenzo, vengo da te, aggiungo a tutto questo che è un altro segnale di forza, così ci potrai specificare un po' il tutto come avete già ampiamente scritto su Tutto Mercato Web, è stato anche l'opposizione di Gasperini che ha bloccato la cessione di Koné. Anche questo è un segnale di forza, no? Di tenere uno dei giocatori migliori. L'offerta del Chelsea a quanto era arrivato per provare a prendere Koné, Lorenzo?
2: A 60 milioni erano arrivati. Ma la Roma l'aveva già venduto, parliamoci chiaro, cioè Gasperini si è proprio messo di traverso e ha detto no, e quindi alla fine poi il fatto, cioè la prova di forza io credo sia più di Gasperini che non della Roma, cioè è proprio Gasperini all'interno della Roma, come diceva giustamente Andrea poco fa, cioè è lui il Deus Ex Machina, ma comunque sia ce l'ha dimostrato già l'anno scorso quando tra Ranieri e lui è stato scelto lui. E quindi sì, diciamo che Gasperini sta facendo tutto e lo sta facendo molto bene, poi è anche bravo nelle dichiarazioni, perché comunque ieri è andato a dire che quello è un gruppo fantastico e c'è armonia, quindi dal bastone che userà sicuramente all'interno di Trigoria alla carota che comunque utilizza durante le dichiarazioni dopo le partite, poi mi dirai certo parlare dopo 2-4-0 di fila è facile, certo, però è una Roma che sono d'accordo purtroppo con Franco che credo sia l'unica vera antagonista dell'Inter per lo scudetto, ma l'Inter deve stare molto attenta perché secondo me poi la Roma a un certo punto farà anche una scelta. Vedrà come partirà in Champions, ma la Champions non è certo un obiettivo, mentre per l'Inter lo è, e quindi magari lasciare andare la Champions, non troppo, cioè non buttare troppe energie sulla Champions per provare davvero a vincere lo scudetto. E io ho un'immagine di Gasperini.
3: Ma perché mettere

0: fuori il Como, perché si chiama Como, non ha le maglie a strisce in verticale.
1: Attenzione, attacco di Pier Vincenzi. Attenzione,
0: no, lo so, perché cioè, se avesse avuto la maglia bianconera a strisce, attenzione, o quella del Milan o dell'Inter,
1: attenzione,
0: avremmo detto che era la più forte di questo campionato, ragazzi. Cioè, non ci facciamo influenzare a questa cosa se c'ha 100.000 abitanti quella città.
1: Attenzione, no, andiamo, no, aspetta che ti risponda subito. Vai.
2: Non è assolutamente per quello, ti dico, oh, che secondo me, poi parere mio, non è ancora pronta per lottare per un obiettivo che è veramente difficile da raggiungere e
3: per
2: che
3: vincere,
2: comunque sia, dai, non puoi sbagliare niente.
3: Per vincere.
2: Cioè,
3: per
2: ti
3: vincere.
2: Dico, magari tra un paio d'anni vediamo. Ora bisogna vedere come entra Ken dentro, che Ken secondo me è un giocatore fortissimo, un attaccante fortissimo, ma caratterialmente non è il top. Entrare in un gruppo così, vediamo, non è facilissimo inserirlo, secondo me, uno come Ken in un gruppo del genere.
0: Però Lorenzo, se vedi la prova di Napoli, cioè il Como non va lì come una squadra, cioè è andato lì a dominare, ha vinto, li ha massacrati sul campo, gli ha messo l'autostima sottoterra da Allegri e giocatori, cioè è andato lì la grande squadra. Ken è un giocatore formidabile, ma Nico Paz dietro di lui anche, gli esterni sono forti, in mezzo al campo hanno sbagliato un passaggio in 90 minuti. Cioè, dobbiamo vedere tutta la prestazione e nessuno è in grado di raggiungere quei picchi di gioco, forse l'Inter, forse.
1: Vabbè, bisogna pure, nel senso, magari ci può stare anche il discorso che fa Lorenzo, però Andrea, da questo punto di vista, no? Vediamo, insomma.
0: No, io sarei d'accordo, ma
1: non credo che sia un discorso, non credo, sì. No, ma non credo che sia un discorso di maglia in questo momento, cioè per rispondere a quella tua osservazione. Non credo che sia un discorso di maglia, striscio o meno in questo momento il Como. La squadra c'è, però, sai, c'è la Champions, vediamo anche che effetto può avere su una squadra che si trova.
3: Ma io credo che Lorenzo intenda sul discorso sulla profondità della rosa, no?
1: Sì, sì, sì.
3: Su certi giocatori che poi alla fine...
0: Per esempio, i due centrali difensivi del Como sono inferiori a chi? Chalobà e Ramon. Li avete visti?
1: No, ma io non credo, no, che non è quello, però, inferiorità.
3: La Roma ha preso Balerdi, Koulirakis, come si pronuncia, non ricordo come si pronunci, però.
1: Poi sta portando anche un altro giocatore, adesso chiederemo a Lorenzo. Sì,
3: sì, Leveling, adesso vedremo se arriva. Però insomma, mi sembra un all-in. Mi sembra che, capito Andrea, siamo di fronte a un all-in gasperiniano. Poi sul Como invece io capisco quello che vuole dire, sono d'accordo con te ma anche con Lorenzo, cioè il Como gioca da grande, cioè da prima della classe, però secondo me non ha quella profondità nell'anno, poi come diceva anche Marco, la Champions League che ti può permettere di andare a fare un po'
1: però,
3: a dar fastidio all'Inter, perché questo dire.
1: No,
3: poi per la Roma 73 punti contro gli 87, cioè io guardo sempre i punti, ci sono 14 punti di differenza adesso, non lo so quanti potranno essere quest'anno, però se l'Inter si distrae, allora la Roma deve essere pronta a raccogliere.
1: Okay.
3: Se l'Inter non si distrae, è chiuso il campionato, ragazzi, siamo ad agosto, non dovremmo dirlo, però se l'Inter non si distrae, è chiuso il campionato. Però dobbiamo aspettarci, attenderci delle distrazioni dell'Inter per non annoiarci.
1: Certo, assolutamente.
3: Se no finiamo di parlare.
1: No, mi sento di approvare questo discorso, però
3: no,
1: sai,
3: le distrazioni dell'Inter. Ma non, Lorenzo... non c'è una squadra più forte dell'Inter.
1: No, vi posso chiedere una cosa, ritenete, parto da Lorenzo e facciamo tipo modo di sondaggio, giusto rifiutare una cifra del genere per Conè? Lorenzo?
2: Sì. Sì, è il 31, okay. Anzi, primo di settembre non si vende un giocatore del genere.
1: Sono d'accordo.
2: Cioè non si vende un centrocampista titolare della uno dei centrocampisti, insomma, della nazionale francese, che è la nazionale più forte del mondo, non si vende il primo di settembre. Lo puoi vendere a 60-70 milioni,
1: prima.
2: Sì, certo, il primo d'agosto,
1: sì.
2: Il primo di settembre no. Se vuoi lottare per vincere,
3: certo. Sono d'accordo,
2: se poi non vuoi lottare per vincere, lo vendi, però se vuoi lottare per vincere,
3: cioè questo si rifà
2: al discorso,
3: squadra,
2: spendi soldi, non lo vendi il primo di settembre.
3: Stai collega a quello che ho detto prima, all in.
1: Quindi se devi fare all in lo
3: se
1: tieni.
3: All-in,
1: Piantanida, penso che siamo un po' tutti d'accordo.
4: Ma Gasperini, il gesto stamattina si è messo di mezzo Gasperini. Ma Gasperini stamattina è andato a dimettersi. Cioè, non è una notizia, ma sì. è quello che è successo, di cui stiamo parlando. Poi non lo dire, non uscirà mai. Ma Gasperini ha detto, se vendete con io mi dimetto, come è giusto che sia. E ovviamente quello là, che giusto, si sente vedere 60 milioni, ce lo vendo all'ultimo giorno di mercato, perché insomma sappiamo che a volte

0: alcune proprietà, voglio dire, non pensano tanto a quello, certo, che può succedere, certo, domani, certo, certo, ma quello, certo, che incassano oggi. Ma di che parliamo?
1: Pier Vincenzi, penso che sei d'accordo anche tu.
2: No, si copia incolla quello che ha detto Lorenzo. Esatto,
1: ci siamo.
2: No.
1: Senti Lorenzo, per chiudere sulla Roma, altre operazioni in vista? C'è questo giocatore Leveling dello Stoccarda, si chiude o non si chiude?
3: Ci sono un po' di fonti discordanti, bisogna capire che la Roma è arrivata a offrire 30, però sì, pare che, per lo dicano dalla Germania, pare che lo Stoccarda abbia rifiutato 40 da un altro club, quindi se è così la storia, no, non lo prende, e se no può provare, insomma, se no ci può stare, però vediamo, tanto nelle ultime 5 ore succede sempre di tutto, quindi vediamo davvero se è poi il giocatore, magari vuole andare via, magari ha visto la Roma e dice guarda voglio andare a Roma, non lo so, ci sono tante cose, però per il momento non è vicinissimo, però
1: punto. Senti, voglio anche un vostro parere velocissimo, perché due giocatori voglio chiedere un parere. Uno è Voltemade, altra operazione che ha chiuso la Juventus. Lorenzo, lo chiedo a te la spiegazione, poi chiedo invece un pensiero su questo centravanti da parte di Pier Vincenzi, Impallomeni e Piantanida. Vai Lorenzo.
3: No, ho perso un secondo, Marco.
1: Voltemade, l'operazione che ha fatto la Juventus.
3: Voltemade è un'operazione strana, perché Voltemade preso in prestito oneroso senza riscatto a 5 milioni, per me è un'operazione che un club come la Juventus non deve fare. Però si vede che la Juve non poteva fare altro. È un centravanti? No. È un bomber? No. È un giocatore che è bravo tecnicamente? Sì. È il giocatore che serve alla Juventus? Non lo so io questo, però non sono convinto al 100%, né per la formula, perché se per sbaglio poi per questo diventa un fenomeno, non hai proprio possibilità di prenderlo, e né perché non sono convinto che Spalletti volesse un attaccante del genere.
1: Tra l'altro è quasi alto 2 metri, centravanti che ha fatto 51 presenze, 11 gol stagionali scorsa stagione, però di queste 51 presenze 38-39 da titolare. 8 gol in campionato con la squadra, appunto, da dove è stato
4: molto bene nelle giovanili, sì, della Germania, nazionale under 21, si è messo lì in evidenza,
1: sì.
4: Sono d'accordo con Lorenzo, insomma, l'ha descritto bene, però credo che per caratteristiche tecniche sia meglio di Zirkzee, cioè voglio dire, si lascia preferire, poi spetterà a Spalletti fargli compiere, insomma, voglio dire, questo salto di qualità, metterlo non è facile inserirsi,
1: certo,
4: in una squadra,
1: certo,
4: che è ancora in fieri, perché la Juventus ancora ci deve dimostrare cosa potrà essere, però intanto ha fatto 6 punti, ha un allenatore formidabile, sono nominati buoni giocatori che possono diventare ottimi per il lavoro, appunto, dell'allenatore,
1: sì,
4: e Voltemade secondo me è un recettivo
1: che può far bene, insomma, far bene. Pier Vincenzi, proprio al volo,
2: sì, no, perché è un giocatore particolare, perché è fisico, ma non si fa valere quella potenza fisica, è un po' una canna vuota, cioè non è così forte soprattutto dal bacino in giù, perché è molto alto, però è un giocatore che ha un po' di mobilità in area, comunque si sa muovere, sa fare un po' tutto, non eccelle niente, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Lorenzo. Poi che ti devo dire, se mi dici la Juve ha fatto operazioni, a me sembra un'operazione che ti rende ancora più debole, poi sbaglierò, cioè prendi all'ultimo giorno un giocatore così, non lo so,
1: vediamo.
2: Che si inserisce, fa fatica, secondo me, ti dico la verità, in un campionato come il nostro ancora di più, però meglio che niente.
1: Piantanida, e ti aggiungo per Spalletti, dice Antonello, rappresenta una scommessa intrigante a basso rischio economico, utile a completare un reparto offensivo dinamico ed estremamente fisico, diciamo che caratteristiche può avere, che si può sposare con Spalletti. Che ne pensi Piantanida?
0: Penso che se Spalletti l'abbia preferito, e l'ha preferito alla fine a Zirkzee, che tra l'altro costava con operazione complessiva molto meno, è che Spalletti ha intrapreso e vinto una, forse l'unica battaglia di mercato che ha avuto in questa sessione con Massara, perché con la città, ma soprattutto con Massara, che invece voleva prendere Zirkzee, ragazzi, perché queste sono le cose, e qui si è impuntato Spalletti, io non volevo vedere Zirkzee, datemi uno qualsiasi, più o meno, anzi datemi quello che mi va bene, ci penso io. Ha trattato come giocatori, non c'entrano nulla, Zirkzee è uno che viene a giocare con la squadra, viene avanti, viene a svistare palloni, Voltemade invece va in profondità, perché con la testa non ci sa fare, nonostante sia molto alto, ha fatto 4 gol in carriera di testa, quindi non è che è Oliver Pirov. Ma qui poi la gestione pessima di questa situazione del mercato della Juve purtroppo verrà valutata solo dai risultati. Però oggi dobbiamo dire che è stata una gestione pessima del mercato della Juve, alla Ibegovic, Spalletti, non lo voleva e qualcuno gliel'ha preso per dire.

0: per dire.
1: Lorenzo, chiudo con te. Altra operazione che è avvenuta quest'oggi: Gudmundsson lascia la Fiorentina e passa alla Lazio.
2: Guarda, io voglio fare un applauso ad Angelo Fabiani, perché veramente con 0 euro o poco più riuscire a fare una squadra sensata come ha fatto alla Lazio, secondo me bisogna fargli veramente un applauso. E Gudmundsson è una scommessa che tanto non ci perde niente la Lazio, perché lo prende in prestito a 1 milione con diritto di riscatto a 12, quindi se è buono lo prende a 12 e lo rivende l'anno prossimo, se non è buono lo ridà alla Fiorentina, ha speso 1 milione solo, e quindi io come scommessa Gudmundsson lo prendo tutta la vita, perché bisogna capire qual è il vero Gudmundsson, se è quello che abbiamo visto al Genoa, capace di fare 14 gol in un campionato e di mettere di oscurare Retegui, perché i gol li faceva lui e Retegui li faceva da porta borse, o se Gudmundsson vero è quello della Fiorentina, che non è mai riuscito veramente a tornare ad essere quel giocatore sul quale la Fiorentina aveva puntato fortemente. Quindi questa operazione la valuto così, una operazione in cui la Lazio non ci perde niente.
1: Vi chiedo a voi, Stefano, incomincio da te: la Lazio è più forte, uguale o meno forte dell'anno scorso?
3: Più forte.
1: Pier Vincenzi?
4: Tanto veramente Fabiani, io l'ho criticato forse un anno fa, stavolta dicendogli bravo, ragione Lorenzo.
1: Okay.
4: La squadra,
1: quindi più forte,
4: euro, l'ha sistemata. Sì, poi più soprattutto forte. Vedendola anche col Genova aveva senso, anche Gattuso sta trovando qualche idea da mettere dentro, non mi dispiace per niente.
1: Piantanida, più forte, uguale o meno forte?
5: Non me ne voglia Gattuso, ma se tu allenatore come Sarri, no? Gli compri mezzo giocatore, prendi Gattuso e gli fai questa squadra, io dico va bene, non hai fatto 10, ma ti manca sempre 9, perché c'avevi un grande allenatore con una squadra adesso che poteva sicuramente volare più di quella dell'anno scorso, ma visto Sarri quello che ha fatto con le pezze l'anno scorso, c'è cioè il massimo, secondo me manca questo tassello qui. Poi spero che Gattuso mi stupisca, che stupisca un po' tutti, perché c'è scetticismo su di lui, sulla carta giocatore più forte la Lazio.
1: Ultimo giro, mi rispondete sempre così: è più forte, meno forte o uguale? Juventus, Lorenzo, più forte, meno forte, uguale lo scorsa stagione?
2: Uguale.
1: Piantanida?
5: No, più forte.
1: Più forte. Pier Vincenzi?
4: Stesso livello.
1: I Palomeni?
3: Guarda, anch'io ti direi più o meno lo stesso livello, però più forte, perché hai Spalletti che può essere, diciamo, l'allenatore giusto per scuotere questo gruppo squadra.
1: Lorenzo, Milan?
2: Milan ti dico più forte, dai.
1: Più forte. Piantanida?
5: No. Forse uguale.
1: Uguale.
5: Questo vuol dire che farà meglio sicuro. Forse, no, uguale.
1: Pier Vincenzi?
4: No, per me è praticare arrivare in Champions, non è più forte dell'anno scorso.
1: Ok, in Palomeni?
3: Più o meno siamo lì, non c'è equilibrio difensivo ancora, però secondo me Gonzalo Ramos è molto forte.
1: Ultimo sulla Fiorentina, Lorenzo?
2: Ma... non lo so, guarda, la Fiorentina è non lo so. Non lo so, perché non...
1: Dai, butta lì, dai.
2: No, prima Franco, dai Franco, se gli do Franco. Conto.
1: Dai, Franco.
5: No, cioè, è troppo, veramente troppo facile dire che la Fiorentina è più forte. Cioè, grazie, con le figurine siamo tutti più forti, poi bisogna attaccarle da qualche parte, bisogna vedere se le attaccano.
1: Bisogna vedere se c'è chi l'attacca.
5: No, la Fiorentina l'anno fa, esatto, oggi, primo settembre,
1: dai.
5: Con Pioli, non era più scarsa, è diventata con la stagione che ha fatto.
1: Ok, non mi rispondi mai tu. Pier Vincenzi?
4: No, ora la Fiorentina è il punto interrogativo più grande d'Europa. Parlando di calcio.
3: Mi ero entusiasmato io.
1: Inspiegabile in Palomeni?
3: Mi ero entusiasmato io, però poi adesso guardando la faccia di Lorenzo mi devo arrendere.
1: Va bene, allora. Va bene, ragazzi, mi devo fermare perché ci colleghiamo adesso subito con lo Sheraton di Milano. C'è Tommaso Bonane, tra l'altro mi dice che c'è ospite anche il direttore De Paola per gli aggiornamenti sul mercato. Lorenzo, grazie come sempre, buon lavoro a voi che sono ore calde. Buon lavoro
2: ciao a tutti,
1: grazie a Piantanide, grazie a Pier Vincenzi, break ciao, linea Franco, Milano.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, siamo ritornati di nuovo con voi, Marco Piccheri e Stefano Palomeni.
0: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: Abbiamo fatto il collegamento con lo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanni, Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. C'era anche il direttore De Paola, che salutiamo, risentiremo con noi venerdì. Ha toccato tanti piccoli temi, anche quello della Fiorentina. Stefano aveva detto forse era meglio fare più piccoli passi che tutti questi cambiamenti così.
1: Tutti quanti insieme.
0: Tutti quanti insieme. Quindi gli sono piaciuti come due acquisti, Ramos e Jones, e questi due ha scelto come acquisti fatti. E poi ha ribadito che Roma può lottare per il titolo e il Como anche è da scudetto, insomma questa è un po' la sua
1: ci stiamo
0: opinione.
1: Orientando un po' sì, tutti quanti, anche se siamo alla seconda giornata.
0: Allora, poi ci sono tanti messaggi, però mi permetti di fare una precisazione con un nostro ascoltatore. Dice buon pomeriggio, fatemi capire, elenca la formazione della Juventus, Vicario, gli acquisti, Vicario, Lucumi, Colomani, Selic, Sarri, il tedesco, rispettando a differenza di qualcun altro i paletti della UEFA, sì. È un mercato pessimo, quindi la Juve raccontata da voi lotterà per la Serie B. Io però vi invito onestamente, rispondo questa volta poi non rispondo più, o c'è fate o c'è siete, perché uno dopo fa questa domanda. Nessuno ha detto che la Juve è da Serie B. Nel gioco fatto prima ho chiesto, mi dite se è più forte, meno forte o uguale. Siccome ognuno è libero di pensarla come vuole, può dire più forte, meno forte, uguale all'anno scorso. Questo non vuol dire Serie B, uguale all'anno scorso, per i meno attenti lo dico, la Juventus ha lottato per la Champions League fino all'ultima giornata, quindi vuol dire che, secondo chi dà questo giudizio, la Juve può lottare per la Champions anche quest'anno, non per la Serie B. C'è una precisazione, perché se ci dobbiamo prendere in giro, ci prendiamo in giro, un altro discorso. Se dobbiamo fare invece una valutazione, si fa una valutazione. Poi uno può essere non d'accordo, però credo che nessuno qua possa dire la Juventus da Serie B, no? Perché sennò qui rischiamo di essere veramente. Allora,
1: andiamo avanti, dai.
0: Ripeto, in modo tale da essere un po' più precisi da questo punto di vista. Allora, ci sono anche degli audio, stiamo per preparare altri due collegamenti. Fate la telefonata a Stefano perché è pronto. È pronto. Allora, Stefano Desideri, è pronto. Vabbè, mi ha detto che è pronto, fate voi. Datemi l'audio.
2: Mi spiace con il direttore De Paola, ma c'è. Il voto al mercato della Juve è 8, perché più che comprare ha venduto tutte quelle gatte morte e lo sappiamo tutti, è più difficile vendere che acquistare, quindi 8 al mercato di Carnevali e Mazzara.
0: Bene, questo è il voto, però anche meno minaccioso, insomma. Tanto per dire, no? Allora, altro audio, vai.
3: Ciao Marco, una domanda. Volevo sapere, ma quel giocatore, non so se è lì, De Frosinone, quello che l'anno scorso ha fatto benissimo, Fares, ma alla fine è uscito o è rimasto a Frosinone? E poi su World of Madden ti dico che ricorda un po' Dzeko, non ti dico che è Dzeko, però ha quel modo, preferisci giocare con i piedi, bravo tecnicamente come lo era Dzeko. E Giacomo Spalletti forse ha avuto la migliore stagione in carriera a livello di gol.
0: Piccola precisazione, Dzeko quando arriva alla Roma aveva fatto una valanga di gol, andate a vedere da dove veniva il cammino che aveva fatto, insomma, no, quindi aveva vinto uno scudetto, aveva fatto
1: calma,
0: quindi
1: forse di sei Antonio che si è sbagliato, Fares lo scorso anno
0: era Gedemis evidentemente, che viene reintegrato, sì.
1: Beh, ho capito, si chiama Gedemis.
0: Sì, sì, no, Fares. L'errore c'è, sì, l'errore.
1: Fares che era un giocatore in esterno.
0: Sì, c'è
1: Fares, era spalla, no?
0: Sì, è vero, sì. Allora, magari prendiamo un altro audio, dai, in attesa di se ci riusciamo a collegare. C'è? Allora gli diamo il buon pomeriggio. C'è? Sai com'era quella volta quella canzone? I sogni sono desideri.
1: E un abbraccio a Stefano.
0: Ciao Stefano Desideri, buon pomeriggio. Ciao, Stefano.
4: Ben trovati, come state?
0: Bene. È stato un pressing continuo, ma ci siamo riusciti.
1: No, perché bisognava dire, guarda, rispondi a questo numero, perché Stefano, io non rispondo, cioè, giustamente dice che è sto numero.
0: Ah, hai ragione.
1: Era molto
0: ragione.
1: Semplice, capito?
0: Grande. Come stai, Stefano?
4: È stato un bel personaggio, marcato stretto.
0: Ti ho marcato stretto, vero?
1: Sì,
0: come vecchi tempi. Chi ti marcava stretto a te, Stefano?
4: In pochi, perché io sgusciavo.
0: Ma c'era qualche marcatore che proprio ti dava fastidio quando lo vedevi, dai?
4: Ma in mezzo al campo ce n'erano tanti, tanti cattivi.
0: Sì.
1: E tanti forti.
4: Sì, sì. Tanti forti, certo.
0: E quello

0: oggi non potrebbero giocare, perché non finirebbero i 90 minuti.
1: Ma assolutamente. Quello più cattivo.
2: Sei convinto tu, stai, di questo? Perché vedi che.
0: Sì, noi dai, ci davamo un sacco di botte, no? e gli alberi facevano un po' passare, no?
2: Sì, vero, adesso tutto.
0: Adesso è dura, adesso. Anche in area non si può fare niente, si calcio d'angolo, le mischie, le cose. Oggi sei prigioniero del VAR.
1: Sì. Anche se hai visto, viene utilizzato un po' meno in queste due giornate, è stato utilizzato meno, siete d'accordo?
2: Allora, per certi episodi no, perché insomma c'erano due rigori, magari ecco si poteva andare al VAR, però per questo uso limitato del VAR io sono d'accordo, cioè mi piace, si gioca di più.
0: Sì, uso limitato sì, ecco in queste occasioni che c'è un rigore dubbio che l'arbitro non vede bene, chiede consiglio, no? Al VAR.
1: Cioè.
0: Allora diventa utile.
1: Sì, dai, vediamo. Però ecco, non vorrei passare, se lo dico a tutti e due, se da un eccesso all'altro, cioè da quanto c'era tutto questo utilizzo del VAR, che poi tra l'altro oggi Rocchi nell'intervista al Corriere dello Sport ha detto ho indotto i ragazzi, la sua squadra, ad utilizzare troppo il VAR. In questo mi sento di aver sbagliato. Però passare poi alla parte opposta, cioè nel senso a non intervenire quando è evidente che ci sono degli errori.
0: È proprio una cosa nostra, che non abbiamo mai delle vie di mezzo, no? Esatto. O si fa una cosa o si fa completamente il contrario.
1: Certo.
0: Lo scorso anno hanno un pochino esagerato e speriamo quest'anno che con questo metodo sia un pochino meglio. Però il VAR secondo me in tante occasioni è molto utile.
1: Sì, sono d'accordo. Allora, c'è anche il portierone Simone Braglia. Simone, buon pomeriggio. C'è Stefano Desideri e Stefano Impallomeni. Lo sai,
2: c'è anche lui, però.
1: Capito. Ciao Simone.
3: Ciao Simone. Ciao, sono in mezzo ai romani oggi.
1: Oggi sì, oggi ti tocca.
3: Ciao Stefano, ciao.
0: Ciao Simone, ciao.
1: No, però bisogna dire una cosa, Simone, parto da te. Dopo la prestazione ieri della Roma, un'altra grande prestazione, due partite, 8 gol, Malen che segna raffica, tu hai sempre sostenuto che la Roma può lottare per lo scudetto, lotta per lo scudetto, è la vera antagonista dell'Inter?
3: Ma io lo continuo a dire, cioè non è che devo ritrattare quello che dico.
1: No, ci mancherebbe, mica dire, dai, di quello che pensi.
3: No, ma le mie convinzioni già dall'anno scorso che le ripeto, se l'anno scorso probabilmente magari non esisteva quella diatriba tra Gasperini e Ranieri, magari un po' di più di filo da torcere, non dico che magari vinceva lo scudetto, ma un po' più di filo da torcere all'Inter, secondo me, perché la Roma, insieme, e lo ripeto ancora una volta, al Como, è l'unica squadra di Serie A, oltre all'Inter, ad avere un'identità, ad avere un gioco dal quale si capisce la mano dell'allenatore. Le altre squadre al momento non hanno questa sensazione.
1: Questa identità, tu dici, questa forte identità. No. Desideri?
0: Sono d'accordissimo con Simone e credo che sia un grande merito di questo allenatore, no? Aver dato proprio un'identità a questa squadra. E il particolare che vedo sono quelli che subentrano, i calciatori che entrano al secondo tempo, che vedo che sono proprio mentalizzati, che sanno quello che devono fare, che hanno lo spirito giusto. Questo secondo me è un'arma per un allenatore impressionante.
1: La ritieni la prima antagonista seria della Roma, quella più credibile dell'Inter, pardon? Roma.
0: Ma io sì, la squadra è forte, credo che sia un pochino presto.
1: Certo.
0: Abbiamo incontrato secondo me due squadre in grande difficoltà, la Fiorentina l'abbiamo vista poi che anche in casa con Frosinone ha fatto male, il Lecce ieri anche lui un pochino in difficoltà, poi io aspetto sempre, sai, arriveranno squadre più forti, arriveranno i campi un pochino pesanti, noi abbiamo davanti gente che fisicamente sono un po' leggerini, perciò bisogna aspettare, però è un grande inizio, una grande squadra, un grande spirito, insomma, tutte note positive.
1: Tutte note positive. Stefano Impallomeni, vi fai per cognome, se no faccio un macello. Impallomeni, ieri è uscito fuori a fine partita Malen, Gasperini ha detto ci può stare il paragone con Higuain, lo chiedo anche a voi, Malen come? Cioè che...
2: Male come male, dai.
1: Vabbè, però insomma dai, un impatto così ti fa pensare un accostamento tecnico a qualche giocatore o meno.

0: guarda, io per caratteristiche è una cosa nuova, Malen. Bella, voglio dire anche nuova per lui.
1: Sì, non aveva mai segnato tutti sti gol.
0: Esatto, è proprio gioioso e felice, si sente addosso questo ruolo, questo protagonismo.

0: molto mobile, molto mobile.
1: Io non è che li vedo proprio uguali, secondo me,
2: è molto particolare, speciale, e devo dire che insomma forse ecco può toccare quota 30. Se il buongiorno diventa del mattino, cioè ha fatto 5 gol, sembrava che cioè ha fatto dei gol che sembra che gioca in parrò delle amichevoli,
0: viene tutto facile, viene tutto facile.
2: Cioè,
0: tutto
2: se tu gli dai tre palloni questo ti fa un gol e mezzo.
1: Mi sembra strano, mi sembra strano che in Premier lo facevano giocare tanto esterno, o c'aveva un centravanti fortissimo, o
2: è stato bravo Gasperini a individuare in lui delle doti che magari tutti gli altri allenatori, perché lui c'ha 27-28 anni, cioè nel senso che non è che è un pivello, ha fatto una carriera non ha mai
0: 27 anni.
2: Non ha mai segnato così. Quindi bravo l'allenatore, come si diceva. Oh, ci sono tre allenatori bravi, Inter, Como e Roma, e le squadre, e poi il gioco ci mette i giocatori, come ha detto anche Stefano.
0: Ragazzi, entra, lui
2: non delude mai, e alla fine poi ti serve anche un po' del fattore C, di fortuna. Io stavo vedendo i dati, insomma io parto sempre dai numeri, Marco, perché i numeri
0: ti aiutano, ci insegnavano una volta.
2: Lo scorso anno l'Inter ha fatto, io come parametro per vincere uno scudetto, vedo le vittorie e le sconfitte, non tanti, la Roma ha perso 11 volte lo scorso anno, 11 volte.
0: Sono tante.
1: Sono tante.
2: Ha pareggiato 4 volte, ha vinto 23, la distanza tra Inter e Roma nelle vittorie, l'Inter ne ha vinte 27.
0: È lì sta la differenza.
2: È lì che sta la differenza, ne devi perdere di meno e magari mediare e prendere
1: un po' più. Anche pareggiarne una, due, tre in più.
2: Allora ci arrivi magari all'ottavo.
1: Ci arrivi piano piano.
0: Assolutamente. Vado anche da Simone su Mane, ne stavo dando un'occhiata, Simone, per così confermare un po' la validità di questo giocatore, che al PSV Eindhoven la stagione dove ha fatto più gol è stata quella con 19 reti, l'ultima praticamente dopo 5 anni. Poi va al Borussia Dortmund, la stagione dove segna di più è la penultima, ultima, 13 gol, mentre in Premier non benissimo, fa 7 gol in 2 anni, in un anno e mezzo, alla Roma primo anno 14 gol, quindi queste sono 3 stagioni lui ha fatto bene a livello di numeri di gol, no? Molto. Che mi dici? Chi ti senti di accostarlo?
3: Ma ha detto bene Stefano in Palomini, cioè Malen è Malen, al di là degli accostamenti o delle similitudini che si possono ricercare in qualsiasi altro giocatore. Io credo che ci sia la grande mano di un allenatore che dal punto di vista della rivalutazione di giocatori la dice lunga su quello che è stata la sua carriera, soprattutto da Bergamo in avanti. Quindi ecco perché io dico che la Roma ha tutte le possibilità per essere lo sparring partner dell'Inter, perché reputo, e ha detto bene Desideri, reputo la Roma e il Como, tu le squadre, le identità le hai quando tu vedi che entra uno dalla panchina e ti dà lo stesso rendimento di quello che
0: usi,
3: se non meglio, se non addirittura meglio. Vuol dire che c'è una panchina lunga e un'identità precisa, e tutti i giocatori sono considerati, ma tutti i giocatori sono plasmati da un allenatore. E quindi è l'allenatore che ti dà quello spirito che in questo momento
2: il sistema in cui ti riconosci. Noi per esempio con Stefano quell'anno con Eriksson, Simone, avevamo il gioco. Poi certamente che ne so, Desiderio era un giocatore, un altro, però chi entrava faceva bene perché c'era quella struttura lì. E quindi tu ti rifugi nel gioco, il gioco è un valore collettivo, è uno sport collettivo, poi però ci sono individualità.
0: Certo.
2: Però Lulli, esatto, ma Lulli si inserisce bene perché c'è Gasperini e la Roma gioca bene, se no Lulli fa male.
0: No,
1: c'è anche da dire che anche il livello tecnico poi dei subentranti è cambiato dall'anno scorso. È entrato Mora, è entrato Pisilli, è entrato Castro, sono giocatori importanti.
0: Giocatori di qualità, è aumentata la qualità. Quando aumenta la qualità,
2: l'attesa di Balerdi, di Koulikakis,
0: qualcuno ci scrive che forse la Roma è entrata in condizione troppo presto fisicamente.
2: Questa è un'osservazione secondo me interessante. Secondo me è calibrata per la Champions League, è calibrata perché è modalità Atalanta, cioè nel senso intanto spingiamo sull'acceleratore e andiamoci a prendere più punti possibili, poi facciamo una buona Champions League, perché lui vuole far bene la Champions League, Gasperini, non è che va là e fa una gita di 8 partite, certamente poi
1: no, lui Stefano vuole fare bene le prime partite,
2: le
1: diciamo.
2: Prime partite, certo,
1: sono importantissime.
0: Sì, sì, assolutamente, decisamente. Allora sentiamo

0: un audio, dai, di un ascoltatore al 331-8200-213.
1: Ciao Marco, ciao Stefano, Mirko da Reggello. Maven mi ricorda un po' la storia di Cavani. Ve lo ricordate Cavani quando giocava nel Palermo? Sì, giocava esterno. Poi il buon Mazzarri gli disse: te vieni da me e ti faccio fare il 9. E da lì è partito Edison Cavani.
0: È vero.
1: Un giocatore mostruoso. Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie
2: Cavani, del Cavani ricordo, mamma mia. Sì, bomber sì, sì. Poi straordinario è diventato.
0: Assolutamente. Aggiungo il messaggio di questo amico: Malen è forte, molto forte per la Serie A, ma se diciamo andate a controllare, ha fatto gol con le piccole e pochi con le prime sei della classifica. Aspettiamo di vederlo contro tutte, sicuramente un ottimo
2: gol. Ma alla fine dell'anno dicevano: ma chissà se Malen si ripete. Certamente bisogna vedere.
0: Ma gol in 20 presenze ha fatto.
2: No, però c'era questa cosa, ma anche diciamo tra i tifosi della Roma,
0: sì.
2: Se si ripete, ma il bello del calcio è che tu ti devi sempre, non puoi staccare la spina, ti devi resettare tutto e ripartire. Questo è ripartito dopo un mondiale non eccezionale.
3: Io sono felice se si ripete intanto con le piccole, e poi con le grandi vediamo, intanto sì. Si vincono quelle e fai punti.
0: Dicevi Simone?
4: No, ma è una considerazione che non ha peso, cioè nel senso che vuol dire stiamo a vedere poi? Intanto comincia a partire bene, ed è tutta autostima che ti va dentro, perché comunque l'autostima è quello che conta poi per poter arrivare agli obiettivi, perché è un conto, è un giocatore che non ha autostima, è un giocatore che fallisce. Un giocatore che ha l'autostima e che inizia come sta iniziando Malen, sulle onde dell'entusiasmo va avanti a fornire le prestazioni che può fornire, per l'amor del cielo. Poi dipende da tutta una serie di considerazioni della squadra e quant'altro, però e la Roma in questo momento sta girando tutto al di là di Malen, perché comunque la Roma, ripeto, Roma al di là che, cioè, tutti noi abbiamo detto che la prima giornata è l'unica che avesse e che dovesse affrontare la squadra,
0: era la Roma
4: da quello che è prima della partita, sì. Poi dopo la partita è andata come è andata, ok, d'accordo, però il problema è che la Roma intanto le devi vincere le partite, perché la Juve gioca con le squadre di chiamiamole con tutto il rispetto di bassa classifica e fa fatica. La Roma vince in scioltezza.
0: Stefano, sull'Inter che mi dici? Rimane la più forte, si è rinforzata ancora di più quest'anno con tre arrivi di giocatori che vengono dalla Premier, che conoscono bene l'intensità, la corsa, eccetera, eccetera.
3: Sono io, Stefano, io?
0: Sì, Desideri, perdonami.
3: Ma l'Inter è ancora l'Inter, è una corazzata, ancora gioca come l'anno scorso, con grande intensità, esterni ancora fortissimi, che diventano punte. È una squadra forte, in tutti i reparti.
0: Ti aspettavi un impatto così di Chivu? Primo anno così, ma subito bene dentro.
3: Sinceramente avevo pensato che poteva avere qualche difficoltà, invece si è calato molto molto bene in quella situazione lì, che è difficilissima, cioè arrivare senza esperienza in squadre così, che devi essere anche un grande gestore di spogliatoio, non è semplice. È stato veramente bravo.
0: Sì, assolutamente. C'è poco da aggiungere. Quest'anno io credo che possano dare un'occhiata anche alla Champions e di fare un percorso sicuramente più lungo di quello dell'anno scorso, Stefano.
2: Allora, a Cagliari io ho visto entrato Curtis Jones, Thuram, Zielinski, Marco, di
3: tanta roba, ragazzi.
0: Si cambia, sono pazzi.
2: Ma di che cosa vogliamo parlare? Dai, l'Inter è fuori concorso. Se si distrae, la Roma, il Como, la Juve, il Milan,
0: ma gli ha messo anche il Como, bisogna
2: ce le metto tutte, perché Simone, l'incognita europea è un'incognita da non sottovalutare. Cioè, volevo dire, la Champions League bisogna vedere come la fai, il dispendio di energia, le variabili, gli infortuni, il fattore C, perché abbiamo visto ieri Atalanta una partita che
0: Carnesecchi ha parato 10, pure le mosche,
2: 9 volte 10 ieri la perdi, l'ha vinta.
0: Hai visto Carnesecchi, Simone?
2: Al 96esimo l'ha vinta.
0: Ha parato tutto ieri sera, oh.
4: Ma anche ad Israele, con l'Israele
0: veramente
4: sono contento, perché anche Martinez dell'Inter, che pur criticato che sia, ha salvato la partita lui, perché hanno detto che era salvataggio di Bissek. Per me ha salvato la partita Martinez, con la parata su Fadera e soprattutto con l'uscita fuori dall'area. Ma se mi permetti,
0: vai, vai.
4: L'Inter, ho un mio dubbio sull'Inter.
0: Perché? Che dubbio
2: c'è? Lo scorso anno c'è.
4: Allora, sulle qualità dell'Inter nessuno dice.

0: discute, per l'amor del cielo, ma una partita come quella di domenica è stata troppo approssimativa, troppo con leggerezza. Cioè, nelle fasi di conclusione a rete, secondo me, hanno peccato di quello.
1: Ma qual è il dubbio che hai, però, Simone?
2: No, ma lo scorso anno diceva che era finito il ciclo.
1: No, ma sì. Il dubbio qual è?
2: Questo
1: qual è,
2: l'hai detto, Simone?
0: È che secondo me ci vorrebbe più concretezza e meno superficialità.
2: Ma questo sì, ma sono le prime partite, dai.
0: Vabbè, sono le prime partite, giudico quello che vedo.
2: No, e fai bene, certo, condivido, però poi quando...
0: Una partita così rischi, tante volte rischi più di pareggiarla che di vincerla.
2: No, è vero.
0: Quello certo, che il sistema calcio dice. Però io, se devo trovare il pelo nell'uovo, io dico che c'è stato quel pizzico di presunzione in più rispetto alla normalità che dovrebbe avere una squadra della forza dell'Inter.
1: Stefano, ti posso fare una domanda? Ma tu sei proprio fuori dal calcio in questo momento? Non fai...
3: in questo momento sì, sai, ho lavorato nel settore giovanile fino a due o tre anni fa con Bruno, per tantissimi anni. Abbiamo fatto un bel lavoro. Poi
1: ti manca oppure adesso stai bene così, non vuoi rientrare così?
3: Ma devo dire, ora sto bene così, me la godo un po' dall'esterno e va bene così, faccio il tifoso meglio.
1: Vabbè, no, è così, chiedevo perché mi incuriosisce sempre quando un po'
3: volevo chiedere a
2: Stefano, una persona seria,
1: assolutamente. Prego, che volevi chiedere? Dimmi.
3: Chiedere a Simone questa curiosità. Secondo me Inter e Roma hanno due portieri fortissimi, anche quello dell'Inter, a me mi sembra
2: ti risponde Simone.
0: Sì,
2: Simone.
0: Non sono d'accordo con Trevisani che ha detto che c'è che l'Inter è mancante di sono completamente in disaccordo e credo che prima di dare dei giudizi, soprattutto nei riguardi di un portiere, il portiere va giudicato nel medio lungo periodo, cioè dopo un campionato, non puoi giudicarlo dopo di partita in partita, perché l'errore lo fanno tutti. È logico che quando lo fa il portiere risulta più evidente rispetto a qualsiasi altro giocatore. Però è vero, Stefano Desideri, è vero, e sono due portieri, vabbè, Svilar l'ha già confermato l'anno scorso di essere un grande portiere. Secondo me anche Martinez è sulla via giusta.
1: E Vicario?
0: Ridico anche Vicario.
1: Ha fatto una parata.
0: La volta scorsa, quando anche lì ho sentito i commenti, Amami, Vicario, sicuramente il Dibu Martinez era un altro tipo di portiere, ma con tutto il rispetto per qualsiasi altro portiere, Vicario è un signor portiere anche lui.
1: Vabbè, senti, io voglio facciamo il giochino pure con loro, così si arrabbiano pure con loro, chi è più forte, meno forte, uguale. Lo faccio fare?
2: Certo, tanto voglio dire.
1: Braglia, secondo te la Juve si sta completando il mercato? Dimmi solo se è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso.
0: Più forte.
1: Più forte. Stefano Desideri?
3: Un po' più forte.
1: Milan, Stefano Desideri.
3: Milan. Così come l'anno scorso, credo.
1: Come l'anno scorso. Braglia?
0: Allora, quello di positivo al Milan è che c'è l'identità e la presenza di una società che l'anno scorso non c'era, e questo mi fa ben sperare per una società gloriosa nella quale ho militato. Però io credo che ci siano tanti ancora punti di domanda. Se diciamo che la Roma non ha incontrato nessuno, anche il Milan per il momento non ha incontrato quasi degli sparring partner all'altezza con i quali si può giudicare la reale forza. È tutto da dimostrare.
1: Stefano, sul Milan tu in Palomani mi hai risposto?
2: Sì, prima.
1: E mi hai detto, non mi ricordo, uguale?
2: No. In fase difensiva non ci siamo, però ha un attaccante che mi piace molto, Gonzalo Ramos.
3: Volevo chiedere una cosa, ma voglio fare un po' il giornalista.
1: La situazione
3: con E com'è finita?
1: Rimane alla Roma, ha respinto l'offerta del Chelsea fino quasi a 60 milioni, era arrivato il Chelsea.
2: Gasperini
1: ha fatto ieri fatto una bufera.
2: Se va via con E, attenzione, me ne vado per. No, non so, sto scherzando, però insomma siamo lì vicino.
3: Mica scherzi che tanto, secondo me andava proprio così.
2: Secondo me pure.
1: Sì.
2: Vabbè, se va via con E, faccio le valigie e me ne vado.
1: Assolutamente.
3: No, perché stamattina ho sentito un mare di polemiche, già avevano incolpato il giocatore.
2: Sì, ma sai,
1: ma sai com'è qui, no? Qui subito, sai com'è. No, però invece una cosa non gli ho chiesto, sul Napoli, Napoli che mi sembra, Simone, tu non hai un giudizio positivo sul Napoli, vero?
2: Napoli.
0: No.
1: Motivo? No. Non ti fidi di Allegri, mi sembra di capire, no?
2: Adesso si è fermato anche McDominay.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dice questo. Ok, ce la stiamo facendo. Eccola qua. In un'intervista lei dice: ero solo bella. Ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce che ognuno di noi ha. Gliel'ho sempre detto, che se sei bella dentro, potresti anche non essere fortunata di essere bella fuori, perché ragazze, ritocchi a parte, se sei brutta, è la natura che ti ha fatto brutta, però si spera che ti abbia anche lasciato qualcos'altro la natura, o che tu abbia una spiccata intelligenza o un qualsivoglia qualità e la metti a frutto. Dici, vabbè, non mi ha fatto bella, magari non sei... Tu non ti piaci, magari piace a qualcun altro, attenzione, io la bellezza sta veramente negli occhi di chi guarda, perché per me magari io non sono bella, ma per altre persone posso essere bella. Lasciamo stare queste cose, parliamo di una dea, perché ci sono ragazze adesso al giorno d'oggi delle ventenni straordinariamente belle, io ne conosco un paio, ma veramente belle, però... Secondo me arrivare a una determinata classe ci arrivi solo con l'età. A 20 anni da noi si dice hai la bellezza dell'asino, non può bastare. Devi avere anche carisma e carattere. E ragazze, ve lo ricordo, avere carattere non significa avere un brutto carattere. Avere carattere significa avere personalità. E la personalità o ce l'hai o non ce l'hai. E se di solito non ce l'hai, finisci sempre con degli uomini di merda. Scusate il rafforzativo. Lei dice, per quanto mi voglia bene, non sono più quella che ero a 20 anni. E soprattutto in un paese maschilista, se non hai più il culo sodo, non funzioni. E prendono una più giovane. Quando non stai bene e si vede che anche da fuori, chi mi sta vicino mi guarda e mi dice: non sei felice, hai gli occhi tristi. E io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste, non mi amavo più, per me i soldi non contano. Per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera, al rischio di perdere la mia carriera, ho rischiato di chiudere i rapporti, avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando, ho fatto male solo a me stessa. Tutte noi, solo che lei è sotto riflettori, tutte noi abbiamo passato un momento della nostra vita dove ci siamo concesse qualcuno in più, qualcosa in più, è solo che a noi non ci si fila nessuno, se non magari la pettegola del paese. Lei è sotto gli occhi di tutti. Ho letto poi cosa c'era scritto sotto questa intervista, dicendo: tu in un paese così maschilista ci hai mangiato. Eh sì, lei faceva fare agli uomini quello che voleva, ma del resto, ragazzi, parliamo di una ragazza di 20 anni in un paese che non era il suo paese, dove non aveva nessuna possibilità di farcela se non con la propria bellezza. Non c'erano i suoi genitori, non c'era una famiglia da cui andare a piangere quando la trattavano male o le facevano fare delle figure da poco di buono. Diciamo così sta parola, madò, però mi veniva un'altra parola, però non la posso dire, non è che ho un tot di parolacce da dire durante il programma e le ho già sforate, mannaggia. E quindi credo che sia così stancante odiare. E io ho odiato nella mia vita, ho odiato delle persone che poi mi sono detta: faccio fatica, non ti perdono, perché non sono Gesù che ti deve perdonare, ma nello stesso tempo, per il mio bene, devo andare avanti, devo proprio far finta di niente, devo dire: ok, tanto comunque il karma arriva, ma non confondiamo corona con il karma, ovvero che ciò che tu di male hai fatto prende questi giri stranissimi e prima o poi la pagherai. Perché non è così? Perché corona, dove aveva la certezza, di quello che stava dicendo, con anche le prove procurate dai suoi galoppini, allora faceva scatenare la bomba. Ma quanto non puoi, non devi essere uomo, ma quanto non devi avere più un'anima per trattare così una persona? E lei dice: lui da me vuole solo soldi. Ma quanto devi essere povero in tutti i sensi? E la povertà, signori miei, ci può essere la povertà che una persona non ha denaro ma ha dignità. Ma sei un uomo che non arriverà mai a fare determinate cose o a dire determinate cose. Ecco dove cambia. Loro hanno sempre detto che erano comunque rimasti amici. Loro si sono lasciati, lui l'ha usata finché ha potuto. Quando ha cavalcato l'onda, lui probabilmente ha l'unico merito di aver fatto diventare Nina Moric e Belen. Probabilmente ha questo fiuto, ma ne ha ricavato una follia di denaro. Vi ricordo che Nina Moric in un'intervista aveva detto che a lui lei passava 5.000 euro al mese e lui ne guadagnava 150 se non 250.000 euro al mese e a lei la pagava, gli dava le bricioline. Era fortissimo in questo, era forse la persona, è l'emblema del narcisismo puro, è l'emblema del male, tanti stanno dicendo. Io penso che sia una faina, cioè nella sua vita è stato fortunato perché ci sa fare con le paure, è una bella faccia, ma le persone che gli gravitano attorno poi hanno fatto tutti una brutta fine. Tutti, le persone che gli hanno voluto bene soprattutto, hanno fatto, non so per quale motivo, c'è questa cosa, ci sono persone, si chiamano vampiri emozionali, se non ricordo male, sono le persone che sono

vuote, completamente vuote, e che aspirano all'energia, alla bellezza, alla positività degli altri sperando di riempirsi. In realtà sono dei buchi vuoti, dei buchi neri cosmici. E questa cosa è molto brutta. È molto brutta esserlo, ma è anche molto brutta usare le persone. Perché loro, dice, noi eravamo amici, lei poi si è innamorata, come sappiamo, in questo colpo di fulmine con Stefano De Martino, e la loro vita è iniziata. Ovviamente lui ha avuto anche modo di parlare male di Stefano, dicendo che Stefano non era nessuno finché non si è saputo di Belen. Grazie, Graziella, grazie. Perché è normale, era un signorino nessuno che se la stava... che se la stava Ce la stava facendo da solo, per qualsivoglia, e talmente è un ragazzo di buon carattere, talmente volenteroso, che gli avrebbero voluto bene, sarebbe emerso comunque per le sue doti. Sicuramente magari molto di più grazie a Maria che neanche grazie a Belen, però le cose sono andate così. E che ci vogliamo fare? Possiamo dire che Stefano De Martino non ha talento? No, non lo possiamo dire. Lo dite? È perché siete invidiosi? Sì, perché non sarete mai come lui, perché non arriverete mai dove è arrivato lui, perché probabilmente vi è più comodo stare seduti a casa a grattarvi e a scrivere cose cattive sulle persone, che a dire: sapete che faccio? Io mi iscrivo a Zumba, così comincio a perdere quei 400 kg che ho messo su quest'inverno e a cominciarmi a vedere oltre la panza, magari c'è ancora qualcosa. Questo dovreste fare invece che parlare male delle persone. E tendenzialmente ho notato che sono proprio quelli che chiamano boomer che lo fanno, che ho guardato, sono andata proprio a vedere la ricerca, ma chi sono i boomer? Quelli che sono nati dal 46 al 66. A questi il cellulare ve lo devono togliere, vi devono togliere i social, perché la maggior parte di voi è già nonno, è un genitore anziano. Se vera, ma perché mio padre andava a costruire, e ancora lo fa, a sistemare le moto, a cercare dei pezzi di ricambio, si perde via nel suo giardino a fare le sue cose. Magari la sera l'unica cosa che si diverte a fare è mandare ai figli, amici e parenti questi meme con buonanotte, buongiorno, con il caffè, le brioche, quello che fate, ma non a commentare, ma non fate in modo di essere voi stessi, di diventare voi stessi così ridicoli. Vabbè, io promuovo sempre queste cose. Allora dice, sarebbero mesi piuttosto insoliti nella vita di Belen. Dopo un momento di difficoltà personale che l'ha portata a perdersi e a prendersi una pausa e a concentrarsi su se stessa, la Sugar argentina si sta concedendo qualche settimana di vacanza lontano dalla città, familiari e amici. Questo è un articolo di un paio di giorni fa, eh. Al suo fianco è tornato il fidanzato Gaetano Fidanzati, con cui il rapporto procede a gonfie vele. Vi ricordate, ne avevamo parlato anche la volta, due, tre, forse settimana scorsa, dove lei aveva denunciato quel tizio che la faceva sembrare sola, abbandonata e triste, e già con un altro uomo, solo perché una sera, uscita da un locale, c'era un ragazzo di fianco a lei che la stava accompagnata o a un Uber o al suo yacht. Ma, cioè, ma per quale motivo? Cioè, è sera tardi e io, se fossi il proprietario del locale, non ti mando una ragazza del mio staff ad accompagnarti, non si sa mai che possa succedere qualcosa. Ti mando uno dei miei ragazzi più grossi ad accompagnarti dove devi andare. Ma è molto più bello farla pensare, farla passare come una che sta tradendo. È vero, e quindi metterla in cattiva luce, quindi cercare di bersagliare questa persona che è buona, è una ragazza buona, è una ragazza generosa. Il suo entourage, io voglio capire di... Allora, qualche anno fa mia sorella ama molto Belen, diciamo che in un certo senso me l'ha fatta conoscere lei. E quindi ho più o meno cominciato a seguirla, quindi quando stava con Stefano, quando ho cominciato a condurre diversi programmi, se non sbaglio Zelig, e poi, no, Colorado, e poi è andata anche alle Iene. Da lì io ho cominciato a cedere un pochino, perché secondo me c'era veramente, c'è qualcosa, qualcuno dietro che sta macchinando per la sua rovina. Capite che non è possibile che una donna così bella le sbagliano il trucco e fa la facciano diventare più vecchia. Ha dei capelli meravigliosi, con un colore caramello, e la scuriscano.
la facciamo diventare quasi nera.

E dico, ma il tuo parrucchiere, che tu ami tanto, che non era il papà della bambina, ma era un altro, un ciccio, una roba enorme. Sei sicuro che ti voglia bene? Sei sicuro che stai dando la fiducia alla persona giusta? Perché io ho sempre ammirato Belen, nel senso, io essendo un esteta, quando vedo qualcosa di bello, mi piace guardarlo. E quando ho visto che c'era qualcosa di strano in lei, che non qualcuno la stava, come dire, è quando noi abbiamo, perdonami Belen se faccio questo esempio, abbiamo una Barbie, la più bella Barbie che abbiamo, e per una sorta di invidia gli facciamo i dispetti. O tagliarle i capelli, no, però le facciamo i dispetti. E perché ci tieni tanto a questa Barbie? L'hai voluta così tanto, allora perché le tingi i capelli? Allora perché le fai una cavolo di frangetta che sembra. Quindi ho pensato a questa cosa, ma siamo sicuri? E lei ama tutti quelli di lì, perché lei si fida, perché la sua famiglia c'è, ma via. La prima, con i primi soldi guadagnati, ha comprato un appartamento, un bellissimo appartamento in una zona residenziale in Argentina per la sua famiglia, ha aiutato per come ha potuto, ha inserito i suoi fratelli molto belli, ok, non come lei, ma molto belli, nel mondo dello spettacolo, perché aveva gli agganci giusti. Ha fatto fare il Grande Fratello a Cecilia e l'ha fatta fare anche a, non so come si chiama il fratello, però è molto carino anche lui. Però deve avere qualche problema, perché non credo che sia completamente, insomma, ha dei problemi. Quindi, però chi se ne frega, però è suo fratello, lo ama, ha cercato di aiutarlo, fargli guadagnare qualche soldo. E belli come sono, voglio dire, qualche pubblicità, se non diventi una super modella, ma ti pagano sicuramente per fare, che ne so, per posare per delle riviste, se esistono ancora. Capite, queste cose. È una donna comunque generosa. Quell'altra che aveva fatto, che la chiamano la Petite Neus, Patrizia Vattelapesca, che era una parrucchiera, anche lei fa parte del suo entourage. Lei. Cioè, io non so se lavori ancora, forse farsi la parrucchiera, ma io auguro a queste persone di essere oneste, di essere sincere, perché in questo caso sono la sua famiglia, sono la cosa più vicina alla sua famiglia, e lei ha bisogno di questa famiglia, di fidarsi degli amici. Io le auguro con tutto il cuore che lei si possa fidare, ma di quel parrucchiere io non mi fiderei moltissimo, tesoro. Ti ha fatto veramente brutta, brutta, brutta, brutta. Comunque, tornando a noi, stiamo parlando di Belen, stiamo parlando del fatto che non sia un periodo facile per lei, stiamo parlando che non c'è un giorno in cui non venga bersagliata, e questa cosa veramente, questa cosa potrebbe, cioè, quando ci arrivano le bollette, ok? Martedì ci arrivano le bollette, mercoledì ci arriva una multa, giovedì ci arriva l'acqua. Venerdì ci arriva una brutta telefonata. Dici, no, un attimo, cioè che cavolo sta succedendo? Figuriamoci lei. Figuriamoci lei, nonostante il lato sentimentale proceda nel migliore dei modi, Belen non è del tutto serena. Come lei stessa conferma, ho avuto settimane difficili. La showgirl parla di essere bersagliata ogni giorno e di affrontare giornate in cui si sente fragile e delusa. Ho pianto a lungo, poi mi sono asciugata le lacrime e ho provato a riflettere. Ha anche spiegato, cancellando il messaggio poco dopo, non è chiaro a cosa si riferiscano le parole di Belen, ma non è da escludersi un riferimento all'ex con Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi in passato, scusate, il re dei paparazzi in passato, anche ex fidanzato, noi lo sappiamo, cioè, ha annunciato che nella serata del 31 agosto, quindi il no nostro passato lunedì, pubblicherà una puntata del suo programma dedicato alla showgirl e alla sua famiglia. Il contenuto, e le presunte rivelazioni al momento non sono note, anche se pare che questo abbia piuttosto infastidito la Rodriguez, che avrebbe minacciato di denunciare Corona, ma questo stiamo parlando di lunedì. Dopodiché è venuto fuori il peggio perché, come sappiamo, lui l'ha accusata di andare a letto con, che lei e Ignazio sono andati a letto. Ignazio è il marito di Cecilia. Ora, io vi chiedo di fare una prova. Ok, mettiamoci qui, tutte tranquille. Ci siete, proviamo ad immaginarci di essere, di avere, no, no, facciamo così, no, non di essere lei, no, no, no, così non funziona. Allora, tutte noi che abbiamo una sorella, che sia maggiore

o minore di noi non fa niente, proviamo ad immaginare se noi, che in questo caso potremmo essere Belen, forse Maron, saremmo in grado di andare a letto con nostro cognato. Allora, io ci ho pensato, non mi è servito un nanosecondo, cioè non riesco neanche a immaginare una cosa del genere. Per quanto magari potete non andare d'accordo con vostra sorella, maggiore o minore che sia, potete non riuscire a immaginare questa cosa, immaginatela al contrario, vostra sorella sarebbe in grado di andare a letto con vostro marito se voi non foste in grado di andare a letto con il suo, una roba di questo genere. Però cercate di immaginarvi. È molto semplice l'esame, è un esame empatico che vi porta a riflettere su le conseguenze. Perché tu puoi, e lei lo ha fatto, è andata a letto, ha passato una notte di fuoco con Holly. Può fare quello che vuole, ha 23 anni sto ragazzo e voglio dire, sono adulti consenzienti. Beh, lei non stava con nessuno, ma chi se ne frega? Il problema è sempre quello, ragazzi, che non siamo io o la mia vicina di casa, ma è Belen ed è sempre ci sono i falchi, ci sono i condor che la seguono ovunque, figuriamoci. Vabbè, con chiunque potrebbe andare a letto. Con chiunque, dai 19 anni ai 70 anni, lei potrebbe andare a letto con chiunque solo facendo così. Sì, arrivo. E invece, a quanto pare, sembra che abbia scelto di andare con Ignazio. Ma è credibile questa cosa? Una ragazza che ama profondamente la sua famiglia, per un momento di cosa? Cosa c'era, cosa diceva di debolezza? Perché lei è incinta, gli ormoni, le cose. Ma stiamo scherzando, ma non ci credo, ma non ci credo. Cioè, solo il pensiero che forse Ignazio, che non fa parte della famiglia, perché non fa parte della famiglia, anche se ha sposato lei, possa aver avuto un debole per i Belen e ci abbia provato, questo è lecito poterlo pensare, è lecito, ma che mia sorella, essendo io Belen, mia sorella, cioè, far del male in questo modo alla mia sorellina, finisce all'inferno, ma proprio se anche non ci credi all'inferno, tu ci finisci. Perché dal momento in cui io vado a importunare il marito di mia sorella, già sono una stronza di livelli biblici. Se lui è di importunare me, è uno stronzo di livelli biblici, ma lo tieni, cioè, lo tieni da parte e probabilmente eviti di frequentare la sua famiglia. Ecco perché probabilmente si evitavano le sorelle di vedersi, ma noi non lo sappiamo, perché noi ci danno da bere quello che vogliono. Non possiamo scegliere noi quello che guardare, quello che leggere, ragazzi. È quello il discorso. Cosa ne sappiamo se le due sorelle, magari quello era il motivo, magari il motivo era che avevano chiesto a Cecilia di posare o in costume o per una determinata marca, poi Belen fattasi libera, ha detto: ma sì, dai, Belen è libera, chiediamolo a lei, facciamolo a lei. E questa si è ritrovata senza contratto. Cosa ne sappiamo noi? No, non sappiamo nulla. E vi ricordo quello che diceva Vanna Marchi: i coglioni vanno inculati. E noi, per lui, siamo degli stupidi creduloni che ha giustamente fatto più di 1 milione di visualizzazioni e ha raccontato fino a un certo punto. Maestro, lui è maestro del racconto, ma è come Lucarelli, quindi devi solo farti da parte. Ma lui, maestro del racconto, ci ha lasciato in sospeso. Poi pagavi, l'anno scorso era 5 euro, adesso non lo so, paghi per ascoltare il resto della storia. Ma comunque non c'è un resto della storia. Poi ci saranno 10 altre, quindi 9 altre puntate dove sputtanerà tutti e tutto. Io credo che nel 2026 dovremmo veramente smetterla di dar retta a queste persone. Perché ci interessa tanto la vita degli altri in questo modo, ma in questo modo vergognoso? Cioè non, io quando ho detto, perché ho avuto diversi messaggi, perché stavo facendo altro e quando è uscita questa notizia io ancora non lo sapevo, perché stavo facendo altro. E allora le ragazze mi scrivono su WhatsApp, sul gruppo, e mi dicono: hai sentito questa notizia appena uscita? Bla bla bla. Ma io non ci credo, non ci potrò mai credere, ma mai credere, perché io, nessuna persona, nessuna

sorella potrebbe tradire in questo modo un'altra sorella, nemmeno se la odia, se la odia la evita. E se viene fuori questa cosa, è finita con la mia famiglia, mi dovrei vergognare a vita, sono una donna di spettacolo e dovrei nascondermi per tutta la vita, dovrei morire in povertà per una cosa così brutta. Ma ragazzi, è brutta. Tu hai tradito tua sorella, con suo marito, quindi in doppio tradimento. Ma chi si riprende da sta cosa? E secondo te io poi mi metto a fare le foto con mio marito e mia figlia? E secondo te poi io faccio vedere che comunque si va in vacanza insieme e si mangia in compleanno insieme? Ma non esiste al mondo una cosa del genere. È questo che io penso. Penso in maniera molto semplice. Non faccio delle congetture, no. Io ho pensato di mettermi nei suoi panni. Quindi lui dice di avere le prove, io vi dico, per me è inconcepibile, per me, partiamo ancora dall'inizio, tu dici che le vuoi bene, tu dici che eravate in buoni rapporti, poi vuoi fare i soldi sulla sua pelle, in un momento dove lei viene continuamente bersagliata, non ha un giorno in cui dice, aspetta un po', che non c'è nessuno che mi vuole affondare, e invece no, e capite che questo non è un uomo. E non parlo di quel meraviglioso libro. Questo veramente non può definirsi un uomo. Tradirebbe chiunque. Tradirebbe chiunque per denaro. È assurdo. Cioè, dovrebbero veramente creare un cartone animato noir, un film dell'orrore, come lui come protagonista principale. Io non credo. Per quanto posso aver letto che il padre potrà mai essere orgoglioso di un figlio del genere, non lo credo, e a questo punto anche lui penso abbia venduto l'anima al diavolo, perché io non ci credo. Non hai una persona che ti voglia bene, e lo sai, e mi dispiace, perché hai un cervello, hai un bel viso, potevi utilizzare le tue capacità per fare tanto altro, e invece fai del male alle persone. E ne vedremo delle belle, perché 10 puntate. Io non auguro del male a nessuno, perché io ho sempre pensato, e lo penserò sempre, che le persone felici non rompono le palle a nessuno. E quindi io amo augurare la felicità agli altri. Dal momento che tu sei felice e sei ricco, ma ricco non solo di denaro in questo caso, ma lui vuole ricchezza, vuole denaro, li vuole sempre di più, quindi è diventato avido e quindi è diventato una persona cieca. Mi dispiace questa cosa, mi dispiace che ci possa essere una persona al mondo al quale sia dato potere di distruggere le persone, perché è questo che lui fa. Poi ci sono persone che sicuramente, ma è la vita delle persone. Cioè, in qualche modo, se qualcuno fa del male, trova il modo di essere punito. E perché si dà il potere di ergersi a karma, di ergersi a Dio, a una persona che ha fatto del denaro il proprio Dio, della discordia, della distruzione, qualcosa che è... sono i suoi voti. Sono veramente molto spaventata di questa cosa, molto molto spaventata, e c'è gente che si diverte ad ascoltarlo, gente che si diverte a una volta che avete saputo, cioè io ve lo giuro, cioè anche il giorno che avremo le prove, che ipotizziamo fosse vero, io farò fatica a crederci, perché l'ho sempre trovata una buona persona, l'ho sempre trovata una persona che aiutava le persone, perché lei sa perfettamente cosa significa avere le pezze ai pantaloni e non avere i soldi per comprarsi le scarpe, e ha aiutato la sua famiglia, e tu con tutti gli uomini che puoi avere vai con tuo cognato. Ma raga, cioè veramente, io probabilmente solo per questo principio, anche se dovessi avere le prove davanti, io non ci crederei, penserei che siano in qualche modo fasulle. Addirittura lui dice che lei gliel'ha confidato. Allora,
Lei gliel'ha confidato, possiamo pensare che...

E lei gliel'ha confidato solo se era sotto psicofarmaci, e se prendeva psicofarmaci era una persona completamente incapace in quel momento di intendere e volere, e tu un'altra volta ti sei approfittato di un'anima debole. Oppure c'è anche chi ha scritto, ovviamente nei vari commenti, era sotto psicofarmaci perché non riusciva a perdonarsi per quello che ha fatto. Comunque te la giri. Chi vuole vederla colpevole lo farà sempre comunque. Io non sono Don Chisciotte, io non combatto contro i mulini a vento. Io penso solo che meritiamo tutti, ma tutti, un po' di pace. Non andate in giro col cellulare mentre portate a spasso i vostri cani e abbiate pietà delle vostre menti. Cercate di curare con la serenità le vostre menti. C'è già troppa roba brutta in giro, c'è già troppa gente brutta in giro. Non diamo soldi alla bruttezza. Vi auguro una fantastica giornata, ci vediamo domani, a presto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia, quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno l'ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita. Nel frattempo, a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma, è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della, della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato, faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo, quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quanti ore hai dormito stanotte? Che insomma, state giornate pesanti.
2: No,
1: sei crollato.
2: No, guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato. È che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro in una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente, a volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo, per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, Cecca, che il mestiere tuo
2: è tutto l'anno,
1: esatto. Non finisce mai, poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, sì. Ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
2: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua, grazie, da dove sto, perché tutte le volte mi fa le tue mischierate di mercato, ti distogli l'attenzione di tutti i giocatori, ho detto guarda che per quello che prendete di soldi, cioè non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere, diciamo, il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rowe, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rowe nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
2: Incide, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche trattati
2: la Champions nel mezzo, cioè voglio dire c'è un sacco di roba.
1: E chiaramente i grandi colpi non li fai perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico? Perché è una notizia di pochi minuti fa. Una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo. Le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti. Sono arrivate è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition Group Sport.
2: Atagana,
1: dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrai già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, ha aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo, e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo: non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela Kessié-Juventus?
2: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che sì, cioè quello che dice Tanganà è vero, nel senso che Kessié ha sempre avuto come priorità la Juventus. E la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità, e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che sì, comunque era svincolato, poi però che sì, alla fine io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sì e la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo, praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche quel famoso, ho visto le immagini del famoso incontro, no? Lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, Atanganà, la gente di che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
2: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire: vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti. Poi la Juventus no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato

0: era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore, insomma, tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista. Aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca, e alla fine Koné è rimasto.
1: Ma è
0: Questa
1: giusto
0: decisione,
1: così,
0: sì,
1: ma è
0: però
1: giusto così.
0: c'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha
1: Ma
0: mandato via
1: allora,
0: Ranieri.
1: io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire Kessié con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da
0: Con
1: farsi bene nei confronti di
0: Fofana.
1: Fofana. Sì, scusami,
0: Sì.
1: con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo
0: No, no,
1: sinceri, cioè voglio dire,
0: oggettivamente no.
1: siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato, Koné, lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro. Cioè, l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi 2 giorni di mercato. E quindi io. Cioè, doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione, ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, l'ho vista, ahimè, contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno perché oggi la Roma va veramente a una velocità impressionante, c'è anche la prima mezz'ora di Lecce, è scuola calcio lì, veramente, io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante, cioè, a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti. Cioè, voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia e quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa,
0: Ha
1: però ha
0: voltato le spalle con scaramanzia.
1: voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire sia una grande avversaria, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
0: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato? A chi lo dai?
1: Ma al Como, devo darlo al Como perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni, però stavo prima quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken. E d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto 3 innesti. Che solo questi 3 innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah. Quindi questi 3 acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra. Per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
0: Al Como, il voto più basso?
1: Ma voto più basso, sinceramente, guarda, Allora, sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli e non lo voglio neanche puntare perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte ingaggio, aveva la rosa forte, chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire, allora visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
0: Certo.
1: E allora io mi domando, al netto voglio dire di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli, con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no? Buongiorno, Marianuccio, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare un sostituto, no? Di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte, solo al centrocampo sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti, hanno venduto

solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku, si aspettano qualcosa in

0: mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Anche ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro ho visto hanno reintegrato Tomori, ecco, io dietro un difensore secondo me Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questa motorista.
0: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda.
1: No, più o meno.
0: Vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi, e poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati.
1: Che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte, e come quando si parla di Marotta sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare, è arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci chiaro e tondo, poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai nel Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No, no. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché 2 anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti avevo portato in casa fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo da casa fiorentina? Che come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì, ha lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria, poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sconfitte pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori, ma siamo sicuri che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra, che manca proprio la cattiveria della squadra.
0: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che

0: Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino, e però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, cioè, io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto. Mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti, se ci pensi bene, la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, pensi a Kenna, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Ken. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken, insomma, non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Calimuendo. Tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che insomma, perché ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, che ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: allora,
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine hanno, per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo per mettere tutto insieme, e secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme, e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, sì. No, perché squadra già strutturata, forte, eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
0: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il problema di Palestra, poi il problema di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito, e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
1: Sì.
0: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
1: No,
0: il Napoli sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
1: però anche l'allenatore è cambiato, e questa è la grande interrogativa che dobbiamo fare,
0: perché poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché il Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi. Però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
1: No, no, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Cremonese, Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I robot che
0: ma non lo so, non lo so, io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri, ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sei un allenatore che ti tiene sulla pressione, un allenatore che ti tiene sulla corda, dopo due anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo non mi ha lasciato molti dubbi.
1: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee. Però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille. Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto. Non ti dico riposati, perché tu non ti riposi mai.
0: Vabbè, insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di defatigante.
1: Va bene, ciao Cecca, grazie.
0: Ciao, buona giornata.
1: Niccolò Ceccarini e il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo una breve break. Al rientro andiamo nelle relazioni di tutto Mercato Web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di tutto Mercato Web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni.

0: grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: Buon mercoledì a tutti, buon mercoledì 2 di settembre, oggi è il 2 settembre e mi sembra anche giusto fare un riepilogo di quello che è accaduto, poi magari in un altro video andremo sui voti, sui giudizi, sui top, sui flop, sulle esagerazioni, sulle cose che andavano gestite meglio, sulle cose che andavano fatte, sulle strategie sbagliate da inserire nei giudizi, però qualcosa vorrei dire adesso, perché credo che sia stato un mercato pieno di tante cose, farcito molto bene, con tante sorprese, con qualche incompiuta. Intanto devo dirvi grazie perché mi avete fatto compagnia, spero di aver ricambiato. Sono contento di aver instaurato questo rapporto con gli amici del canale, sempre più in crescita, e di questo vi sono grato, sempre in crescita anche durante i periodi non di calciomercato. Questo ci tengo a sottolinearlo perché c'è grande attenzione a qualsiasi tipo di video, su qualsiasi tipo di problematica, su argomenti che vanno al di là di una trattativa e su situazioni di palazzo, di governo calcistico, e ovviamente anche gli approfondimenti delle partite, tutte storie che continueranno perché noi siamo qui non stop. Cosa mi ha colpito in generale? Sono sincero, in qualche caso l'incapacità di fare una cessione. La Juventus non è riuscita a cedere, non ha fatto una cessione. Cioè, io penso che sia molto semplice acquistare per 45-50 milioni, ma sia molto più bello alleggerire il bilancio con una cessione. Cioè, ho ceduto uno a 15-18 milioni, nell'ultimo giorno c'è stata anche la ricerca di questo e nell'ultimo giorno era assolutamente impossibile fare questo. La Roma ha fatto delle cessioni con formule che non hanno comportato un ritorno in cassa, nelle casse di un certo spessore, e su questo argomento dobbiamo farci delle domande molto importanti, perché ripeto, se io ho il budget da dare a qualcuno da spendere sul mercato è una cosa semplice, però poi devi portarmi a casa qualcosa perché fai il direttore sportivo in generale e devi aiutare il tuo presidente. Volevo fare una considerazione per non parlare dei soliti noti su due club, il Torino e la Lazio, sul ruolo del direttore sportivo. La Lazio paradossalmente ha fatto un mercato di buoni ingressi e entrate nel momento in cui non ha dovuto spendere fondamentalmente. Ratkov è la cartolina del lavoro di chi fa mercato alla Lazio. Ratkov è una delle operazioni peggiori degli ultimi 10 anni. E purtroppo c'è chi ha la memoria corta e pensa di essere sempre privilegiato qualsiasi cosa possa fare. Non è così. Infatti ha ceduto Ratkov a condizioni che portano l'obbligo in caso di 10 gol, ma io mi chiedo, prima di portarlo in Italia, ti sei consultato, hai fatto dei confronti? La Lazio oggi è un problema, non soltanto di rapporti, perché loro pensano di poter andare avanti con un ristorante che fa 10 coperti quando prima ne faceva 1000 al giorno, ma di interpretazione delle cose che secondo me non ha un senso. Il mercato di Lazio quest'anno è stato intelligente, che a maggior ragione cancella gli errori che sono stati fatti in passato. Ma la Lazio dovrebbe essere una cosa più seria. Il rapporto è stato squinternato da determinate situazioni che hanno portato sempre a dire tutto a posto, tutto bello, sono il più grande, il più bravo, il presidente, il direttore sportivo, e questi sono i risultati. Il Torino, se volete, è peggio, perché il Torino ogni anno è la stessa cosa. Col ritorno di Petrachi le cose non sono cambiate. Perché? Perché decide Cairo, perché al Torino il direttore sportivo potrebbe non esserci, perché al Torino si fa tutto prima in entrata e poi nelle ultime 48 ore c'è qualche sborso come per Mandragora, ma soprattutto prestiti con diritto di riscatto. Mi ha deluso molto Petrachi in questo senso. Pensavo che potesse essere un direttore sportivo in grado di accompagnare Cairo come aveva fatto nel suo primo momento al Torino, Invece Cairo, il direttore sportivo del Torino, e Petrachi lo accompagna. Quindi sono società e direttori sportivi che hanno un marchio, il presidente, tutto il resto conta di meno. Il Milan poteva chiudere meglio, sì, perché ha fatto 3 acquisti, la cessione di Fofana last minute al Siviglia non è una prodezza perché va in prestito secco, ha sfiorato altre situazioni come il Besiktas, come il Galatasaray e anche l'Olympique Lione, dove era stato reclamato da Fonseca, ma poi alla fine il Milan ha dovuto quasi regalarlo al Siviglia, quindi anche quello non è una prodezza. Mi è piaciuto il Cagliari di Giulini, la dico così perché credo che il lavoro del direttore sportivo Accardi sia stato un lavoro abbastanza lacunoso, soprattutto nella gestione della vicenda Esposito, non mi è piaciuto. Pisacane è un allenatore che potrà modellare il Cagliari bene, ha dimostrato di avere delle idee, ha dimostrato di essere sul pezzo, ci mette l'umiltà giusta. È arrivato poi last minute anche Zola per dare una mano, ma fondamentalmente è una squadra ben distribuita in tutti i reparti, in grado di potersi ritagliare lo spazio. Il Como con Ken ha fatto tutto quello che doveva fare, perché Ken ha dato il salto di qualità enorme, ha permesso alla squadra di fare il salto di qualità enorme. La Roma ha avuto questo tipo di defaillance sull'esterno offensivo prima di mettere in moto sugli altri reparti, e ha messo in moto bene, prima aveva messo in moto bene. È stata anche un po' sfortunata nelle ultime ore di mercato per quello che è accaduto tra Leveling, Luis Enrique, situazioni che erano a un passo dalla chiusura e che non sono andate in chiusura per motivazioni diverse, ma anche per molta sfortuna. Anche la Roma sulle cessioni ha fatto un po' di fatica, esattamente come al Napoli non vanno fatti dei processi, perché il Napoli ha pagato il dispendio enorme di energie dal punto di vista dell'impegno durante la gestione Conte. Se voi pensate a Noah Lang e a Luca, è stato quasi impossibile cederli, perché li ha voluti Conte e dopo 2 mesi aveva detto mandateli in prestito, e quindi tutti li avevano chiesti in prestito. C'è stata la possibilità di fare Noah Lang al Galatasaray, e sarebbe stato così se non fosse andato Leao. Quindi luci, ombre, società che secondo me hanno bisogno di un restyling sotto ogni punto di vista. Non portateci più il Ratkop di turno, per favore, perché parcheggiarli quei milioni per mesi e mesi non è il massimo per una società. L'ultima cosa in 30 secondi sulla Fiorentina. Perché sulla Fiorentina? Perché la Fiorentina ha fatto un mercato che non puoi dire negativo, perché saresti in malafede. Ma la Fiorentina ha gestito molto male la vicenda Ken. La Fiorentina dovrebbe avere anche un direttore generale, si chiama Ferrari, in grado di prendere in mano la situazione quando ci sono delle strategie da fare, che non può fare Commisso, che sta dall'altra parte del mondo. E sulla vicenda Ken Ferrari ha fatto virgola. Una società deve dare le strategie, deve dire come comportarsi, deve fare un bilancio fino a un certo punto, ti aspetto fino a un altro punto, da un altro punto in poi non ti aspetto più. E Ferrari se ne è guardato bene, ha lasciato tutto in mano a Paratici, che ha fatto cose buone, cose meno buone, che ha fatto un po' di confusione alla fine, che sul discorso attaccante poteva fare meglio. Adesso facciamo di bocca al lupo a Grosso, lo hanno un po' crivellato mediaticamente di colpi mediatici per le prime 2 partite, che effettivamente non sono state 2 partite giuste. Adesso deve fare di tante figurine un album. In bocca al lupo a lui e a tutti, grazie di cuore, ci rivedremo presto e buona giornata.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Appuntamento con il medio-lungo termine. Partiamo dalla situazione in atto e il satellite ci mostra l'Italia libera da una nuvolosità significativa. Guardate le perturbazioni che transitano a nord delle Alpi, ma devono fare i conti con questo baluardo anticiclonico. Qualche perturbazione riuscirà a scalfire il bordo settentrionale dell'anticiclone, portando delle note instabili, in particolare sul nord-est e sulle Alpi, però per il momento c'è poco da segnalare. Vediamo infatti la carta del tempo prevista al suolo per giovedì 3 settembre. Allora notate l'anticiclone atlantico che si protende proprio sulla nostra penisola, le perturbazioni pilotate da questo centro di bassa pressione a sud dell'Islanda che transitano a nord delle Alpi. Per il momento dunque l'Italia attraversa una fase stabile, soleggiata, qualche nota instabile dunque sul nord-est sulle Alpi e una ventilazione da nord proprio lasciata dalla particolare struttura del campo di alte pressioni. Sì, è un campo anticiclonico di matrice atlantica, però attenzione perché c'è il promontorio subtropicale che tende nuovamente a rimontare, a rafforzarsi e a spostarsi verso il bacino del Mediterraneo, cambiando un po' le carte in tavola proprio entro il fine settimana, quando tornerà appunto a fare caldo, perché ovviamente cambiano le masse d'aria, arriva aria più calda di natura nordafricana e dunque le temperature sono destinate a nuovamente ad aumentare. Ci porteremo su valori molto al di sopra della media tipica del periodo, con punte anche di 36-37 gradi. Notate poi la circolazione atlantica che per il momento rimane a nord. Allora, vediamo intanto qualche segnale, quando ci potrebbe essere qualche segnale di cambiamento. Lo vediamo con la media ensemble prevista tra il 7 e il 14 di settembre, che rispetto ai giorni scorsi ci mostra un'attenuazione del campo di pressione, soprattutto sull'Europa centrale e quella settentrionale. Dunque c'è qualche segnale che dopo il 10 di settembre l'anticiclone possa subire un'attenuazione ad iniziare dal bordo settentrionale. Questo ovviamente è una media, questo dovrebbe poi comportare la possibilità di un aumento della instabilità ad iniziare dal nord Italia. Vanno ancora confermate, però vi segnaliamo questa tendenza ad una modifica della previsione a lungo termine per quanto riguarda gli ultimi giorni, quindi un cedimento del campo barico in quota proprio attorno al 10 di settembre. Infine vi faccio vedere questo mese, il mese di settembre, che è tipicamente estivo. Il mese si è riscaldato nel corso degli anni, questa è la situazione proprio sull'Italia nel corso degli anni, e notate come i mesi hanno iniziato a riscaldarsi maggiormente rispetto al periodo precedente. Abbiamo anche dei picchi anche interessanti di anomalia, soprattutto nel corso degli ultimi anni, e questo pavimento termico che si è alzato ovviamente rende più probabili che ci siano anche nuovi record di caldo. Sì, faceva anche caldo nel passato, abbiamo dei record di caldo anche molto indietro nel tempo passato, però erano dei casi molto isolati. Oggigiorno invece il problema principale non è il picco di temperatura, quanto il fatto che la media termica si è alzata, e questo rende più probabili che anche i record possano avvenire con più probabilità. Bene, intanto mi fermo qui, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e con me ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
2: Ragazzi, grande prova della Roma, altri 4 gol, sono 8 in totale in due partite, 0 subiti, 5 gol di Malen. Poi chi entra fa bene, subito i meccanismi funzionano. Questa squadra è l'antagonista dell'Inter. Dai, andiamo al tema principale.
3: Ci
2: è
3: vuole
2: la Roma,
3: cautela, ci vuole cautela.
2: Capito,
3: dopo
2: adesso,
3: due
2: però,
3: partite,
2: insomma,
3: però certo. Noi dopo due partite dobbiamo dire, insomma, che la Roma è in grande spolvero, in grande forma. Come hai detto tu, meccanismi ormai assimilati alla perfezione, soprattutto adesso al secondo anno nel percorso di Gasperini si è voltato pagina. E vedi Atalanta, cioè, nel senso che la modalità è quella, le vittorie a rullo, a nastro, grandi giocate, grandi occasioni da gol, e soprattutto Malen, che è il principe
2: molto
3: dei marcatori.
2: Malen.
3: Molto Malen, molto bene. Cioè, nel senso che è il principe dei marcatori, ma la cosa che colpisce di questo straordinario calciatore è la naturalezza con cui fa le cose, quindi sembra che voli sul prato, sempre con questo sorriso, poi c'è questa empatia con Dybala, ma poi concludo, la cosa che colpisce è che questa squadra, se ha una condizione atletica di questo livello, può dar fastidio all'Inter. Importante è mantenere perché questa condizione atletica, perché giochi questo calcio, perché stai bene, perché c'hai la gamba, perché arrivi prima sul pallone, perché ti senti più forte di quello che poi magari puoi essere. Quindi è tutto la Roma sta lievitando in modo gasperiniano e il lavoro dell'allenatore, del preparatore atletico è sotto gli occhi di tutti. Insomma, si sta assistendo a questo cambio di marcia che lo scorso anno faticavamo a vedere, Marco, ti ricordi? Ancora non è la Roma di Gasperini, ecco, questa è la Roma di Gasperini, una Roma che travolge gli avversari, è in modalità che magari, ecco, puoi mettere quei cicli vincenti, 6-7 partite, risultati utili consecutivi all'interno della stagione, però questa partenza qua mi ha impressionato, non pensavo, credo che sia collegata all'esordio in Champions League, è tutto calibrato. E quindi il tentativo di mettere fiori in cascina per poi, diciamo così, reggere quei momenti che ci saranno, fisiologici.
2: Come è tutto, ovviamente. Vado prima da Piantanida, è l'antagonista numero uno dell'Inter, caro Franco Piantanida, che insomma la pagella è un voto altissimo a questa Roma in due partite.
4: Lo è per un motivo: Mora, Molina, Valerdi, De Ron, Castro. Tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è gasperiniana come lo intendiamo noi, nel senso livello Atalanta, no? come ci diciamo da sempre. Ma Gasperini l'anno scorso è stato un mago perché ha ereditato la solidità ranieriana, ok, passatemi questo termine, e l'ha tradotta in un terzo posto. Quest'anno la squadra

0: hanno preso De Ron e Balerdi. Questo per dire che anche a livello di rosa, finalmente la Roma è un'avversaria competitiva, è competitiva per lo scudetto e forse è la squadra più lunga che può competere con una squadra altrettanto lunga che ad oggi è la migliore, la scudettata è l'Inter. Le altre non ci arrivano con gli uomini neanche a contarli, Milan, Juventus e neanche Napoli, forse Napoli, ma a contarli non ci arrivano e quindi la Roma è la candidata principale per essere la vice Inter.
1: Allora, candidata principale Pier Vincenzi, voglio sentire intanto però do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Arrivo anche subito da te, sto chiedendo se la Roma dobbiamo considerarla come vera antagonista dell'Inter. Pier Vincenzi, Piantanida ha detto unica contendente, giusto?
3: Per me insieme al Como.
1: Per te insieme al Como.
3: Per me insieme al Como. La Roma e il Como, ma il campo decide poi alla fine. Non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno con i nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo, quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori insieme ad Amico, ma la mano è la sua, è lui che ha cambiato la mentalità a questi giocatori, condizione fisica, è un allenatore che l'aveva fatto già Bergamo, però non è venuto a Roma per arrivare quarto, questo ormai l'abbiamo capito, Gasperini è a Roma per provare a vincere lo scudetto. Perché quarto ci è arrivato già 4-5 volte a Bergamo, ha già vinto una coppa importante a Bergamo, qui è per vincere. Secondo me la squadra l'ha costruita su quella direzione là, perché i giocatori sono esperti, hanno qualità, c'è talento, c'è forza fisica e l'Inter per me resta più forte, però si è avvicinata tantissimo e credo anche che Gasperini sia l'allenatore migliore del nostro campionato insieme a Fabregas. E quello è un valore, un fattore, lo dobbiamo dire tutte le volte, perché se vedi giocare la Roma e vedi giocare il Napoli piuttosto che altre squadre, ci stanno tre marce di differenza e quindi lì il merito è per forza dell'allenatore.
1: Lorenzo, vengo da te, aggiungo a tutto questo che è un altro segnale di forza, così ci potrai specificare un po' il tutto come avete già ampiamente scritto su Tutto Mercato Web, è stato anche l'opposizione di Gasperini che ha bloccato la cessione di Coné. Anche questo è un segnale di forza, no? Di tenere uno dei giocatori migliori. L'offerta del Chelsea a quanto era arrivato per provare a prendere Coné, Lorenzo?
2: A 60 milioni erano arrivati. Ma la Roma l'aveva già venduto, parliamoci chiaro, cioè Gasperini si è proprio messo di traverso e ha detto no, e quindi alla fine poi il fatto, cioè la prova di forza io credo sia più di Gasperini che non della Roma, cioè è proprio Gasperini all'interno della Roma, come diceva giustamente Andrea poco fa, cioè è lui il Deus Ex Machina, ma comunque sia ce l'ha dimostrato già l'anno scorso quando tra Ranieri e lui è stato scelto lui. E quindi sì, diciamo che Gasperini sta facendo tutto e lo sta facendo molto bene, poi è anche bravo nelle dichiarazioni perché comunque ieri è andato a dire che quello è un gruppo fantastico e c'è armonia, quindi dal bastone che userà sicuramente all'interno di Trigoria alla carota che comunque utilizza durante le dichiarazioni dopo le partite, poi mi dirai certo parlare dopo 2-4-0 di fila è facile, certo, però è una Roma che sono d'accordo purtroppo con Franco che credo sia l'unica vera antagonista dell'Inter per lo scudetto, ma l'Inter deve stare molto attenta perché secondo me poi la Roma a un certo punto farà anche una scelta. Vedrà come partirà in Champions, ma la Champions non è certo un obiettivo mentre per l'Inter lo è, e quindi magari lasciare andare la Champions, non troppo, cioè non buttare troppe energie sulla Champions per provare davvero a vincere lo scudetto. E io ho un'immagine di Gasperini,
3: ma perché mettere fuori il Como? Perché si chiama Como, non ha le maglie a strisce in verticale,
1: attenzione, attacco di Pier Vincenzi. Attenzione,
3: no, lo so, perché cioè, se avesse avuto la maglia bianconera striscia o quella del Milan o dell'Inter, attenzione, avremmo detto che era la più forte di questo campionato, ragazzi. Cioè, non ci facciamo influenzare da questa cosa che c'ha 100.000 abitanti quella città.
1: Attenzione, no, andiamo, no, aspetta che ti risponde subito, vai.

0: Non è assolutamente per quello. Ti dico che secondo me, poi parere mio, non è ancora pronta per lottare per un obiettivo che è veramente difficile da raggiungere e per che vincere, comunque sia dai, non puoi sbagliare niente.
1: Per vincere.
0: Cioè,
1: per
0: ti vincere. Dico, magari tra un paio d'anni vediamo. Ora bisogna vedere come entra Ken dentro, che Ken secondo me è un giocatore fortissimo, un attaccante fortissimo, ma caratterialmente non è il top. Entrare in un gruppo così, vediamo, non è facilissimo inserirlo, secondo me, uno come Ken in un gruppo del genere.
2: Però Lorenzo, se vedi la prova di Napoli, cioè il Como non va lì come una squadra, cioè è andato lì a dominare, ha vinto, li ha massacrati sul campo, gli ha messo l'autostima sottoterra da Allegri e giocatori, cioè è andato lì la grande squadra. Ken è un giocatore formidabile, ma Nico Paz dietro di lui anche, gli esterni sono forti, in mezzo al campo hanno sbagliato un passaggio in 90 minuti. Cioè, dobbiamo vedere tutta la prestazione e nessuno è in grado di raggiungere quei picchi di gioco, forse l'Inter, forse
3: vabbè, bisogna pure, nel senso, magari ci può stare anche il discorso che fa Lorenzo, però Andrea, da questo punto di vista, no? Vediamo, insomma.
2: No, io sarei d'accordo, ma
3: non credo che sia un discorso, cioè, non credo, non sì. No, ma non credo che sia un discorso di maglia in questo momento, cioè per rispondere a quella tua osservazione, non credo che sia un discorso di maglia, striscio o meno in questo momento il Como. La squadra c'è, però sai, c'è la Champions, vediamo anche che effetto può avere su una squadra che si trova.
1: Ma io credo che Lorenzo questo, intenda sul discorso sulla profondità della rosa, no?
3: Sì.
1: Su certi giocatori che poi
2: però,
1: alla fine...
2: per esempio i due centrali difensivi del Como sono inferiori a chi? Chalobah e Ramon, l'avete visti?
3: No, ma io non credo che non è quello, però, inferiorità,
1: La Roma ha preso Balerdi, Koulirakis, come si pronuncia, non ricordo come si pronunci, però
3: poi sta trattando anche un altro giocatore, adesso chiederemo a Lorenzo. Sì,
1: Leveling, adesso vedremo se arriva, però insomma mi sembra un all-in. Mi sembra che, capito Andrea, siamo di fronte a un all-in gasperiniano. Poi sul Como invece io capisco quello che vuole dire, sono d'accordo con te ma anche con Lorenzo, cioè il Como gioca da grande, cioè da prima della classe, però secondo me non ha quella profondità nell'anno, poi come diceva anche Marco, la Champions League che ti può permettere di andare a fare dar fastidio all'Inter, perché questo dice.
3: No,
1: io... Poi per la Roma 73 punti contro gli 87, cioè io guardo sempre i punti, ci sono 14 punti di differenza adesso, non lo so quanti potranno essere quest'anno, però se l'Inter si distrae allora la Roma deve essere pronta a raccogliere,
3: Okay.
1: Se l'Inter non si distrae è chiuso il campionato, ragazzi, siamo ad agosto, non dovremmo dirlo, però se l'Inter non si distrae è chiuso il campionato, però dobbiamo aspettarci, attenderci delle distrazioni dell'Inter per non annoiarci.
3: Certo, assolutamente.
1: Se no finiamo di parlare.
3: No, mi sento di approvare questo discorso, però
1: no,
3: sai,
1: le distrazioni dell'Inter. Ma non, Lorenzo... non c'è una squadra più forte dell'Inter.
3: No, vi posso chiedere una cosa, ritenete, parto da Lorenzo e facciamo tipo modo di sondaggio, giusto rifiutare una cifra del genere per Coné? Lorenzo?
0: Sì, è il 31, okay. Anzi, primo di settembre non si vende un giocatore del genere.
3: Sono d'accordo.
0: Cioè non si vende un centrocampista titolare della... uno dei centrocampisti, insomma, della nazionale francese, che è la nazionale più forte del mondo, non si vende il primo di settembre. Lo puoi vendere a 60-70 milioni,
3: prima.
0: Sì, certo, il primo d'agosto,
3: sì.
0: Il primo di settembre no. Se vuoi lottare per vincere,
1: certo. Sono d'accordo,
0: se poi
1: con
0: non
1: questo.
0: Vuoi lottare per vincere, lo vendi, però se vuoi lottare per vincere,
1: cioè questo si rifà
0: una
1: al
0: squadra,
1: discorso.
0: Spendi soldi, non lo vendi il primo di settembre.
1: Stai collega a quello che ho detto prima, all-in.
3: Quindi se devi fare all-in lo tieni.
1: All-in,
3: Piantanida, penso che siamo un po' tutti d'accordo.
4: Ma Gasperini, questa mattina si è messo di mezzo Gasperini. Ma Gasperini stamattina è andato a dimettersi. Cioè, non è una notizia, ma è quello che è successo. Di cui stiamo parlando. Poi non lo dire, non uscirà mai. Ma Gasperini ha detto, se vendete con io mi dimetto, come è giusto che sia. E ovviamente quello là... che giusto che dici, si sente vedere 60 milioni, ce lo vedo all'ultimo giorno di mercato, perché insomma sappiamo che a volte alcune proprietà voglio dire non pensano tanto a quello che può succedere domani, ma quello che incassano oggi, ma di che parliamo?
3: Pier Vincenzi, penso che sei d'accordo anche tu.
2: No, si copia in collo quello che ha detto Lorenzo.
3: Ci siamo. No.
5: Sennò Viviano, mancano poche ore ormai alla fine del calciomercato, se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
6: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori.

0: magari un po' in ritardo sull'amalgama. Anche l'Inter, per quel poco che doveva fare, l'ha fatto bene. Il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio
0: il
1: giocatore.
0: Non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diverso rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
0: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa fare reparto molto più di Dubigas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare il giro alla nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
0: Innanzitutto ha iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma, che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato, può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
0: Oddio, quello non lo so, credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa, però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano poi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli, e cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan, molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
0: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti, quindi non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare, bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
0: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo, perché ti dico, le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono.
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo te?
0: Assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no, tanti giovani, e si è vista subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
0: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di Gross è più funzionale?
0: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori, Zirkzee è uno invece che

0: vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici voglio proprio scoprirlo?
0: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me c'entra avanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
0: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Ultima domanda, me ne ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
0: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere,
1: sì.
0: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, due finali di Champions,
1: è stato bravissimo, sì.
0: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pier Esposito?
0: 10.
1: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
0: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale.
0: Assolutamente, non credo, assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
1: Grazie Vivio.
2: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dando un'occhiata alla situazione schematica in Europa, con l'alta pressione che è ancora protagonista sul Mediterraneo e su buona parte dell'Italia, con le perturbazioni atlantiche che sfiorano solo le regioni settentrionali. Ma se ci spostiamo verso il weekend, quest'alta pressione prenderà ancora più possesso del Mediterraneo nel nostro paese, favorendo un nuovo rialzo delle temperature. Avremo un fine settimana davvero molto caldo, con temperature fino anche a 37-38 gradi, davvero ben oltre la norma, insomma l'estate non molla. Controlliamo intanto l'immagine del satellite, che ci mostra un po' di nuvole che sfiorano l'arco alpino effettivamente, ma senza grandi conseguenze. Un altro grosso problema è quello della siccità. Fino almeno al 10 di settembre non si intravedono grandi cambiamenti. Se controlliamo queste altre immagini, ci mostrano con le macchie azzurre le piogge previste a livello europeo. E guardate, rimangono ben lontane dall'Italia, quindi sul serio da noi ancora di pioggia non se ne parla. Parliamo invece di temperature. Con le minime della notte passata, tra martedì e mercoledì, intorno ai 20-22 gradi al centro-nord, anche qualcosina in più localmente, al sud invece in molte zone oltre i 25 gradi, quindi fa caldo al sud anche nelle ore serali e notturne. e di giorno punte massime fino a 33-34 gradi, non sono valori record ma sono sempre 33-34. Giornata di giovedì che vedrà un lieve rialzo, arriviamo a

toccare i 35-36 gradi e attenzione, nel fine settimana ulteriore aumento, punte massime da nord a sud, come vi dicevo, fino anche a 37-38 gradi, ben oltre la norma di tanti gradi. Chiudo con il vento, da quel punto di vista calma piatta, insomma l'estate davvero va avanti, qualche rinforzo solo sul basso Adriatico, sull'Alto Ionio e sui canali di Sardegna e di Sicilia. Con questo è tutto, ma per i dettagli come sempre vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

con un evento appunto da questo red carpet indimenticabile. Quindi il Cinema Dottore apre il chi decide i vincitori, giusto per avere un'idea, una giuria internazionale d'eccellenza guidata da grandi maestri del cinema mondiale è chiamata a valutare i film in concorso per il Leone d'Oro. Ok, queste sono la giuria. Ci saranno dei leoni alla carriera, quindi il tributo alle vere icone del cinema contemporaneo che hanno fatto la storia della settima arte, che sarebbe appunto il cinema. Quindi, come al

solito, come di consuetudine, ci sarà il Leone d'Oro alla carriera. Poi il gran finale, film di chiusura, quindi la proiezione di gala del 12 settembre chiuderà la mostra prima dell'assegnazione dei premi ufficiali. Ovviamente ci saranno parti esclusivi, gala benefici e le feste più ambite della laguna, e noi giustamente avevamo la barca all'asino, siamo spostati, siamo andati in altra. È normale, è giustissimo, però Venezia, come tanti momenti, come tante situazioni, che è il Carnevale, il Capodanno, il, come si chiama, il Redentore, viene invasa, quindi sicuramente sia per i veneziani che per chi come me ci è cresciuto, dici mamma mia. Comunque, come vivere Venezia? Quindi attenzione, non ci vuole solo il look, ci vogliono ovviamente i luoghi dovete frequentare anche. Io so che per esempio la Campari ha il suo angolo e la sua sponsorizzazione alla mostra del cinema, però ovviamente ci vogliono sia il look da red carpet, e attenzione, look da red carpet non significa per forza, cioè è eleganza, lì si chiama eleganza. Poi sicuramente vedremo sul red carpet persone che c'entrano niente col cinema, gente che magari ha avuto l'invito, passa, se fa foto, potremmo andare anche io e Simona sul red carpet di Venezia, giustamente devi avere l'abito, devi essere vestito con gusto e decoro, anche se molto spesso questa cosa poi va un po' smarrita. Quindi però ci sono gli eventi, i red carpet, quelli più clamorosi, come a Sanremo, abbiamo visto anche a Sanremo. Poi c'è chi si vuole andare a fare semplicemente uno spritz, lo spritz, che è un'unità di misura. A Venezia lo spritz è veramente, lo spritz è un'unità di misura, cioè in tutto, se vediamo tra uno spritz, tempo di uno spritz è arrivo, cioè tempo di uno spritz è arrivo, guarda che sono in debito di uno spritz, cioè nel senso non hai, devi pagare qualcosa, sono in debito di uno spritz, è un'unità di misura. Allora, funziona bene, ricordatevelo a Venezia, no? Quando dici ti ho fatto passare, guarda che ti devo uno spritz, bene, questo serve per proprio aiutare, va bene, queste cose. Quindi la festa del cinema di Venezia è importante appunto sapere anche dove andare, perché il Lido è al Lido, quindi dovete prendere il vaporetto, arrivare fino al Lido, prendete i taxi, prendete le cose, ma c'è tutta un'altra parte che di Venezia, che non è solo Piazza San Marco ovviamente, che vi accompagna e vi porta nel mondo magnifico del Veneto. Allora, adesso passiamo, lasciando perdere appunto restiamo sempre nel mondo del cinema Venezia, che però ha visto nel corso degli anni tanti film premiati, alcuni più belli. Come parlava ieri con Simona, ormai gli attori italiani, dopo un'intervista che hanno fatto a Carlo Verdone, vogliono sempre fare gli attori impegnati alla politica, devono sfracanare queste cose, avanti, cioè quello, come direbbe il sindaco Palmiro Cangimi, ci avete un pochino, e quello è, perché devono fare tutti gli attori. Io un film drammatico l'ho sentito dentro, sono riuscito a viverlo, spero di avere, e ci avete dai anche un po' di gioia, un po' di tranquillità, no, per forza i film drammatici di questi attoroni che poi dopo devono lanciarsi nella politica, dare giudizi, dare le cose, cercate di fare bene gli attori, poi dopo fate bene anche il resto, che il cinema italiano se va male è perché voi attori, non è che grazie. Comunque, detto questo, ce ne sono alcuni bravi ovviamente, insomma, vale per tutti, però meno, anche meno ragazzi, anche meno. Allora, frasi, vediamo delle frasi iconiche dei film, 10 frasi iconiche, poi magari metteremo dei film che hanno segnato in qualche modo la storia. Per esempio, iniziando proprio teniamo il tema da Batman, il Cavaliere Oscuro, una delle frasi è: o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Che frasona bella, questa era molto molto ma molto interessante.
Per esempio.

La ricerca della felicità, anche questo qui, un film che senza ombra di dubbio ha segnato, è stato anche premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, ed è non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualche cosa, neanche a me. Se hai un sogno, te lo devi proteggere. Eh sì, è vero. E spesso ci viene detto: ah, ma non lo sai fare, ma non lo fare. Prova, tentare, cioè farsi abbattere dalle negatività degli altri, non è bello. Altra frase famosa del Fight Club, e non è al Fight Club, non si parla del Fight Club, no, non è quella, è fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. E rappresenta un po' quello che è adesso, un po' quello che è la realtà, no? Di noi lavoriamo, facciamo, per poi comprarci l'idea di comprarci qualche cosa che ci dà quella benessere di avere, e spendiamo i soldi così. Tanto che in Giappone hanno inventato un'app geniali, un'app per acquistare cose senza acquistarle. Cioè tu sfogli, vai, giri, acquisti, fai l'acquisto, ma in realtà non stai comprando niente, perché è un conto fittizio, ma è l'acquisto non è tanto il quando ti arriva a casa, è il momento in cui l'acquisti, cioè il comprare quel qualche cosa che non ti serve, perché tanto lo sai che non ti serve, ma l'acquisti, e nella tua idea stai comprando e quindi stai bene, e quindi di conseguenza si vive un po' meglio. Allora, prima di passare alle altre frasi, la prossima sarà di Interstellar, se vi piace quel film. Rimaniamo sempre sul mondo dance della musica, passiamo da Gigi D'Agostino agli Eiffel 65 con Blue.

E sono loro, sono gli Eiffel 65 con Blue, che abbiamo sentito, abbiamo ballato, abbiamo visti anche a Sanremo, se non sbaglio, esibirsi tanti anni fa. Ben ritrovati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Stiamo parlando di cinema, abbiamo aperto la puntata appunto raccontando un po' di quella che è la mostra del cinema di Venezia e stiamo ricordando alcune delle frasi iconiche che hanno detto in alcuni film che appunto sono stati anche lì alla mostra del cinema di Venezia. Allora, eravamo rimasti a Fight Club, che dice fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono, per poi passare a Interstellar, altro filmone che dice, una delle frasi iconiche di questo film è: l'amore è l'unica cosa per cui riusciamo a percepire che trascenda le dimensioni di tempo e spazio. È vero, l'amore, c'è bisogno di spiegare questa frase? No, non credo. Andiamo avanti. Passiamo al Padrino, La frase, una delle tante frasi del Padrino è: bravo, perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo. Questa è la frase di Marlon Brando del Padrino, e questo, anche questo, indica molto, no, su che cosa è l'onore. Cioè, stare con la famiglia è importante, perché se no non sarei mai un bravo uomo, o capesti? Andiamo a Batman Begins, cioè c'è sempre tutto il mondo di Batman e ci lascia, Batman ci regala sempre delle belle chicche. Sai perché cadiamo, Bruce? Per imparare a rimetterci in piedi. Uffi, frasona, mi è piaciuta. Ora, film bellissimo, Le ali della libertà, con un'altra frase che richiama un po' in realtà l'inizio, quella lì del Cavaliere Oscuro. Quella del Cavaliere Oscuro iniziale era: o muori da eroe o vivi tanto a lungo per diventare il cattivo. Rivista, o meglio, è stata prima è uscito Le ali della libertà, ed è: o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Che in realtà, no, vivere il bene, morire il male, quindi di conseguenza è quello. Le ali della libertà, film che vi consiglio sempre di andare a vedere. Ora, frase bellissima del film Bronx, e questa è stata ripresa, se non sbaglio, anche in Mannarino, che lo dice in una sua canzone, e ricordati, la cosa più triste nella vita è il talento sprecato. Ah, che meraviglia, frase bella, questa da stamparsela grande a casa, la devo farla stampare. Poi passiamo a Will Hunting, Genio ribelle. Avrai dei momenti difficili, ma ti faranno apprezzare le cose belle alle quali non prestavi attenzione. E anche questa è una frase che mi ricorda anche periodi difficili, dove in periodi difficili della mia vita andare per un attimo al pensiero di una delle cose belle che magari non apprezzavo, un uccellino, una cosa, un cinguettino, un gattino, mi faceva stare bene e ti aiutava tantissimo. Ora passiamo a Matrix, l'ultima delle frasi. La frase è: una cosa è conoscere il sentiero giusto, un'altra è imboccarlo. Cioè, lo puoi anche riconoscere, quella è la strada giusta, ma hai il coraggio per imboccarla? Hai le capacità o la voglia o la forza per farlo? Bene, questa è una delle domande che ci lascia Matrix, pillola rossa, pillola blu, se non sbaglio, era quella. Bene, io vi lascio, siamo giunti al termine della prima parte, poi torneremo con Simona Monaco al mio fianco. Vi ringrazio per essere stati con noi, intanto vi ricordo di seguire Oggi Calcio con Raffaele Tagliamonte, Gossip con Simona Monaco.

ovviamente Yes We Are com'è, e lei in cui raccontiamo, vi mandiamo nel mondo un po' del divertimento, della leggerezza, così ogni tanto anche della polemica, perché sì, noi ci divertiamo anche a fare quello. Poi dopo parleremo delle vacanze, ma non di chi è andato in vacanza, ma di chi in vacanza invece non c'è andato, perché ci sono anche loro come noi, cioè noi non siamo andati in vacanza, lavoravamo ma non eravamo in vacanza. Detto questo, ci vediamo tra poco, grazie a tutti, e come fanno i bravi presentatori, per voi sigla.

0: to me. Meno male che i nostri nonni non capivano l'inglese, cioè nel senso proprio meno male, perché sennò la censura avrebbe si sarebbe lanciata su
1: anatema, sua mamma.
0: Anatema, beh, l'hanno già lanciata, figurati, le hanno dette di cotte di crude, ma capisci che il testo, il titolo di questa canzone è
1: un enigma. No,
0: sì, come si chiama, il titolo è enigma, ma il testo give a beat to me.
1: Io non so l'inglese come i nonni.
0: Bravo, dammi un po' di a me.
1: Ok,
0: ok, cioè, e lei dà un po' di a lui.
1: Generosi, credo, tra,
0: sì,
1: generosi,
0: sì,
1: tra
0: sono persone, generosi, tra generosi, ma molte, no, canzoni fanno.
1: Posso dirti una cosa? Trasportare una mandalire, così come l'abbiamo vista nel video,
0: sì,
1: adesso, in giorni nostri, farebbe discutere come allora, uguale.
0: Sì,
1: sarà uomo o sarà donna?
0: Ma questo è
1: nel 2026, avrebbero ancora, anzi, all'epoca lei ha fatto tantissimi soldi.
0: Sì,
1: su questa,
0: caspita,
1: su questa,
0: certo,
1: cosa,
0: ci ha marciato.
1: Però noi sappiamo perfettamente che esistono donne, ne abbiamo conosciuta, nostro malgrado, una che, nonostante sia donna fatta e finita, ha questa voce molto, molto bassa.
0: Sì, molto bassa.
1: Terrificante.
0: Bello, sì.
1: Cioè, ma Amanda, al giorno d'oggi, lei avrebbe fatto ancora parlare di sé.
0: Ma
1: sicuro.
0: Vedi l'intelligenza, adesso se non voglio fare, ieri sera parlavamo con i nipoti, ah, siete boomer. Ma io non voglio fare il boomer di turno, però la sua fortuna e la sua bravura e mega intelligenza, perché capisci, non è che è stata con o ha avuto, cioè aveva comunque gente di cultura,
1: ha avuto, è di un'intelligenza finissima.
0: Cioè, lei aveva queste caratteristiche, poteva esserlo, poteva non esserlo, chi se ne frega. Lei era quello, non ostentava né da un lato, non ostentava né da un altro.
1: No, aspetta, aspetta, lei è di una femminilità disagiante.
0: Beh, esatto, esattamente, però non era la scheccata, passatemi il termine.
1: No, ma era...
0: Ok, cioè, non era l'eccesso che doveva per forza,
1: capisci,
0: fare il gay pride o fare qualcos'altro.
1: Allora, è la sua voce che tradiva, no, se vuoi, ma capirai, andiamo indietro di 20 anni, 30
0: certo,
1: anni,
0: questa
1: 50
0: del... 40, del forse 58,
1: 50, sì, Amanda dovrebbe avere quasi 80 anni, quindi siamo sulla settantina, dai, buttiamola lì, va indietro di 40 anni, caspiterina, lei forse no, perché è stata, vabbè, non mi ricordo, comunque, io l'amo da sempre, perché è stata mia madre a farmela conoscere, e...
0: stavo seguendo il filo che stavi dicendo.
1: E l'unica cosa che che voce, ma questa è una voce da uomo,
0: certo.
1: Perché poi lei quando si metteva tutti questi tubini, quelle cose,
0: sì, no,
1: cioè,
0: ma capisci, è la differenza tra oggi e ieri,
1: la signora Vladimir Lussuria che se la balla con i suoi body, dici,
0: che poi abbiamo visto, l'hai vista, abbiamo visto a Peschici,
1: enorme,
0: no, sì, è vero, è grosso. Dai, partiamo con la sigla, dai, benvenuti cari amici, Mauro Caputi al mio fianco, splendidamente vestita de blanco, la donna vestita de blanco, signore e signora Simona Monacos, spagnola.
1: Parlo anch'io spagnolo, così.
0: Bravas, come si dice?
1: Adios.
0: No, siglas.
1: Siglas.

0: E l'appuntamento dal lunedì al venerdì, e come si dice il lunedì in spagnolo, al venerdì in spagnolo, io non so come si dice. Spagnolo,
1: sì,
0: spagnolo,
1: Miguelito.
0: È molto semplice, basta mettere la lingua tra i denti sì, e fare questa cosa. Perché
1: sei adorabile.
0: Mi gusta. Sei Miguel.
1: Sei adorabile.
0: Sei Miguel. Allora, Miguel, di che parliamo? Di che parliamo? Di che parliamo? Sei Miguel, di che parliamo?
1: Guarda, in realtà ci sono diverse cose che vorrei trattare.
0: Visto che abbiamo parlato di vacanze, visto che abbiamo parlato per tutto questo tempo di vacanze,
1: basta,
0: stiamo vedendo.
1: Oggi è
0: ancora il 31, ma perché voglio chiudere oggi con questo argomento?

0: Scusate, l'ho chiamato.
1: Sì, sì, abbiamo chiuso il 31 parlando di.
0: Sì, ma oggi a
1: Sì,
0: Bale, oggi è
1: lo so,
0: mercoledì.
1: lo so, hai ragione, quello è. Ma c'è da dove voglio arrivare a questa cosa? Perché da oggi
0: Quando.
1: si inizia a lavorare, quello è il concetto. Da oggi alcuni iniziano a lavorare, noi un po' di meno. Comunque, quello è il concetto.
0: Poi ti viene, a me sembra di non fermarmi
1: Mai,
0: mai.
1: certo. Ma infatti c'è un altro sondaggio che
0: Com'è
1: viene al
0: andato il
1: termine.
0: rientro?
1: Come è andato
0: Com'è
1: il
0: andato il rientro
1: rientro?
0: al lavoro?
1: Beh, io mi auguro che per tutti sia andato bene, ma c'è una parte dell'Italia che noi non abbiamo mai menzionato perché eravamo in vacanza e magari questa parte dell'Italia era con noi e stava guardando come stavamo guardando noi ieri mattina, l'altra mattina, stava guardando in televisione mentre noi eravamo, perché c'erano le repliche, mentre noi eravamo a Vieste,
0: Noi non
1: no?
0: eravamo in vacanza, però.
1: Noi no, ma c'era la gente che era con noi che era in vacanza,
0: Sì,
1: tutti gli ospiti. Però
0: sì.
1: c'è una parte dell'Italia che la vacanza e l'estate se la guarda dal divano. Cioè, hanno fatto un sondaggio, un italiano su due non è andato e non andrà in vacanza. Cioè, c'è un altro lato della medaglia che riguarda l'Italia, riguarda il mondo delle vacanze,
0: Però.
1: che è il lato delle persone che non vanno in vacanza, tipo noi facciamo, anche se fittiziamente sembrava che fossimo in vacanza, perché eravamo in un villaggio turistico, in realtà eravamo lì a lavorare. Quindi noi rientriamo in quella categoria di italiani.
0: Poveri, che non vanno in
1: Adesso
0: vacanza,
1: vediamo
0: chiamiamoli così.
1: il
0: No,
1: perché non sono
0: però
1: andati in vacanza.
0: posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: Preferisco chi dice, guarda, quest'anno non andiamo in vacanza, ci organizziamo diversamente, perché piuttosto di fare un debito, chiedere i soldi in prestito in quei 5 famosi 5.000 euro che chiedono le famiglie per andare in ferie, ti ricordi che abbiamo
1: Certo,
0: chiesto, abbiamo fatto anche questo? Quest'anno stiamo tranquilli a casa. Ragazzi, non succede niente se per un anno, magari due perché avete avuto delle spese importanti, non andate in vacanza. Anzi, io posso dire che è molto bello anche poter pensare di scoprire la propria città o una città vicina a noi. Si prende la macchina, si prende il treno, si fanno delle gite. Io per tantissimi anni non ho fatto vacanze, però riuscivo a ritagliarmi quel momento. Per esempio, sono andata in giornata a Torino. E mi sono
1: Certo.
0: fatta il museo, che era tantissimo tempo che volevo vederlo, perché tantissimi anni fa andai al Cairo proprio per vedere il museo. Posso dirvi una cosa? È molto più bello quello di
1: Di Torino,
0: Torino,
1: vabbè,
0: è
1: certo. Sì,
0: bellissimo.
1: ma ora entriamo, bisogna capire che cosa si intende per vacanza. Cioè, perché ti ripeto, ognuno intende la vacanza in un modo diverso. C'è chi la intende, come hai detto tu, quella che si deve fare il prestito per andare in un villaggio turistico o fare altro. C'è chi invece vuole andarsene sul cucuzzolo della montagna, oppure vuole andarsene in campagna
0: A me, francamente, basterebbe stare a casa, non fare una fava tutto il giorno, ma cucinare, leggere un po',
1: Vedi, io
0: però
1: per
0: poi
1: esempio
0: anche
1: non
0: lì,
1: riuscirei, io
0: però
1: non
0: lì
1: riuscirei.
0: due tre giorni, farei 2 o 3 giorni proprio di riposo totale, dopodiché direi, dai, andiamo da qualche parte, ma se non si può, che cosa facciamo?
1: Esatto, infatti adesso andremo a vedere quali sono questi motivi, perché il 48,5% degli italiani adulti, quindi quasi uno su due, non farà nessuna vacanza fuori casa tra giugno e settembre 2026, secondo un'indagine di Federalberghi. Ora, vedi, qui abbiamo già allargato perché non farà una vacanza fuori casa. Ma magari, che ne so, uno si prende a casa il giorno, va in piscina, alla piscina del suo paese. Magari, che ne so, resti a Milano. Io mi ricordo quando eravamo adolescenti, c'era la classica piscina con ombrelloni, nel paese lì vicino Venezia. La nostra vacanza, quando non eravamo giù, ogni giorno andavamo in piscina con gli amici. Quindi è vacanza e molti lo fanno questo tipo di vacanza, che torni a casa e ti vai a fare il bagno lì. Credo quindi che in realtà, se tu ragioni, andare nella piscina di casa tua o andare a far bagno nella piscina di Vieste, se non vedi Vieste non cambia niente, tanto vale che stai a casa tua.
0: sono
1: cioè,
0: d'accordo.
1: Piscina per piscina, tanto vale.
0: Cloro uguale, sì, sì.
1: Non è, capito, quello è il concetto.
0: Mi hai aperto un chakra della memoria.
1: Chakra. Dove... Ma tutto visto che te eri un attimino
0: sì,
1: chakrata.
0: Sì, perché mentre parlavi mi sono venuti in mente delle immagini, della memoria, di quando la piscina comunale del nostro paese, che era comunale, gestita al comune, era affollatissima, piena, anche il barettino lavorava tantissimo, c'era un sacco di gente, ma era molto attiva. Dopo che, da che l'ha data in appalto, basta. Quest'anno sentivo delle amiche che portavano i figli, che si stavano lamentando perché...

0: tenere o gestire uno di questi stabilimenti ha un suo costo. E se poi dall'altro canto, se loro, adesso immagino la normalità degli italiani, apri e mi chiedi il biglietto di entrata in piscina, come anche noi qua a Salerno avevamo la piscina comunale, costa 15 euro e 15 euro per un ombrellone, la cosa, cioè nel senso ha dei costi di gestione, mantenere il verde, mantenere gli ombrelloni ha un costo, quindi
1: sì,
0: cioè,
1: 15 euro è ancora un buon prezzo.
0: Sì, ho detto, hai capito, 15 euro ho messo sì, la
1: no, perché
0: una cifra.
1: Io penso l'ultima volta che sono andata in piscina forse avevo 13 anni, quindi non so proprio, veramente non ho proprio memoria.
0: Sei carina, perché è una cosa, Simone in piscina a 15 anni, carina.
1: Mi dà proprio fastidio l'idea della gente che suda, che si fa, si inzuppa come i biscotti nell'acqua.
0: Pensa che ho visto che c'è ad Avellino la prima piscina che non ho fatta per quelli che sei complottisti strani eccetera, che non usa cloro.
1: Ma cosa
0: cioè,
1: usa?
0: Niente. Cioè la morte certa entrando là dentro, per
1: entri, non, prendi l'ebola ed esci,
0: bravo, perché non puoi, non si, no, perché il cloro fa male, che è una cosa, e allora la piscina che usa i batteri vivi per eliminare i batteri morti, ma vabbè, a perdere. Uno è schifo,
1: viene così,
0: no, entri, è pieno di tutti
1: prendi l'ebola, qualche
0: tutti
1: fungo,
0: fenomeni, esatto,
1: qualche fungo, poi
0: esatto,
1: esci.
0: Sì, sì, tutti.
1: Dai, con la vita degli altri non si scherza.
0: Comunque, no, ma sono gli altri che l'hanno voluta, cioè non è che è quello il problema. Cioè, uno l'apre e trovi gente che ci va perché ci crede a ste cose, e quindi è giusto che sia così. È giusto che qualcuno che vada là,
1: poi riempite gli
0: crede.
1: Ospedali e danno retta a voi, non che
0: esatto,
1: ha veramente dei veri problemi che non si è cercato.
0: Comunque, tra i motivi principali è la mancanza di soldi al 52,8%, questioni familiari 25,7%,
1: accudire magari un familiare,
0: esatto, e motivi di salute il 24,5%. Infatti d'estate i social raccontano quasi solo una versione dell'Italia, spiagge, valigie, aperitivi al tramonto, e non è falsa, ma è una cosa, è un'informazione parziale, ok? E quanto un'esperienza viene raccontata come normale, chi ne resta fuori può finire per viverla come un fallimento personale. E qui entriamo nella parte psicologica. Ma mi raccomando, ragazzi, la cosa fondamentale è avere la faccia da poker. Quando dice andate in vacanza? Sì, dove? Alle Maldive, poker face, ragazzi, poker face.

0: Allora, sì, ma facciamo tutto come se non fosse tutto normale. Lei, Lady Gaga che con Poker Face ebbe questo bam, questo boom, sempre figa comunque Poker Face, come canzone, ma bellissima.
1: Lei è stupenda.
0: No, si è parte
1: Lei Lady è Gaga. Stupenda, ogni canzone è meravigliosa. E volevo dire alle Kitty.
0: Chi?
1: Miss Kitty, non lo so.
0: Chi?
1: Quelle che nel panorama musicale italiano che ne avete ancora di pane da mangiare.
0: Vabbè, stiamo parlando di altre che altre cose, di no, altra.
1: Ma altra stoffa, altra, sì, altra taratura. Vabbè.
0: Allora,
1: però
0: io
1: perché
0: Lady Gaga, io
1: perché
0: Lady
1: Scimmiotti? Allora, l'ultima volta che l'ho vista, non mi ricordo come diavolo si chiama, Kitty. Baby K, mi pare. Dai, quell'acconciatura che Baby K ce l'aveva lei in questo video 20 anni fa.
0: Sì, no, cioè, torniamo a parlare.
1: Non
0: di che stiamo a parlare, cioè, nel senso che capito? Io Lady Gaga la paragono per il percorso musicale, diciamo, per quello che è, a Serena Brancale. Cioè, Lady Gaga è un'artista come Serena Brancale, brava a cantare, che per diventare Lady Gaga è dovuta uscire prima con Poker Face, quindi una canzone che non è che valorizza quelle che sono le sue corde dodecanore,
1: certo.
0: Come quell'altra, come Serena Brancale, dove è dovuta uscire con la canzone quella lì in pugliese,
1: sì, sì.
0: Per poi andare a Sanremo e uscire poi definitivamente,
1: certo.
0: Perché alcune volte da qualche parte devi iniziare a farti conoscere e poi dopo ti sai che c'è. Allora, io inizio facendo il pirla, tra virgolette, no?
1: Sì, sì,
0: poi
1: sì.
0: Dopo esco fuori con la parte più importante, più nota di me, che mi permette di avere il percorso. Comunque,
1: ma non solo, ma anche la parte quella che mi permette di esprimermi come io desidero,
0: esatto,
1: fare.
0: Che quella è una cosa molto importante. Tu l'altro giorno, mi ricordo quando stavamo parlando di chi non va in vacanza, anche perché in realtà, come eravamo noi nel nostro caso, in vacanza ci lavora.
1: Ah sì?
0: Cioè, nel senso che le non è che chi lavora in un albergo o in un villaggio, siccome lì è in vacanza, no? Anche lì chi lavora all'interno delle strutture turistiche non sta in vacanza, anzi.
1: No, anche perché io ho visto che con i ritmi di lavoro che ci sono, cioè ritagliarti quelle 2 ore per voler fare vita da spiaggia, voler farti un tuffo in mare, diventa veramente molto complicato. Certo, puoi gioire del sole, del fatto che l'aria è molto buona, però stai correndo da una parte all'altra. Tu, diversamente io che comunque organizzo cucina, sistemo documenti del food and beverage, piuttosto che magari sono proprio un topo chiuso tra quattro mura. Tu invece che coordini, fai almeno un po' di sole,
0: prendiamo il sole. Però la domanda che ti faccio, e poi me risponderai nella seconda parte della puntata, è questa. Cioè, tu prima hai detto, non è sempre facile ritagliarsi quelle 2 o 3 ore di mare.
1: Esatto.
0: Ma la domanda è, perché tu a mare ci andresti? Punto, mi rispondi dopo, e anche a voi potete rispondere dopo. Ci vediamo. Facciamo quelli

0: Anno 2006, Fabi Fibra, grande, giovanissimo, grande poi evoluzione di questo cantante, di questo personaggio che a noi piace, che a te piace, lo so, era il 2006, pensa, quando è uscita questa canzone, io stavo per arrivare, dove dire, al Green Park di Vieste, in quell'anno.
1: Io ero a Cremona a lavorare nel 2006, se non ricordo male, però quanto mi piaceva, ma già all'epoca mi piaceva.
0: Sì, è bel personaggio.
1: C'era anche una canzone di Fibra,
0: tranne te,
1: che è diventato un meme meraviglioso.
0: Sì,
1: vanno in vacanza tranne te, collegandoci al discorso di prima.
0: Tranne te, vero. Quello fu anche un altro grande tormentone. A me, personalmente, come stile musicale di Fabio, mi piace più questo qui, un pochino più, perché anche in Italia c'è la East Coast, la West Coast, okay, come in America, no? E vedi, se senti Fabi Fibra e Gue Pequeno, nonostante siano amici, hanno stili e flow diversi,
1: ma meno male,
0: esattamente, contaminati da tranne te. E mi sembrava ai tempi, troppo commerciale per lo stile figo che aveva Fabi Fibra, anche se era prodotta comunque da personaggi importanti.
1: Ma lì, come il discorso che hai fatto su Lady Gaga, ci vuole quell'hit che scala le vette per...
0: Ho bisogno di
1: monetizzare per investire probabilmente in altre cose,
0: in
1: ma ci sta altro che, e adesso si può permettere tranquillamente di cioè è un cane sciolto in un certo senso di dire
0: è arrivato al suo fulcro, magari può crescere senza dubbio, ma è una delle istituzioni nel rap italiano senza ombra di dubbio. Detto questo, possiamo partire,
1: cari
0: amici, benvenuti alla seconda parte, dovrà rispondere Simona alla domanda che le abbiamo fatto, siamo sicurissimi, ma come fanno i bravi presentatori per voi?
1: Sigla.

0: L'appuntamento da lunedì al venerdì su Nexium Channel, canale 403, in tutta l'Italia e su Teleroma 56. Allora, la domanda ti avevo lasciato, mia cara, una domanda molto importante. La domanda era, ora, siamo partiti dal fatto che no, chi lavora, appunto, che ne so, ospedali, alberghi, trasporti, eccetera, non riesce ad andare in vacanza, perché magari sta lavorando, soprattutto magari chi lavora in un villaggio.
1: Ma sì,
0: e tu dici, lavorando
1: gente,
0: in cucina...
1: Sì, perché sì, c'è gente che lavora quando gli altri sono in ferie, ma è il destino, uno deve saperlo, non è che... Oh, è una sorpresa, io faccio il cuoco, ma veramente devo lavorare quando gli altri sono in vacanza e io non posso andare in vacanza? È così, i camerieri, sì, è così, quindi non è che è una sorpresa, sì, no, ci sono, il ramo alberghiero lavora quando gli altri sono in ferie, diversamente non apri un hotel, non diventi un cuoco, non ti formi per diventare un cameriere e vai a lavorare direttamente da Troni e sei tranquillo.
0: Esattamente, perché magari hai studiato tutta una vita per fare quello, poi arrivi, ti rendi conto che fare il cameriere
1: è difficile,
0: devi stare a contatto con la gente, allora decidi, ma sai che c'è, vado da Troni, mi faccio le mie orette e faccio il commesso, e quella sarà la tua vita triste e solitaria, perché nel senso poi è anche quello, cioè c'è chi ama quella vita. Attenzione,
1: sì, sì, sì.
0: Io litigavo, discutevo con i miei a quell'età lì, perché i miei volevano che facessi la vita che facevano i miei compagni di classe. Che, attenzione,
1: o statale.
0: Bravi, sì, nel senso che nel mondo del lavoro serve tutto,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Ognuno ha la sua grande utilità, però ci sono persone che hanno questa capacità di vivere una vita sempre in quel modo, e quindi arrivare, fai, ti svegli la mattina, vai al lavoro, torni a casa, che calcetto, ti guardi il film, litighi con tua moglie, fai pace con tua moglie, discuti con i tuoi figli, vai dall'amante, torni a casa, vai alla tua moglie, il rito della famiglia normale che si vede anche spesso in molti film. Io non ce la faccio, io già a 16 anni avevo la paura di questo, dicevo vi prego, io non voglio diventare questo, che non ce la faccio, cioè proprio nella mia indole era questo, quindi avevo sta paura. Ma tornando alla domanda, dicevi tu lavori in, se tu lavorassi in una cucina di un hotel o di un villaggio, nelle 2 ore di pausa cosa fai?
1: Penso che mi metterei a piedi, a gambe all'aria, no? Per far riposare e far defluire il sangue e la pressione.
0: Perché le ore di lavoro sono tante,
1: sì, sì.
0: Quindi non andresti a mare?
1: No, anche se dici, anche semplicemente stando in acqua e

0: camminare, anche le gambe lì defaticano, però dovresti riposare la schiena perché sei sempre in piedi, e quindi cosa scegli?
1: Quello, capisci? Cioè, nel senso, anche se c'è uno dice vabbè, ma stai lavori al mare, prenditi 2 ore e vai, non è pensabile, no, di riuscire a prenderti 2 ore di mare.
0: No, a meno che l'albergo abbia un ombrellone per chi ha la pausa.
1: Ma non è tanto proprio il discorso di ombrellone, che tu quando hai la pausa vuoi andare a dormire.
0: Sì, vuoi
1: a
0: dormire,
1: meno che non hai il giorno libero.
0: Beh sì, ho la mezza giornata libera,
1: esatto,
0: cosa che avviene molto di rado.
1: E durante il periodo estivo è complicato dare un turnover,
0: cioè,
1: no?
0: Però magari uno dice, invece di andare a dormire a casa, vado a dormire in spiaggia, così prendo un po' di sole.
1: Sì,
0: quella volta la puoi fare,
1: sì, certo.
0: Non lo fai sempre, perché comunque dici ok, ho preso quest'ora di sole, mi faccio un bagnetto, però poi ti devi rifare la doccia, devi tornare a casa,
1: magari il sole è caldo, ti gira pure la testa, perché poi
0: devi
1: sole
0: lavarti,
1: stanca,
0: bene,
1: eh?
0: Metterti il coso sotto le ascelle, perché la gente non ti ha fatto niente di male.
1: No, perché ci dovete odiare con le vostre super ascelle bombastic. È stato
0: che sì, è vero, poi ognuno la cosa bella è che ognuno poi conosce un po' il proprio corpo, sa di cosa ha bisogno.
1: Alcuni sottovalutano la capacità del loro corpo di emettere odori spuzzolenti e non se ne rendono neanche conto.
0: No, ragazzi, non avete dire come Mauro abbia una sensibilità veramente, come si dice, olfattiva micidiale. L'altro giorno stavamo bevendo il caffè del mattino e c'era un bagnino in spiaggia un po' lontano da noi, ha alzato l'ascella, così ha alzato il braccio. Sì, è diventato verde.
1: Cioè, il concetto.
0: Cos'è questo odore? Cos'è questo odore? Io mi guardo in giro e vedo il bagnino che stava
1: pulendo,
0: sì,
1: stava facendo, sai, quando
0: esatto,
1: pulisci col bastone. Per caso, mentre il bagnino faceva così col bastone, pulendo la piscina, è arrivata la folata di vento che ha preso, è passata, si è incuneata all'interno della sua ascella
0: e ce l'ha portata sotto
1: e ce l'ha portata mentre io prendevo il caffè, volevo lanciargli sedie, tavoli. Ma perché? Cioè, nel senso, stai in una piscina dove c'è il cloro, buttati in piscina, almeno il cloro
0: disinfetta, fingi di scivolare,
1: cioè è incredibile quanto uno possa ma perché?
0: Scusa,
1: cioè,
0: mi è venuto in mente ancora,
1: no,
0: la pelle
1: lo so d'oca. Lo so, è quello, quindi questo è un altro problema di chi lavorare con gente che puzza, e se glielo dici si offendono. Cioè, se tu dici a uno, guarda che, oh vecchio, ti puzza l'alito, e io a lei per esempio chiedo spesso, per piacere me lo dici, io ho bisogno di sapere che uno che parla tanto, come lo dicevo anche agli animatori, o quando è uno che parla tanto, sta tanto al microfono, saliva, robe, eccetera, magari fuma la sigaretta, ti prego dimmi,
0: magari.
1: Tu manco fumi. dimmelo, perché almeno mi correggo, non mi offendo, perché è meglio saperlo
0: e provvedere.
1: Così
0: provvedere
1: che piuttosto andare in giro a vedere la gente che
0: ti sta lontano,
1: sì,
0: fa così,
1: sì, ok, grande. Oh. Io infatti quando lei non me lo dice me ne accorgo, perché fa così.
0: È vero, perché a volte è capitato solo una volta, probabilmente non stavo bene di stomaco, avevi un
1: è vero.
0: Usciva del putridume dalla bocca.
1: Sì, c'è solo stato un periodo di nervosismo dove c'era la bile che mi stava mangiando dentro.
0: Solo che non riuscivo, non mi sembrava. Ho detto, magari se ne accorgerà perché faccio così. Non se ne accorgo perché alla fine gliel'ho detto.
1: Infatti, ma fai prima di. Cioè, non è che continui. Ti prendi, dimmelo! Cioè, dimmelo, no,
0: in caso
1: io invece non te lo dico, per quello che sto lontano, in generale,
0: perché a me puzza il fiato,
1: non te lo dico.
0: Che cosa brutta che
1: no,
0: sei,
1: è vero, dai. Però ecco, anche questa cosa, tu immagini andare al ristorante, il cameriere con la fiatella,
0: Posso dire una cosa?
1: Certo.
0: Se il cameriere si avvicina a me e al mio piatto tanto da sentire che possa sentire la sua fiatella, la cosa è pericolosa. A meno che, se veramente ha un bidone dell'umido in bocca, anche se tiene le giuste distanze e io lo sento, mamma mia, è terribile. No, ascolta.
1: Sì, allora,

0: le distanze ci sono, però lo sai che
1: non ti devi avvicinare
0: come...
1: troppo al cliente.
0: No, no, ovvio, però magari quando metti il piatto, senza dubbio, se ti parliamo di ascella, quella la becchi piena.
1: Ma sì.
0: E il fiato, l'alito, purtroppo ci sono alcuni, cioè non è che dipende solo dall'interno, ci dipende anche dai denti. Magari uno c'ha il dente cariato, il dente rotto, una cosa, e l'altro è hai un...
1: Spesso è veramente stomaco, eh?
0: Dipende dal tipo di...
1: Ma non solo, come tu hai passato quel periodo nervoso, anche un'altra persona potrebbe essere, magari inizia il turno, si agita, ma per tenere l'agitazione compressa magari... Si scatena tutto.
0: Sì, certo.
1: Sai cos'è la cosa brutta? Quando al momento non te ne accorgi, ma poi rimane la classica nuvoletta verde, come di cartoni animati.
0: Sarebbe bello intervistare chi ci dà queste, perché io ho notato quando hai dolore, cioè quando ho magari la pesantezza d'alito dovuta all'interno, è perché magari è mancanza di acqua. Cioè, nel senso che se bevi tanta acqua, tu vai a come dire, drenare quello che è il fegato, quello che ti fa poi uscire fuori.
1: È verissima questa cosa. Quello. Anche il fatto di non riuscire a scaricarsi con regolarità.
0: Certo.
1: Un po' di stipsi non è che aiuta tanto l'alito. Ci sono tante, tante cose che possono compromettere, diciamo così, la bocca violetta.
0: La bocca viola. Bene, ci ascoltiamo la canzone Sole di Settembre, visto che ci siamo, i Finlay, qualche tempo fa.

0: Loro sono i Finlay, torniamo indietro di qualche anno, ahimè sono anche in qualche modo spariti sotto certi aspetti, non li sentiamo più. Musicalmente erano quel rock punk italiano che andava tanto di moda nel 2000, sì, più come, sai, i Tokyo Hotel, come si chiama quelli, sì, Pogliemo, questo rock del 2000, ecco, Green Day, parliamo di qualche anno precedente. Cari amici, stiamo parlando di vacanze, o meglio di chi non è andato in vacanza. Infatti il concetto di base che dicono è: non è una vacanza definire quanto vale una vita o quanto la si stia vivendo bene, perché
1: no,
0: poi
1: spiega, non sto capendo.
0: Entra in gioco quello che dicevi tu prima, cioè il fattore psicologico, cioè molti non andando in vacanza si sentono in qualche modo
1: inferiori,
0: sì. No, vedi, sono povero, non posso andare in vacanza. Ma non è l'andare in vacanza che stabilisce la tua ricchezza. Perché? Perché magari c'è chi va in vacanza e ha chiesto un prestito.
1: Certo.
0: Come dicevi tu,
1: sì, sì, sì.
0: Il prestito ti rende solo più povero.
1: No, assolutamente sì. Mentre chi dice ma chi vive da solo, chi in famiglia, ragazzi, questa volta abbiamo comprato la cucina, abbiamo comprato un super divano, cioè non possiamo avere tutto. Però la cosa bella è non fare, da adulto, se hai dei figli, non farlo pesare ai figli questa cosa, quindi trovare anche degli escamotage divertenti per fargli passare l'estate.
0: Certo.
1: Diversamente, se invece siamo una coppia, siete una coppia che stanno investendo nel loro futuro, andare in ferie non è che tutta questa, cioè, insomma, dipende dove andate,
0: no,
1: la gente che vi trovate, insomma, se avete degli,
0: non,
1: se avete
0: non
1: fatto degli
0: pensare
1: impegni,
0: a noi, cioè nel senso,
1: no, se, però,
0: noi
1: se,
0: non, purtroppo noi, non se, siamo un metodo di paragone,
1: sì,
0: con nessuno, per il tipo di vita che conduciamo, per quello che abbiamo, cioè, così magari noi non ci possiamo spostare perché abbiamo due cani e un gatto, e tra un po' ne avremo forse anche un altro perché lei si mette a gatti come non ci fosse un domani. Capito? È perché lei vuole il gatto rosso e quindi dovevamo il gatto rosso. Comunque sì, a parte questo, noi abbiamo una vita diversa da quello che è la normalità. L'abbiamo scelta, almeno io l'ho scelta di fare sta vita, mi sta bene, no? La famosa frase "una vita in vacanza", quella canzone,
1: sì,
0: che diceva. Però il fattore di non farla pesare ai figli. Ragazzi, io non posso.
1: No, devi farlo capire ai figli che non è,
0: esatto.
1: Perché mamma e papà hanno investito in altro, hanno comprato la macchina nuova, che ne so, hanno preso la cucina, papà sta progettando invece di andare in vacanza d'inverno, che ne so, ci sono tante cose per cui i bambini, però bisogna spiegarglielo, perché non sono più i bambini come era una volta, che cioè i bambini adesso capiscono tutto e sono facilmente influenzati.
0: Sì, però vedi anche poi, e entra in gioco anche il fatto dei genitori separati, perché abbiamo l'esempio adesso dove la mamma e il papà fanno a gara per chi fa fare più cose al figlio, i genitori si rincoglioniscono completamente, diventano proprio succubi di sti bambini che ricattano con gesti, cose, capito? Allora, si è sciolto il gelatino, sti cavoli, cioè nel senso,
1: magico il cucchiaio,
0: magico, cioè non è un problema. Qual è il problema, capito? Quindi di lì entra in gioco anche le differenze lì, perché magari un genitore li può portare in vacanza in un posto
1: e un altro no,
0: l'altro non li può portare in vacanza,
1: certo,
0: avendo quelle cose, e ti devi sentire in ansia per questo. Cioè è un ricatto bello e buono, cioè è violenza psicologica questa.
1: Certo.
0: Cioè
1: certo.
0: È alla pari di qualsiasi altro tipo di violenza, perché poi un genitore, che sia un padre e una madre, è ovvio che fa fatica. Comunque, cari amici, stiamo ragionando ad alta voce, ma siamo giunti al termine, e quindi io vi ringrazio, signore e signori, arrivederci, seguiteci sempre, applausi scoscianti dal cielo per la beltà di Simona Monaco, e da Mauro Caputi è tutto per voi.
1: Sigla.

0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Robic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 57 11 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora ci avviciniamo a un altro, alla terza giornata di campionato di Serie A, ma con in mezzo la Coppa Italia. Ieri è stata la giornata del Sassuolo che elimina il Frosinone e dell'Udinese che elimina il Venezia. Nel frattempo le squadre si assemblano con quelli che sono i nuovi arrivi e si avvicina un turno di campionato estremamente intrigante, perché la Roma affronterà l'Atalanta, due squadre che sono parse comunque in ottima condizione. La Roma più ancora dell'Atalanta sembra un po' la squadra da battere in questo campionato, nonostante insomma parta come favorita con tutti gli onori del pronostico, naturalmente l'Inter, che comunque non ha mancato i primi due appuntamenti. Inter che affronterà il Napoli sabato pomeriggio, e sarà una sfida interessante perché il Napoli è quella delle grandi che è un po' più in ritardo più che altro per la sconfitta interna contro il Como, altra squadra da monitorare in questo inizio di stagione, in questa stagione in generale. Napoli che aveva battuto il Genoa non senza qualche difficoltà di troppo e quindi tanti interrogativi. Napoli che perde anche Scott McTominay per la questione della aritmia benigna, ma insomma il giocatore garantisce tornerò presto. Il Napoli però si cautela e spera veramente che possano essere superati ogni problema, ogni problematica, anche avere l'abilitazione. Voi sapete che in Italia è molto complicato avere l'abilitazione per problematiche di natura cardiologica, però insomma non dovrebbero esserci problemi, ma il Napoli comunque deve cercare di ritrovare il passo, lo dovrà fare contro l'Inter e poi avrà in Champions League il primo ostacolo molto importante che si chiama Arsenal. La Juventus e il Milan si troveranno l'una contro l'altra, hanno cominciato bene questa stagione ma fari spenti, perché comunque poi alla lunga che si capisce se i progetti sono validi. Amorim avrà già fatto vedere un po' la sua impronta nel Milan, Spalletti sta facendo vedere cose importanti in casa Juventus in attesa di quelli che sono stati gli rinforzi che poi sono arrivati in quest'ultima, in questi ultimi giorni di mercato. Ci sarà Walt Made nella gara contro il Milan, ci sarà l'esordio anche di Sar, visto che nel frattempo la Juventus, parole di Carnevali, ha perso Thuram per più tempo rispetto a Yıldız, quindi intervento indispensabile per il francese che la Juventus rivedrà soltanto nel 2027, quindi anche nel perso, come sapete bene, anche del piede l'operazione anche lì che fa sì che il giocatore rientrerà più o meno a ridosso insomma del nuovo anno. Infortunio anche ancora per Ekator, altro acquisto della Juventus di quest'anno, doppio infortunio muscolare, il giocatore dovrebbe rientrare tra 40 giorni e quindi qui poi gli acquisti sul mercato: Sar per andare a colmare la casella lasciata vuota da Kefren Thuram e dal mancato arrivo di Frank Essie, e poi lì davanti Walt Made che cerca di dare un supporto a Colomani voluto, costoso, ma che fino adesso non ha reso. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangiola, Andrea Maiocca in cabina di regia, oggi editoriale con Federico Bertone. Ciao Federico, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Piacere vederti, tra l'altro ci siamo visti prima che si scatenasse la bagarre del mercato, quando a un certo punto sembrava tutto bloccato e poi si sono scatenati un po' tutti. Io voglio partire però dal Milan intanto con te, perché partiamo sempre da Inter, Juventus e Roma ultimamente, perché sono state quelle che si sono affrettate di più negli ultimi giorni di mercato, chi a trattenere con E come la Roma e poi a rinforzarsi, chi a prendere appunto i rinforzi che servivano alla Juventus. Il Milan ha fatto un mercato molto particolare perché poche pedine costate tanto e poi magari, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, una difesa che è rimasta un po' incompleta con Tomori che è stato riabilitato dopo essere stato messo fuori rosa, la mancata partenza di Fofana che magari il Milan si attendeva per rimpinguare un po' le casse. Che mercato è stato quello del Milan, Federico?
2: Ah sì, così c'è stato un cambio di strategia rispetto agli anni passati, perché prima l'abitudine diciamo in casa Milan era di comprare tanto, però limitare diciamo il tetto sull'acquisto, sul costo dei cartellini a 25, massimo 30 milioni, e quindi magari venivano fatti 6-7 acquisti per un totale che più o meno poi ricordava la cifra spesa quest'estate, però per più giocatori. Il cambio di passo è comprare meno, pagare di più e quindi almeno teoricamente acquistare degli elementi più forti. Questo credo che sia il progetto, però poi tu sai benissimo che non è un'equazione matematica, più spendo uguale più giocatore forte. Quindi diciamo che Milan ha investito cifre molto importanti, perché solo Gonzalo Ramos è di gran lunga l'acquisto più pagato della Serie A. Io però dico anche che se guardo la rosa del Milan dell'anno scorso e guardo quella di quest'anno, per quanto il Milan sia un po' incompleto, hai ragione, in difesa probabilmente ci voleva qualcos'altro, ma io credo anche sulla tre quarti, perché comunque non dimentichiamoci che il Milan ha perso Leao, criticato, discusso, tutto quello che volete, ma era un uomo da 15 gol all'anno e 15 assist all'anno più o meno, quindi portava dei numeri. Ad oggi il Milan non l'ha sostituito Leao, dove c'era Leao oggi c'è Sisse, un ragazzino di 19 anni, potrebbe esserci questo Hutchinson che è un profilo tutto da scoprire, cioè diciamo che il Milan ha fatto un mercato un po' particolare. Io però dico che rispetto all'anno scorso mi sembra che la rosa titolare sia rinforzata, perché Gonzalo Ramos non c'era e Ghila non c'era, e obiettivamente questi sono due titolari che migliorano la qualità dell'11 di Amorim.
1: Ci aggiungo anche la permanenza di Rabiot, che non era scontata, perché in genere quando si muove, certo, Allegri si muove anche Rabiot, invece il francese, che sta, la cui mamma sta dialogando con Cardinale, sembrerebbe voler andare avanti fino alla fine della sua carriera nel Milan, ed è un giocatore importante, anche perché tu dicevi manca qualcosa sulla tre quarti, mi sembra di vedere dalle prime partite che stia facendo un po' lui il trequartista, no?
2: Sì, è così, lui e anche Salmakers viene considerato un sottopunta, in attesa ovviamente di Pulisic, che insomma dovrebbe, io credo, non so se già domenica, ma penso dalla partita successiva iniziare a essere anche titolare. Però questo significa che in mezzo al campo gioca Musa, che fino a poco tempo fa veniva considerato da tutti un esubero, invece Amorim lo considera un titolare. È da capire se poi sul lungo periodo Yunus Musa è una garanzia o

0: oppure no. Ma la stessa cosa io te la posso dire su Chukwueze, che è un giocatore che Amorim ha tra virgolette riscoperto, ma che per tutti noi insomma era un giocatore fuori dal progetto Milan. Quindi io credo che Amorim stia privilegiando, così torno anche su quello che mi chiedevi a proposito di Fofana, di Tomori, io credo che Amorim stia privilegiando gli atteggiamenti, cioè se lui vede che un giocatore è centrato, è qui al Milan con voglia, come ha dimostrato lo stesso Rabiot, perché è vero, c'è stato un momento che si discuteva su Rabiot durante il Mondiale, vuole andare via, vuole raggiungere Allegri al Napoli, in realtà Rabiot ha fatto sapere di essere pienamente coinvolto nel progetto e quindi è rimasto volentieri e diventa un cardine. Ci sono dei giocatori che si sono evidentemente distinti durante il ritiro per gli atteggiamenti, ci sono giocatori che invece non hanno fatto questo, Tomori, Fofana, Kunku, sono giocatori che Amorim ha valutato e che poi ha ritenuto non idonei, quindi io penso che non li abbia ritenuti non idonei a livello tecnico, ma a livello mentale, li ha visti fuori dal Milan a livello mentale.
1: Come ti sembra invece, a proposito di Amorim, il Milan targato Amorim? Perché chiaramente quando cambia l'allenatore, e questo è una cosa che si mette in conto ai nastri di partenza, si dice che chi ha conservato il progetto sportivo ha un vantaggio, no? Perché i giocatori già conoscono l'allenatore, l'allenatore ha già creato i meccanismi e quindi si lavora su quello, un po' quello che sta facendo Gasperini, un po' Chivu, e quindi insomma si va avanti per un po' quello che poi succede chi ha mantenuto l'allenatore. Chi ha cambiato il progetto tattico, ad esempio il Milan, deve un po' assorbire le nuove idee dell'allenatore, che però mi sembrano già abbastanza evidenti rispetto al Milan di Allegri. Allora ti chiedo, ha già avuto il suo impatto Amorim, e che impatto sta avendo?
0: Sono d'accordissimo con te, si vede la mano, si è vista fin dai primi secondi della partita di Torino, proprio io dico secondi perché se tu ti ricordi la prima azione, il Milan arriva in porta con un'azione manovrata che da queste parti non si vedeva da un po' di tempo. Poi è chiaro che non sarà tutto facile, tutto bello, ci saranno delle difficoltà, anche col Venezia ci sono stati dei momenti in cui la squadra era un po' lunga, ha rischiato molto, però la mano si vede. E io penso che si veda anche un coinvolgimento da parte di tutti. Qui c'entra sicuramente la proprietà, che rispetto per esempio a due anni fa con Fonseca è presente, ha dato un messaggio molto chiaro, cardinale: questo allenatore l'ha scelto lui e rimane qui, è il capo del progetto. Mentre Fonseca due anni fa dava la sensazione fin dalle prime partite di essere insomma un po' tirato per la giacca, quindi io credo che fino adesso il bilancio sia positivo. Chiaro, il Milan non ha giocato due test particolarmente probanti, perché comunque il Torino che stiamo vedendo in questo inizio di stagione è una squadra in grande difficoltà, il Venezia, San Siro, con tutto il rispetto, però è una partita da vincere. Adesso arrivano Juventus e Lazio, tutte e due in trasferta tra l'altro, e insomma adesso vediamo un po' di più, vediamo un po' più qual è la consistenza del Milan di Amorim.
1: E lo vedremo soprattutto domenica sera, perché nel frattempo, e così analizziamo anche il mercato della Juventus, si rinforza la Juventus di Spalletti, anche in questo caso cambia il progetto sportivo, ma relativamente, perché Spalletti è subentrato già prima della metà della passata stagione, quindi qualcosa è già fatto vedere, ma ha potuto lavorare sin dall'inizio e qualcosa di nuovo si può vedere. Arrivano nuovi giocatori e la filosofia di Spalletti mi sembra anche molto simile a quella di Amorim, cioè ti aggredisco, non ti aspetto, cerco di non farti venire dalle mie parti, solo che a differenza del Milan, che ha più qualità nelle imbucate centrali, la Juventus di Spalletti si continua ad appoggiare soprattutto sugli esterni e su chi può portare quella qualità. Ildiz che adesso manca, ma ci sarà Alajbegovic con Cesao sulla destra, insomma si lavora più per vie laterali, ma con due filosofie speculari. Allora, intanto il mercato della Juventus, che voto dai a questo mercato e ti sembra che sia rinforzata?
0: Sinceramente il mio voto non è molto positivo, ma perché io ho visto tanta confusione, io non ho capito alcune scelte che ha fatto la Juve. So anche che Spalletti non è particolarmente contento, al di là di quello che poi dichiara in pubblico. A me risulta che Luciano Spalletti si sia molto arrabbiato per esempio per il mancato acquisto di Kessié, e ti aggiungo anche per il mancato acquisto di Tagliafico, perché lui voleva fare questa operazione, mandare via Cabal, prendere Tagliafico, non è stato fatto neanche questo, perché insomma dico che poi alla fine Spalletti paga probabilmente il suo essere aziendalista, ma lo dico con un'accezione positiva del termine. Spalletti non è uno come Antonio Conte o come Giampiero Gasperini che batte i pugni sul tavolo in pubblico, anzi Spalletti ci mette anche la faccia. Io ti ricordo due figuracce, sì, che il povero Spalletti ha fatto quest'estate, una parlando di Vlahovic il giorno del raduno, facendo capire che era tutto ancora aperto, che bastava suonare, lui usò la metafora del citofono, e invece non era così, e l'altra clamorosa è quella di Kessié alla vigilia di Frosinone-Juventus. Se un allenatore insomma va in conferenza, si espone in quel modo, e il giorno dopo il giocatore non solo non arriva, ma non arriva non perché arriva, con tutto il rispetto, il Real Madrid e se lo prende, ma se lo prende l'Atalanta di Giuntoli, allora vuol dire che c'è un problema. Se all'ultimo giorno di mercato ti ritrovi a pagare 5 milioni per un prestito secco di un attaccante su cui non hai nessun tipo di diritto di riscatto, di prelazione, è perché non sei riuscito a prenderlo prima, anche qui vuol dire che c'è un problema. E poi ci aggiungo che la Juve ha avuto anche tanta sfortuna, perché si sono fatti male due giocatori chiave come Yıldız e Thuram. Ragazzi, Yıldız e Thuram non si regalano, e la Juve è stata costretta poi a prendere Sarr perché ha capito che Thuram ne ha per 3, 4, 5 mesi, quello che sarà. Insomma, io vedo tanta confusione, ma vengo anche alle cose positive. La mano di Spalletti è evidente, Spalletti ha un vantaggio rispetto ad Amorim, è qui da molto più tempo, conosce bene la rosa, è molto bravo, per me Spalletti è bravissimo come allenatore, e comunque devo dire che qualche soluzione la sta trovando anche inaspettata. Nico Gonzalez, per esempio, è una soluzione inaspettata,
1: non male,
0: perché chi avrebbe mai detto che Nico Gonzalez alla fine restava alla Juve e potenzialmente diventa anche un titolare della Juve, perché adesso che non c'è Yıldız è tutto da vedere che giochi alla Ibegovic. Cioè, io credo che se Nico Gonzalez sta bene, Spalletti farà giocare Nico Gonzalez, per cui diciamo che nel caos io al mercato Juve sinceramente do un 5,5, non gliela do la sufficienza, ma nel caos io credo che Spalletti comunque possa fare un buon lavoro, in attesa magari del mercato di gennaio, per andare a completarla un po' questa squadra.
1: Tra l'altro parlavi di dichiarazioni di Spalletti, da una parte annuncia, cioè, o meglio, si espone per acquisti che non sono arrivati, dall'altra continua a dire in continuazione su Alè Begovic che l'ha voluto massare, quindi anche qui è una comunicazione che un po' lascia perplessi, no?
0: No, ma Vincenzo, se parliamo di comunicazione, parliamo del caso Colomboigny, cioè credo che sia veramente indicativo, sì. Cioè comunque Colomboigny è l'investimento più oneroso del mercato della Juve. Giocatore inseguito per almeno un mese e mezzo, ma a parte che è inseguito da un anno in realtà, però diciamo solo stando a quest'estate, insomma, se poi alla prima partita Colomboigny stecca, sbaglia un gol clamoroso, è vero, però l'allenatore dice quelle cose, vuol dire che c'è un po' di nervosismo,
1: sì.
0: Ma io lo considero anche fisiologico, perché comunque allenare la Juventus è un onore, ma è anche un onere, nel senso che c'è tanta responsabilità, tanto peso. Spalletti sa che se poi le cose vanno male, la figura la fa lui. Evidentemente si sarebbe aspettato un mercato un po' più condiviso, e invece io credo che Massara e Carnevali abbiano fatto delle cose non necessariamente tenendo conto del suo parere, o comunque non mettendolo al primo posto, ecco.
1: Parliamo invece di chi in questo momento ha sorpreso tutti per rendimento in campo e per mercato fatto, che è la Roma. Possiamo dire che insieme all'Inter è quella che può ambire allo scudetto, o ti lascia ancora perplesso in qualche cosa? Anche lì è vero che hai vinto due partite 4-0, però hai affrontato due difese che sono state con la Bodo, un po' quella sorpresa alla Fiorentina, perché tutti quanti l'avevano indicato tra le otto sorelle, no?
0: Sì.
1: E invece già è a zero punti con sette gol presi e zero fatti. Però della Roma cosa mi dici?
0: Ah, beh, io sono un gasperiniano della prima ora, nel senso, io lo ritengo veramente il top come allenatore. Poi ha dei difetti Gasperini fuori dal campo, ha una comunicazione a volte un po' aggressiva, non è per nulla accomodante, un po' spigoloso, però in campo, sul lavoro proprio di campo, per me è il più bravo di tutti. Tu gli dai un esterno panchinaro dell'Aston Villa, lui ci vede un centravanti, te lo fa diventare il capocannoniere della Serie A, o comunque quasi, insomma, l'anno scorso non lo è stato, ma a livello di media lo sarebbe, e parlo di Malen ovviamente. Quindi Gasperini secondo me al secondo anno, con una squadra che lo segue, con una squadra forte perché comunque ha qualità, può fare molto molto bene. però io non me la sento ancora di dire che la Roma può addirittura lottare per lo scudetto. Cioè io credo che la Roma sia andata in Champions l'anno scorso più per demeriti di Juve.

0: Milan che per meriti suoi, e con questo non le tolgo nulla, eh. Cioè, lei ha fatto il suo, però tu ti ricordi la Roma ha avuto due mesi tra marzo e aprile molto brutti, che poi culminarono con il litigio Ranieri-Gasperini. Insomma, lì sembrava che la Roma addirittura rischiasse di non andare neanche in Europa League. Se è andata in Champions, è arrivata terza, è perché Juventus e Milan si sono sportivamente suicidate. Quindi da qui a dire che in un'estate la Roma ha colmato un gap così ampio con l'Inter e adesso può contenderle lo scudetto, io ci andrei piano. Però ad oggi è quella che esprime il miglior calcio d'Italia, anche più dell'Inter. E quindi vediamo dove può arrivare. Io sono molto curioso, la Roma la guardo sempre con piacere.
1: Tra l'altro, insomma, tanti ci dicono, poi vediamo quello che succederà anche per quanto riguarda l'Inter, perché l'altra è l'Inter, ma attenzione, perché qua voglio coinvolgerti. La partenza shock, possiamo dire così, di Ausilio può cominciare a rappresentare una sorta di tramonto dell'era Inter, e soprattutto, vedi che ci scrivono dei nostri amici, sempre come al solito molto acuti nelle loro analisi. Buongiorno, con tutte le problematiche legate al fair play finanziario, la Juve ha fatto miracoli, questo ce lo scrive un nostro amico, quindi va detto anche questo. Invece un altro nostro amico, sono interista, occhio che se Ausilio vuole si porta via mezza Inter, Di Marco in primis, scadenza a giugno, Marotta inizia a perdere colpi. Mi sembra un po' come quando la Juventus separò Marotta e Paratici, e poi cominciò un po' di declino, no?
0: È chiaro, è un rischio grosso. L'Inter perde quello che era il motore tecnico della sua struttura, perché Marotta è il politico, Marotta è, diciamo, il presidente, l'uomo istituzionale, è bravissimo Marotta, sa amministrare perfettamente la società, sa muoversi fuori, però l'uomo che invece lavora sul campo è Piero Ausilio, lui è la sua struttura, tra cui ovviamente faceva parte anche Baccin, che adesso è stato promosso. Quindi Inter prova a dare continuità a quel percorso, ricorda un po' effettivamente la vicenda Juve, perché anche lì Paratici, che era il braccio destro di Marotta, fu promosso al suo posto. Qui in realtà viene promosso al posto di Ausilio, non di Marotta, quindi dovrebbe essere meno traumatica la cosa. Io credo che sia indicativo di un Marotta che però, al di là dell'immagine, perde sempre un po' più di potere all'interno dell'Inter. Perché dico questo? Perché è evidente che comanda Uctri, e questa cosa di offrire ad Ausilio un contratto annuale, io credo che sia figlia di decisione di Uctri, non di Beppe Marotta, che avrebbe, credo, confermato Ausilio senza nessun problema. Poi sai, è normale che quando sei il presidente, ma il tuo, diciamo, azionista, il tuo proprietario è un fondo, ti devi comunque rapportare. E insomma, mi sembrano decisioni che arrivano dagli Stati Uniti, non dall'Italia, queste. Sul fatto che Ausilio si possa portare via mezza Inter, vediamo dove va Ausilio. Non so dove andrà a lavorare adesso Piero Ausilio, questa è la grande domanda. Piero Ausilio è un big sul mercato, quindi chi cerca un direttore sportivo oggi ha forse il migliore in questo momento sul mercato libero. Però il mercato è appena finito, quindi credo che se ne parli eventualmente per gennaio o per la prossima stagione.
1: Però Federico, cosa c'è dietro secondo te questa partenza improvvisa di Ausilio, che rapporto con Oktri, che cosa racconta? Perché poi bisogna anche andare a capire cosa è successo.
0: Sai, adesso stiamo ancora nel turbinio delle voci, quindi è difficile dire delle cose sicure, perché poi è una cosa molto fresca e devo dire anche del tutto in attesa, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ma evidentemente invece era una cosa che covava da parecchio tempo. Si è scelto di aspettare l'1 settembre in modo che finisse il mercato e poi comunicare il tutto il 2. Quindi sono stati molto, molto bravi nel non far uscire nulla, e anche in questa cosa ci vedo molto del fondo, perché è un po' come il Milan, anche quando compra i giocatori. Non lo sa nessuno fino a quando non vengono annunciati, ma perché evidentemente negli Stati Uniti si segue un altro tipo di modus operandi. Io credo, da quello che si è capito, che ci sono state due grosse problematiche. Una è la durata del contratto. Ausilio aveva un contratto che scadeva giugno 27, si aspettava un contratto importante, lungo, e invece si è trovato con una proposta annuale e l'ha ritenuto offensivo, e io credo che abbia ragione Ausilio in questo senso. L'altra, e credo che l'altra cosa sia quella che ha portato a questa offerta, sono le differenze di visione sul mercato. il fondo vuole col tempo attuare un mercato diverso, fatto di plusvalenze, di player

trading, come si dice adesso, cosa che l'Inter in questi anni non ha mai fatto. E l'Inter, infatti, se oggi ha una squadra rodata, vincente, è proprio perché non ha mai fatto il player trading. L'Inter i suoi

0: Che sono arrivati i nostri amici, poi ti porto su un altro tema, e dice Gianni da Brindisi: posso non condividere le opinioni di Federico? Ma certo, siamo in
1: Ci
0: democrazia.
1: mancherebbe.
0: E dice il nostro amico: se Spalletti è un grande allenatore, allora deve fare l'allenatore con i giocatori che la società gli mette a disposizione. Mercato, secondo me, da 7. Ecco, qui poi c'è da fare quest'altro tipo di considerazione. È chiaro che un allenatore, a proposito di dichiarazioni di Spalletti, no? Ti ricordi quando Spalletti l'anno scorso disse: il bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori. Quindi, se non si è fatto comprare i giocatori, magari ha avuto un po' un calcetto alla sua autostima. Però, dall'altra parte, dicono i tifosi: sì, però Carnevali si è mosso insieme a Massari in una situazione di difficoltà, Europa League e non Champions League, disastri fatti prima da Giuntoli e poi da Comolli, giocatori che non volevano andare via, già un miracolo che sei riuscito a cedere almeno in prestito a David Diopendà che non voleva nessuno. Hai fatto quello che
1: Ah,
0: potevi,
1: beh.
0: adesso spetta l'allenatore.
1: Sì, ma io non è che dico che è tutto da buttare. Io ho dato un 5,5 perché, a mio parere, la Juventus non ha, per esempio, risolto quello che era il problema principale. La Juventus aveva un problema a centrocampo. Per me non l'ha risolto questo problema. Se tu ti ritrovi oggi ancora con Locatelli e Douglas Luiz e Koopmeiners, vuol dire che comunque tu il regista non l'hai preso. Alla fine del mercato sei andato a tamponare con Sarr, che è un giocatore tutto da valutare, e non sei riuscito a prendere Kessié, che era la vera richiesta che ti aveva fatto l'allenatore. Kessié era un parametro zero, dovevi pagarvi l'ingaggio, è vero, le commissioni al procuratore, ma non avevi un obbligo di riscatto a 35 milioni che l'anno prossimo avrai. Davanti, è vero, sei riuscito a dare via in prestito David Openda, benissimo. Io dico solo che volevi un numero 9, questo lo aveva chiesto Luciano Spalletti, non Federico Bertone. Luciano Spalletti voleva un 9. Quel 9 non era Colomoani. Colomoani era un di più, ma il 9 doveva essere Vlahovic nella testa di Spalletti, o comunque uno come lui. Non sei riuscito a prenderlo, e alla fine, l'ultimo giorno di mercato, sei andato a prendere Voltemade in prestito secco, pagandolo 5 milioni dal Newcastle. Sono queste le operazioni che non mi hanno convinto, ma ripeto, se poi dopo queste operazioni funzionano e la Juve sul campo vince, avrò torto io, cioè figurati, nessuno ha la verità in tasca. Ad oggi però io, ma ti faccio l'ultimo esempio, anche la vicenda del portiere. Vicario sta facendo bene, ma siamo d'accordo che Vicario non era la prima
0: No,
1: scelta,
0: non era
1: siamo
0: la prima.
1: d'accordo che
0: Alisson
1: da
0: Dibu
1: maggio.
0: e poi eventualmente
1: Partiamo con
0: Vicario.
1: Alisson, poi Dibu Martinez, poi Suzuki. Alla fine siamo arrivati a prendere Vicario dopo che Spalletti, non voglio dire ne avesse parlato male, però ha fatto capire che Vicario non era proprio la prima scelta. Alla fine è arrivato Vicario, e in tutto questo c'è stato anche il caso di Gregorio col procuratore che attaccava. Cioè io ci ho visto tanta confusione nel mercato della Juve. Poi di Riffo, di Raffa, Carnevali e Massara, alla fine i tasselli li hanno occupati. Se li hanno occupati bene oppure male, questo ce lo dice il campo. Non lo posso sapere io, non lo può sapere nessuno.
0: C'è una nota vocale, sentiamocela, poi c'è una domanda sul Napoli e poi ti saluto, dai Federico. Vai Andrea.
2: Sono Antonio da Milano. Io sono abbastanza d'accordo con la disamina sul mercato della Juventus che ha fatto Federico. Avrei dato anziché 5,5-6. Ma per un semplice fatto, il mercato della Juventus va rapportato alle difficoltà immani che questa società si è trovata ad affrontare a causa del fair play finanziario, ma a causa delle gestioni precedenti. Io non ho mai visto i calciatori della Juventus mandati via in prestito. Non abbiamo fatto una vendita che fosse una, solo Muharemovic, che non era nostro. Tutti gli altri li abbiamo dovuti dar via in prestito con diritto di riscatto. Io non ho mai visto, francamente, una cosa simile, quindi difficoltà enormi da parte della Juventus.
0: E lo abbiamo approfondito e hai già risposto
1: No,
0: anche su questo. Tra
1: ha ragione,
0: l'altro,
1: però, ma vale un po' per tutti. Guarda,
0: esatto.
1: io velocissimo, perché anche il Milan, a parte Leao, ma non è riuscito a cedere nessuno, solo prestiti. Gimenez in prestito, Fofana in prestito, tutti prestito. Prestito con diritto, non c'è neanche un prestito con obbligo, perché oggi è molto difficile vendere.
0: E tra l'altro, Federico, così abbiamo trovato il gancio, stessa identica situazione, anzi peggio, per il Napoli, che non ha
1: Sì.
0: potuto cedere, non è riuscita a cedere, non ha acquistato praticamente nessuno. E a Napoli sono un po' preoccupati. Allora ti chiedo, al di là del passo falso già in casa contro il Como, tu conosci molto bene come sottoscritto Allegri, hai visto come e conosci molto bene come sottoscritto Antonio Conte, sai che dopo 2 anni Antonio Conte un po' ti lascia i sassi, però Allegri subentrò ai tempi della Juventus e tutto sommato riuscì a farla funzionare.

0: Si arrivò, tutto sommato, una parafrasi, che 5 scudetti in 5 anni, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe, 2 finali di Champions, fece molto bene. Sembra un Allegri però un po' troppo lontano rispetto al progresso che ha avuto il calcio nel modo di esporsi, nel modo di quelle cose in cui sono cambiate, quindi può avere difficoltà lui e il Napoli, che non ha cambiato tanto e non è riuscito a cambiare tanto quest'anno.
1: Sì, io vedo un Allegri che non cambia, che continua a seguire il canovaccio degli ultimi anni, gli ultimi 3 anni alla Juve, l'anno scorso al Milan. Non ha un'idea di calcio Massimiliano Allegri, lui cura la fase difensiva e lascia libertà poi davanti alle individualità, ma insomma in questi ultimi anni io credo che o tu alleni delle squadre molto molto forti, e allora può essere una strada giusta. Infatti Allegri fino a quando ha allenato squadre molto forti ha vinto, perché con i grandi campioni probabilmente la strada giusta è questa qui, cioè bisogna dare libertà, bisogna lasciare spazio all'estero, dare un'organizzazione difensiva, ma poi tutto sommato le qualità vengono fuori. Quando invece prendi delle squadre un po' più normali ci devi mettere del tuo. Massimiliano Allegri secondo me non ha nelle sue corde un'organizzazione di gioco. Io ragazzi, ho visto sia Genoa-Napoli che Napoli-Como, io ho visto 2 partite sconcertanti, cioè per me anche Genoa-Napoli è una partita brutta, poi il Napoli l'ha vinta nel finale con un gol che tra l'altro secondo me era anche da annullare, ma lì poi non voglio entrare in questa polemica, ma l'ha vinta comunque su episodi. Io non lo so, il Napoli vuol fare un anno intero così? Probabilmente sì, perché Allegri è questo. Adesso magari domenica, sabato va a Milano, fa una partita difensiva, intelligente, magari gli episodi gli girano bene, fa anche risultato, però alla lunga è un calcio che paga ancora questo? Non lo so, infatti negli ultimi anni ci dicono di no, sinceramente. Gli anni alla Juve, vabbè, sì, diciamo che si salvava arrivando in Champions, però non ha mai lottato per lo scudetto. L'anno scorso al Milan non è riuscito ad entrare nelle prime 4, non lo so. Poi è chiaro, le difficoltà le ha avute il Napoli, è vero, non ha fatto praticamente mercato. Però allora io qui dico che se l'anno scorso il secondo posto di Conte è stato quasi vissuto come un flop da una parte della piazza e della critica, vediamo quest'anno dove arriva Allegri, se con una squadra che si spera non avrà tutti gli infortuni che ha avuto prima, perché l'anno scorso a un certo punto il Napoli aveva fuori 12-13 giocatori. Speriamo per il Napoli che quest'anno non sia così. Se non sarà così, il Napoli ha una rosa molto completa. Noi fino a una settimana fa dicevamo che il Napoli era l'unica anti-Inter perché guardavamo la rosa. Io voglio vedere cosa fa Allegri con questa rosa qui, perché Allegri mi deve far vedere qualcosa. Non mi basta più pensare agli scudetti che ha vinto 7, 8, 9 anni fa. Io voglio vedere Massimiliano Allegri oggi, sinceramente.
0: No, su questo devo dire la verità, per quanto io sia un grande estimatore di Max, io un bene incredibile, però condivido la tua lettura, che poi a un certo punto o resti fuori dal carrozzone o ti aggiorni e cambi qualcosina, perché altrimenti poi la vecchia filosofia può funzionare ma non ti porta al successo. Questa è la perché l'anno scorso anche 22 risultati utili consecutivi, ma poi sei finito in Europa League, quindi come vedi, esatto, non ti basta. Federico, è sempre un grande grande grande piacere, quindi ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie ciao, Vincenzo, Fede. Reciproco,
0: ciao, un abbraccio, buon lavoro. Noi ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio, e voglio ripartire proprio dalla questione di Ausilio per cercare di capire la squadra mercato di tutto Mercato Web cosa è riuscita a carpire un po' di questa situazione. A tra pochissimo.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
9: Già segnato. Per tutti adesso Ivan Juric è quello dei fallenti degli ultimi anni. Ivan Juric non è questo. Il Monza lo ha scelto cosciente, scelte del valore che va oltre chiaramente agli ultimi risultati. Però è l'ultima grande occasione della sua carriera, evidentemente, dopo le ultime annate. L'osa che ha costruito la società fino alla settimana fa, avremmo detto, è un disastro totale. Poi nell'ultima settimana il Monza si è svegliato. Abbiamo capito che aveva preso un centravanti vero il Monza, questo Gustavo Varela, signori, ci piace tantissimo. Poi il Monza si merita tanto, perché è arrivato alla partita con l'Inter impreparato, è arrivato però a farci vedere delle cose interessanti nel corso di questo mercato. Folorusno, giocatore a centrocampo sicuramente molto importante, ha preso un Gonge dal Napoli per il riscatto e per rilanciarsi. Ha capito di non avere un portiere altezza e quindi è andato a prendere Torquist. Non ti vogliono Pizzinia che ti chiama, ma le prime uscite hanno chiaramente dato un'indicazione al mondo. Ha preso Torquist dal Como, tanti auguri. Zeballos preso dal Boca, vedremo se poi ci sarà la mano lunga di una grande società dietro, ma è una dichiarazione. Cioè, e il Monza punta anche alcuni dei migliori talenti, come Jay Robinson, preso al Southampton, visto in Coppa Italia. Che giocatore che può diventare questo ragazzo. Ma poi giocatori come Goglicizio, il Koski, che vanno comunque a dare solidità in difesa. Idrissa Touré a Pisa ci ha veramente impressionati, quindi è veramente interessante vederlo con Juric e al Monza. Insomma, è una grande occasione per il Monza, per Juric, Akin Samiro, poi Manga, Squadion, Doha. Cioè, i giocatori, il materiale c'è, è andato soprattutto allo scadere, in ritardo, grandissima colpa, ma c'è tempo, c'è una stagione, adesso però il Monza non sbagli e prosegue in questa direzione.
10: Tutto mercato web in podcast.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Tutti UB in podcast.
12: Da una parte la determinazione di Carnevali, dall'altra la consapevolezza di Spalletti, prove tecniche di Juve Old Style, da coniugare necessariamente con il verbo vincere. Per farlo c'è bisogno di giocatori convinti di indossare una maglia così prestigiosa. L'amministratore bianconero, rispondendo alle accuse della gente di che sì sul mancato arrivo del suo assistito alla continenza, è stato chiaro e diretto: non ci sono rimasto male, ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di difendere questo club. Capito Frank? Carnevali ha ragione, stando alle parole di Vicario, Celic, Lucumi, Colomani, Pesar e dello stesso Voltemade. Il tedesco ha respinto la corte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund pur di sposare la vecchia signora. Per il momento a titolo temporaneo, a luglio si vedrà. Non saranno fuori classe i nuovi acquisti, ma sicuramente fieri di essere sbarcati nel mondo Juve. Spalletti sarà certamente entusiasta di avere nella sua seconda Juve ragazzi pienamente convinti della loro scelta. Lo scorso anno, quando venne presentato alla stampa, Lucio parlò di scudetto come obiettivo. Forse ci credeva veramente, o magari provò a scuotere l'ambiente. La stagione invece è finita nel peggiore dei modi, senza la qualificazione alla Champions League, un fallimento. Malgrado tutto, fu confermato. In realtà il prolungamento del contratto avvenne prima ancora di conoscere il piazzamento in campionato, tra i mugugni di diversi tifosi. Tanta era, ed è ancora, la fiducia di Elkan in lui, che però questa volta non ha alibi. Squadra presa dall'inizio e rinforzata, lui stesso lo sa, la Juve, sento una grande responsabilità, quest'anno bisogna vincere, tutto giusto, purché dalle parole si passa ai fatti, vale per tutti i protagonisti del pianeta bianconero.
10: Tutto Juve in podcast.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Voce giallorosa in podcast.
13: Calciomercato finito. Ora la testa può finalmente rivolgersi esclusivamente al campo. Nonostante le inevitabili distrazioni legate a rumors e trattative, la Roma ha risposto presente, conquistando 3 punti nelle prime giornate di Serie A contro Fiorentina e Lecce. Ora però arriva il primo vero esame, sabato allo Stadio Olimpico. C'è Atalanta contro i bergamaschi, del resto non sarà mai una partita come le altre. Un po' per la rivalità che da sempre sempre accompagna il rapporto tra le due tifoserie, con il ricordo ancora vivo del celebre episodio del carro armato che schiacciò una macchina giallorossa durante una festa atalantina, ma soprattutto per i tantissimi intrecci che, sessione dopo sessione, continuano a rendere sempre più fitto il filo che lega Bergamo a Roma. Mancini e Cristante ormai sono romanisti a tutti gli effetti, dopo aver lasciato l'Atalanta diversi anni fa. Gasperini, grande doppio ex della sfida, è invece alla sua seconda stagione sulla panchina giallorossa e l'affrontare d'avversario i bergamaschi non rappresenta più una novità. A riaccendere ulteriormente gli intrecci ci hanno pensato però Tony D'Amico e Martin De Ron. Proprio l'olandese, arrivato a Roma pochi giorni fa dopo essere diventato il recordman di presenze nella storia dell'Atalanta, ha salutato la dea con una commovente lettera addio e il destino ha voluto che la sua prima partita all'Olimpico con la nuova maglia fosse proprio contro la sua ex squadra. Diverso invece l'approccio di D'Amico, che in conferenza stampa ha lasciato intendere di essere ormai completamente proiettato sul presente e sulla sua nuova avventura in giallorosso. Dall'altra parte, invece, ritroveranno la Roma alcuni volti noti: Zalewski, Zappacosta e, perché no, Raspadori, che lo scorso gennaio

0: Aveva preferito Bergamo alla capitale. Ma non ci sono soltanto sentimentalismi e incroci di mercato. Per la Roma quella di sabato sarà soprattutto la prima occasione per misurare concretamente le proprie ambizioni dopo una partenza sprint. Gasperini, d'altronde, lo sa bene, a più riprese ha raccontato come durante i suoi anni a Bergamo proprio le sfide contro la Roma rappresentassero per lui un crocevia importante nella corsa agli obiettivi stagionali. Ora, però, la prospettiva si è completamente ribaltata. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per voce giallorossa.it, Marco Campanella.
1: Voce giallorossa in podcast.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto, ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che, a proposito di Malen, può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto, se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Senza grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì, invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha il male in un elemento di adesso che vada a fare i 36 gol, ma se io paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, appunto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite, quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben

0: 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta. Lì probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione. Senza dubbio, forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli. 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o con lo che sia, insomma, questo non, per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è un uomo senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale, quello che vale è una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vedete, sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene. Anche se dimentichiamo, anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no? Nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano. Ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini, quella che ha dimostrato che di essere più in forma è ancora lì, l'Inter. Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto la terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto per l'Inter, senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico. Al di là del fatto di giocare in casa, è chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita per non perdere contatti già adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: No, chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
1: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduci del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma. Il tuo
0: Ma
1: Lecce.
0: i Salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quell'occasione della Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però insomma viene da una sconfitta con l'Inter che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto, quindi sotto questo aspetto invece si troverà di secondo me di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito soprattutto di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, ha riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza, quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché il Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
1: Il Parma non è partito bene, ti aspettavi
0: Eh sì.
1: qualcosa di più?
0: Assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo. Quindi diciamo.

0: che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo. Cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle tre partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo, come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi, quantomeno.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: A voi, a te.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può saltare, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti, io provo a fare sempre il meglio per la squadra. Provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco con Colomuani, Voltemade, Alejbegovic, ci sei tu, c'è Yıldız che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo.
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo. È quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. Però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
2: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite dell'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quindi quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
2: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e proprio aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
6: Grazie.
1: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilarra. Le sue parole.
7: Ah, ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
7: Vedremo.
2: Qualcuno dice lo scudetto, Mile.
7: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
7: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, com'è
7: No, è
2: differente?
7: bellissimo, no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
6: Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo, così
2: Scusa?
6: esatto. Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
7: Sì, però palla più lontano da me possibile.
1: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
8: C'è tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
9: Senti, ti faccio la domanda anche sulla Fiorentina di oggi, cambia tanto anche in attacco, perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino, la vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
8: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui, sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni, anche lo stesso giocatore sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi

0: po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà la situazione, perché la, come si dice, c'è il succo, c'è.
1: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
0: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto, e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
2: La domanda che ti faccio, per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
0: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Ormai adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale, è uno sprono in più a fare sempre bene.
3: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con una nuova storia di calcio. L'abbiamo fatto anche con Nicola Riva, figlio del leggendario Gigi. Oggi vogliamo riproporre un altro straordinario rapporto padre-figlio, perché quel che stiamo per raccontarvi è la storia di calcio della famiglia Facchetti. Eh sì, perché ci sono cognomi che nel calcio non sono semplicemente dei nomi o dei cognomi, sono delle storie, sono dei simboli, sono memoria collettiva, e Facchetti è uno di questi. Un cognome che richiama immediatamente eleganza, leadership, senso delle leggende sportive. Un nome che porta con sé l'eredità immensa di Giacinto, capitano, bandiera, uomo che ha attraversato il calcio italiano lasciando un segno profondo, non solo per quello che ha fatto in campo, ma come lo ha fatto. Ma cosa significa crescere con un cognome così? Significa diventare adulti quando in qualche modo il mondo si aspetta già qualcosa da te, quando ogni passo, ogni scelta, ogni direzione sembra inevitabilmente confrontarsi con una storia così grande. È una domanda che va oltre il calcio, parla di identità, di libertà, di appartenenza, parla di quel confine sottile tra ciò che ereditiamo e ciò che scegliamo di essere e di diventare. Oggi ne parliamo con Gianfelice Facchetti, attore, scrittore, uomo di teatro, una persona che ha scelto una strada diversa, lontana dal campo sì, ma neanche molto, profondamente però legata a quel mondo, per non replicarlo ma per raccontarlo, non per viverne l'ombra ma per trasformarla in voce, perché dietro ogni figura leggendaria esiste sempre una dimensione privata, fatta di gesti semplici, di insegnamenti quotidiani, di silenzi e di presenza. Gianfelice questo percorso l'ha attraversato con consapevolezza, senza cercare scorciatoie, senza inseguire paragoni, ma costruendo passo dopo passo una propria identità capace di dialogare con quella storia senza esserne schiacciato. Oggi entriamo dentro questo viaggio, un racconto che attraversa il calcio ma parla soprattutto di vita, di memoria, di scelte e di radici, perché alcune storie non appartengono solo al passato, continuano a vivere ogni volta che qualcuno decide di raccontarle, e noi oggi abbiamo scelto di raccontare la storia della famiglia Facchetti. Gianfelice, grazie infinite per essere con noi, per aver accettato il nostro invito qui a Storie di Calcio.
2: Ciao, buongiorno, grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao Gianfelice, ben ritrovato. Allora, volevamo partire un po' in questo viaggio attraverso le storie che hanno contraddistinto la tua meravigliosa famiglia, dal rapporto con i tuoi genitori e soprattutto con una leggenda vivente che è tuo papà. Allora ti mostro però un po' di foto, ci facciamo ispirare un po' da quelle che sono gli scatti più significativi della tua vita e le raccontiamo. Partiamo dalla prima diapositiva, che è quella

0: secondo me, più significativa. Tuo papà che guarda questo ragazzo, questo bambino biondo calciare un pallone e inseguire un sogno. Intanto vorrei partire dalla prima domanda. Papà Giacinto, che papà era? Che papà porti nel cuore? E questa foto che cosa ci dice? Ci parla? E cosa aiutaci a interpretarla?
1: Allora, mio papà è stato un padre normale, con tutto ciò che di positivo la parola normale può voler dire, nel senso che pur facendo un lavoro che lo teneva molto lontano da casa, diciamo, lui ha smesso di giocare nel 78, io avevo 4 anni. Poi dopo in realtà è stato comunque sempre legato, al di là di qualche periodo, magari qui era un po', lo viveva in una maniera meno coinvolgente, però è sempre rimasto legato al mondo del calcio come dirigente con altri ruoli fino a diventare presidente dell'Inter, quindi comunque la sua vita è sempre stata una vita che lo portava a condividere la famiglia e il tempo della famiglia con il tempo dedicato appunto all'Inter e al mondo, al suo mondo che è il calcio. In tutto questo però ha sempre cercato di essere una figura presente, ovviamente grazie a una solida alleanza con mia madre che invece c'era sempre, quindi a partire da questa comunione di intenti su come dovessero essere cresciuti i figli. Comunque ha cercato sempre di essere presente e non far mancare nulla a noi per poter essere in qualche modo così messi nella condizione di seguire i nostri sogni, al di là di quello che poi fosse la strada che sceglievamo di intraprendere. Una figura certamente non divistica, nel senso che era una generazione di atleti, di sportivi che vivevano un mondo, non voglio fare il paragone meglio o peggio rispetto ad oggi, dire che fossero più bravi o bravi come persone, questo certamente non mi sembra corretto, però era un mondo in cui certamente il calcio poteva essere ancora vissuto molto tranquillamente fuori dal campo, dalle persone, dai protagonisti, in mezzo alla gente. E quindi noi non abbiamo mai avuto particolarmente la sensazione di essere delle persone diverse da tutte le altre, cioè nel senso che lui sapeva di essere una persona fortunata, si era conquistata con grande tenacia il proprio sogno, però sapeva anche appunto da dove partiva, era partito dalle case popolari di Treviglio, era partito da una condizione di miseria, di una famiglia numerosa, cresciuta solo col padre, visto che era rimasto orfano della mamma abbastanza presto, e quindi sapeva che tutto ciò che aveva raggiunto, insomma, era una cosa che andava sicuramente onorata o comunque per la quale bisognava avere un sentimento di gratificazione e di riconoscenza. Questo è stato, e quindi noi abbiamo avuto attorno appunto una persona che era amata dalla gente fuori, che era stimata non soltanto dai tifosi interisti, non soltanto dagli sportivi, perché comunque ha fatto il capitano della nazionale nel momento in cui credo il calcio sia diventato lo sport di tutti, uno sport popolare, e in quel momento diventare il capitano della maglia azzurra anche con in più alcuni momenti così particolarmente forti dal punto di vista simbolico, la vittoria dell'Europeo del 68, Italia-Germania 4-3, e anche la presenza di alcuni compagni, insomma, indimenticabili, prima citavi Gigi Riva, ecco, tutto questo ha fatto sì che in quel momento lì essere capitano della nazionale fosse alla pari un po' di essere riconosciuto come una specie di ministro della Repubblica, perché
0: Vero.
1: questo era, no? Anche l'affetto nei confronti della maglia azzurra in quel periodo storico, ovviamente nulla di paragonabile a oggi, questo senza ombra di discussione. E quindi, insomma, queste sono le prime cose che mi vengono da dire a proposito di lui. Questa foto è il racconto in un'immagine del mio avvicinamento al mondo dell'Inter, perché non ho ricordi in quella fascia di età a San Siro, non ho ricordi sugli spalti dello stadio a vedere le partite, ma ho invece ricordi di questi momenti quando mi portava ancora agli allenamenti, mi trovavo insomma in mezzo a questi giganti. Quelle sono state le prime volte da Piano Gentile alla Pinetina, e sono state le prime volte appunto in cui ho

0: questa sensazione che mi porto dietro, che lì in mezzo sarei stato al sicuro, perché insomma per un bambino vedere questi giganti buoni che giocano a pallone era sicuramente un'immagine molto, molto nitida e soprattutto appunto mi dava un grande senso di sicurezza.
1: Qual è il tuo ricordo di una scena, di un momento particolare che porti più del cuore di te all'interno della Pinetina? Di quegli anni,
0: No,
1: ovviamente.
0: beh, è questo, cioè proprio questa, sono delle sensazioni, sai, sono comunque, lì siamo nel 77, forse inizio 78, anche perché da lì a pochi mesi avrebbe smesso, quindi io ho 3-4 anni. Però è proprio queste sensazioni di questi corpi giganti, muscolosi, che però sono corpi gentili perché giocano con la palla, non fanno male, l'odore di canfora, che all'epoca si usava ancora molto per ungere le gambe dei calciatori prima dell'allenamento. Sono proprio queste sensazioni così, anche un po' olfattive, se vuoi, l'odore dell'erba, perché come si vede anche lì dalla fotografia, il prato era perfetto, quindi è questo verde luccicante, quindi se devo dare dei colori, ovviamente parte il nero e l'azzurro, c'è cioè il verde dell'erba, se devo dare un profumo, dico la canfora, e poi appunto se devo dire dei suoni, penso alle voci, al vociare di uno spogliatoio, di queste voci adulte, però appunto benevole.
1: Certo, andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta, caro Gianfelice, ci porta in un momento padre figlio. Ti ho chiesto prima che padre era papà Giacinto, allora ti chiedo che figlio era Gianfelice?
0: Beh, bisognerebbe chiederlo a
1: Lo
0: lui,
1: so.
0: no, vabbè, bisognerebbe sentire l'altra campana o comunque anche mia madre, ma no, come tutti i figli sono stato un figlio, diciamo, nella parte della giovinezza, adolescenza, giovinezza, quando ancora giocavo a calcio nei ragazzi dell'Atalanta, dal punto di vista scolastico abbastanza discontinuo, nel senso che avevo delle materie che mi piacevano molto e quelle che invece non mi andavano giù erano proprio delle cose che prendevo di traverso. Però tutto sommato, insomma, sì, qualche grattacapo l'avrò anche dato ai miei genitori, perché come tutti, insomma, nell'età in cui ci si confronta, c'è anche di mezzo, se vuoi, il tentativo di ribellione, provare a mettere in discussione i codici educativi dei genitori. Mio padre veniva da un mondo dove in qualche modo l'educazione era abbastanza prescrittiva, cioè era fai questo, fai quest'altro, non far questo, non far quest'altro. Però devo dire che tutti e due, e poi dico tutti e tre, in realtà appunto includendo anche mia madre, in mezzo a tutte le varie sfumature di un rapporto padre-figlio che passa anche se vuoi dal conflitto, a volte dallo scontro, però abbiamo sempre giocato in maniera pulita, anche quando se vuoi siamo andati in rotta di collisione per idee diverse, per così, convinzioni differenti, lo abbiamo sempre fatto in maniera molto trasparente, in maniera molto chiara, nessuno ha mai giocato alle spalle dell'altro. Questo ha fatto sì che entrambi, purtroppo poi nel momento del distacco, credo fossimo in pace reciprocamente l'uno con l'altro, perché ci siamo detti tutte le cose, insomma, che è giusto dirsi tra un padre e un figlio quando ci si vuole bene, quando c'è rispetto, ce ne saremmo detti probabilmente molte altre se la vita ci avesse lasciato il tempo di vivere altri momenti insieme, però ecco, sicuramente le parole, quelle che erano indispensabili da dirci,
1: Ve le
0: non ce le
1: siete
0: siamo
1: dette? Bello.
0: risparmiate.
1: Bello. No, no, ma infatti mi interessava molto questo punto di vista, appunto perché uno sa anche che tipo di figlio è stato nei confronti del proprio padre e dei propri genitori. Andiamo avanti, perché poi ci torneremo proprio sui genitori. Prossima foto, eccoti qua. Di mamma Giovanna, però ne parleremo nella foto successiva. Anzi, fammela subito vedere, Fede, così ne parliamo e diciamo è come se è lenissimo. Che genitori sono stati? Papà Giacinto, mamma Giovanna, proprio insieme, come simbolo d'amore. Tu ne sei stato ovviamente il simbolo vivente, però se dovessi raccontarmi quest'amore fatto anche di un personaggio clamoroso a livello

0: simbolo calcistico, ma anche come simbolo di quell'Italia lì. Mamma, che cosa è stata anche nel rapporto con papà? Mi racconti un po' i tuoi, proprio come complesso, mamma e papà, ecco, come complesso genitoriale.
1: Allora, anche qua è tutto nel segno, è stato tutto, è accaduto tutto nel segno della normalità. Si sono conosciuti in una galera vicino a Crema, e all'epoca papà era un calciatore, insomma, che cominciava a diventare conosciuto e famoso. Ovviamente la popolarità non è paragonabile magari a quella dei tempi odierni. Comunque, in ogni caso, mia madre lavorava come impiegata all'Innocenti a Milano, e mia mamma, tra l'altro, veniva da una famiglia di tifosi juventini, perché mio zio Giovanni era il presidente dello Juventus Club di Spino Dadda, che organizzava le trasferte a Torino per andare a vedere la Juventus di Charles, di Sivo e di Boniperti. Quindi, quando si sono conosciuti all'inizio, siccome mia mamma fece un po' di resistenza, mio padre pensava che fosse una motivazione calcistica, quella delle sue resistenze. E poi in realtà, appunto, si fidanzarono. Per dirti quanto sembra lontanissimo tutto, loro fanno il viaggio di nozze quando mio papà praticamente sta facendo il servizio militare nella compagnia atleti, e quindi praticamente loro vivono e fanno un viaggio di nozze qualche giorno in Liguria, e poi qualche giorno mio padre era nella compagnia atleti ad Orvieto, e c'era questo padre, adesso non mi ricordo di che ordine, era di origine sarda, si chiamava Virgilio, credo, il quale praticamente li ospitava di nascosto dentro questi chiostri del convento, dove anche altri atleti, c'è una foto storica con Domenghini e qualche altro calciatore di quegli anni che stava facendo alla stessa maniera come mio padre il servizio militare, sfuggivano, diciamo, dalla caserma e si ritrovavano là a mangiare insieme, a stare un po' in compagnia. Quindi loro si vedevano in maniera clandestina, se vogliamo, fuori dalla caserma, dentro questo monastero, grazie appunto alla complicità di questo padre che li ospitava e gli regalava, come dire, delle ore di tranquillità. Quindi questo è stato. Dopodiché, noi siamo quattro figli, la prima che è nata è Barbara nel 68, e loro erano ancora giovanissimi, mio papà 42, mia mamma 44. Praticamente dopo circa un anno dal matrimonio è nata la prima figlia, e dopo 3 anni è nata Vera, poi sono nato io, poi è nato Luca nel 78. Quindi diciamo che ogni tanto nelle considerazioni delle famiglie il ricordo, per quanto si arricchisca dalla presenza dei figli, rischia di offuscare e anche magari il racconto del tempo in cui i figli non c'erano, nel senso che i figli sono certamente il frutto un capitolo importante di una storia, di una relazione, però a me è piaciuto anche così, nell'assenza di mio papà, andare un po' a ricostruire quello che era stato prima che arrivassimo noi, per non appiattire.
0: Chissà come la pressero i familiari juventini di una loro, insomma, parente che...
1: Dopo in realtà tutti si sono convertiti, perché ovviamente c'erano i biglietti gratis per andare a San Siro a vedere l'Inter. Mio zio Giovanni è diventato interista e c'era l'usanza, tutte le volte che l'Inter perdeva, gli ex soci del club andavano a dipingergli, lui aveva davanti all'ingresso di casa 2 colonne di mattoni molto alte, gliele dipingevano tutte le volte quando l'Inter perdeva con la Juventus, di nero e di bianco, fino alla fine però era appunto un contesto molto leggero finché si parlava appunto di...
0: Certo,
1: di
0: bellissimo, sport, molto goliardico, come il calcio, esatto. E lo sport ci piace. Andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta in questo viaggio, eccovi qua, in le vostre vacanze, caro Gianfelice. Dopo ci sarà anche una foto col pallone insieme ad un altro grande personaggio. Me la ritrovi, caro Fede, perché c'è anche la foto di un Ferragosto di te insieme, se non sbaglio, a Giancarlo Antognoni. Poi magari la vediamo. C'è sempre il calcio. Che il papà fuori dal campo, quello che veniva con voi in vacanza, che magari, no, portava qualche compagno di squadra, squadra e qualche grande personaggio illustre. Come me la racconteresti?
1: Beh, queste foto, allora, quella che hai mostrato e quell'altra con Giancarlo Antonioni sono

0: Valcareggi, insomma, erano luoghi dove appunto si ritrovavano poi d'estate a trascorrere le vacanze questi campioni, e all'epoca appunto la nostra estate era lì. Inevitabilmente nella galleria della mia memoria, dei miei ricordi, ci sono alcuni appunto che sono costellati da presenze di altri campioni, inevitabilmente. Insomma, ognuno, a seconda di quello che è il mestiere dei propri genitori, ha incontrato o conosciuto alcune figure che provengono da quel mondo lì. Non era sempre così, però certamente gli amici principali di mio papà venivano da quel mondo, quindi nel tempo di svago, anche negli anni a venire, comunque c'era spesso e volentieri un momento di condivisione con ex compagni o avversari, perché poi non erano soltanto i compagni di squadra, quelli con cui stava bene in compagnia.
1: Bello. Andiamo avanti, la prossima andiamo a vedere, insomma, in questo bellissimo viaggio tra famiglia e tra vacanze, come questa scatto incredibile. Poi farsi offrire il gelato da Antonioni quando si è piccoli, insomma, è una bellissima esperienza di emozione. Ci sono stati, qui sei già molto più grande rispetto all'ultima foto, caro
0: Sì, qua siamo
1: Gianfelice.
0: 2006, 2006,
1: Esatto,
0: 2007.
1: perché ci sono nella tua vita stati anche, immagino, tanti personaggi non legati necessariamente allo sport. Per chi ci stesse seguendo soltanto in radio, stiamo vedendo la foto col maestro Califano. Però mi racconti anche un po' dove spaziava la tua vita anche attraverso grandi personaggi. Mi racconti qualche aneddoto,
0: Ma in
1: insomma.
0: realtà, guarda, devo dirti, adesso per dire, qua siamo, credo, estate 2007 in Puglia, non ricordo adesso, forse, non ricordo se fosse Trani o dove, per il Premio Mediterraneo, e appunto ci fu questa serata, c'era anche Califano che era tifoso interista e fu molto carino nel manifestarmi l'affetto per papà. Ma a parte diciamo quel momento dell'infanzia, no, che rievocavamo poco fa, poi dopo noi crescendo tutto sommato siamo sempre stati, cioè quando poi i figli cominciano a diventare più grandicelli, noi siamo stati a quel punto nella nostra vita, cioè quando o si stava con i genitori o i genitori avevano le loro amicizie così. Nel momento in cui è mancato mio padre nel 2006, da lì in poi io mi sono, come dire, trovato catapultato in mezzo al suo mondo in tante situazioni, perché vuoi per le commemorazioni, vuoi perché per i rapporti con l'Inter, vuoi perché appunto si sono create ogni tanto delle occasioni per condividere qualcosa o nel suo ricordo, ma non soltanto, insomma, legato a lui, però fatto sta che il mio mondo a quel punto è esploso, si è allargato di incontri, appunto di momenti, di condivisioni con persone che io non avevo alcune, magari le ho ritrovate dopo una vita, per esempio quando ci fu il premio alla Gazzetta dello Sport, che ancora c'era intitolato Papà, premiamo un anno Antonioni, e praticamente lo rivedevo dopo 30 anni circa, qualcosa di più, ma non lo vedevo da quando ero bambino, per dare l'idea, no? E così è stato magari in altri momenti, come appunto nell'occasione di questa foto.
1: Ok, sì,
0: Però in mezzo facevo la mia vita, già lavoravo in teatro, ma era una situazione tutta molto normale, cioè non
1: No,
0: c'è,
1: no,
0: come dire.
1: anche Nicola Riva mi raccontava proprio questo, che a un certo punto quando è venuto a mancare Gigi si è ritrovato a ricoprire e a ritrovarsi un'eredità
0: Così.
1: davvero inaspettata e ha dovuto praticamente prendere il suo posto, come dicevi tu, nelle cerimonie, nelle premiazioni ed è una cosa che mi fa anche onore. Andiamo avanti, prossimo tema perché siamo quasi arrivando alla fine. Questo qui è un Gianfelice che su un campo da calcio con una maglia del della nazionale, ma Gianfelice ha mai sognato di diventare un calciatore? Qui, se non sbaglio, avevi anche una divisa da portiere, ma già nella testa di Gianfelice c'era la volontà di, non dico proseguire perché sarebbe stato molto complicato, però il rapporto tra Gianfelice e il calcio qual è stato, anche avendo papà Giacinto? Papà Giacinto

0: Spingeva per avere un figlio come Gianfelice calciatore?
1: Allora, spingere no. Spingere no, se non un pochino magari spronare per uno che come lui era cresciuto a pane e calcio, che si allenava tutto il tempo, giocava dappertutto, in strada, all'oratorio, ovunque ci fosse possibilità, che era in qualche modo determinato con tutte le proprie forze a migliorarsi sempre. Quindi ogni tanto, quando e più o meno siamo in quella fase lì di quella foto che adesso ti racconto, quando vedeva che secondo lui potesse esserci una possibilità di magari farcela, ha provato a dire: ma secondo me ti devi allenare di più, devi fare di più degli altri se vuoi arrivare. E quindi vuol dire, è stato quello, spingere in generale no. Io però ovviamente, essendo del 74, faccio parte di una generazione dove la maggior parte dei ragazzi giocavano a calcio a tutti i livelli, o che fosse dilettantistico o magari anche qualcosa di più. E giocavo appunto inizialmente nella squadra del mio paese, e poi sono stato nei ragazzi dell'Atalanta da quando avevo 13 anni fino ai 17 circa. Questa foto è stata scattata a Coverciano, perché per un anno sono stato anche il portiere della nazionale italiana under 15, e ho giocato qualche partita contro l'Olanda, contro l'Austria, l'Ungheria, e qui era appunto la maglia dell'Italia rossa durante un allenamento, forse una sfida, non so se una partita amichevole giocata proprio a Coverciano. Dopo l'esperienza al settore giovanile dell'Atalanta, ho fatto 3-4 anni in quel guado tra il salto nel professionismo e poi appunto a 22 ho deciso che era arrivato il momento di smettere, perché non sentivo tutto questo trasporto, e sentivo in maniera molto netta che non avrei avuto voglia di aspettare oltre, e quindi ho chiuso senza rimpianti. Però devo dire che tutta la fatica, se vogliamo, di un impegno a livello agonistico negli anni, diciamo, della mia adolescenza è stata comunque molto formativa, e se tornassi indietro non la rinnegherei, perché comunque poi quando ti trovi in qualsiasi ambito professionale, la forma mentis che ti lascia uno sport fatto appunto in maniera seria è sicuramente un bel modo per sapersi gestire dentro qualsiasi contesto lavorativo.
0: Ultime due foto, vai Fede, vediamo dove siamo alla fine di questo percorso. Ecco, qui sei già grande insieme a papà, e adesso vorrei chiederti, Gianfelice, qual è cosa ti diceva, cos'è che porti più nel cuore delle sue parole, dei suoi consigli? Qui stiamo parlando già di un'età di un'età adulta. Ecco, e questa foto, questo rapporto quando si è già grandi, insomma, cosa conservi e cosa ti ispira, ecco, questa figura che vediamo in foto?
1: Ma come dicevo prima, ho avuto la fortuna di riuscire a costruire con lui un rapporto proprio di reciprocità, e quando i ruoli si ribaltano anche, quindi ci si apre un confronto veramente anche totale, cioè per cui anche magari anche il padre che chiede al figlio un consiglio, un parere su qualcosa, credo che si è speso bene il proprio tempo insieme. E quindi, al di là del fatto che poi mio papà fosse un amante delle massime greche, latine, perché aveva sempre, come dire, questo libro con tutte le frasi dei celebri, insomma, autori latini e greci, ogni tanto me ne scriveva qualcuna su un biglietto, me la metteva lì sulla scrivania come promemoria per tenere in mente questo aspetto. Quindi, al di là dei consigli spicci nella quotidianità, quello che resta, secondo me, principalmente poi da un genitore a un figlio, è il tipo di atteggiamento attraverso il quale guarda al mondo, è il tipo proprio di modalità attraverso la quale si pone nei confronti di quello che c'è attorno, attraverso la quale si pone nei confronti delle altre persone. E questa cosa, a proposito di eredità, forse è l'eredità più bella, perché poi sì, ci sono stati riconoscimenti e certamente la parte, se vuoi, del tifo è una parte molto calorosa, e sarò sempre grato a tutte le persone che ancora oggi ogni tanto si sentono in dovere di manifestarmi un ricordo legato a lui, perché devo dire sorprendente a distanza di 20 anni dalla morte quanto sia duraturo questo tipo di sensazione. Però poi le cose più belle sono quelle più piccole, sono quelle più invisibili. Ieri, per esempio, mi è arrivato questo ricordo: lui era giovanissimo ed era stato invitato in un paese vicino al suo, vicino a Treviglio, in un giorno d'inverno ad andare a far visita a un orfanotrofio. E questo prete, questo sacerdote che lo aveva invitato, poche ore prima che lui partisse da Piano Gentile per raggiungere Caravaggio, chiamò col telefono la Pinetina, non c'erano i cellulari, dicendo: insomma, avvisate Facchetti, perché qui c'è molta nebbia e quindi forse è il caso che non venga, no? Cioè, meglio che li lasci stare, perché comunque la strada era lunga, non c'erano autostrade. Quindi e in questo ricordo che ieri mi hanno condiviso c'era la risposta di mio padre: dice, vabbè, vorrà dire che andrò più piano. Cioè, e si sarebbe presentato, appunto, aggiungendo che non avrebbe potuto, come dire, tradire la fiducia, l'aspettativa di questi bambini che aspettavano un campione per salutarlo, per abbracciarlo. Ecco, l'eredità più preziosa passa proprio, secondo me, da queste cose qua, e questo tipo di tributo la gente non te lo farà mai mancare se tu hai trattato con rispetto e ti sei dato con generosità nei confronti delle persone. Le persone ti saranno sempre riconoscenti, al di là poi del tifo e della bandiera, e questo è quello che mi resta di più.
0: Fantastico, grazie per questo tuo ricordo, Gianfelice. Andiamo all'ultima foto, così poi ci salutiamo in questa puntata di Storie di Calcio, perché qui ho voluto scegliere, tu hai raccontato tante volte papà Giacinto, lo vediamo, che è in mezzo anche a tanti mostri sacri di generazioni diverse. Anche particolari, perché in alto a destra vediamo Palanca, in basso c'è Ronaldo, c'è Scirea, c'è Best. Dove collochi non facciamo classifiche, però dove collochi la grandezza di papà in questo calcio? Così mettiamo un punto a questa bellissima, bellissima puntata. Che mi dici su questo? Tu che l'hai raccontato anche.
1: No, mi sembra che la foto sia giusta così, cioè lo colloco tra i grandi, appunto, senza fare graduatorie, perché i paragoni tra epoche, tra generazioni, dire chi abbia inventato qualcosa o che qualcuno abbia lasciato un'impronta. Infatti io sono sempre, come dire, poi molto affezionato anche a figure popolari e calciatori che magari hanno lasciato una pagina memorabile magari soltanto nel ricordo di una città o di una tifoseria di una città, e magari non hanno avuto la fortuna, il privilegio di farlo a livello nazionale o addirittura internazionale. È qualcosa che mi ha riconosciuto, guarda, per le cose te le

0: Quanto è romantica, ecco, brava, sì, canticchia.
1: Everybody, you and me.
0: Sì, esattamente, proprio quello. Everybody, you and me. Bello, mi piace. cari amici, ben ritrovati, rieccoci, finalmente, finalmente in studio, siamo rientrati dopo 15 giorni, quant'è? Sì, più o meno 15 giorni, non in ferie, ma in quel villaggio, in quel di Vieste, siamo rientrati dopo questo periodo in cui siamo stati appunto non solo a fare il programma, ma a dare quello che è il nostro apporto professionale all'interno di una struttura turistico-alberghiera importante, comunque in un posto importante come Vieste, perché comunque Vieste ha, per quanto sia isolata proprio a livello geografico, perché per arrivare a Vieste posso dire che è isolata in qualche modo, ma ha una recettività infinita, cioè hai un mondo che nei mesi di luglio, agosto principalmente si va a lanciare tutta quanta su un paese come Vieste. Recettività, e c'erano delle interviste che stanno venendo fuori in generale, poi sai, adesso a settembre inizia tu a tirare le somme della stagione, la stagionalità si accorcia sempre di più, cioè i mesi impegnativi sono luglio, agosto, da metà giugno forse, forse prima di settembre, per certi settori, per altri invece si allunga, perché appunto la gente sceglie di andare in vacanza a settembre, però i villaggi dicono: io non tengo perché ho troppe spese per tenere aperto un villaggio quando magari ho la mezza capienza.
1: Però che meraviglia. Ma allora, abbiamo visto l'anno scorso noi qui a Salerno che settembre è stato ancora un mese molto caldo.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Abbiamo più prenotazioni noi piccolini che a settembre che neanche ad agosto. Altre realtà sono tutti pieni ad agosto di ciarpame tendenzialmente, e a settembre invece io probabilmente sposterei un po', ma cioè, non so. Settembre è un mese che può essere molto proficuo.
0: Sì, sì, ma la domanda che spesso ci si fa, e questo non si capisce ancora il turismo italiano come mai, perché non, perché quando tu al nord ti spiagge come Bibbione, Lignano, Sabbia d'Oro, Caorle, Lago di Garda, Riccione più o meno, arrivando fin là, sono aperti fino a ottobre le strutture turistiche piene, comunque a pieno regime, lavorano, mentre al sud
1: non vedono
0: l'ora di chiudere, perché arrivano comunque stremati da un turismo che è...
1: ma voglio dire, o c'è qualcosa veramente che non va nelle cucine, perché è incredibile questa cosa. Com'è che la cucina al nord, o in queste realtà del nord, tranquillamente arrivano, magari non tranquillamente, però a settembre, ottobre, voglio dire, la fatica è la stessa. Penso che la gente sia tanta comunque, o c'è qualcosa che ci sfugge nell'organizzazione della ristorazione al nord che al sud non c'è.
0: Ah, credo che hai fatto una domanda super intelligente, ne parleremo. Sì, sì, è bella questa domanda, molto figa, però partiamo ufficialmente con la stagione, diciamo, noi invernale non ancora, però anche noi siamo...
1: E ogni volta che parliamo di inverno, aprica.
0: Siamo rientrati di nuovo in studio, anche se so che farai delle puntate in esterna, perché tornerà a trovarti nel tuo mondo di gossip, il tuo salottino, e torna a trovarti la tua amica, quindi parlerete di trucco, lo parlerete ovviamente
1: di consigli.
0: E ne parlerete in spiaggia, ma partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 e salutiamo tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano.
1: Ciao amici!
0: Ciao amici! Torniamo
1: alla... Mi manca un sacco questa canzone.
0: La metteremo. Allora, torniamo alla domanda che hai fatto, la differenza magari tra il mondo turistico del nord e il mondo turistico del sud. Questo magari anche chi, perché noi siamo stati in Puglia, ma c'è la Calabria, Calabria, la Campania, la Sicilia, quindi varie regioni che però tutte quante hanno un periodo di chiusura che è intorno al 13 settembre. 13 settembre chiudi tutto. E, ora tu hai parlato di ristorazione, però analizzando al nord o comunque quello può essere il Lago di Garda o vedi Veneto, Liguria anche, e ci sono meno villaggi turistici, cioè è proprio il turismo che è diverso. Mm-hmm. Cioè i villaggi turistici che ci sono, ti faccio esempio a Bibbione perché l'ho vissuta,
1: certo.
0: C'è uno dei villaggi più grandi, più forniti, cioè si chiama Villaggio Turistico Internazionale, all'interno c'è anche un acquapark interno, cioè proprio
1: enorme.
0: È enorme, ci sono piscine, ci sono un posto meraviglioso, però è tutto basato su e casette mobili di super qualità, sono bellissime.
1: Chiamati bungalow, giusto?
0: Sì, sono dei bungalow, sono delle case mobili molto belle, molto, cioè, non quelle lì, delle casette. Però non ci sono ristoranti dove tu fai la pensione completa.
1: Certo.
0: Cioè la problematica che spesso viene nelle strutture turistiche è la famosa pensione completa, che negli anni 90, 80, quando è nato, eccetera, che facevano addirittura l'all inclusive, riuscivi a gestirla perché avevi anche dei costi dove la vacanza costava. Cioè rapportiamoci sempre al prezzo, cioè l'abbiamo fatta l'analisi stando giù, e il prezzo medio di una settimana di agosto a Vieste è di 2000 euro per 4 persone, per la famiglia di 4 persone spendono 2000 euro più o meno ad agosto, comprendendo l'appartamento, l'alloggio,

0: l'animazione,
1: il posto in spiaggia,
0: ombrellone in spiaggia, quindi servizio spiaggia, servizio e pensione completa. Pensione completa che prevede, come abbiamo già parlato, di tre antipasti, tre primi, tre secondi, dolce,
1: primi,
0: frutta, quattro primi a scelta, quindi tu te vai a prendere. E sembra che non vada mai bene.
1: Certo, mettili d'accordo tutti. Poi un conto, ho fatto anche questa analisi, un conto se dai da mangiare, e lì sono tutte famiglie italiane, solo una famiglia straniera ho incrociato nel nostro peregrinaggio. se dai da mangiare gli italiani, non ha importanza di che ceto sociale siano, anzi tendenzialmente più il ceto sociale è basso, perdonatemi, ma più hanno delle rogne, perché sono bravi solo loro, sanno cucinare meglio solo loro e hanno questa arroganza di criticare sempre per sempre comunque il cibo. Ora, noi sappiamo benissimo il rapporto costi eccetera eccetera, però anch'io che so cucinare in determinato modo, ho detto, ma allora allontano dalla mia testa il fatto del può piacermi o meno. Se vengo servita e riverita per una settimana, posso anche non fare il critico di MasterChef, dei make, capite? E quindi ho detto, ma sì, vengo servita e riverita, va benissimo, non fa niente, perché l'analisi dei costi, se qualcuno dovesse veramente avere il cervello per farlo, sanno perfettamente che una famiglia di quattro persone a quel prezzo non si potrebbe mai permettere di andare a mangiare a un ristorante, quindi taci e apprezza comunque l'ospitalità. Io ho fatto anche questa cosa, ho detto anch'io, e tu sai,
0: sì,
1: ho detto va bene, però vengo servita e riverita, chi se ne frega se mangio, se ci sono sempre, non so, barbabietole, pomodori, insalatina, è tutto fresco, perché è tutto fresco, arriva tutto fresco tutti i giorni, apprezziamo questa cosa.
0: Sì,
1: sì, grato.
0: No, e a parte sì, l'apprezzare che certo, le problematiche della ristorazione ci saranno sempre e le ho notate anche in posti meravigliosi, tipo in Grecia, dove lì, anche lì c'era l'all inclusive, dove si lamentavano perché le fettine di carne erano troppo piccole, però tu considera che lì tu andavi, c'era la carne fresca tagliata, messa lì, tu prendevi, la davi allo chef, te la cucinava, sai, come sulle navi, prendi la carne, la cucini, sono troppo piccole, me ne devo mangiare 5, ma la domanda, a casa te ne mangi 5? Credo, cioè, è quello, cioè, è il, uno vorrebbe o pensa che il fattore che è tutto compreso, allora mi permette di mangiare all'infinito, mangiare 70 cornetti, mangiare 70, prendersi le Nutelle e portarsele a casa.
1: E in questo modo comunque c'è un sacco di spreco.
0: Esatto,
1: tantissimo spreco.
0: Esatto. E quel certo, entra in un meccanismo che su al nord in qualche modo in alcune strutture di un certo tipo hanno bypassato. Nel senso, al villaggio turistico internazionale ci sono 3-4 ristoranti all'interno che ti danno la possibilità di mangiare quello che vuoi, ma lo paghi.
1: Certo.
0: Lo paghi a parte, cioè vuoi andare a mangiare bene, se no te la mangi a casetta tua, te vai a fare la spesa e te la mangi. Altra cosa, su difficilmente vedi arrivare macchine cariche di cibo, e noi abbiamo visto negli anni eccetera arrivare persone con la macchina stracarica presa al di fuori e prese a casa. Sì, è vero, se io compro al supermercato di casa a un costo, se lo vado a comprare a Vieste a un altro costo, perché costa di più,
1: due
0: e l'abbiamo,
1: di più anche
0: e l'abbiamo visto,
1: e mezzo, sì.
0: Perché quelli magari devono campare per quel periodo ed eccola qua il cerchio che non si chiuderà mai, perché se tu hai una stagionalità così breve è normale che tu lavori per 2 mesi e basta. Avendo la stagionalità lunga e hai la fortuna di avere il posto che ancora te lo permette, perché su a ottobre, cioè guarda cosa è successo a Cremona o Brescia, in quelle zone lì, cioè è brutto tempo.
1: Ti ricordi come è successo tipo 3 anni fa che a Crema si è un po' aggrandinato, ma a Cremona ha sfasciato tutto ha sfasciato
0: tutto.
1: Quest'anno si è ripetuto, infatti la paura più atroce su è proprio questi momenti di panico, che c'è questa grandinata assurda, dopodiché basta, il nulla cosmico. Io ho appena comprato la macchina nuova.
0: Sì. Esatto, quella è la parte più difficoltosa.
1: Al nord, in queste città, l'estate per loro è finita con la prima pioggia. Di solito era così quando ero bambina, la prima pioggia di agosto ti diceva...
0: A, a,

0: quelle sono vacanze. Esatto. Adesso invece sono le grandinate d'agosto e che l'estate è finita.
1: Però vedi, da alcune parti, io amici sul lago di Garda, dove fino al primo di ottobre comunque continuano ad essere aperti i villaggi a pieno regime, tanto che cercano ancora personale e aprono ad aprile. È ovvio che anche a livello strutturale, sai, arrivare magari a un turista tedesco, arrivare fino a Bibbione ci impiega 2 ore, arrivare fino a Vieste ce ne impiega 12. E per un turista normale arrivare a ottobre, andare a ottobre in vacanza a Vieste, cioè, uno lavora, ha gli impegni, quindi è diverso.
0: Si punta più sugli stranieri.
1: Sugli stranieri che magari non ti ci arrivano a Vieste, non ti ci arrivano in Calabria. È quella la sfiga del sud, perché essendo lontano da quello che è il mondo straniero, fai fatica a
0: avere una ricettività
1: diversa e quindi a dare quei servizi. Allora ti voglio regalare un pezzo bellissimo di Pino Daniele. È una, siccome l'hanno fatto un remake ma non c'è il video, quindi metteremo il video di un concerto live di Pino Daniele con la stessa canzone, ci mancherebbe, ma non con lo stesso la stessa,
0: non ho capito niente, fammi vedere.
1: Allora, il video è quello lì di Pino Daniele,
0: sì, ma...
1: ok, ma la canzone è quella originale fatta bene in studio.
0: Ok,
1: bene,
0: perfetto,
1: così te la regalo.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Cioè, non è solo un uomo veramente con un'anima molto profonda, parlo di Pino Daniele, sì, ma è anche molto prolifero, cioè nel senso ha fatto tantissime cose, cioè, ci sono tantissime sue tracce, tantissimi suoi lavori che magari ancora noi non conosciamo e neanche il figlio è riuscito a catalogare
9: ma
8: tutto.
9: Ma perché i musicisti, come sai, amano creare, se non crei, è come per te in cucina, se non crei muori, io se non creo muoio, ma noi continueremo a creare nella prossima mezz'ora. Intanto vi lasciamo in questa prima parte di Yes We Are, ringraziandovi per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, a tra poco per voi.
8: Sigla.

0: Allora, anche ovviamente questo video è stato manovrato dai miei genitori, perché ci hanno tolto la scena di quel bacio meraviglioso, con la pelle d'oca di Simona Monaco, che quando vede Tom Cruise in questa scena, in quel bacio, ancora mi si emoziona. Questo vi fa capire quanto io sia una persona umile e onesta, nel senso che io, se dovessi diventare, anzi, per piacere, quando diventerai una famosa chef con un sacco di soldi, io un regalo vorrei nella vita, meglio,
1: lo so.
0: due.
1: Allora,
0: uno
1: lo so, l'altro no.
0: Qual è?
1: Uno è la moto di Tom Cruise.
0: Bravissima, esattamente.
1: Ma
0: esattamente.
1: L'altro l'aereo mi
0: ora,
1: sembra un po'.
0: No, no, se riusciamo a prenderci quella casetta a Miramar, dove loro lì vista mare, io sarei felicissimo. Proprio quella lì,
1: non
0: se hai due soldi.
1: Ho
0: capito, però è una casa, nel senso che uno la può sempre. Non è che sto chiedendo con bambino yacht da 6 milioni di euro.
1: Vabbè, facciamola uguale, no?
0: Però, esatto, sì, certo, dove trovi una spiaggia dove puoi costruire sulla spiaggia. Cioè, ti vedo in America, in California, ci sono delle città costruite proprio sulla spiaggia. Cioè, tu hai come lì la strada, il mare, il mare, la spiaggia e le case. Cioè,
1: e le mareggiate sono tutte delle palafitte?
0: No, no, non arrivano, perché sono state strutturate già sapendo che comunque il Pacifico
1: è una
0: quel
1: cosa meravigliosa, perché a me hanno sempre insegnato di non costruire le case sulla sabbia.
0: No, ma non sono costruite sulla sabbia, sono costruite

0: praticamente lungo la costa, la Pacific Coast Highway, che ti fa tutta
1: costa
0: la
1: cosa. Niente.
0: No, costa appunto. Quindi per piacere vorrei regalare
1: anche un mio rene al mercato nero potrebbe comprarti una casa così.
0: No, secondo me lo puoi fare, credo in te. Me la moto, dai, costa 6.000 euro la moto, anche non è che costa tanto, se vendo la mia potrei anche prenderla quella lì volendo,
1: solo che
0: appunto non è che ti vai poi giri con un Kawasaki GPZ 900R dell'85, che comunque è una moto che
1: è una vecchia signora,
0: poverina, va curata. Bene, partiamo ufficialmente, signori, con la seconda parte. Applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: Seconda parte dell'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici. Allora, io mi sto rivedendo con gli occhiali e mi rendo mi rendo conto che mentre eravamo a Vieste, quando presentavo le serate, dovevo fare come fanno i bravi presentatori, dovevo mettere gli occhiali per leggere,
1: Tu dove li mettevi? In fronte,
0: abbassavo e scendevo, bravi amici. Allora, amici ascoltatori,
1: così bravo.
0: Vabbè, dai, Mike Buongiorno è abbastanza, dico, facile da imitare,
1: Gabriel.
0: Ci ha provato quel giovane, però è promettente. Allora, Tom Cruise se ne esce con una nuova chicca che tutti aspettavamo. Non solo uscirà Top Gun 3, Maverick 3, quindi figuriamoci, andiamo avanti.
1: Ma sto ragazzo,
0: ma perché, è come diciamo prima, se non crei ti annoi, ciò durirete prima o poi, tanto quanto mi mancherà da campare, vabbè, altri un po' li campo facendo quello che amo fare, tanto moglie magari come amante, Anna de Armas, non lo so, perché non si sa mai niente del gossip di Tom Cruise, quindi figuriamoci. E che faccio? Faccio film, e in questo caso con Anne Hathaway se ne esce con...
2: Kenny, he looks on to me.
1: Poi ce lo traduci. Mazza, c'ha la panza lei. Cioè, questa fa film col panzone?
0: Aspetta, me sto dice.
3: That what? Let's make the movie, that what? Ever have the baby, then we're gonna make this movie.
2: That's a good idea. Okay. You have the baby, then we'll go make the movie. We're coming out summer of 2028. Don't be late.
3: Are you sure you want to go with that?
2: I don't know. I'm trying.
0: Allora, è un video simpaticissimo, lui e Anne Hathaway, in cui dicono, ok, fanno partire il classico video tipo reel da selfie, no? Premono play e quindi dicono, e adesso, now what? Adesso che facciamo? Adesso, eccetera, si allontanano e si vede questa macchina della NASCAR. Macchina della NASCAR, per chi non lo sapesse, sono delle gare di auto americane che vanno su un circuito a cerchio, sono auto di serie modificate senza dubbio per un discorso di sicurezza, ma devono essere auto di serie, non devono avere tutte le cose che possono avere le macchine da Formula 1, devono essere, non so, Toyota, Mustang, quella lì, devono essere auto di serie che vengono messe in gara. E aveva già fatto un film che si chiama Giorni di Tuono, Day of Thunder, con la sua ex moglie Nicole Kidman, dove lui appunto faceva il pilota. Adesso non credo che rifaccia il pilota, non lo so qual è la trama, ci sarà Anne Hathaway di mezzo, e quindi quando vanno a dire, bene, nell'estate 2028, non fate tardi, don't be late, non fate tardi in summer 2028, perché sta per uscire Day of Thunder, perché esce? Perché lei dice, quando faccio un bambino, perché lei è incinta, quindi dice, ok, allora facciamo così, prima fai il bambino e poi iniziamo a fare il film.
1: Ecco perché è 2028.
0: Ok, esattamente, quindi nasce questa cosa e ritorna Day of Thunder con Tom Cruise, mentre non si sa ancora quando uscirà Maverick 3. Allora, siccome si sta avvicinando anche la mostra del cinema a Venezia, stavo guardando un altro reel carinissimo, e che alcun, perché uno non li vedeva, non, oggi

0: forse ringraziando anche la tecnologia, notavi determinati particolari, o forse magari non li abbiamo notati perché eravamo molto piccoli e quindi ancora di cinema. Hanno messo a paragone tre film di James Bond. Non con Sean Connery, mi è sfuggito il nome adesso, con l'altro,
1: Sì,
0: con Roger Moore, che ha fatto tre James Bond, cioè ne ha fatti diversi, ma in quei tre, 77, 78 e 79. E c'era questo Easter egg, questi regali che fanno i registi, per richiamare sempre. C'era un attore che veniva richiamato solo per fare una parte. Ed era, sì,
1: aspetta, forse l'ho letto, l'ho visto questo reel, però dimmi, dimmi.
0: esatto, faceva solo la parte dell'ubriacone, cioè di uno che beveva. E praticamente tutte le volte che lui si inquadrava lui con la bottiglia in mano, che si faceva uno sciottino di qualche cosa, beveva, eccetera, spuntava fuori James Bond con le diavolerie che gli regalavano. Quindi una volta esce fuori con una macchina dal mare, lui era in spiaggia, stava bevendo sta bottiglia e James Bond esce con sta macchina
1: Dun dun
0: dall'acqua.
1: dun dun dun dun
0: Esattamente,
1: dun dun.
0: esattamente, è
1: Adò, mamma, mi fa
0: bellissimo.
1: impazzire
0: È
1: quella colonna
0: stupenda,
1: sonora.
0: bravissima, fenomenali. Ed esce, quindi lui guarda la bottiglia e la butta. Film
1: Ah,
0: successivo,
1: dice, ma sono come sono
0: sono
1: ubriaco.
0: ubriaco, esatto. Film successivo a Venezia, in Piazza San Marco, James Bond, questo sta per bere di nuovo. James Bond esce su una gondola che ha le ruote e quindi cammina per Piazza San Marco, fa
1: Dun dun
0: l'inseguimento.
1: dun dun dun dun dun
0: E quello rivede sta cosa e dice: no, ma no, e butta via l'alcol. Terzo film, 79, James Bond sulle montagne, scia, scia, scia, lui è in montagna che sta facendo il bombardino, arriva James Bond che zompa sugli sci, sui tavoli, quindi scia su tutti i tavoli, risalta, capriola, scende giù e quello e butta
1: È
0: via.
1: carinissima questa cosa, perché chi è attento vede che
0: Esatto.
1: dice: ma sto uomo è sempre lo stesso, e ovunque vado in vacanza arriva James Bond.
0: Esatto,
1: Cioè, dice: vabbè, ma
0: esattamente.
1: devo
0: Dice, ma
1: smetterla di
0: devo
1: bere.
0: smettere di bere perché non è
1: È anche un bel,
0: possibile.
1: come dice,
0: È un easter egg?
1: no, è
0: No,
1: anche un bel, smettila di
0: no, no.
1: bere.
0: Ah,
1: Non mi viene
0: sì.
1: la parola.
0: Però in molti film c'è stata questa cosa, anche se non sbaglio in Batman, o c'era questa cosa dove quello che stava bevendo succede qualcosa di talmente assurdo che dice: ma che spiega
1: Cosa
0: sta
1: mi hanno dato da bere?
0: bevendo? Esatto. C'è anche in Ritorno al futuro, volendo essere pignoli, quando Marty McFly ritorna indietro, in Ritorno al futuro 1, ritorna nel 1985 per salvare Doc e la macchina si schianta dentro il cinema, e l'ubriacone del paese, quello classico che è conosciuto da tutti, che è sulla panchina, che si alza, è forte questa cosa, perché aveva visto sta macchina volante arrivare e quindi non se lo spiega.
1: Ma scusami la domanda, e forse io non ho capito bene. Tu hai detto che hai messo a paragone tre film di Roger Moore con tre film di Sean Connery? Hai
0: No,
1: detto.
0: Sono Connery e Roger Moore.
1: Ah, scusami.
0: Sono dove il James Bond era Roger
1: Ok,
0: Moore.
1: scusa, ma ho capito da Sean Connery, ho
0: Era.
1: pensato che ci fosse questa persona anche nei.
0: No, no, no, sono solo nei film dove c'era
1: Però
0: Roger
1: mi piace questa
0: Moore.
1: parte un po', non dico un po' comica, questo piccolo cameo che
0: Sì,
1: va
0: esatto.
1: a
0: A
1: ripetersi.
0: ripetersi, e che magari appunto se tu li vedi, li guardi, non te ne rendi conto subito, perché magari chi. Allora, io per esempio non credo di aver mai visto un James Bond di Roger Moore o di Sean Connery, comunque tutto, o di Pierce Brosnan, tutto intero.
1: Nemmeno io.
0: Cioè, sono film che quando eravamo
1: Durano
0: sono
1: troppo.
0: usciti, ma eravamo piccoli, comunque c'era
1: Mamma
0: il
1: sì.
0: mito di James
1: Mamma
0: Bond,
1: sì,
0: i
1: mamma
0: nostri
1: sì.
0: genitori senza dubbio, però non avevano quella cosa anche dell'andare a
1: Ma
0: catturare.
1: soprattutto dalla velocità, adesso sono molto più veloci i film.
0: Sì, certo, c'è proprio tutta un'altra tensione diversa. Ti vai a rivedere un film con Roger Moore, ne abbiamo visto uno con Sean
1: Ci sono
0: Connery, tu
1: addormentata.
0: ti sei addormentata, è normale, ma perché c'è questa cosa, l'attore era diverso, cioè era
1: I
0: meno
1: tempi anche
0: azione
1: c'erano.
0: e non c'era la finzione dietro. Cioè, registrare e fare un film in CGI o col green screen dietro ti permette di avere dei movimenti, perché tanto poi ci metti il dietro e lo sistemi. Loro giravano veramente con la pellicola, con con quello il Chuck, sì, più sì, Chuck facevi, sì.
1: più pellicola consumavi
0: e più costava, e dovevi muoverti nell'ambiente e dove non avevi le cose, per la tecnologia per mascherare o coprire determinate cose, nel senso la coltellata.

0: magari oggi con la risoluzione che abbiamo, vedi che la infilava tra
1: L'ascella
0: l'ascella,
1: e la e il
0: capito?
1: busto.
0: Oppure i pugni, ah, sbah, cioè erano
1: Però alcuni erano
0: diversi.
1: comunque molto bravi, gli stuntman erano
0: Sì,
1: veramente molto
0: c'erano,
1: bravi. Ed
0: quando c'erano gli stuntman.
1: erano generalmente molto più bravi gli stuntman dei cattivi, che erano quelli che le
0: Sì,
1: bestemmiano di più,
0: che si
1: poverini.
0: prendevano un sacco di
1: Che
0: arma,
1: botte.
0: erano veramente tutte cose estremamente provate e bellissime da vedere, proprio come ne parlava anche Bud Spencer, no? Che lui era uno di quelli che spiegava, è stato accusato di usare violenza nei film da alcuni genitori del tempo, e giustamente lui diceva, ma ora genitori, no. Capiamoci bene, ma secondo voi un ceffone che do a uno sulla testa gli può permettere di fare una capriola? Credo.
1: Ma soprattutto un bambino non si permetterebbe mai di toccare
0: E
1: una
0: no, eh
1: persona.
0: sì, appunto, erano degli stunt
1: E però c'era
0: e.
1: un'ignoranza di base, una non
0: Esatto.
1: conoscenza che ora abbiamo.
0: E quello che dà fastidio è che ora nei film fanno vedere veramente cose cruente, cioè cose che non spaventano i ragazzi che li vedono, cioè uno che arriva a prenderti e spara pam pam pam addosso, cioè dovrebbe farti paura, più delle botte che uno si
1: Sì,
0: prendeva,
1: sì, sì, sì.
0: cioè la crudeltà all'interno per rappresentare la realtà, questo ci sta, cioè è ovvio che nei film di oggi rappresenti una realtà. Magari in alcuni film crudele, che una volta però dai, mo, mettete i pugni di Terence Hill,
1: Perché probabilmente se vedi che, a parte che loro non c'è mai stato, sì, i cattivi avevano la pistola in mano, ma non hanno mai sparato, se ci fai
0: no,
1: caso.
0: mai, mai, mai, mai, mai. Bene, vi regalo una, visto che abbiamo parlato di California, di Case al Mare, uno dei grandi cantanti, era Tupac con Dr. Dre. Tupac sta iniziando il processo per la sua morte a Las Vegas.

0: quasi un film praticamente, questo di Tupac, di Dr. Dre. Come dicevo prima, è iniziato dopo quanti anni dalla sua morte, 97 se non sbaglio, 96-97, è morto Tupac a Las Vegas, e mo è arrivato uno, no, perché l'ho ucciso io, che so tutto, un sacco di interviste, ha scritto pure libri, giustamente dopo anni la polizia è arrivata,
1: 96.
0: Ha detto, 96, e hanno detto, ah bravo, hai scritto libri, hai fatto le interviste, vuol dire che sai che è, e da lì è nato. Adesso appunto era già in galera, quindi mo sta venendo anche Suge Knight, quello lì che l'ha prodotto, dice io però non parlerò, non dirò a nessuno, perché
1: segreti.
0: Sì, no, lui dice, piuttosto che fare l'infame, secondo lui la cosa, chiunque sia stato, anche se ha ucciso il mio amico, ma io non farò mai, non dirò né sì, che è colpa di chi o né quello che è. Se la giustizia ce l'ha, lo sa fare, non ha bisogno di me. Questo è quello che dice. E va bene. Comunque, per pareri. Detto questo, siamo arrivati al termine di questa seconda parte. Vi salutiamo, vi ringraziamo come al solito per essere stati con noi. Applausi scroscianti per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Ci vediamo tra poco. Per voi,
1: sigla.

0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
0: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti

0: con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste durante il nostro programma. La notizia di queste ore, quella più importante, è relativa all'addio dell'Inter al DS Ausilio dopo ben 28 anni di lavoro del dirigente nerazzurro. Ne ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Sentiamo cosa ha detto.
1: È stata, presidente?
2: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una giornata non particolarmente difficile. Questo dinamico l'ho vissuto nella mia carriera e è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega. Quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, da parte lui dall'altra club della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione, ripeto, in modo molto consensuale e amichevole.
3: Cosa gli augura?
2: Beh, Giulio direi che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanto successo.
1: Sabato però c'è già una sfida decisiva.
4: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso, grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
2: cosa? Sono sentito credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere Marotta, Ausilio e tanti altri. Quindi credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché conoscevo un collega, un amico, e quindi avevo un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto con noi.
1: Una bella, mi ha comunicato la decisione, presidente.
5: L'ultima
1: una battuta.
2: Ma questo è un aspetto bello, importante, che io credo che voglio realizzare da tempo, mi ha fatto con Kivu, è quello di dare continuità al DNA interista, a gente professionista che ha lavorato nella società. Baccini personifica questi valori, è una persona

0: che conosciamo, sono persone di valore, che sono sicuro, e lo dico con molto rispetto e spero ausilio, nel corso del tempo non farà rimpiangere questa scelta, ripeto, ma devo dire che poi è ancora più bello il fatto che lui sia proprio un allievo di Ausilio, questo depone favorevolmente.
1: Una battuta su Inter Napoli.
0: Inter Napoli forse arriva in un momento, direi, in cui interlocutori, in cui il risultato conta poco, conta molto la prestazione e noi siamo molto felici.
2: Dell'addio di Ausilio ha parlato anche Spillo Altobelli, sempre a margine del gran galà del calcio. Ascoltiamo anche le sue parole.
3: Tornata per l'Inter un po' così, no? Come sarà l'Inter senza Piero Ausilio?
4: Ma a me sinceramente dispiace molto, perché conosco Piero da tantissimi anni, ha sempre fatto dei bei lavori per l'Inter. Sicuramente sentiremo la mancanza, però l'Inter è una società grande e deve trovare subito il sostituto, perché qui nel calcio non c'è tempo per ragionare, non c'è tempo di fermarsi, non c'è tempo neanche per piangere nessuno, si deve ripartire. Quindi Ausilio, grazie al nome dell'Inter, io sono interista, e quindi Marotta deve trovare subito immediatamente il sostituto.
3: Dario Bacin lo conosce?
4: Sì, molto bravo.
3: Complimenti.
4: E allora è lui. Ecco, complimenti, ma è lui già da un pezzo che è nell'Inter, quindi non fa fatica a imporsi, a conoscere e a fare le cose che magari la società vuole, perché lui è all'Inter da tanti anni.
5: Qual è la rivale maggiore in questa stagione per l'Inter?
4: Io penso che la rivale maggiore per l'Inter sono sempre le solite, cominciando dalla Juve, il Milan, la Roma. Dopo, queste sono le società, quelle che vanno per la maggiore, quelle che magari possono dar fastidio e danno fastidio sicuramente.
5: La Roma?
4: La Roma è una buona squadra, anzi ottima squadra. Penso che anche quest'anno lotterà per i primi quattro posti.
1: Il giudizio di Spillo Altobelli su Daniel Malen?
4: Su?
1: Malen.
4: È un grande attaccante e segna. E devo dire che quando ce l'hai contro devi stare sempre attento, non puoi pensare ad altro, perché lui ti fa gol subito. Se ti distrae un attimo ti fa gol.
6: Più forte lui o Lautaro? Più forte Malen o Lautaro? Che è il miglior centrante della sua.
4: Che domande. Allora parliamo Lautaro, penso il più forte attaccante al mondo in questo momento. Titolare della nazionale argentina, titolare dell'Inter, vince i campionati, vince le coppe, è veramente un giocatore straordinario, e noi interisti bisogna ringraziarlo, perché oltre ad essere un grande calciatore, un grande uomo, perché ancora una volta ha dimostrato l'attaccamento a questa società e soprattutto a questa maglia.
5: Lautaro Thuram rimane questa la coppia titolare, o Pio Esposito può cambiare le gerarchie?
4: Pio Esposito è di Brescia, sono due o tre fratelli, tutti che giocano, è un ottimo giocatore, ma l'Inter gioca allora campionato, Coppa Italia, Champions League, amichevoli, c'è anche qualche altra coppa, quindi lo spazio c'è per tutti. L'importante è avere i giocatori validi, e Esposito e Thuram sono due ottimi giocatori che sarebbero titolari da tutte le parti.
2: Occupiamoci adesso della Fiorentina, perché ieri al Franchi si è disputata la partita tra le leggende Viola ed Operazione Nostalgia per i festeggiamenti del centenario Viola. Al termine di questa gara, tra gli altri, ha parlato anche David Pizzarro. Le sue considerazioni.
7: Perché? Tornare a Firenze, che emozione è?
8: Da pelle d'oca, dai. Ho giocato a fianco con gente che l'ho trovato contro, in nazionale, l'ho visto in TV, quindi no, contentissimo di aver fatto parte di questa bellissima storia.
9: Che effetto ha fatto essere di nuovo in mezzo al campo con Borca Valerio, che è stato con te uno dei tre, diciamo, dell'epoca d'oro di Montella?
8: Beh, secondo te come ci hai visto?
9: Benissimo.
8: Sì?
9: Benissimo.
8: È ora di fare il legend, no? Dai, Fiorentina. L'ultimo anno che la Fiorentina ha cambiato 14 giocatori era l'anno in cui sei arrivato anche tu, e qui c'è un po' di preoccupazione che tutta questa qualità ci metta un po' di tempo per mettere. Voi come avete fatto a trovare quell'intesa subito?
10: Perché eravamo fatti,
8: capito? Quella è la gran differenza. E io mi auguro sinceramente che prima o poi

0: riesca a avere quella personalità che ci vuole per giocare in certe piazze. E questa è una piazza bella, calda, importante, e con tutto il rispetto del Frosinone non può accadere mai più che venga una neopromossa e passeggiare per Firenze. Quello sicuramente io come ex giocatore non l'accetto.
1: Adesso parliamo della nazionale, il nuovo corso e non solo, attraverso le parole del presidente della FIGC Malagò.
2: Presidente, siamo all'inizio di questa stagione di Serie A, le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
3: Carica?
4: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Le prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse, perché sì, è vero che abbiamo una squadra fortissima che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale, quantomeno, e queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, molti di voi lo sanno benissimo, e sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora. Questa mattina hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere. Addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati. Se pensate che è successo qualche volta in un recente passato che si è arrivato a stento a 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo. C'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sono quali sono molto battendo.
5: Quindi le piace la nuova linea orsata?
4: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, già arrivato Mancini, sì. Se gli avete fatto le domande.
6: Un po' si è consultato lei? Un pochino.
4: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul pezzo, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri. Serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, qualcuno anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri con anche le premesse di Mancini rappresentano un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi. Adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti e siete molto più preparati.
7: L'appello ad un maggiore impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
4: Impegno o impiego?
7: L'impegno ad impiegare più italiani e più giovani.
4: Ragazzi,
7: l'abbiamo visto al mercato.
4: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport. No, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui non te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede. Quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello. Questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando. Però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano per sperare, poi vediamo.
8: Promosso la linea orsata.
4: Non so se deve essere la persona giusta per dare un giudizio, però mi sembra che in assoluto ci sono molti ma molti ma molti più commenti positivi che meno. Poi sapete, credo che la vostra categoria si è, diciamo, divertita molto in passato a dire che c'era un'esagerazione nell'utilizzo del VAR. Adesso mi sembra che c'è una considerazione diversa. Da quello che ho visto anche delle agenzie, che ho visto da chi mi ha preceduto in queste interviste, hanno detto che alle società questo lo preferiscono. Poi è chiaro che, diciamo, qualche problema ci può essere, proprio perché c'è l'aspetto umano che incide. Penso che, siccome è alzato, una persona molto intelligente, la stimo molto, e deve tarare questa vicenda, nel senso è fondamentale mantenere il rispetto per l'operato in campo, però quando deve intervenire, deve intervenire.
6: Ha ritirato l'endorsement a Infantino, c'è il delegato Zampolli. Serve un nuovo presidente FIFA, sì o sì?
4: non è il problema della persona, è il problema di l'Italia all'interno del sistema UEFA, l'Italia ospiterà gli europei nel 2032. Credo che non c'è una sola persona che non possa, che non possa andare contro a, quello che l'UEFA ci ha chiesto, che sarebbe autolesionismo, sarebbe da incosciente. Mi sembra che anche sul dossier noi dobbiamo assolutamente mantenere la fiducia da parte dell'UEFA e anche mantenere gli impegni che abbiamo preso.
1: Al Gangala del Calcio c'era anche Fabio Capello, le sue considerazioni sul campionato e anche sulle novità arbitrali.
3: Beh, ci sono due squadre che sono in grande forma, già sanno tutte e quindi vanno avanti con sicurezza. Le altre Inter e Roma. Le altre stanno lavorando, qualcuna già un po' più avanti, però altre devono ancora lavorare molto per essere competitivi come questo. Sarà interessante e fino alla fine credo che sarà da divertirsi. E poi finalmente, fatemi dire questa cosa, gli arbitri non fischiano e si gioca molto più bello, più agonistico. Assomigliamo un po' alla Serie B inglese.
5: Una domanda da...
9: Che non fischino, che si vada dalla parte opposta.
3: Cioè no, lascia stare. È meglio che vada nelle parti opposte piuttosto che essere sempre fermi e aspettare il VAR.
5: Senta mister, lei che ha visto crescere e nascere il Milan di Berlusconi, questo Milan di Cardinale con la football intelligence, cosa ne pensa?
3: Aspettiamo il mercato e poi penseremo bene o male.
10: Mister, qual è la squadra che si è rafforzata di più dal mercato?
3: Tutte quelle che sono arrivate, non si sono classificate in Coppa, hanno cercato la Champions, chiaramente non hanno fatto una buona campagna acquisti, però chi si è rafforzato di più è il Como, che ha speso tanti soldi e che ha capito Fabregas che per poter essere competitivi e voler vincere il campionato ci voleva qualcosa di più, e lui è molto molto sveglio.
5: Con il suo giudizio? Un suo giudizio.
3: Deve lavorare più rispetto a quello che ci ha detto prima.
5: Un suo giudizio su Daniel Malen. La domanda è questa. Malen, l'attaccante della Roma, sta stupendo tutti, ma quanto di Gasperini c'è nell'exploit di Malen, oppure semplicemente non ce ne si era accorti prima della forza di questo giocatore?
3: Gasperini qualche cosa gli ha dato. O ci sei o non ci sei come giocatore. Lui c'era ma non si sono accorti.
1: È subito partito molto bene il Como di Fabregas, reduce dalla vittoria contro il Napoli in trasferta. Le parole del tecnico spagnolo.
5: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
11: Sì, abbiamo partito bene, non a Udine, però sì che ovviamente che si deve alzare sempre il livello, sempre migliorare, sempre fare di più. Questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport, e per noi no.
5: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi solitamente è più complicato.
11: No, dipende, confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A e continuare a alzare il livello e a migliorare. Quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi, e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
5: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana. Non solo per le cifre ma per i nomi che sono arrivati.
11: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Chalova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutti gli altri sono prestito o giocatori che hanno venuto come Miglia, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento e sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
12: Cosa hai pensato quando avete visto Barcellona-Como in Champions?
11: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che la prima volta di tante, però dai.
12: Però per te?
11: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
12: Che effetto
13: è il sogno per parlare di Como con lo scudetto?
12: Lotta per lo scudetto.
11: Chi lo fa?
5: Lui.
13: Si dice che Como può essere una squadra da scudetto.
11: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada, e non ci lasciamo andare per lo che dice la gente. Non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società.

0: una città di 85.000 persone, uno stadio, secondo più stadio più piccolo della Champions, per esempio. Allora, manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
1: Grazie. Il sogno personale di Fabregas?
0: Il
1: suo sogno personale?
0: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
2: E con le considerazioni di Fabregas siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

L'amor che muove il sole e le altre stelle, il verso conclusivo della Divina Commedia di Dante, è stato il titolo ed il motivo conduttore del recente meeting di Rimini, al centro di tutto quella forza che mette in moto l'universo, l'amore come energia che attrae senza dominare e che orienta senza costringere. E in un'epoca come quella in cui viviamo, sempre più frammentati in bolle digitali ed algoritmi, l'amore come forza motrice delle realtà è una sfida davvero urgente, e lo sport e l'incontro come generatore di amicizia sono stati come sempre protagonisti nelle giornate riminesi all'interno dei padiglioni sportivi coordinati dal Centro Sportivo Italiano.

0: CSI da 20 anni, da più di 20 anni, offre un servizio al movimento di Comune Liberazione per gestire l'intero padiglione dello sport del meeting. È un servizio che facciamo assieme ai ragazzi del movimento, alle famiglie, ai visitatori, a tutti coloro che in qualche maniera vogliono vivere un momento anche di gioia. Per noi, così come per Comunione Liberazione, lo sport è un momento di educazione, deve essere vissuto nel modo giusto, nel momento giusto. Il padiglione è un'occasione di relax e contemporaneamente di amicizia.
1: La collaborazione ha raggiunto i 20 anni, quindi è una collaborazione oramai radicata e storica. E cosa ci unisce? I valori per l'importanza di uno sport sano, leale e vissuto in amicizia, col giusto agonismo ma senza eccessi. Quest'anno abbiamo avuto nel nostro padiglione anche un visitatore particolarmente importante, che è stato il Papa, che ha attraversato con la sua Papa mobile questo padiglione prima di entrare nel grande auditorio.
0: Qui abbiamo installato tutta una serie di spazi polisportivi, nel senso che abbiamo dei campi da calcio a 5 che poi sono stati anche riconvertiti a pallamano, a baseball,

0: per cui vengono modificati in funzione del bisogno del momento. Ci sono i campi da pallavolo, i campi da basket, il campo da basket 3x3, la zona dedicata alle arti marziali, la zona dedicata invece agli sport di racchetta, cioè il badminton e il rapatennis, e la zona del minigolf in fondo. Sono 13.000 metri quadri, a cui vanno aggiunto anche il padiglione di 4, dove ci sono invece gli sport della mente, cioè gli scacchi e la zona, che è la novità di quest'anno, dei giochi da tavolo, che piacciono molto ad adulti e ai ragazzi.
1: In questo stand noi facciamo giocare chiunque, da tavolo, di ruolo, per promulgare, per portare avanti la cultura del gioco da tavolo e di ruolo. Abbiamo di tutto, abbiamo giochi da due, giochi da gruppi, abbiamo giochi competitivi, collaborativi, giochi da pochi minuti, giochi da ore, quindi ne abbiamo per tutte le fasce, per tutte le tipologie. In questi, oltre a giocare, c'è anche la componente sociale, quindi ci si siede insieme davanti a un tavolo o con amici o tra sconosciuti. Abbiamo avuto tante famiglie che sono venute qua a giocare insieme, padri e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, quindi c'è una componente sociale che è veramente importante.
2: Che cos'è il rapatennis? Il rapatennis si gioca con la racchetta del padel, la pallina del racchettone e le regole del tennis. Tre giochi assieme che rendono il gioco della racchetta molto facile, in quanto è più lento, più dolce, non è aggressivo e soprattutto, parola chiave, è divertente.
3: Qui ci si diverte. Qui si fa lo sport più antico del mondo, che è la lotta, è primordiale, molto istintivo, spiego pochissimo, i bambini sul tappeto già sanno cosa fare, perché ce l'hanno innato in qualche maniera, basta due o tre regole e poi loro cominciano a giocare a questo gioco antichissimo. Ci sono degli affezionati, già l'anno scorso hanno provato e stanno tornando, e anche nei giorni passati chi ha provato sta tornando, a volte c'è qualcuno che fa due o tre turni nello stesso giorno.
4: Ma lo sport non è solo risultato, è un percorso armonico che unisce corpo, mente, relazioni e responsabilità. Se ne è parlato a lungo in uno speciale panel ove ha partecipato all'interno del meeting il Centro Sportivo Italiano. Ascoltiamo allora il contributo offerto nel convegno.
5: Credo che i ragazzi debbano trovare nell'attività sportiva, i ragazzi di ieri, di oggi e di domani, debbano trovare nell'attività sportiva qualcuno che li accoglie. Che li accoglie dentro casa. L'accoglienza credo che sia il primo punto che deve distinguere una società sportiva del Centro Sportivo Italiano, una società sportiva che si prefigge di fare attività sportiva come momento di educazione. Stiamo pensando a un'attività sportiva che io chiamo di movimento per gli anziani. Stiamo pensando a un'attività sportiva che coinvolga gli anziani. Dico, ma serve come serve ai giovani, perché soprattutto serve trovare un luogo di accoglienza dove ci si possa fare socialità, dove ci si possa incontrare, dove si possa parlare, dove si possa trovare delle occasioni di vita comune. E credo che oggi abbiamo la necessità di far sì che lo sport sia strumento di aggregazione, di socialità, di divertimento, di gioco, perché lo sport specialistico che si è andato cercando soprattutto negli ultimi anni, l'indirizzo specialistica crea tanti scarti che non trovano casa se non trovano qualcuno che li accoglie per quello che sono e non per quello che potrebbero diventare. E credo che l'insegnamento che ci viene anche da quello che i pontefici ci hanno detto negli ultimi, perché gli insegnamenti sono il filo conduttore, è sempre rimasto lo stesso, è quello di andare incontro alla persona per quello che è, accoglierla e dargli un'opportunità di esprimersi non come sportivo ma come persona, che non è la cosa più facile di questo mondo, perché lo sport è abituato a fare selezione. Ecco, la cosa che dobbiamo allontanare dal nostro modo di fare è la selezione. Chi si avvicina a noi deve trovare un ambiente che lo accoglie, che gli dà opportunità di gioco, divertimento, di incontro con l'altro, per poter capire che siamo tutti una grande comunità, e la comunità sportiva credo che abbia l'obbligo, il dovere di dare opportunità ai ragazzi di crescere per quello che sono.
4: Dalla montagna al mare, l'Italia che costruisce sport, ancora un tema sportivo all'interno del meeting in un altro convegno. Il talento sportivo e i grandi eventi come ad esempio Milano Cortina e l'America's Cup per creare una cultura sportiva duratura. E come relatori ancora due stelle del firmamento azzurro dello sport italiano.
6: Quando incontravo le persone, dai più piccoli ai più grandi, vedere insomma questa luce negli occhi che avevano quando mi parlavano, quando mi chiedevano una foto o un autografo, o quella parte più bella quando mi chiedono o mi fanno domande perché curiosi, soprattutto i più giovani, vedevo la loro voglia di scoprire qualcosa di me che magari non ero riuscita a trasmettere, e questa è la cosa più bella. E spero anche che grazie al mio percorso, dopo tutti questi 20 anni di carriera, sono riuscita a trasmettere il fatto di non lasciare che siano le altre persone a determinare i propri limiti, perché comunque negli anni, oltre ai successi, ci sono stati anche momenti difficili, persone che mi hanno criticata, ho vissuto momenti che magari era molto più semplice smettere, però in quei momenti mi sono sempre posta una domanda molto semplice: perché lo faccio? E una volta che trovavo il mio perché, tutto aveva senso, non importava quello che veniva detto, quello che succedeva dal di fuori di quello che potevo controllare.
7: La medaglia diversamente importante che si rinnova di volta in volta è quella della capacità organizzativa. È quella che consente peraltro di mettere insieme, come non mai nella storia della Repubblica, eventi che hanno una loro continuità. Noi non chiudiamo mai il braciere, teniamo sempre accesa la fiaccola, la fiamma, comunque appunto della passione, dell'amore che muove il sole e che ispira comunque le altre stelle anche. Olimpiadi di Milano Cortina, Paralimpiadi, i Giochi del Mediterraneo, i preliminari di America's Cup, l'America's Cup del prossimo anno, le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, i mondiali di sci alpino, mi auguro anche quelli di atletica leggera, i mondiali di tutte le discipline ciclistiche, gli europei di atletica, ma abbiamo anche altro, abbiamo i giochi della gioventù. Come combinare l'alto livello comunque con le attività di base? Come mettere insieme gli investimenti sugli stadi con quelli sugli oratori? Come lavorare nelle grandi città e poi realizzare, come abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, 1.495 playground su 1.543 programmati in 2 anni e mezzo nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti. Allora si comprende il senso certamente del metodo, ma il senso della visione, il senso che ispira comunque la nostra azione, che non è soltanto quella del governo nazionale, guidato da Giorgia Meloni, ma è quello della collaborazione tra i vari livelli delle istituzioni.
4: Pace, dialogo e magnifica Humanitas, la presenza del Papa a Rimini ha lasciato il segno. Nel prossimo servizio, la giornata di Leone XIV a Rimini.
8: Amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
9: Amate sempre la Chiesa, lo fa ripetere 2 volte al popolo del meeting Papa Leone nel suo discorso davanti alle 20.000 persone riunite nel grande auditorium della Fiera di Rimini. Nel discorso conclusivo della visita alla 47esima edizione della Kermesse organizzata dal Movimento di Comunione e Liberazione. A loro si rivolge invitando all'ascolto vicendevole e all'ascolto della parola di Dio. Il Papa arriva in elicottero, subito l'entusiasmo delle oltre 50.000 persone lo accoglie e lo accompagna nel suo cammino tra i padiglioni. Leone visita le mostre dedicate a Sant'Agostino e a Léon Armel, poi l'incontro con i bambini al villaggio ragazzi. Dicendosi colpito dall'entusiasmo e dall'accoglienza dei presenti, il pontefice ha chiesto di cercare la comunione.
8: E se ci sarà comunione nel mondo, comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia. Sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace.
9: Dai più piccoli ai giovani incontrati nell'auditorium, qui Leone chiede che i numerosi applausi che lo accolgono siano reindirizzati a Gesù, di cui siamo tutti discepoli.
8: Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. Il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore.
9: Infine l'abbraccio dei 20.000 che lo accompagnano sul palco allestito nel grande auditorium. Prima i saluti del presidente della Fondazione per il Meeting, Bernard Schulz, e poi quello del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. Leone XIV, nel suo lungo discorso, esorta a invertire la rotta e riaccendere sogni e visioni, non solo soffiando sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Per il Papa è giunta l'ora della responsabilità.
8: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
4: E tornando al padiglione sportivo e dalle giornate vissute sportivamente all'interno della fiera, una squadra significativa per il CSI e per il meeting intero è stata quella formata ovviamente dai volontari. Stadium TV ne ha avvicinati alcuni.
10: Da ogni parte d'Italia, uniti dalla stessa passione per lo sport e per il servizio, sono i volontari del Centro Sportivo Italiano che hanno animato il Villaggio dello Sport al meeting di Rimini. Età, città ed esperienze diverse, ma un obiettivo comune: mettere a disposizione tempo ed energie per accogliere il pubblico e raccontare, attraverso lo sport, i valori dell'incontro, della condivisione e della comunità.
11: Vengo da Enna e ho deciso di fare il volontario qua al meeting perché questo è già il secondo anno e volevo riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso, della gioia di vedere un bambino correre e divertirsi con persone che possibilmente nemmeno conosce.
12: Ho scelto di fare la volontaria perché ci sono un po' nata nel CSI e quindi lo trovo una cosa molto motivante continuare a essere qui anche da grande.
13: Le amicizie che si creano qua, col fatto che vivi a stretto rapporto con le persone, parli con un sacco di persone, è una bellissima esperienza che consiglio a tutti. Poi lo sport è bellissimo, vedere persone che non si conoscono decidere di giocare tutti assieme è davvero davvero bello.
14: Io arrivo da Milano, l'esperienza in generale del meeting secondo me ti rende parte di un'entità più grande di te e poi con il CSI soprattutto perché tu parti da 29 sconosciuti che a fine dei 10 giorni che siamo qua noi di montaggio e smontaggio siamo un gruppo nuovo, infatti ogni anno sembra che li hai visti il giorno prima.
15: È bello perché comunque stai a contatto proprio con la gente, cioè li conosci, magari quella parola in più, quello scherzo lo puoi sempre dare ed è una cosa molto bella.
16: Innanzitutto un'esperienza anche oltre che personale, ti fa crescere, conoscere nuove persone, ti mette alla prova, anche dare l'opportunità a tutti questi ragazzi di fare un po' di sport e conoscere il nostro mondo CSI.
12: Dietro mi porto le amicizie, le conoscenze nuove e soprattutto la possibilità di poter dare un'educazione migliore ai ragazzi di oggi.

0: E con l'immagine adesso andiamo ad Olimpia, dove dal 22 al 29 agosto presso l'Accademia Internazionale Olimpica sono state le giornate di Solider. Una breve sintesi ci è appena arrivata dalla Grecia per spiegarne gli importanti risultati a livello europeo.
1: Arrivano da Francia, Grecia, Italia e altri paesi europei, tutti ad Olimpia, laddove ebbero origine i giochi olimpici antichi. Tutti in campo per Solider, il progetto Erasmus Plus Youth Exchange, che ha coinvolto giovani europei, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, con l'obiettivo di comprendere insieme come lo sport può contribuire a promuovere inclusione, uguaglianza, responsabilità ambientale e cooperazione tra i popoli.

0: Napoli. Dal 22 al 29 agosto in Grecia tre educatori del CSI e circa 75 giovani hanno preso parte al Solidar Camp, una settimana ricca di momenti formativi formali ed informali, tra i quali il torneo di volley e sitting volley, proposto e gestito dallo staff CSI in una formula che ha permesso la partecipazione e l'inclusione di tutti nel pieno rispetto del target progettuale. La suggestione di poter correre nello stadio antico e far sport a pochi passi dai frontoni del Tempio di Zeus e del Tempio di Hera, poi tante diverse esperienze a confronto. Solidar ha promosso vari argomenti sportivi nel cuore dell'olimpismo attraverso attività pratiche, giochi, workshop, dibattiti e momenti di discussione e riflessione. Attraverso gruppi di lavoro internazionali hanno permesso scambi e relazioni di diverse culture, linguaggi e prospettive.
1: E pensando ad Olimpia mi viene in mente la corsa, e allora corriamo in Veneto per questa simpatica e tradizionale corsa dopo il Ferragosto.
0: Si è tenuta il 21 agosto la 31esima edizione della Su e So per i ponti di Adria, di corsa su e giù per le vie ed i ponti della cittadina veneta, con la partecipazione di quasi 450 atleti suddivisi nelle tre categorie previste dal regolamento: i competitivi, la mini podistica per bambini e la camminata al passo per tutti. Ad organizzare l'evento, come sempre in prima fila, la società ASD Podisti Adria, affiliata al CSI Rovigo, che ha supportato quella generale del circuito Il Gabbiano del Basso Polesine. Dal ritrovo al Teatro Comunale e successivamente al Via situato in Piazza Cavour, la gara competitiva ha visto tra i partecipanti numerosi atleti agonisti. Sui 7 km della competitiva è stato Brahim Taleb a conquistare il primo posto assoluto maschile, mentre Sara Bragante è salita sul gradino più alto del podio assoluto femminile. Adesso tutte le attenzioni vanno alla mezza maratona del 4 ottobre, sempre ad Adria e sotto l'organizzazione del CSI Rovigo.
1: L'estate del CSI è stata una delle più calde, tante le attività proposte, scopriamone insieme qualcuna.
2: Con le immagini siamo in montagna, precisamente sull'Appennino reggiano, dove ai primi di agosto l'Atletica Castelnuovo nei Monti ha organizzato due importanti manifestazioni, entrambe all'interno del progetto Una montagna di atletica leggera 2026. In pista, nello splendido centro di atletica leggera Fornaciari, all'ombra della pietra di Bismantova, ha preso il via nel pomeriggio il consueto meeting interregionale, dove oltre agli atleti emiliani hanno partecipato anche quelli toscani e lombardi, di ogni età e categoria. Prove di vortex, salto in alto e lancio del disco hanno riscaldato l'ambiente, fino alle corse e agli sprint delle giovani frecce reggiane. Spostiamoci adesso al mare in Puglia, sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove martedì 25 agosto il flash mob di Beach Volley Bari Moonlight Volley ha regalato una serata di sport, mare e divertimento, con il volley protagonista nel cuore del capoluogo pugliese. L'iniziativa, organizzata tra gli altri da CSI Bari, ha proposto un torneo amatoriale di beach volley gratuito e aperto a tutti, che ha trasformato la spiaggia in uno spazio di incontro, socialità e divertimento. Due le formule previste, 4x4 misto con massimo due uomini e almeno due donne in campo e 3x3 misto con massimo due uomini e almeno una donna. Ammesse inoltre squadre interamente femminili. Ancora pallavolo in spiaggia protagonista a fine mese in quel di Cava dei Tirreni, dove dal 26 al 30 agosto in Piazza Cuomo è andata in scena la 28esima edizione del torneo di beach volley Città di Cava dei Tirreni a cura di CSI Cava. Nella beach arena allestita in piazza gare di 2x2 maschile e misto ed altre categorie giovanili.
1: Non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito e perché no al benessere. Prima di salutarci però tornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Vediamo i prossimi nel mese di settembre.
3: Torino e l'impianto sportivo Primo Nebbiolo nel Parco Ruffini attendono dal 3 al 6 settembre gli oltre 1800 finalisti del campionato nazionale CSI di atletica su pista in rappresentanza di 125 società sportive portacolori di ben 12 regioni italiane. 23 categorie impegnate fra salti, lanci e corse. Dopo le tre giornate di gara e le staffette domenicali, grande attesa per la classifica generale di società, dove un anno fa trionfò l'atletica Colli Iberici Vicenza. Diretta streaming sul canale YouTube CSI per seguire passo passo lo svolgimento delle gare con l'evolversi del medagliere e dei nuovi record realizzati. Domenica 13 settembre nel Fermano a Falerone si corre il campionato nazionale di gravel, 3 partenze per 3 percorsi, 3 giri per un totale di 60 km, 2 giri per un totale di 40 km, un giro da 20 km in base alle categorie di appartenenza. Maglia di campione nazionale al primo atleta CSI di ognuna delle categorie regolamentate nel ciclismo CSI.
1: E allora non resta che salutarci ed augurare a fine puntata a tutti voi un buon mese di settembre, buon ritorno agli allenamenti, alla scuola e magari buone vacanze a chi è ancora in ferie. Vi aspetto con Stadium a metà mese. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tra campionato e mercato, un'altra settimana infuocata. Oggi, ricordiamolo, si chiude questa sera 20:30 la finestra di mercato in Italia e quindi c'è veramente pochissimo tempo per chiudere le ultime trattative. Andiamo subito tra poco in casa Roma, ma prima, a proposito di casa Roma, diamo un'occhiata a quello che è accaduto ieri, perché la Roma è veramente, sta giocando a Forza 4. Ve lo ricordate quel giochino del Forza 4? 4-0 in casa contro la Fiorentina, 4-0 a domicilio in casa del Lecce, con un Malen strepitoso, 5 gol in 2 partite, tripletta all'esordio contro la Fiorentina, doppietta ieri che stappa la sfida contro il Lecce, poi la rete di Solé e la rete che è arrivata poi nel finale di partita, quando tutto sembrava ormai chiuso, da parte di Mora. E quindi la Roma in vetta alla classifica e Roma scatenata anche sul mercato, perché intanto sono ore estremamente calde. Allora andiamo a raccontare perché sono calde queste ore, perché il Chelsea sta facendo sul serio pronta un'offerta da 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, con oppure l'inserimento nella trattativa anche di Gittens, attaccante esterno 2004 che interessa anche alla Roma, per Kone. Quindi Manu Kone potrebbe partire alla volta del Chelsea. A quel punto occhio che la Roma deve guardare subito a quelli che potrebbero essere i sostituti. Allora i nomi potrebbero essere quelli di Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, sul quale c'è stato anche un sondaggio recente da parte della Juventus, poi parleremo anche della Juventus che vede, come avevamo anticipato, anche vicino all'operazione di Thuram, che probabilmente dovrà andare sotto i ferri, anche per lui ci si attende uno stop lungo. È vero che è arrivato nella serata di ieri Sar, sbarcato a Caselle, ma c'è la possibilità anche di andare a cercare un altro centrocampista. Højbjerg era un'idea, ma chiaramente adesso la Roma, con più cash nelle tasche, può andare a strappare il giocatore all'OM. Pista comunque complicata, ma attenzione anche a Fofana del Milan o Keita del Parma. Chiaramente le ore da qui al termine del mercato manca pochissimo e quindi bisogna incastrare tutto tra cessioni ed acquisti, e saranno ore caldissime in casa giallorossa. Tornando alle sfide di ieri, che hanno completato la seconda giornata del campionato di Serie A, c'è anche da registrare la vittoria al photo finish dell'Atalanta sul Bologna, rete che è arrivata da Samardžić al 96esimo, con il Bologna che aveva resistito fino ad ora, poi fino al 90esimo, poi nei minuti di recupero appunto arriva il gol di Samardžić che trascina la Dea che allo stesso tempo è scatenata sul mercato, perché dopo aver preso Rowe proprio dal Bologna, che non ha potuto schierarlo chiaramente in campo ieri, anche qui mi viene in mente una scena del film che vi ripropongo sempre, che è Moneyball, ti chiamo, oh, stasera non me lo fa giocare contro perché lo prendo io. Il Bologna capitola 1-0, c'è un po' di fermento in casa tra i tifosi del Bologna, e comunque cominciano a vedere una squadra che ha un progetto che va lontano rispetto a quelli che sono stati gli anni d'oro recenti del Bologna, che vince la Coppa Italia, che lottava per un posto in Champions League. Adesso invece si sta un po' smembrando come squadra. L'Atalanta vince, dicevamo, Atalanta che potrebbe stappare ulteriormente il mercato della Juventus, perché si attende in queste ore un assalto a Cabal della Juventus. Dovesse andare in porto la trattativa, la Juventus ha già pronto l'accordo con Tagliafico e sarebbe la chiusura del mercato della Juventus. Juventus che ieri intanto ha preso Sar, nel senso che Sar è arrivato a Caselle letteralmente, visite mediche, ci dovrebbe essere a breve anche l'annuncio, così come in mattinata dovrebbe arrivare Woltemade dal Newcastle in prestito secco, con una cifra vicina ai 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, senza nessuna opzione di riscatto, e quindi con il giocatore che arriverà in prestito secco, tant'è che questo è stato l'aspetto che ha un po' rallentato i dialoghi con il giocatore, che è lusingato dalla Juventus, sì, ma non voleva arrivare letteralmente in affitto. Ma in affitto arriverà, anche perché la Juventus poi ha prestato Jonathan David, avete visto anche in mattinata la partenza del giocatore canadese alla volta dell'Atletico Madrid, per lui un prestito con opzione di riscatto a 25 milioni, ma insomma potrebbe sempre ritornare, così come potrebbe tornare Open Day. Allora la Juventus non può rischiare di trovarsi poi il reparto offensivo affollato, anche perché ricordiamo che Woltemade era costato al Newcastle una cifra vicina agli 80 milioni, il valore di mercato attuale è circa 50 milioni, non proprio aderente alle casse della Juventus. Allora questi più o meno i temi, ma ce ne sono tanti altri. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da l'informissima Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, e andiamo a pizzicare lui, Alessandro Santarelli. Santa, dove stai?
2: Mi hai fatto venire il mal di testa, Maranzio, guarda, c'è il mal di testa.
1: Un'altra volta ti
2: impari. C'è mica una pillola, perché mi è venuto un mal di testa.
1: Ma tu già prendi quelle altre pillole, quindi non sono compatibili con il mal di testa.
2: No, io non prendo nessuna pillola, Maranzio.
1: Santa, allora, ma qua è vero che è presto per dirlo, però la Roma sta mettendo una bella, si sta mettendo su una bella strada, sia in campionato che poi sul mercato, che potrebbe arrivare anche vicino.
2: Ma quando ve lo dico io mi prendete in giro e allora
1: fai sempre
2: perché forse qualcosina vedo di Malen siete voi stupiti, non io, perché il giocatore lo conoscevo. Quest'anno la Roma ha fatto l'in, cioè giustamente ha detto vabbè, usciamo un attimo dai paletti del fair play, anche se ci sono sempre, ma un pochino più alleggeriti. Questo può essere l'anno per provare a vincere lo scudetto e la Roma ha fatto l'in. Questo non vuol dire che lo vincerà, però secondo me l'Inter deve guardarsi molto molto molto attentamente dalla Roma. Oggi io, se dovessi giocare il mio eurino, lo giocherei sulla Roma e non sull'Inter per la vittoria dello scudetto.
1: Quindi vedi la Roma avanti all'Inter e sicuramente avanti al Napoli, che comunque è uscita con una sconfitta contro il Como in questo turno di campionato. Come l'hai visto il Napoli di Allegri?
2: Male, non Malen, ma male, molto male. Vabbè, non è un mistero che sono estimatore di Allegri, però adesso comincio a capire un po' i limiti di questo allenatore. Poi è la seconda giornata di campionato, cambieranno molte cose, però io sinceramente non ho visto grandi differenze tra la vittoria di Genova col Genoa, fortemente condizionato dal clamoroso errore arbitrale, e la sconfitta con il Como. Perché? Perché se l'arbitro non si addormenta in quella situazione lì e annulla il gol del Napoli, il Napoli a Genova non vince mai, e anzi ha rischiato pure di perdere. E col Como, onestamente, è vero, c'è stata un'occasione in cui l'arbitro sembra che possa aver torto qualcosa al Napoli, no? Però il pareggio non sarebbe stato meritato.
1: Beh, poi era fuori gioco, anche se questo fuori gioco,
2: esatto,
1: ma le continua a non convincere, perché
2: nemmeno a me, generale... nemmeno a me. Domenica, anzi sabato, affronta l'Inter. Sai, il Napoli potrebbe ritrovarsi a 3 punti, è già staccato di 5 punti da Roma, che supererà l'Atalanta, e Inter, se l'Inter dovesse battere

0: altri colpi di mercato, le altre squadre che si muovono. Sì, già queste partite, questi primi incroci possono raccontare qualcosa, come per esempio la sfida tra Juventus e Milan. Però adesso entriamo nel dettaglio di quelli che possono essere i colpi della Juventus di fine mercato, che possono forse dare qualche freccia importante in più a Spalletti. Però prima di chiudere l'argomento Roma ti chiedo cosa ne pensi eventualmente di questo colpo qui, ovvero la cessione di Koné, l'arrivo eventualmente nel lavoro che la Roma sta facendo di Fofana, che poi manca poco, perché in realtà Gasperini si è un po' opposto alla cessione di Koné, fino all'ultimo ha detto nella serata proprio di ieri non ho sentori di addio, invece oggi. Quindi che significa? Che comunque c'è una cessione inevitabile da parte della Roma? Gittens potrebbe in qualche modo insieme a Fofana riequilibrare il centrocampo, o quanto perde la Roma senza Koné?
1: Ma in qualità, Vincenzo, dovesse arrivare una cessione di Koné rimarrei molto sorpreso, cioè poi non cambio idea sul fatto che la Roma possa vincere lo scudetto e continua a investire quell'euro, però rimarrei sorpreso, perché Koné è venduto l'ultimo giorno di mercato. Sì, Højbjerg è un buon giocatore, Fofana no, cioè Fofana non vale un quarto di Koné. Fofana è uno che ha un grande fisico, però non c'ha piedi, quindi cioè ce l'ha ma montati al contrario. Rimarrei sorpreso di questa cessione, devo dire la verità. So che la Roma cerca Gittens da tempo, che è un buon prospetto, però si indebolirebbe molto al centrocampo, quindi io rimarrei molto sorpreso, molto sorpreso.
0: Juventus, ieri sbarca a Caselle Sar, che comunque insomma viene dalla Tottenham in prestito, ma con un eventuale facile, diciamo, riscatto da parte della Juventus per una cifra totale di 30 milioni, ma soprattutto dovrebbe arrivare in mattinata per le visite mediche Woltemade. Oggetto misterioso, nel senso che c'è il partito di quelli che dicono un colpo da scudetto per la Juventus, c'è il partito di quelli che dicono non è un giocatore che scalda, bisogna vederlo, e soprattutto quando arrivano giocatori in prestito secco magari devi capire anche che tipo di apporto ti danno sotto tutti i punti di vista. Però guardando, io ho passato la serata a guardarmelo un pochettino, guarda un po', perché comunque non lo conosco,
1: come lo conosci tu. Hai guardato il suo sosia? Tu hai guardato il sosia di Walter?
0: No, quelli li guardi tu su quella piattaforma strana che segui. Però, ecco, non è assomiglia anche peraltro a Föhler.
1: Porno. No, ma è lui è il figlio di John Holmes, è uguale.
0: Ok, perfetto. Il figlio di John Holmes, detto questo, è un giocatore che a guardarlo in campo ha fisicità, che 1,98 m, insomma ce li ha, quei centimetri che chiedeva Spalletti ce li ha, è uno che partecipa anche alla manovra, è uno che fa da sponda, quindi tecnicamente è proprio il giocatore ideale di Spalletti. Leggevo oggi Tutto Sport che lui se l'è studiato a lungo i video di non fare battute, i video di Woltemade, che abbiamo anche ribattezzato, sono le 11:15 di mattina, tant'è sono i bambini all'ascolto. Abbiamo ribattezzato come Voldemort, tra l'altro. Sì, ieri l'abbiamo ribattezzato così. Comunque si è guardato a lungo questi video e pare abbia detto ok, sì, è lui, è il giocatore che voglio. Cosa ti aspetti da questo giocatore? Ovviamente deve arrivare a fare le visite mediche, deve firmare, perché l'affare che si lascia sempre tutto un alone di sospetto, di attenzione, quindi prima delle firme non si annuncia nulla.
1: Ma al di là delle battute che ci porteremo dietro, non lo so, io non sono neanche il partito che è il giocatore che fa vincere scudetto alla Juventus, perché mi sembrerebbe di prendere in giro i tifosi, però non credo nemmeno che sia un Jonathan David della situazione, un Open Da, io lo colloco un po' nel mezzo. Sì, ho visto anch'io, allora qualcosa avevo visto in Champions nel Newcastle. Allora, non è mai un giocatore che vale 80 milioni di euro, ma sappiamo che la Premier sta totalmente drogando il mercato. Allora, se avessi avuto dei soldi da spendere, Vincenzo, ti dico la verità, ma detto che poi quello che dico oggi può essere totalmente ribaltato, non l'avrei mai preso. Cioè, se avevo 50 milioni non pensavo a lui, ok? Però in una situazione in cui ti trovi a 48 ore alla fine del mercato, a 24 ore alla fine del mercato, sei riuscito nell'impresa di dar via il Foro David, che è un giocatore veramente una cosa mai vista, alla Juventus in negativo insieme a Open Da, io voglio dire che peggio di David non può fare, perché se fa veramente peggio di David, cioè siamo in un cul de sac, come piace molto a Rossi. Perciò Ti dico questo, Vincenzo, tra Kolo Muani e lui mi aspetto 20 gol in due.

0: sempre più della coppiata Davide Pendà, che ne hanno fatti 7-2.
1: Ci sono già dei messaggi per te. Santarelli guarda anche le difese con cui ha giocato la Roma, è forte, ma se gol su 8 se li sono fatti da soli le squadre con cui ha giocato, difese con la Brodo, dice Gianni Labrini.
0: È sempre colpa dell'Astri. Comunque, vedi Marangio, io non la devo fare più la mattina, perché come torni te arrivano messaggi, ci sono io, non c'è nessuno. Quindi io,
1: ma perché dico, tu non gli dai considerazione, io invece li accolgo tutti.
0: Non farò mai più, ho fallito e non farò mai più la mattina, quindi Marangio arrangiati.
1: Rispondi. Al nostro amico, non sei d'accordo?
0: No,
1: allora, Lecce ieri male, l'ho detto anche di Francesco.
0: Sì, e anche la Fiorentina che poi ne ha prese pure 3 dal Frosinone, per l'amor di Dio. Però ragazzi, la Roma in questo è una squadra forte, punto. Poi è chiaro che quando giocherà già con l'Atalanta un po' l'asticella si alza, ma in questo momento la Roma è forte contro l'Atalanta, è forte contro la Fiorentina, è forte contro il Frosinone. Poi siamo alla seconda, però come ti dico che ho visto delle cose negative nel Napoli nella prima e nella seconda, ti dico che ho visto delle cose molto interessanti nella Roma nella prima e nella seconda. Poi mancano 36 giornate, vediamo.
1: A proposito di Napoli, ci scrivono ancora e ti vado a leggere i messaggi. Ciao ragazzi, io sono stato a Napoli col Como, sabato sinceramente imbarazzante, non capisco come può fare un campionato con quella difesa, immagino il riferimento è al Napoli che ha perso. Buongiorno. Ha rinnovato Marianucci, non Marinucci, però insomma forse i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa di più dal mercato di De Laurenti, che però era stato chiaro, devo cedere per acquistare. Dopodiché in genere Allegri è un po' il mago della difesa, no? A me piace ricordare anche che l'anno scorso sì, la prima in casa la perse addirittura con la neopromossa Cremonese, poi però ha indovinato 22 risultati utili di fila, quindi vogliamo dare un po' di tempo?
0: Allora Vincenzo, è chiaro che gli va dato tempo e il Napoli alla lunga verrà fuori. Io però te l'ho detto, come ho sempre elogiato Allegri, in questo momento, se no ci prenderemmo in giro, ti dico che aver visto il Napoli due volte e aver visto lo stesso atteggiamento a Genova e in casa con il Como mi fa pensare che evidentemente alcune critiche, non quelle aprioristiche di quel poraccio con la barba, ma che quello è un poraccio, ma oneste, ti dico che Allegri, se continua così, Napoli va poco lontano. Cioè la partita, poi l'hai vista anche te Vincenzo, sì, il gol che fa il Napoli di Højlund è un'invenzione di Højlund, e la cosa che io seguivo con particolare attenzione era il coinvolgimento di Højlund nella partita, e Højlund nel primo tempo tocca pochissimi palloni perché non c'aveva compagni accanto. Cioè mi ha sorpreso anche la posizione di McTominay, che è un giocatore dominante nella tre quarti avversaria, erano tutti dietro la linea del pallone, e questo è, ripeto, senza le critiche aprioristiche, è però diventato un po' il marchio di fabbrica di Allegri. Se non cambia un po' mentalità, io ti dico che il Napoli rischia, Vincenzo, rischia al quarto posto alla grande.
1: Anche perché lì davanti c'hai Elison Santos, c'è comunque ancora Neres che bisogna capire come recupera dall'infortunio, c'è comunque Politano che è un abitué, diciamo, lì davanti, c'è comunque appunto Højlund, tecnicamente c'hai Lucca. Insomma,
0: Lucca lasciamo perdere.
1: Sì, lasciamo perdere, però ce l'hai. C'hai le opzioni, ce le hai. Quando nel secondo tempo ha messo, diciamo così, i big in campo, il Napoli che in genere quando metteva questi big ti schiacciava, il Napoli che ricordiamo di Conte, adesso invece è stato un po' più fanfarone nella manovra offensiva, quindi è lì che bisogna lavorare.
0: Sì, decisamente Vincenzo. Guarda, io credo che come sempre dobbiamo guardare il doppio lato della medaglia. Il primo è quello negativo, il secondo è quello che magari Massimiliano deve ancora trovare la coratura del cerchio con questa squadra, e forse piano piano il Napoli verrà fuori, perché come hai detto te qualità ce n'è, però c'è molto da lavorare. E guarda che questo passaggio Inter-Arsenal dovesse far 0 punti sarebbe un problema,
1: sì, perché poi cominciano ad affiorare nervosismi, ansia, anche se da questo punto di vista sappiamo bene che Massimiliano Allegri è il classico allenatore che sa mantenere la calma e sa poi rifarsi, diciamo, sul campo. Se il Milan perdesse Fofana per darlo alla Roma, perde più la Roma con Eo o il Milan con Fofana?
0: Fofana è fuori dal progetto, quindi secondo me fa un errore la Roma. Io ti ripeto,

0: non cambia il mio giudizio sulle possibilità della Roma, ma ora sono le 11:23 minuti primi, se alle 12 o alle 12:30 o alle 13 vendono Manu Koné, io resto sorpreso.
1: Però intanto qua insomma tempo stringe, ma sembra che più si va avanti più c'è questa possibilità.
0: Ma sai, lì devono fare una scelta che è molto semplice: o si pagano la multa a novembre, che magari sarà una multa pure salata, oppure vendono Manu Koné e non pagano la multa.
1: L'Inter è pronta a schierare contro il Napoli i suoi inglesi che sono arrivati. Soprattutto il mercato dell'Inter ti è piaciuto? Bisognava fare poco sostanzialmente, e me devo dire la verità, mi sta piacendo molto Martinez come portiere, perché al di là di quello che fa in porta anche nelle uscite mi piace molto, mi convince molto. Detto che Svilar ieri si è confermato, no? Nell'unica sbavatura difensiva grave della Roma è andato lì, ha chiuso il contropiede, quindi il portiere diventa importante, un fattore in tutte le grandi squadre. Però ti chiedo insomma se l'Inter si è anche rinforzata più rispetto all'anno scorso, se resta più o meno qualitativamente come l'anno scorso.
0: Allora, i tre inglesi, due sono forti, e penso a Stones, però bisogna vedere come sta, e penso a Jones, che non faceva il titolare, ma sappiamo che insomma in Italia è anche male, non faceva il titolare, quindi abbiamo visto. L'altro, Spence, è un buon giocatore, ma secondo me non vale Dumfries. Dopodiché l'Inter ha un'intelaiatura ben solida, però dove perderà punti l'Inter, Vincenzo? Le perderà in Champions, perché l'anno scorso hanno fatto una scelta, quella di uscire clamorosamente, no? Perché poi se esce la Juventus allora è sempre un fallimento. L'Inter l'anno scorso esce col Bodo Glimt, io questo lo ricordo sempre a tutti, perché altrimenti si fa due pesi e due misure. Quindi l'Inter, per vincere lo scudetto l'anno scorso, ha lasciato la Champions uscendo col Bodo Glimt, lo ricordo ancora. E quest'anno che fa? Quest'anno cosa pensa di fare? Io non credo che abbia la rosa, perché poi ci sono alcuni giocatori, sì, allora, la rosa a livello numerico, cioè, però ci sono alcuni giocatori che hanno un anno in più, che hanno un'usura maggiore, e quindi ce la farà a lottare con una Roma così in campionato e tenere il doppio fronte? Io non credo, ti dico la verità, non credo. Dovrà fare delle scelte. Poi la scelta sarà aprire un ciclo in campionato, vincere il secondo scudetto consecutivo, però rischi di uscire un'altra volta in maniera abbastanza azzardata in Champions. Hanno un allenatore che è Chivu, che è molto elogiato, a me sai che non piace, però l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Farà una scelta intorno a febbraio-marzo, Vincenzo.
1: I tifosi di TMV Radio ti sollecitano e ti chiedono, e in questo caso ce lo chiede Alex, tifoso interista: a me piace abbracciare tutti i tifosi che parlano di tutte le squadre, non in maniera,
0: certo,
1: polemica come fa qualcuno.
0: Molto.
1: E Alex dice: vi domando una cosa, ma Woltemade, in arte Voldemort, mi sembra più un'opportunità che un voler accontentare Spalletti. Non notate una scollatura tra Spalletti e la dirigenza? Voi pensate a un progetto Spalletti o navigate anno per anno? Woltemade come si può integrare con Colomani nello schema di Spalletti? Io vedrei bene Alebegovic, Woltemade e con Sesau, ma ovviamente non puoi lasciare 50 milioni in panchina. La domanda è interessante, no?
0: Perché dico che l'amico intanto vedi che io non funziono, perché a me queste domande interessanti e belle non arrivavano la mattina, quindi ringrazio questo amico, e io la mattina non ci sarò mai più, sappilo Marangio. No, ha molta ragione, gli faccio i complimenti, perché è una domanda molto intelligente, molto interessante. Io allora parto dalla prima. Secondo me Woltemade, tanto oggi faremo esercizio, è più un'opportunità che non una scelta, come dire, condivisa da tutti. Però la dico dov'è che ha ragione, sulla questione Colomani, perché io la penso esattamente come lui. Cioè io non vedo il tedesco, così almeno faccio prima, insieme a Colomani. Io non ce li vedo insieme, a meno che Colomani giochi sotto punta. Però è una Juventus troppo sbilanciata. Perciò è una bella patata bollente in mano a Spalletti.
1: Quindi Woltemade, patata bollente, ho capito. Allora, altri messaggi che sono arrivati. E l'hai fatto tu il titolo stavolta, è colpa tua. Fabio da Torino, vedi che continuano. Se la Roma vende Manu Koné, addio sogni di scudetto. Mi sembra eccessivo questo, Fabio da Torino, tu che ne dici? Però è vero anche una cosa, anche nella domanda di Fabio c'è un pensiero intelligente, perché Ale, il calcio lo racconta: tu puoi avere un grande attaccante, puoi avere uno straordinario portiere, un buon difensore, ma il centrocampo è il motore, c'è niente da fare.
0: Sì, allora, prima cosa, tanto ringrazio anche Fabio che non era mai presente con me, tutti presenti con te. Benissimo.
1: Ma perché tu non li leggi?
0: Sì, sì, allora, Fabio ha ragione, però non è che la Roma, se perde Manu Koné, si ritrova con Kuhn-Meiners, il Kuhn-Meiners l'anno scorso, tanto per dire.
1: Vabbè, speriamo comunque... che vediamo cosa succede quest'anno. No, per adesso certo, ha certo fatto una presenza tipo Atalanta, ma...
0: Però ha delle valide alternative. È chiaro che perdi, a parte non credo che lo venderà, poi mi direte voi, oggi vedremo. Però è chiaro che perdi il giocatore più forte in mezzo al campo, questo è verissimo. Perciò si può sostituire, però, Vincenzo, si può sostituire e rimane sempre una squadra fortissima.
1: Domande per te, vedi, non te le faccio, te le fanno gli amici. Allora, cosa pensi del possibile arrivo di Tagliafico? Questo sarebbe un gran colpo.
0: Sarebbe un gran colpo per la Juve, intanto perché mette da parte Cambiaso, che è iniziato veramente male, gli dà la possibilità di guarire.
1: La caviglia per lui, ricordiamolo, quindi niente di particolarmente grave, ma col Milan dovrebbe non esserci.
0: Ecco, quindi poteva fare anche la foto col bambino, vabbè, detto questo,
1: sì.
0: Però sarebbe un grande colpo. Sarebbe un grande colpo, è vero che c'ha 34 anni, è vero che la corsia sinistra l'ha macinata in su e in giù, però è un giocatore che darebbe su quella fascia tanta spinta e sì, sarebbe un colpo molto importante per la Juve.
1: Allora, intanto, nell'affare David Atletico Madrid c'è anche la cessione del baby Gil Push. Come è una perdita importante della Juve secondo te?
0: Ma guardi, l'ho visto diverse volte. Sì, secondo me è un buon centrale difensivo. Infatti, tra i due, guarda, promette di più Gil Push di David, onestamente.
1: Ma quelli magari facevano un favore così.
0: È a titolo definitivo?
1: È a titolo definitivo, così pare. Quindi sarebbe
0: guarda, fra i tanti giovani che ha la Juventus, questo è uno su quale secondo me si poteva puntare. Ti dico, non è Usen, però è un giocatore che ha senso della posizione, è strutturato fisicamente, lavora bene di reparto. Mi è piaciuto e sì, quando l'ho visto sono rimasto un po' perplesso, però probabilmente ha detto: ascolta, noi ti prendiamo sta roba qua, però dacci anche uno serio, insomma.
1: Allora, la notizia del giorno continua a essere la cessione di Koné, perché arrivano conferme che la società avrebbe detto in separata sede a Gasperini: Koné è in vendita, ci serve anche il cash, quindi
0: arrivano 50 tipponi.
1: No, ma sono di più, sono 60 milioni. Che gli vuoi
0: 60
1: dire?
0: 60 tipponi sono tanti.
1: Tu mi risistemi i conti e tutto quello che magari ho trasgredito dal punto del fair play finanziario, quindi eventualmente così. Senti, Bangula al Bologna. Formula dell'operazione da 14 milioni, ritorna in Italia, tu lo conosci molto bene, come lo vedi questo colpo del Bologna?
0: Marangio, segnati questa cosa, il Bologna rischia pesantemente la retrocessione.
1: L'avevi detto anche della Lazio, che è prima in classifica a 6 punti dopo 2 giornate.
0: Io l'avevo detto anche della Lazio, ma ti dico che la Lazio intanto ha fatto 6 punti, e l'hanno fatto bene, tra l'altro hanno fatto una buona partita, però io ti dico che una tra Lazio e Bologna rischierà.
1: In questo momento più Bologna che Lazio.
0: Giocaci te in quell'ambiente di domenica. Giocaci.
1: Ah no, certo. Domenica sarà veramente.
0: Perché è vero che c'era Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario accanto al presidente. No, perché Tringali
1: è
0: poi.
1: È il portaborse oramai.
0: È il portaborse di Lotito. Ma a parte questo, poi c'è una cosa che mi ha fatto un po' di tenerezza, ti dico la verità. Perché a un certo punto c'erano dei bambini che hanno provato a fare un coro: Lazio, Lazio, cioè. Bello, no? Però veramente triste. Io no, però sono dalla parte io sono dalla parte tifosi a Lazio. Guarda, quello che stanno facendo i tifosi a Lazio, secondo me
1: è un atto d'amore.
0: È un atto di grande amore, e poi ora mi atterrò delle antipatie, ma secondo me è molto più d'amore l'atto di chi sta fuori di chi non va dentro. Quindi Tringali, che ha fatto l'abbonamento in tribuna Montemario accanto a Lotito, è veramente una brutta persona.
1: Alessandro dice: Fabio, ero presente e mi hai letto anche un messaggio. Ah,
0: grazie,
1: ok, hai
0: Fabio,
1: visto?
0: Grazie.
1: Hai visto? Sei tu. Grazie. Ma noi andiamo avanti con i messaggi che continuano a fioccare. Allora, il nostro amico
0: Aldo, io ci avrei anche da fare una cosa alle 11:38, te lo dico.
1: Vabbè, c'è ancora 2 minuti per noi. A conti fatti, sì, io non ritengo quello della Fiorentina un grande mercato, se escludiamo Atta. Voi cosa ne pensate? Cosa ne pensa Santarelli?
0: Vedi che... Guarda, ma io cioè stai tornando te, ma lancio tutta una serie di domande non interessanti, di più, bravi.
1: L'amico, l'amico aggiunge anche un'altra cosa dopo, però vai, continua, comincia a rispondere sì. A questo.
0: Guarda Vincenzo, è un mistero, è veramente un mistero, anche perché sai che ti dico? Che questi ultimi due colpi, Beto e Gnonto, soprattutto Gnonto, io mica l'ho capito. Cioè Beto chiaramente da via Ken ha bisogno di un altro attaccante, e tra l'altro prende un altro attaccante uguale nelle caratteristiche a Pellegrino, perché è molto simile. Allora, delle due l'una, o è un mercato fatto male o è un allenatore che non ci sta capendo niente. Lo capiremo nelle prossime giornate. Certo, è lo esatto opposto della Roma. Questi hanno fatto 2 partite, 7 gol presi e 0 segnati.
1: Che non è roba da poco. Dai, no. Te ne leggo soltanto uno dei due così ti libero. 60 milioni per Correa sono pochi, visto cosa quanto è stato pagato Tonali, dice Fulvio milanista.
0: Fulvio, guarda, bellissima riflessione, ha ragione, perché per me Conè è più forte di Tonali, senti che ti dico. Senti che ti dico, Marangio, sono due grandi
1: dici?
0: Centrocampisti. A me Conè è sempre piaciuto. Quando noi abbiamo preso Turam.
1: Ma più forte di Tonali?
0: Quando noi abbiamo preso Turam, Marangio, ti dici abbiamo preso il giocatore più forte del mondo. Dici, guarda che Conè è forte, Conè è forte. No, no, noi abbiamo Turam. Scherzo. Però lui è più. Per me è più completo. Nel calcio di oggi la fisicità è almeno il 60%. Lui è molto fisico, recupera un sacco di palloni. A me piace tanto Manu Conè. Non a caso è titolare nel centrocampo della Francia.
1: Eh già. E secondo me ha fatto anche un bel mondiale. Guarda, ce ne stanno altri 3 di messaggi. Te ne leggo sì. Uno e basta. E ti saluto. Vai. Jerry da Pomezia che dice: adesso che è arrivato Vicario e sembra sia iniziando bene, che ne pensi del mese intero in cui tu, Santarelli, chiedevi a gran voce Muric del Sassuolo? Tu veramente hai chiesto a Muric del Sassuolo?
0: Questa è una presa in giro, perché Nerino diceva di Muric anche in diretta, l'ha detta, ragazzi. Passare da Di Gregorio a Muric sarebbe stato come battere veramente la testa in muro. No, Vicario è un buon portiere, sbaglierà, prenderà gol, farà delle papere perché lo sappiamo, però è uno che ti dà una certa garanzia, quindi meno male.
1: E occhio, perché dalla regia il Solerte Andrea Maiocca mi segnala che in questi minuti Gasperini si è opposto alla cessione di Cone. Adesso sarà un braccio di ferro con la società, occhio
0: Sì.
1: Ma davanti a 60 milioni secondo me dico
0: secondo me, allora, una camomilla. Secondo me non lo vendono.
1: Vediamo, perché secondo me da qua arriva una risposta importante. O la società prende in mano la situazione o ci si vende totalmente a Gasperini. Però Gasperini si è opposto, la società potrebbe o accontentarlo o dirgli guarda, sono 60 milioni, prenditi una camomilla, ne riparliamo domani, ma intanto lo vendiamo. Ciao Santa, ci ritroviamo dopo.
0: Ciao Marangio, a
1: noi
0: dopo.
1: Noi invece
0: ciao,
1: ci fermiamo e avremo il collegamento all'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, collegamento video, lo dico a beneficio del nostro Andrea Maiocca, e così può settare tutti i controlli e ci ritroviamo tra poco dopo la pausa. We'll

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque, finito il mercato, è tempo di giudizi e anche di voti, ma naturalmente daremo anche uno sguardo al campionato perché si avvicina il momento della terza giornata della Serie A. Ne parliamo con il nostro ospite Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: È finito il mercato e allora ti chiedo chi si è effettivamente rinforzato di più con acquisti funzionali?
1: Lorenzo, dire qui acquisti funzionali è un parolone, nel senso che poi è il campo che è la prova dell'acquisto che hai fatto, perché sì, sulla carta diciamo sono acquisti funzionali, però poi devi vedere il campo come uno si comporta, se sono funzionali, se sono dei giocatori che non servono a niente. Una carta sembrano tutti funzionali, poi l'atto pratico sono i risultati quelli che contano, quindi cioè i direttori fanno il possibile, però il campo è il giudice di tutto.
0: L'Inter si è rinforzata, ha cercato di sostituire e anche magari di alzare il livello, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma l'Inter aveva già le idee chiare, perché è quella che diciamo nell'ultima fase del mercato, diciamo alle 48 ore, non ha fatto niente, aveva già preparato tutto precedentemente, gli serviva un centrocampista in più come Jones, che già voleva venire da noi, gli serviva un difensore centrale per sostituire De Vrij e Acerbia per lo Stones, gli serviva un esterno veloce che sostituisse Dumfries, l'ha preso, basta, è a posto così.

0: Cioè, più di così cosa doveva fare?
1: Ti aspettavi di più invece dal mercato del Napoli?
0: Ma sinceramente direi di sì, perché beh, è stato sfortunato, perché Buongiorno si è fatto male subito. E adesso mi sembra che ci sia un problema di McTominay, no? Mi sembra, no? Questa è una perdita gravissima per loro, anche perché Anguissa non sta rendendo come dovrebbe rendere. Mezzo a campo sono, diciamo, pochi giocatori, quindi poi De Bruyne certo è un buon giocatore, ma non è diciamo, un giocatore che ti garantisce tantissima quantità, quindi cioè, ha bisogno di un sostegno in mezzo al campo. Lì ci sono dei problemi, sinceramente ci sono tantissimi giocatori, ad esempio a tre esterni sinistri, c'ha Lang, c'ha e altri due che quindi alla fine in alcuni ruoli sono sovrannumeri, in altri magari sono in deficit, quindi magari sì, qualcosa poteva fare.
1: E sabato c'è Inter-Napoli, un Napoli che è reduce dalla sconfitta casalinga con il Como.
0: Ma il Napoli soffre il Como tremendamente. Io lo scorso anno l'ho sofferto in modo di giocare, ma ti dico la verità. Per il Napoli è molto più facile giocare contro l'Inter che contro il Napoli, sinceramente, contro il Como, perché il Como lo patisce in modo particolare la partita anche lo scorso anno con Conte, adesso criticano Allegri, ma anche lo scorso anno con Conte ha fatto fatica sia a Como che a Napoli, quindi è una squadra che il modo di giocare di questa squadra la fa soffrire. Con l'Inter, sai, la conosce, è una partita importante, i giocatori sono. Secondo me sono anche molto più stimolati, non ha niente da perdere perché giocano contro una delle più forti, se non la più forte in Italia, quindi è più cioè giocare a prete così per il giocatore del Napoli è più facile, secondo me.
1: E comunque il Como, secondo te, si è rinforzato con acquisti davvero da Champions?
0: È il modo di giocare suo che gli dà molte possibilità. Se pensiamo che anche il Bodo è arrivato fino in fondo, si può arrivare anche al Como. Beh, il modo di giocare di Fabregas è veramente l'arma vincente. Poi chiaramente ha tutti i giocatori per il suo modo di giocare ideali, quindi è tutto Fabregas. Poi i giocatori che sceglie sono tutti giocatori funzionali al suo modo di giocare, che è un po', diciamo, la fortuna di tanti allenatori che possono avere un presidente come quello del Como. Ecco, dice, mi serve l'esterno con quelle caratteristiche, cioè quell'esterno lo compro. Invece altri allenatori magari si devono accontentare seconda o terza scelta. Però il suo gioco è la carta vincente del Como è il gioco di Fabregas.
1: E ritieni che anche Ken possa esaltarsi in questo gioco del Como di Fabregas?
0: Sì. Ken è il giocatore ideale per il loro modo di giocare, proprio era il giocatore, è il giocatore proprio per il loro modo di giocare che si butta negli spazi, che ha fisicità, che ha corsa, è il giocatore ideale. Dubisca se è un giocatore tipo Ken, ma ancora un po' più indietro come qualità, però i giocatori sono simili, nel senso. Cioè non è che cambi molto, però Ken è molto molto più forte di Dubiskas, quindi se fa gol Dubiskas, se è un giocatore come Ken, quando gioco contro squadre forti, alla fine ho un'arma in più. Ha fatto un grande acquisto il Como.
1: Senti, la Roma è partita alla grande grazie ai gol di Malen anche, però Gasperini si aspettava di più dal mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni.
0: Esterni. Cosa si aspettava? Ha lanciato Lulli che sta facendo benissimo, perché Gasperini è anche un allenatore così, quando vede un giovane che è bravo non è che ci pensa 2 o 3 volte, adesso si sta dimostrando un grandissimo, diciamo, un altro giocatore da rosa, quindi bene o male è importante. E poi c'è Wesley, poi non ha preso anche il giocatore dell'Argentina, l'esterno
1: Molina,
0: destro,
1: Molina, Molina. Sì,
0: quindi bene o male ce n'ha tre,
1: però
0: adesso
1: insomma ne ha
0: ce n'è.
1: cercati tanti dall'inizio del mercato e non è riuscito a concretizzare tanti obiettivi.
0: E quali erano gli esterni? Non so che obiettivi avessero. Lui la cosa più importante è che non gli abbiano portato via Koné, che poi alla fine è
1: Sì.
0: riuscito a trattenerlo perché alla fine sarebbe finito al 90% al Chelsea. Quindi alla fine è contento. Ha preso 2 giocatori di esperienza come Belardi, che arriva dal Marsiglia,
1: Sì.
0: che è un osso. Poi ha De Roon, che anche lui è centrocampo, è uno che subentrando può sempre far bene. Quindi. di così, se hai qualche starno in meno,

0: pazienza, alla fine ha scoperto lui e quindi non c'è neanche bisogno di trovare un altro esterno.
1: Senti, invece, che voto dai al mercato della Fiorentina, che ha fatto una rivoluzione totale?
0: Epocale. Ha fatto una rivoluzione epocale. No, gli do, cosa vuol dire? Gli do 10, cosa gli devo dire? Al Viola ha cambiato tutti. Cioè, chi è che è rimasto? Ieri stavo pensando chi è rimasto. De Gea.
1: De Gea, Pongracic, Dodò, Fagioli, Brescianini.
0: Ranieri.
1: Sono 10. Sì. Ranieri. Dur.
0: Quindi alla fine figa. Comunque ha comprato grandi giocatori. Vabbè, adesso ci vuole un po' di pazienza. Quando cambi radicalmente una squadra, tantissimi giocatori, l'allenatore, la mentalità e tutto. Questi ragazzi, secondo me, la piazza è difficile, ma ha bisogno di sostegno. Io lo dico ai tifosi della Fiorentina: sosteneteli per almeno 10 partite, dopodiché se volete contestare, contestate, ma quando cambi radicalmente il modo di giocare e tantissimi giocatori, ci vuole pazienza, perché Firenze è una piazza difficile, esigente, d'accordo, ma la presidenza e il direttore hanno fatto veramente un mercato eccezionale, tutti i giocatori funzionali, tutti i giocatori forti, quindi abbiate pazienza, sostenete, perché sono chiaro, sono tantissimi giovani, bisogna sostenerli. Cioè, è inutile. Guardiamo la partita di domenica. Ho visto, poi non ho visto la partita, ho visto gli highlights. Cioè, ragazzi, nel primo tempo si finisce 2-0 per la Viola con due pari.
1: Sì, sì, certo. Poi, però insomma, è una Fiorentina che ha dimostrato delle incertezze gravi in difesa e a livello anche di equilibrio.
0: Quello in fase difensiva, qualche incertezza, sinceramente, l'ha avuta. Ti dico la verità, però ripeto, vai su di due gol e poi voglio vedere cosa succede. Quelle partite stregate che tu magari tiri 10 volte e non le fai, e magari gli avversari ti...
2: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seie Comment Rabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Che sarebbe il tuo allenatore, si aspetta tre rinforzi da qui alla fine del mercato: un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini?
9: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto: se non torni a casa, se non prendi tre giocatori, rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno. Quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
8: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io, insomma, tanto poi so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi, sì. Perché so anche questa è bella, no, le leggende della Fiorentina contro Operazione Nostalgia.
9: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non potevo partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma, il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma ci vediamo lì.
8: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Ken, poi ci sono tanti altri acquisti. Attal, secondo me, è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad andare un'identità alla squadra. Due partite e due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
9: Che è un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente due risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo anche grosso abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
8: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
9: Stesso discorso, Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello risultati al di là della partita di Torino, che comunque la partita è stata giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
8: Ale, l'ultimissima, Inter favorita e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
9: Sì, la Roma è la mina vagante secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza di

0: del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata. Quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato, e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
1: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
0: È una bella realtà ormai. Il Como affronterà questa competizione con, sono convinto, con grande entusiasmo, e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa. Quindi insomma, gli auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
2: Adesso un'altra intervista, parliamo di giovani e lo facciamo con Giuliano Giannichedda, attualmente commissario tecnico della selezione della Lega Nazionale Dilettanti.
3: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dice qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, un momento molto particolare per il calcio italiano.
4: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale Dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare i migliori dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti, se ci riusciamo, della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
3: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
4: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani, per farli giocare poi nelle prime squadre, vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà, e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi non si devono capire, no? E che allora, però ci vuole passione, ci vuole voglia, e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quelle da lì.
3: Ecco, venendo alla Serie A, le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo, da tifoso anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
4: È chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visione dura agli italiani la darei, perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
3: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
4: Allora l'Inter è sicuramente la favorita perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori, e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il calcio, il campionato italiano più bello, spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, riescano a dare il filo da torcere, perché sennò altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bello.
3: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
4: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions dell'anno scorso doveva fare qualcosa, e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus, significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
3: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa, dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
4: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti, ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo, cioè

0: bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro, però Gattuso per quello che ci mette ha meritato questi due successi, perché è un allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
1: Con le parole di Giuliano Giannichetta siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma, Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto: il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili, è un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra. Insomma, una Roma lanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato oltre che sul campionato. Sentiamo che cosa pensa a questo proposito Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calciomercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio
2: il
1: giocatore.
2: Non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diversa rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa fare reparto molto più di Dubikas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare il giro alla nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto ha iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato, può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so, credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma sì, lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa, però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano coi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglio.

0: Sceglierei di vederla campione, ecco.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan. Molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
0: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti, quindi non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare. Bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
0: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo, perché ti dico, le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono...
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo
0: sì,
1: te?
0: Assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani, e si è visto subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
0: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di Grosso è più funzionale?
0: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
0: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
0: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori, e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Ultima domanda, me ne ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto, eh? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
0: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si diciamo che lo faceva vedere,
1: sì.
0: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno

che sa farsi credere dai giocatori perché è leale e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore. Perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha

0: oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale.
0: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
2: Altre valutazioni sul mercato, adesso quelle con un agente di grande esperienza come Silvio Pagliari, intervenuto a TMV Radio.
3: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli, che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Rowe con il Bologna. Si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
4: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene, perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia, e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa, perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti, gli ultimi, sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo, ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo a campo, giocando a tre, ecco che Matty De Ron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni di un certo tipo di calcio, quello di Gasperini. L'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
3: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
4: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane una figura del genere alla Juve.
3: Senti, invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
4: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare il prima possibile un bel gioco a questa squadra, perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto, non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova, sotto l'aspetto del gioco un pochino latida, devono ritrovare subito le trame anche offensive per far male, allora sì che il Napoli può essere una pretendente. Se il gioco latida, sarà difficile, perché l'Inter è sempre la squadra da battere.
3: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata anche per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io, per il mio personalissimo pensiero, quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari secondo me ha fatto già una grande offerta. Poi le scelte sono indiscutibili, ognuno nella vita decide di andare dove vuole. Al Chelsea però zitti zitti, con un po' di tempo, di calma, hanno portato a casa Spence, Stones, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
4: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato, significa che sei una grande società solida. L'Inter candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino, sponda bianconera, queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti in molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti, però se azzeccano l'attaccante, la Juve è una che si può inserire.
3: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato. Alla fine i viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
4: Eh sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria. Se parliamo del 2004, sì. Maggio,
3: iniziava
4: giugno 2004,
3: iniziava la sua carriera.
4: Sì, sì.

0: pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito bene.
1: Hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile l'amalgama. Certo, nessuno pensava ai 7 gol subiti e 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dargli tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento a un altro.
0: Senti, invece il Como in Champions ti stuzzica?
1: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio, penso che il Como sia un esempio da seguire, non sono, hanno speso anche tanto,
0: sì,
1: sì, perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro, il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27esimo, 30esimo uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto, non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3 o 4 anni, 2 anni il Como vincesse lo scudetto.
0: Non ci siamo andato tanto lontani, siamo al quarto posto.
1: Appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha una grande proprietà, una grande dirigenza,
0: sì.
1: Perché anche Charlie Ludi è diventato un
0: Charlie sarebbe Carlo Alberto Ludi
1: per gli amici Charlie, però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
2: Parliamo adesso anche di giovani e lo facciamo attraverso questa intervista al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino.
3: Ma in questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità, quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come diciamo prima, di sviluppare ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra, ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando sotto il nostro punto di vista dei grandi risultati, perché oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti, vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione probabilmente è corretta.
4: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lui effettivamente ed affidargli la primavera?
3: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare il giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che, oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica, sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e, ripeto, il focus rimane sempre quello di reclutare e creare talento, ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
5: Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un under 23 e la primavera.
3: Ma le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra e l'under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrirgli il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
4: Se posso un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che è Carrara in primavera. Può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari, insomma, presto?
3: Guarda, è un po' presto per dirlo. Noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene. È la cosa più importante per noi. Oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli, e la motivazione che hanno è la capacità di apprendere. Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza e cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui gli si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
2: E con le parole di Tarantino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso Dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia e quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita. Nel frattempo, a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma, è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato, faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo, quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quanti ore hai dormito stanotte? Che insomma è stata comunque state giornate pesanti.
2: No,
1: sei crollato.
2: Io sono, no, guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato, è che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato, direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire magari, non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente. A volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo. Per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, cerca che il mestiere
2: mercato
1: tuo
2: c'è tutto l'anno,
1: esatto, non finisce mai, poi è chiaro si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
2: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua, grazie, da dove sto, perché tutte le volte mi fa le tue bischierate di mercato, ti distogli l'attenzione di tutti i giocatori, ho detto guarda che per quello che prendete di soldi, cioè non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico certo, avere diciamo il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rovo per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
2: Incide, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche trattative.
2: C'è la Champions nel mezzo, cioè voglio dire, c'è un sacco di roba. Spesso,
1: e sì. Chiaramente i grandi colpi non li fai perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico? Perché è una notizia di pochi minuti fa. Una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo. Le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti. Sono arrivate è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition Group Sport.
2: Atagana,
1: dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrei già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela che si Juventus?
2: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che sì, cioè quello che dice Tanganà è vero, nel senso che sì, ha sempre avuto come priorità la Juventus. La Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che sì, comunque era svincolato, poi però che sì, alla fine io non so, io non voglio fare naturalmente giudice in questa vicenda tra che sì e la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo, praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche ho visto le immagini del famoso incontro, no, lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, Atanganà, la gente di che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
2: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti, poi penso no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore insomma ha tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca e alla fine Koné è rimasto.
2: È giusto così.
1: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
2: Allora, io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare
1: con
2: nei confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato? E quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione, ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, Io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va

0: veramente a una velocità impressionante. Sa che la prima mezz'ora di Lecce è scuola calcio lì, veramente. Io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante. Cioè, a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla crisi, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti. Cioè, voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia, sì, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
1: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
0: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire sia una grande avversaria. Cioè, secondo me, se la Roma è questa, è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato? A chi lo dai?
0: Ma al Como, devo darlo al Como, perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso, sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni. Però stavo prima, quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobà e 35 per Ken. E d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti. Che solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobà. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma il voto più basso, sinceramente, guarda, io allora sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli, e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte in gaggio, aveva la rosa forte. Chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire allora, visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
1: Certo.
0: E allora io mi domando, al netto voglio dire di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare un sostituto, no, di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte, solo al centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti. Hanno venduto solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku. Si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'è Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti. Però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa. Ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Perché ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, ho visto, hanno reintegrato Tomori. Ecco, io dietro un difensore secondo me Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questa punto di vista.
0: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda.
1: No, più o meno.
0: Vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi. E poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, Allora, allo

0: secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi a Icardi, svincolato.
1: Che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto il giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte, è come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione, c'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare, è arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci di Arettondo, poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki, alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai il Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, Oltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché è 2 anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Voltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti avevo portato in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo da casa Fiorentina? Perché come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì, ha lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria, poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sì, sconfitte sì, pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori: ma siamo sicuri che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra, che manca proprio la cattiveria della squadra?
0: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino, e però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli, e io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, cioè io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto, mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori.

0: Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti se ci pensi bene la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, pensi a Kenna, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Kenna. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken insomma non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì e Beto no, e poi Calimuendo, tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che insomma, perché ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: allora,
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, sì. No, perché squadra già strutturata, forte, eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
0: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il programma di Palestra, poi il programma di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito, e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
1: Sì.
0: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
1: No,
0: auguro a Napoli che sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
1: però il allenatore è cambiato, e questa è la grande interrogativa che dobbiamo fare.
0: Perché poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi. Però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
1: No, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I Lobot che
0: non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri, ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sai, un allenatore che ti tiene sulla pressione, l'allenatore che ti tiene sulla corda, dopo 2 anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo non mi ha lasciato molti dubbi.
1: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee, però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille. Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto non ti dico riposati, perché tu non ti riposi mai.
0: Insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di defatigante.
1: Va bene, ciao Cecca, grazie.
0: Ciao, buona giornata a voi,
1: Ceccarini, ciao. E il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo un breve break, al rientro andiamo nelle relazioni di Tutto Mercato Web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di Tutto Mercato Web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tra campionato e mercato, un'altra settimana infuocata. Oggi, ricordiamolo, si chiude questa sera 20:30 la finestra di mercato in Italia e quindi c'è veramente pochissimo tempo per chiudere le ultime trattative. Andiamo subito tra poco in casa Roma, ma prima, a proposito di casa Roma, diamo un'occhiata a quello che è accaduto ieri, perché la Roma è veramente, sta giocando a Forza 4. Ve lo ricordate quel giochino del Forza 4? 4-0 in casa contro la Fiorentina, 4-0 a domicilio in casa del Lecce, con un Malen strepitoso, 5 gol in 2 partite, tripletta all'esordio contro la Fiorentina, doppietta ieri che stappa la sfida contro il Lecce, poi la rete di Solé e la rete che è arrivata poi nel finale di partita quando tutto sembrava ormai chiuso da parte di Mora, e quindi la Roma in vetta alla classifica e Roma scatenata anche sul mercato, perché intanto sono ore estremamente calde. Allora andiamo a raccontare perché sono calde queste ore, perché il Chelsea sta facendo sul serio pronta un'offerta da 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, con oppure l'inserimento nella trattativa anche di Gittens, attaccante esterno 2004 che interessa anche alla Roma, per Kone. Quindi Manu Kone potrebbe partire alla volta del Chelsea. A quel punto occhio che la Roma deve guardare subito a quelli che potrebbero essere i sostituti. Allora i nomi potrebbero essere quelli di Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, sul quale c'è stato anche un sondaggio recente da parte della Juventus, poi parleremo anche della Juventus che vede, come avevamo anticipato, anche vicino all'operazione di Thuram, che probabilmente dovrà andare sotto i ferri, anche per lui ci si attende uno stop lungo. È vero che è arrivato nella serata di ieri Sarr, sbarcato a Caselle, ma c'è la possibilità anche di andare a cercare un altro centrocampista. Højbjerg era un'idea, ma chiaramente adesso la Roma con più cash nelle tasche può andare a strappare il giocatore all'OM. Pista comunque complicata, ma attenzione anche a Fofana del Milan o Keita del Parma. Chiaramente le ore da qui al termine del mercato manca pochissimo e quindi bisogna incastrare tutto tra cessioni ed acquisti, e saranno ore caldissime in casa giallorossa. Tornando alle sfide di ieri, che hanno completato la seconda giornata del campionato di Serie A, c'è anche da registrare la vittoria al photo finish dell'Atalanta sul Bologna, rete che è arrivata da Samardžić al 96esimo, con il Bologna che aveva resistito fino ad ora, poi fino al 90esimo, poi nei minuti di recupero appunto arriva il gol di Samardžić che trascina la Dea che allo stesso tempo è scatenata sul mercato, perché dopo aver preso Rowe proprio dal Bologna, che non ha potuto schierarlo chiaramente in campo ieri, anche qui mi viene in mente una scena del film che vi ripropongo sempre, che è Moneyball, ti chiamo, stasera non me lo fa giocare contro perché lo prendo io. Il Bologna capitola 1-0, c'è un po' di fermento in casa tra i tifosi del Bologna, e comunque cominciano a vedere una squadra che ha un progetto che

0: va lontano rispetto a quelli che sono stati gli anni d'oro recenti del Bologna, che vince la Coppa Italia, che lottava per un posto in Champions League, adesso invece si sta un po' smembrando come squadra. L'Atalanta vince, dicevamo, Atalanta che potrebbe stappare ulteriormente il mercato della Juventus, perché si attende in queste ore un assalto a Cabal della Juventus. Dovesse andare in porto la trattativa, la Juventus ha già pronto l'accordo con Tagliafico e sarebbe la chiusura del mercato della Juventus. Juventus che ieri intanto ha preso Sar, nel senso che Sar è arrivato a casella letteralmente, visite mediche, ci dovrebbe essere a breve anche l'annuncio, così come in mattinata dovrebbe arrivare Woltemade dal Newcastle in prestito secco con una cifra vicina ai 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, senza nessuna opzione di riscatto, e quindi con il giocatore che arriverà in prestito secco, tant'è che questo è stato l'aspetto che ha un po' rallentato i dialoghi con il giocatore, che è lusingato dalla Juventus, sì, ma non voleva arrivare letteralmente in affitto. Ma in affitto arriverà, anche perché la Juventus poi ha prestato Jonathan David, avete visto anche in mattinata la partenza del giocatore canadese alla volta dell'Atletico Madrid, per lui un prestito con opzione di riscatto a 25 milioni, ma insomma potrebbe sempre ritornare, così come potrebbe tornare Open Day. Allora la Juventus non può rischiare di trovarsi poi il reparto offensivo affollato, anche perché ricordiamo che Woltemade era costato al Newcastle una cifra vicina agli 80 milioni, il valore di mercato attuale è circa 50 milioni, non proprio aderente alle casse della Juventus. Allora questi più o meno i temi, ma ce ne sono tanti altri. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da l'informissima Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, e andiamo a pizzicare lui, Alessandro Santarelli. Santa, dove stai?
1: Mi hai fatto venire mal di testa, Marangio, guarda, c'ho il mal di testa.
0: Un'altra volta ti
1: c'è mica una pillola, perché mi è venuto un mal di testa.
0: Ma tu già prendi quelle altre pillole, quindi non sono compatibili con il mal di testa.
1: No, io non prendo nessuna pillola, Marangio.
0: Santa! Allora, ma qua è vero che è presto per dirlo, però la Roma si sta mettendo su una bella strada, sia in campionato che poi sul mercato, che potrebbe arrivare anche vicino.
1: Ma quando ve lo dico io mi prendete in giro, e allora...
0: Fai sempre...
1: Perché forse qualcosina vedo, di Malen siete voi stupiti, non io, perché il giocatore lo conoscevo. Quest'anno la Roma ha fatto l'in, cioè giustamente ha detto vabbè, usciamo un attimo dai paletti del fair play, anche se ci sono sempre, ma un pochino più alleggeriti. Questo può essere l'anno per provare a vincere lo scudetto, e la Roma ha fatto l'in. Questo non vuol dire che lo vincerà, però secondo me l'Inter deve guardarsi molto molto molto attentamente dalla Roma. Oggi io, se dovessi giocare il mio eurino, lo giocherei sulla Roma e non sull'Inter per la vittoria dello scudetto.
0: Quindi vedi la Roma avanti all'Inter e sicuramente avanti al Napoli, che comunque è uscita con una sconfitta contro il Como in questo turno di campionato. Come l'hai visto il Napoli di Allegri?
1: Male, non Malen, ma male, molto male. Vabbè, non è un mistero che sono estimatore di Allegri, però adesso comincio a capire un po' i limiti di questo allenatore. Poi è la seconda giornata di campionato, cambieranno molte cose, però io sinceramente non ho visto grandi differenze tra la vittoria di Genova, col Genoa fortemente condizionato da un clamoroso errore arbitrale, e la sconfitta con il Como. Perché? Perché se l'arbitro non si addormenta in quella situazione lì e annulla il gol del Napoli, il Napoli a Genova non vince mai, e anzi ha rischiato pure di perdere. E col Como, onestamente, è vero, c'è stata un'occasione in cui l'arbitro sembra che possa aver torto qualcosa al Napoli, no? Però il pareggio non sarebbe stato meritato.
0: Beh, poi era fuori gioco, anche se questo fuori gioco,
1: esatto,
0: vale, continua a non convincere, perché
1: nemmeno a me, generale... nemmeno a me. Sabato affronta l'Inter, sai, il Napoli potrebbe ritrovarsi a 3 punti, è già staccato di 5 punti da Roma, che supererà l'Atalanta, e Inter, se l'Inter dovesse battere Napoli. Guarda, io già mi proietto, secondo me Inter-Napoli è un pareggio. Sì, Inter-Napoli è un pareggio, mentre non ci sarà storia tra Roma e Atalanta. Sai, terza giornata, Vincenzo, agosto, anzi no, settembre, tutto quello che vuoi, però ritornando sul ragionamento del Napoli, i difetti del Napoli, e sono tanti, e si vedono, si sono visti sia nella prima che nella seconda giornata, non è un caso.
0: Tra l'altro adesso continueremo a parlare anche di quelli che sono gli altri colpi di mercato, le altre squadre che si muovono, sì, già

0: queste partite, questi primi incroci possono raccontare qualcosa, come per esempio la sfida tra Juventus e Milan, però adesso entriamo nel dettaglio di quelli che possono essere i colpi della Juventus di fine mercato, che possono forse dare qualche freccia importante in più a Spalletti. Però prima di chiudere l'argomento Roma ti chiedo cosa ne pensi eventualmente di questo colpo qui, ovvero la cessione di Koné, l'arrivo eventualmente nel lavoro che la Roma sta facendo di Fofana, che poi manca poco, perché in realtà Gasperini si è un po' opposto alla cessione di Koné, fino all'ultimo ha detto nella serata proprio di ieri non ho sentori di addio, invece oggi. Quindi che significa? Che comunque c'è una cessione inevitabile da parte della Roma? Gittens potrebbe in qualche modo insieme a Fofana riequilibrare il centrocampo, o quanto perde la Roma senza Koné?
1: Ma in qualità, Vincenzo, dovesse arrivare la cessione con Henry, rimarrei molto sorpreso. Cioè, poi non cambio idea sul fatto che la Roma possa vincere lo scudetto e continua a investire quell'euro, però rimarrei sorpreso, perché con è venduto l'ultimo giorno di mercato, sì, Højbjerg è un buon giocatore, Fofana no. Cioè, Fofana non vale un quarto di Koné. Fofana è uno che ha un grande fisico, però non c'ha piedi, quindi cioè, ce l'ha ma montati al contrario. Rimarrei sorpreso di questa cessione, devo dire la verità. So che la Roma cerca Gittens da tempo, che è un buon prospetto, però si indebolirebbe molto a centrocampo, quindi io rimarrei molto sorpreso, molto sorpreso.
0: Juventus, ieri sbarca Caselle Sarr, che comunque insomma viene dalla Tottenham in prestito, ma con un eventuale facile, diciamo, riscatto da parte della Juventus per una cifra totale di 30 milioni, ma soprattutto dovrebbe arrivare in mattinata per le visite mediche Woltemade, oggetto misterioso, nel senso che c'è il partito di quelli che dicono un colpo da scudetto per la Juventus, c'è il partito di quelli che dicono non è un giocatore che scalda, bisogna vederlo, e soprattutto quando arrivano giocatori in prestito secco magari devi capire anche che tipo di apporto ti danno sotto tutti i punti di vista. Però guardando, io ho passato la serata a guardarmelo un pochettino, guarda un po', perché comunque non lo conosco,
1: no, come lo conosci tu. Hai guardato il suo sosia? Hai guardato il sosia di Walter?
0: No, quelli li guardi tu su quella piattaforma strana che segui. Però, ecco, non è assomiglia anche peraltro a Föhler.
1: No, ma è lui è il figlio di John Holmes, è uguale.
0: Ok, perfetto. Il figlio di John Holmes, detto questo, è un giocatore che a guardarlo in campo ha fisicità, che 1,98 m, insomma ce li ha, quei centimetri che chiedeva Spalletti ce li ha, è uno che partecipa anche alla manovra, è uno che fa da sponda, quindi tecnicamente è proprio il giocatore ideale di Spalletti. Leggevo oggi Tutto Sport che lui se l'è studiato a lungo i video di non fare battute, i video di Woltemade, che abbiamo anche ribattezzato, sono le 11:15 di mattina, tant'è che sono i bambini all'ascolto. Abbiamo ribattezzato come Voldemort, tra l'altro. Sì, ieri l'abbiamo ribattezzato così. Comunque si è guardato a lungo questi video e pare abbia detto ok, sì, è lui, è il giocatore che voglio. Cosa ti aspetti da questo giocatore? Ovviamente deve arrivare a fare le visite mediche, deve firmare, perché l'affare che si lascia sempre tutto un alone di sospetto, di attenzione, quindi prima delle firme non si annuncia nulla.
1: Ma al di là delle battute che ci porteremo dietro, non lo so, io non sono né del partito che è il giocatore che fa vincere scudetto alla Juventus, perché mi sembrerebbe di prendere in giro i tifosi, però non credo nemmeno che sia un Jonathan David della situazione, un Open Da, io lo colloco un po' nel mezzo. Sì, ho visto anch'io, allora qualcosa avevo visto in Champions nel Newcastle. Allora, non è mai un giocatore che vale 80 milioni di euro, ma sappiamo che la Premier sta totalmente drogando il mercato. Allora, se avessi avuto dei soldi da spendere, Vincenzo, ti dico la verità, ma detto che poi quello che dico oggi può essere totalmente ribaltato, non l'avrei mai preso. Cioè, se avevo 50 milioni non pensavo a lui, ok? Però in una situazione in cui ti trovi a 48 ore alla fine del mercato, a 24 ore alla fine del mercato, sei riuscito nell'impresa di dar via il poro David, che è un giocatore veramente una cosa mai vista alla Juventus, in negativo insieme a Openda, io voglio dire che peggio di David non può fare, perché se fa veramente peggio di David, cioè siamo in un cul-de-sac, come piace molto a Rossi. Perciò ti dico questo, Vincenzo, tra Kolo Muani e lui mi aspetto 20 gol in due, ecco. sempre più dell'accoppiata da

0: Openda, che ne hanno fatti 7-2.
1: Ci sono già dei messaggi per te. Santarelli guarda anche le difese con cui ha giocato la Roma, è forte, ma sei gol su 8 se li sono fatti da soli le squadre con cui ha giocato, difese con la Brodo, dice Gianni da Brindisi.
0: È sempre colpa dell'Astri, è sempre colpa dell'Astri. Comunque, vedi Marangio, io non la devo fare più la mattina, perché come torni te arrivano messaggi, ci sono io, non c'è nessuno. Quindi io,
1: ma perché dico, tu non gli dai considerazione, io invece li accolgo tutti.
0: Non farò mai più, ho fallito e non farò mai più la mattina, quindi Marangio arrangiati.
1: Rispondi. Al nostro amico, non sei d'accordo?
0: No,
1: allora, Lecce ieri male, l'ho detto anche Di Francesco.
0: Sì, e anche la Fiorentina che poi ne ha prese pure 3 dal Frosinone, per l'amor di Dio. Però ragazzi, la Roma in questo senso è una squadra forte, punto. Poi è chiaro che quando giocherà già con l'Atalanta un po' l'asticella si alza, ma in questo momento la Roma è forte contro l'Atalanta, è forte contro la Fiorentina, è forte contro il Frosinone. Poi siamo alla seconda, però come ti dico che ho visto delle cose negative nel Napoli nella prima e nella seconda, ti dico che ho visto delle cose molto interessanti nella Roma nella prima e nella seconda. Poi mancano 36 giornate, vediamo.
1: A proposito di Napoli, ci scrivono ancora e ti vado a leggere i messaggi. Ciao ragazzi, io sono stato a Napoli col Como, sabato sinceramente imbarazzante, non capisco come può fare un campionato con quella difesa, immagino il riferimento è al Napoli che ha perso. Buongiorno. Ha rinnovato Marianucci, non Marinucci, però insomma forse i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa di più dal mercato di De Laurentiis, che però era stato chiaro, devo cedere per acquistare. Dopodiché in genere Allegri è un po' il mago della difesa, no? A me piace ricordare anche che l'anno scorso sì, la prima in casa l'ha persa addirittura con la neopromossa Cremonese, poi però ha indovinato 22 risultati utili di fila, quindi vogliamo dare un po' di tempo?
0: Allora Vincenzo, è chiaro che gli va dato tempo e il Napoli alla lunga verrà fuori. Io però te l'ho detto, come ho sempre elogiato Allegri, in questo momento, se no ci prenderemmo in giro, ti dico che aver visto il Napoli due volte e aver visto lo stesso atteggiamento a Genova e in casa con il Como mi fa pensare che evidentemente alcune critiche, non quelle aprioristiche di quel poraccio con la barba, ma che quello è un poraccio, ma oneste, ti dico che Allegri, se continua così, Napoli va poco lontano. Cioè la partita, poi l'hai vista anche te Vincenzo,
1: sì,
0: il gol
1: sì.
0: Che fa il Napoli di Højlund è un'invenzione di Højlund, e la cosa che io seguivo con particolare attenzione era il coinvolgimento di Højlund nella partita, e Højlund nel primo tempo tocca pochissimi palloni perché non c'aveva compagni accanto. Cioè mi ha sorpreso anche la posizione di McTominay, che è un giocatore dominante nella tre quarti avversaria, erano tutti dietro linea del pallone, e questo è, ripeto, senza le critiche aprioristiche, è però diventato un po' il marchio di fabbrica di Allegri. Se non cambia un po' mentalità, io ti dico che il Napoli rischia, Vincenzo, rischia al quarto posto alla grande.
1: Anche perché lì davanti c'hai Elison Santos, c'è comunque ancora Neres che bisogna capire come recupera dall'infortunio, c'è comunque Politano che è un abitué, diciamo, lì davanti, c'è comunque appunto Højlund, tecnicamente c'hai Lucca. Insomma,
0: Lucca lasciamo perdere.
1: Sì, lasciamo perdere, però ce l'hai. Le opzioni ce le hai. Quando nel secondo tempo ha messo, diciamo così, i big in campo, il Napoli che in genere quando metteva questi big ti schiacciava, il Napoli che ricordiamo di Conte, adesso invece è stato un po' più fanfarone nella manovra offensiva, quindi è lì che bisogna lavorare.
0: Sì, decisamente Vincenzo. Guarda, io credo che come sempre dobbiamo guardare il doppio lato della medaglia. Il primo è quello negativo, il secondo è quello che magari Massimiliano deve ancora trovare la coratura del cerchio con questa squadra, e forse piano piano il Napoli verrà fuori, perché come hai detto te qualità ce n'è, però c'è molto da lavorare. E guarda che questo passaggio Inter-Arsenal dovesse fare 0 punti sarebbe un problema,
1: sì, perché poi cominciano ad affiorare nervosismi, ansia, anche se da questo punto di vista sappiamo bene che Massimiliano Allegri è il classico allenatore che sa mantenere la calma e sa poi rifarsi, diciamo, sul campo. Se il Milan perdesse Fofana per darlo alla Roma, perde più la Roma con Eo o il Milan con Fofana?
0: Fofana è fuori dal progetto, quindi secondo me fa un errore la Roma. Io ti ripeto, non cambia il mio giudizio sulle possibilità della Roma, ma ora sono le 11:23 minuti primi, se alle 12 o alle 12:30 o alle 13 vendono Manu Koné, io resto sorpreso.

0: soprattutto il mercato dell'Inter ti è piaciuto? Bisognava fare poco sostanzialmente, a me devo dire la verità mi sta piacendo molto Martinez come portiere, perché al di là di quello che fa in porta anche nelle uscite mi piace molto, mi convince molto, detto che Svilar ieri si è confermato, no? Nell'unica sbavatura difensiva grave della Roma è andato lì, ha chiuso il contropiede, quindi il portiere diventa importante, un fattore in tutte le grandi squadre. Però ti chiedo insomma se l'Inter si è anche rinforzata più rispetto all'anno scorso, se resta più o meno qualitativamente come l'anno scorso.
1: Allora, i tre inglesi, due sono forti, e penso a Stones, però bisogna vedere come sta, e penso a Jones, che non faceva il titolare, ma sappiamo che insomma in Italia è anche male, non faceva il titolare, quindi abbiamo visto. L'altro, Spence, è un buon giocatore, ma secondo me non vale Dumfries. Dopodiché l'Inter ha un'interaiatura ben solida, però dove perderà punti l'Inter, Vincenzo? Le perderà in Champions, perché l'anno scorso hanno fatto una scelta, quella di uscire clamorosamente, no? Perché poi se esce la Juventus allora è sempre un fallimento. L'Inter l'anno scorso esce col Bodo Glimt, io questo lo ricordo sempre a tutti, perché altrimenti si fa due pesi e due misure. Quindi l'Inter, per vincere lo scudetto l'anno scorso, ha lasciato la Champions uscendo col Bodo Glimt, lo ricordo ancora. E quest'anno che fa? Quest'anno cosa pensa di fare? Io non credo che abbia la rosa, perché poi ci sono alcuni giocatori, sì, allora, la rosa a livello numerico, cioè, però ci sono alcuni giocatori che hanno un anno in più, che hanno un'usura maggiore, e quindi ce la farà a lottare con una Roma così in campionato e tenere il doppio fronte? Io non credo, ti dico la verità, non credo. Dovrà fare delle scelte. Poi la scelta sarà aprire un ciclo in campionato, vincere il secondo scudetto consecutivo, però rischi di uscire un'altra volta in maniera abbastanza azzardata in Champions? Hanno un allenatore che è Chivu, che è molto elogiato, a me sai che non piace, però l'anno scorso ha vinto lo scudetto, farà una scelta intorno a febbraio-marzo, Vincenzo.
0: I tifosi di TMV Radio ti sollecitano e ti chiedono, e in questo caso ce lo chiede Alex, tifoso interista, a me piace abbracciare tutti i tifosi che parlano di tutte le squadre, non in maniera polemica come fa qualcuno, molto. E Alex dice, vi domando una cosa, ma Voldemade, in arte Voldemort, mi sembra più un'opportunità che un voler accontentare Spalletti. Non notate una scollatura tra Spalletti e la dirigenza? Voi pensate a un progetto Spalletti o navigate anno per anno? Voldemade come si può integrare con Colomanini nello schema di Spalletti? Io vedrei bene Alebegovic, Voldemade e con Sesau, ma ovviamente non puoi lasciare 50 milioni in panchina. La domanda è interessante, no?
1: Perché... Dico che l'amico intanto vedi che io non funziono, perché a me queste domande interessanti non arrivano la mattina, quindi ringrazio questo amico e io la mattina non ci sarò mai più, sappilo Marangio. No, ha molta ragione, gli faccio i complimenti perché è una domanda molto intelligente, molto interessante. Io parto dalla prima. Secondo me Voldemade, tanto oggi faremo esercizio, è più un'opportunità che non una scelta, come dire, condivisa da tutti. Però la dico dov'è che ha ragione, sulla questione Colomani, perché io la penso esattamente come lui, cioè io non vedo il tedesco, così almeno faccio prima, insieme a Colomani, io non ce li vedo insieme, a meno che Colomani giochi sotto punta, però è una Juventus troppo sbilanciata. Perciò è una bella patata bollente in mano a Spalletti.
0: Quindi Voldemade, patata bollente, ho capito. Allora, altri messaggi che sono arrivati. L'hai fatto tu il titolo stavolta, è colpa tua. Fabio da Torino, vedi che continuano. Se la Roma vende Manu Koné, addio sogni di scudetto. Mi sembra eccessivo questo, Fabio da Torino, tu che ne dici? Ah, però è vero anche una cosa, è vero anche una cosa. Anche nella domanda di Fabio c'è un pensiero intelligente, perché... Ale, il calcio lo racconta, tu puoi avere un grande attaccante, puoi avere uno straordinario portiere, un buon difensore, ma il centrocampo è il motore, c'è niente da fare.
1: Sì, allora, prima cosa, tanto ringrazio anche Fabio che non era mai presente con me, tutti presenti con te.
0: Benissimo. Ma perché tu non li leggi?
1: Sì, allora, Fabio ha ragione, però non è che la Roma, se perde Manu Koné, si ritrova con... con Cuminers, il Cuminers l'anno scorso, tanto per dire.
0: Vabbè, speriamo comunque, che vediamo cosa succede quest'anno. No, per adesso

0: certo.
1: Fatto una presenza tipo Atalanta, va?
0: Però ha delle valide alternative. È chiaro che perdi, a parte non credo che lo venderà, poi mi direte voi, oggi vedremo. Però è chiaro che perdi il giocatore più forte in mezzo al campo, questo è verissimo. Perciò si può sostituire, però, Vincenzo, si può sostituire e rimane sempre una squadra fortissima.
1: Domande per te, vedi, non te le faccio, te le fanno gli amici. Allora, cosa pensi del possibile arrivo di Tagliafico? Questo sarebbe un gran colpo.
0: Sarebbe un gran colpo per la Juve, intanto perché mette da parte Cambiaso, che è iniziato veramente male. Gli dà la possibilità di guarire.
1: Una caviglia per lui, ricordiamolo, quindi niente di particolarmente grave, ma col Milan dovrebbe non esserci.
0: Ecco, quindi poteva fare anche la foto col bambino. Vabbè, detto questo,
1: sì.
0: Però sarebbe un grande colpo. Sarebbe un grande colpo, è vero che c'ha 34 anni, è vero che la corsia sinistra l'ha macinata in su e in giù, però è un giocatore che darebbe su quella fascia tanta spinta e sì, sarebbe un colpo molto importante per la Juve.
1: Allora, intanto nell'affare David Atletico Madrid c'è anche la cessione del baby Gil Push. Come è una perdita importante della Juve secondo te?
0: Ma guarda, io l'ho visto diverse volte.
1: Secondo
0: me è un buon centrale difensivo. Infatti, tra i due, guarda, promette di più Gil Push di David, onestamente.
1: Ma quindi magari facevano un favore così.
0: È a titolo definitivo?
1: È a titolo definitivo, così pare. Quindi sarebbe
0: guarda, fra i tanti giovani che ha la Juventus, questo è uno su quale secondo me si poteva puntare. Ti dico, non è Usen, però è un giocatore che ha senso della posizione, è strutturato fisicamente, lavora bene di reparto. Mi è piaciuto e sì, quando l'ho visto sono rimasto un po' perplesso. Però probabilmente hai detto, ascolta, noi ti prendiamo sta roba qua, però dacci anche uno serio, insomma.
1: Allora, la diciamo notizia del giorno continua a essere la cessione di Koné, perché arrivano conferme che la società avrebbe detto in separata sede a Gasperini, Koné in vendita, ci serve anche il cash, quindi
0: nonostante la posizione,
1: no, ma sono di più, sono 60 milioni, che gli vuoi
0: 60
1: dire?
0: 60 tipponi sono tanti.
1: Tu mi risistemi i conti e tutto quello che magari ho trasgredito dal punto del fair play finanziario, quindi eventualmente così. Senti, Bangulal Bologna, formula dell'operazione da 14 milioni, ritorna in Italia, tu lo conosci molto bene, come lo vedi questo colpo del Bologna?
0: Marangio, segnati questa cosa, il Bologna rischia pesantemente la retrocessione.
1: L'avevi detto anche della Lazio, che è prima in classifica a 6 punti dopo 2 giornate.
0: Io l'avevo detto anche della Lazio, ma ti dico che la Lazio intanto ha fatto 6 punti e l'hanno fatto bene, tra l'altro hanno fatto una buona partita, però io ti dico che una tra Lazio e Bologna rischierà.
1: In questo momento più Bologna che Lazio.
0: Giocaci te in quell'ambiente di domenica. Giocaci.
1: Ah no, certo. Domenica sarà veramente.
0: Perché è vero che c'era Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario accanto al presidente. No, perché Tringali
1: è
0: poi.
1: Il portaborse oramai.
0: È il portaborse di Lotito, ma a parte questo, poi c'è una cosa che mi ha fatto un po' di tenerezza, ti dico la verità. Perché a un certo punto c'erano dei bambini che hanno provato a fare un coro. Lazio, Lazio, cioè. Bello, no? Però veramente triste. Io no, però sono dalla parte sono dalla parte tifosi a Lazio. Guarda, quello che stanno facendo i tifosi a Lazio, secondo me
1: è un atto d'amore.
0: È un atto di grande amore, e poi ora mi atterrò delle antipatie, ma secondo me è molto più d'amore l'atto di chi sta fuori di chi non va dentro. Quindi Tringali, che ha fatto l'abbonamento in tribuna Montemario accanto a Lotito, è veramente una brutta persona.
1: Alessandro dice: Fabio, ero presente E mi hai letto anche un messaggio. Ah,
0: grazie,
1: ok, hai
0: Fabio,
1: visto? Hai visto? Sei tu. Grazie. Ma noi andiamo avanti con i messaggi che continuano a fioccare. Allora, il nostro amico
0: Aldo, io ci avrei anche da fare una cosa alle 11.38, te lo dico.
1: Vabbè, c'è ancora 2 minuti per noi. A conti fatti, io non ritengo quello della Fiorentina un grande mercato, se escludiamo Atta. Voi cosa ne pensate? Cosa ne pensa Santarelli?
0: Vedi che cioè, sei tornato in Malangio, tutta una serie di domande no interessanti, di più, bravi.
1: L'amico aggiunge anche un'altra cosa dopo, però vai, continua, voglio rispondere a questo.
0: Guarda, Vincenzo, è un mistero, è veramente un mistero, anche perché sai che ti dico? Che questi ultimi due colpi, Beto e Gnonto, soprattutto Gnonto, io mica l'ho capito. Cioè, Beto chiaramente da via Ken ha bisogno di un altro attaccante, e tra l'altro prende un altro attaccante uguale nelle caratteristiche a Pellegrino, perché è molto simile. Allora, delle due l'una, o è un mercato fatto male o è un allenatore che non ci sta capendo niente. Lo capiremo.

0: nelle prossime giornate. Certo, è lo esatto opposto della Roma. Questi hanno fatto 2 partite, 7 gol presi e 0 segnati.
1: Che non è roba da poco. Dai, no. Te ne leggo soltanto uno dei due così ti libero. 60 milioni per Coné sono pochi, visto cosa quanto è stato pagato Tonali, dice Fulvio milanista.
0: Fulvio, guarda, bellissima riflessione, ha ragione, perché per me Coné è più forte di Tonali, senti che ti dico. Senti che ti dico, Marangio, sono due grandi centrocampisti. A me Coné è sempre piaciuto. Quando noi abbiamo preso Turam,
1: ma più forte di Tonali?
0: Quando noi abbiamo preso Turam, Marangio, ti dicevo, abbiamo preso il giocatore più forte del mondo. Dice, guarda che Coné è forte, Coné è forte. No, no, noi abbiamo Turam. Scherzo. Però lui è più. Per me è più completo. Nel calcio di oggi la fisicità è almeno il 60%. Lui è molto fisico, recupera un sacco di palloni. A me piace tanto Manu Coné. Non a caso è titolare nel centrocampo della Francia.
1: Eh già. E secondo me ha fatto anche un bel mondiale. Guarda, ce ne stanno altri 3 di messaggi. Te ne leggo uno e basta. E ti saluto. Vai. Jerry da Pomezia, che dice: adesso che è arrivato Vicario e sembra sia iniziando bene, che ne pensi del mese intero in cui tu, Santarelli, chiedevi a gran voce Muric del Sassuolo? Tu veramente hai chiesto a Muric del Sassuolo?
0: Questa è una presa in giro, perché Nerino diceva di Muric anche in diretta, l'ha detta, ragazzi. Passare da Di Gregorio a Muric sarebbe stato come battere veramente la testa ai muri. No, Vicario è un buon portiere, sbaglierà, prenderà gol, farà delle papere perché lo sappiamo, però è uno che ti dà una certa garanzia, quindi meno male.
1: E occhio, perché dalla regia il Solerti Andrea Maiocca mi segnala che in questi minuti Gasperini si è opposto alla cessione di Coné. Adesso sarà un braccio di ferro con la società, occhio,
0: Sì.
1: Ma davanti a 60 milioni secondo me,
0: secondo me non lo vendono.
1: Vediamo, perché secondo me da qua arriva una risposta importante: o la società prende in mano la situazione o ci si vende totalmente a Gasperini. Però Gasperini si è opposto, la società potrebbe o accontentarlo o dirgli: guarda, su 60 milioni prenditi una camomilla, ne riparliamo domani, ma intanto lo vendiamo. Ciao Santa, ci ritroviamo dopo.
0: Ciao Marangio, a
1: noi
0: dopo.
1: Noi invece
0: ciao,
1: ci fermiamo e avremo il collegamento all'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, collegamento video, lo dico a beneficio del nostro Andrea Maiocca, e così può settare tutti i controlli, e ci ritroviamo tra poco dopo la pausa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Due persone legate alla Russia sono state identificate come presunte autrici dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsial. Si tratta di un uomo d'origine russa con passaporto lettone ed un bielorusso con passaporto russo, il cui DNA è stato rinvenuto su alcune strumentazioni. Stando ai tracciamenti, il bielorusso è entrato nello spazio Schengen grazie a un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha ordinato accertamenti sulla regolarità del rilascio. Un attacco con materiale militare portato avanti dalla Russia in territorio europeo che non tollereremo. Con queste parole la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al fianco del segretario generale della NATO Mark Rutte, ha condannato le provocazioni di Mosca. Von der Leyen ha ribadito la ferma intenzione di aumentare la pressione sul Cremlino con ulteriori sanzioni per chiudere ogni scappatoia e sostenere gli stati membri presi di mira. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale da riesame la decisione del GIP di disporre solo obbligo di firma senza convalidare il fermo per il 42enne accusato di molestie su una 13enne nel suo mini market. Intanto, sulle serrande dell'attività, chiusa per accertamenti e mancato pagamento delle bollette, sono comparse scritte di protesta. La polizia proseguirà i controlli per decidere su un eventuale provvedimento di chiusura. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione e 3 milioni di euro di multa per Adessa Alem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Samerlova seccato di Cutro, in cui morirono 94 migranti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza d'appello e respingendo le eccezioni su presunti vizi procedurali. I legali di Walter La Vitola smentiscono le indiscrezioni su presunte aggressioni subite dall'imprenditore nel carcere di Rebibbia, confermando che loro assistito sta bene e non presenta segni di percosse. La difesa ha comunque espresso preoccupazione per la sua permanenza nel reparto di alta sicurezza e ha annunciato che chiederà la scarcerazione a riesame per il superamento dei termini di fissazione dell'udienza. Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana è scesa al 6,2% del prodotto interno lordo, allontanandosi ulteriormente dalla media europea del 7,1%. Secondo l'analisi della Fondazione Gimbe, il divario con gli altri paesi europei supera i 36 miliardi di euro pro capite. Il presidente Nino Cartabellotta ha sottolineato come questo sottofinanziamento rappresenti una criticità strutturale che sta compromettendo il servizio sanitario nazionale. Il riscaldamento globale supererà la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro i prossimi anni. L'allarme arriva dal nuovo rapporto dell'UNEP, il programma ONU per l'ambiente. Per minimizzare l'impatto di questo superamento temporaneo, l'ONU sollecita interventi immediati per il taglio delle emissioni di gas serra e l'adozione di strategie massicce di rimozione e stoccaggio dell'anidride carbonica. Sipario alzato sull'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel segno di George Clooney, premiato con il Leone d'Oro alla carriera. In conferenza stampa, l'attore regista ha rinnovato il suo legame con la città lagunare e si è espresso criticamente sulla situazione politica statunitense in vista delle elezioni di midterm, ricordando i valori fondamentali del cinema per raccontare le storie del mondo.
1: There's a great word, capistocracy, which is a country run by the least qualified people. We may even have a capistocracy right now, but we'll get there. We will have an election in November that should be a check and balance, and then in 2028, then we'll have some restoration to some normalcy. And some, you know, the idea that cruelty is the base, that being cruel and unkind is part of the fun of all this.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Ritroveremo condizioni di generale stabilità sull'Europa meridionale e anche sull'Italia per la presenza di quest'area vasta anticiclonica che abbraccia il Nord Africa e poi la penisola iberica, Francia e anche Italia. Perturbazioni più fresche atlantiche molto più a nord transitano con moto ovest-est tra Islanda, isole britanniche e Scandinavia. Andiamo a vedere quindi la situazione sull'Italia con una giornata di cielo sereno poco nuvoloso. Assisteremo nel weekend a una nuova pulsazione di aria calda con l'alta pressione africana, temperature in questo fine settimana che raggiungeranno nuovamente anche i 35-36 gradi sul nostro territorio. Zoom precipitazioni per una giornata che vedrà sole o al più qualche isolato temporale di calore in montagna. In sintesi, la mappa dell'Italia ci chiarisce appunto questa giornata soleggiata sulle nostre regioni, con le massime pomeridiane mediamente tra 30 e 35 gradi. Tornerà a farsi sentire il caldo dappertutto. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo e visitando il nostro sito web.
3: Oggi è il 2 settembre, ormai sta finendo il 2 settembre perché registro questo video che sono le 19.15, quindi stiamo quasi in conclusione di giornata, ma stamattina, salutando tante persone, rientrando da Milano, parlando con gente che non conosco, non conosciamo, ma con grande piacere, sui giudizi che la gente ti ferma per strada, poi mi sono posto una domanda prendendo il treno per tornare a Roma: ma il mercato è finito? Perché oggi è stata una giornata incredibile, ben ritrovati sul mio canale, incredibile perché mi sembrava il 18 di agosto, non il 2 di settembre, perché sono accadute tante, tantissime cose e qualcosa può ancora accadere, perché molte finestre, alcune finestre di mercato sono aperte in giro per l'Europa e per il mondo, e c'è una condizione imprescindibile, indispensabile, quella di chiudere delle operazioni entro mezzanotte, perché poi devi presentare le liste per l'Europa, e se fai un acquisto devi metterlo dentro la lista. Vi spiegherò per quale motivo questa cosa condiziona la giornata di oggi, e vi ricordo che siccome sto registrando adesso, poi alle 20.30 magari qualcosa può essere cambiata. Intanto partiamo dalla notizia, perché mi sembra un giorno di mercato non degli svincolati, un giorno di mercato normale, perché accadono tantissime cose e è molto importante. Intanto la notizia del giorno è quella di Ausilio, con i comunicati ufficiali, con la promozione di Baccin, con l'addio dopo 28 anni, con un rapporto che era diventato insostenibile nelle ultime settimane. Sono sincero, mi avevano già detto un mese e mezzo fa che il rapporto poteva andare verso la definizione, verso la conclusione, esattamente come è andata, e che Ausilio avrebbe concluso questo mercato e poi avrebbe lasciato l'Inter. Non ne avevo parlato perché ci deve essere anche una forma di rispetto quando qualcuno sta lavorando. Stamattina ho dato delle proiezioni parlando del Tottenham, che già mi risultava. Vediamo se queste cose però andranno fino in fondo. Ausilio comunque aveva fretta di lasciare l'Inter e di risolvere il contratto. Questa fretta non credo che dipenda soltanto dalla necessità di andare da un'altra parte, credo dipenda dalla necessità di interrompere un rapporto, perché qualcosa nell'ultimo periodo non è andato bene, delle incomprensioni probabilmente sul rinnovo di un contratto che sarebbe scaduto nel 2027. Per chi chiede, per chi mi chiede un giudizio, cosa puoi dire dei 28 anni di Ausilio all'Inter? Ausilio ha dato tutto per l'Inter, ha fatto tantissime cose giuste, ha vinto gli scudetti, ha avuto delle intuizioni brillanti. Penso per esempio a quella notte che ricordo molto bene, perché la ricordo molto bene, in contropiede, nel silenzio più totale, prese Brozovic, ma ne ha fatte tante altre di cose giuste. La trattativa che ricordo molto bene per Lautaro Martinez, poi ci possono essere stati degli errori, ma chi non sbaglia sicuramente non è di questo mondo. Quindi gli auguro le migliori fortune, e entra nella storia dell'Inter come se fossi idealmente in bacheca, e vedremo più avanti tutti gli aggiornamenti da fare. Stamattina poi ci siamo svegliati con una cosa che ho dato in esclusiva e poi qualche minuto dopo è stata confermata, di Romagnoli all'Al-Sadd. Stanno preparando i documenti, stanno preparando le visite. Vi avevo raccontato nei giorni scorsi che questa storia avrebbe potuto avere un'evoluzione semplicemente perché Romagnoli riteneva concluso il suo ciclo alla Lazio, per tanti motivi anche di incomprensioni che ci sono state, di promesse non mantenute, e quindi vola verso il Qatar. Vediamo e aspettiamo gli ultimi passaggi formali burocratici. L'Atalanta aveva fatto un tentativo e poi si è fermata nelle priorità, e tra le priorità, o meglio la priorità di Romagnoli era quella, e sarebbe stata sempre quella, di andare in Qatar, anche perché gli hanno fatto una grande offerta e anche perché l'hanno confermata dopo l'addio di Roberto Mancini, che lo aveva cercato a fine gennaio senza riuscirci. E poi El Shaarawy, che l'avevano mandato da un'altra

parte del mondo, ma lui probabilmente non lo sapeva. Lui sta facendo già le visite con il Genova. È una trattativa nata a maggio, proseguita a giugno, poi lui ha avuto dei momenti felici della sua vita personale, non professionale, il matrimonio e tutto il resto. Ha chiesto qualche settimana, trattino mese di relax, adesso sta per firmare il contratto con il Genoa, un ritorno dopo tantissimi anni, una richiesta e un desiderio di De Rossi. Ci aveva provato il Venezia, ma questa è una cosa che parte da maggio, da fine maggio, e si chiude al 2 di settembre, per dirvi cosa che molto spesso il mercato ti fa aspettare, ti fa aspettare, ti fa aspettare, esattamente come Frattesi a gennaio era quasi della Lazio, l'ha detto lui, e poi è arrivato nella sessione estiva di calciomercato che si è completata. Riccardo Rodriguez, 3 giorni fa, nel silenzio, questa storia che sembra che mi avevano anche smentito, no, impossibile, abbiamo controllato, abbiamo verificato, poi ognuno giustamente sceglie la strada di competenza, ma perché io avevo dato Riccardo Rodriguez? Perché intanto c'è un rapporto con Abate, hanno giocato insieme con i tempi del Milan e c'è un rapporto importante, aveva altre 2 proposte e 3 giorni fa e Abate gli ha detto di aspettare, di fermarsi, lui ha aspettato, si è fermato, il Torino ha completato la rivoluzione soprattutto a centrocampo e ha deciso di tesserare Rodriguez, che adesso farà le visite, si aggregherà. Perché? Perché è un terzino sinistro che può giocare a 3, Abate gioca a 3, può essere il difensore mancino in caso di necessità, il Torino cercava un difensore mancino e anche questa sorpresa si sta materializzando. Ne volete altre di sorpresa? Allora, su Icardi e la Lazio in questo momento ho poco da dire, esattamente come avevo poco da dire diversi giorni fa, mi avete tra virgolette massacrato di domande, ma ci sono conferme, parlano ancora, lui vuole arrivare, ma è vero, vuole venire, non vuole venire, è un problema di soldi, no, è un problema di scelta che lui in questo momento non ha fatto e ha scartato, ma ha spiegato anche il suo agente negli ultimi giorni e non ci sono delle ulteriori conferme su una virata verso altre soluzioni. E poi le sirene turche, perché il mercato in Turchia è andato avanti, sta andando avanti, non è stato completato, le sirene dalla Scozia, perché Gineitis, anche lui, c'è un'offerta che il Torino dovrebbe accettare entro mezzanotte, non è semplice, ma la seguiamo, perché anche qui è un discorso di liste. Le sirene turche quali? Quelle per Kopmeners, che la Juve ha respinto, perché il Besiktas ha approvato sia per Fofana del Milan, che poi è andato al Siviglia, che per Kopmeners, ma non c'erano le condizioni anche da parte dello stesso olandese, non ha mai aperto al trasferimento. E ieri sera, sorpresa assoluta, Gatti e il Porto. Il mercato era finito da 3 minuti. Ti vuoi rilassare? No, non ti puoi rilassare, perché mi hanno raccontato questa roba del Porto, questa storia del Porto che mentre vi parlo è ancora aperta, quindi vediamo, ma la sorpresa parte da ieri, lui ha aperto, vuole andare, la Juve non vorrebbe darlo in prestito, anche qui entro mezzanotte, perché altrimenti non può essere inserito nella lista che il Porto vorrebbe completare e deve soprattutto completare. È una richiesta precisa di Farioli, che lo stima molto, c'è il Galatasaray, gli Emirati Arabi, ma sullo sfondo lui ha aperto al Porto, mentre vi parlo è una cosa che va seguita, per dirvi che oggi è stata una giornata di calciomercato, è stata una giornata anche di follie, perché come ha raccontato 2 giorni fa Luca Cilli, anticipando questa cosa che sinceramente gli attribuisco tutta la paternità, non ci credevo, cioè la Cremonese prima di una partita di Coppa Italia, vinta ieri a Parma, aveva deciso di esonerare Marco Giampaolo per prendere, anche questa è una notizia sua, 2 giorni fa, Fabio Pecchia per un ritorno. Qui siamo già oltre la farsa, perché comunque io gli risparmio una partita di Coppa Italia se ho deciso di mandarlo via, ma il calcio in Italia spesso è fatto di queste cose. Auguri, complimenti, in bocca al lupo a Fabio Pecchia, mi dispiace per Giampaolo, soprattutto per la tempistica, non avrà fatto bene, ma è una cosa che secondo me puoi evitare, ma il calciomercato purtroppo è anche questo. Vi ringrazio, mi avete chiesto voti, pagelle, amici, i voti, pagelle, i voti non li danno più neanche a scuola, ma farò un video con i voti, con i giudizi, spero di pubblicarlo domani entro l'ora di pranzo e quindi sono a vostra disposizione. Ogni richiesta è un ordine. Buon proseguimento.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.

I caccia della NATO sono decollati d'urgenza dalla base di Hamar in risposta alla violazione dello spazio aereo in Estonia da parte di una serie di droni. L'allarme è stato successivamente revocato dalle forze di difesa locali. Il ministro degli esteri Margus Thaknä ha sottolineato la prontezza dell'alleanza nel tutelare i territori alleati, definendo l'episodio una conseguenza diretta dell'aggressione russa in Ucraina. Nelle stesse ore un massiccio attacco russo condotto con droni e missili su Ucraina ha causato la morte di 12 persone e decine di feriti. Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nei cieli del Medio Oriente. Donald Trump ha diffuso un video generato con l'intelligenza artificiale per mostrare la distruzione dei terminal petroliferi iraniani, definito ridicolo da Teheran, mentre il vice J.D. Vance lo ha descritto come un avvertimento politico. Nel frattempo, dopo un raid americano sull'isola di Larak contro i lanciamissili dei Pasdaran, la Guardia Rivoluzionaria ha risposto lanciando vettori verso le basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. Mario Calabresi si avvia ufficialmente alla corsa per Palazzo Marino. Il giornalista ha annunciato l'addio a Cora Media e la rinuncia alle cariche di direttore editoriale e presidente del CDA di Bewater Content per intraprendere questo nuovo percorso civico e politico. Con un messaggio inviato ai collaboratori e diffuso sui social, Calabresi ha spiegato di sentire forte richiamo verso nuove sfide amministrative per la guida del capoluogo lombardo. Si apre un fronte interno a Carroccio. Un gruppo di ex parlamentari ed ex dirigenti provinciali, guidati da Gianluca Pini, ha istituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'iniziativa punta a riprendere controllo del marchio originale, attualmente gestito come Bad Company, per il piano di rientro dei 49 milioni di euro, sottraendola al commissario Igor Liezzi e contestando la linea politica nazionale impressa negli ultimi anni da Matteo Salvini. Lo stabilimento Stellantis di Mirafiori sospenderà le attività produttive il 2, 3 e 4 settembre per la carenza di componenti

0: destinati ai propulsori delle vetture ibride. L'azienda ha precisato che il blocco non deriva da una flessione del mercato, ma da una domanda di veicoli ibridi nettamente superiore alle previsioni iniziali. La criticità coinvolge anche il sito taxi di Carmagnola, con l'azienda al lavoro per riallineare i ritmi di fornitura alla richiesta dei clienti. Il Tribunale di minorenni dell'Aquila ha autorizzato il percorso di ricongiungimento per i 3 bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Secondo quanto riferito dai legali dei genitori, l'iter concordato con i servizi sociali prevede un riavvicinamento progressivo. I minori potranno effettuare rientri diurni immediati nella casa di Palmoli per poi passare a trascorrere i fine settimana in famiglia a partire dal mese di ottobre, monitorando il pieno reingresso nella vita comunitaria. Tragedia familiare ad Apice, nel Beneventano, all'interno del ristorante Hotel Licciardi. Poco prima dell'orario d'apertura per il pranzo, uno dei 3 fratelli che gestivano la struttura ha aperto il fuoco contro i 2 familiari, uccidendoli sul colpo, per poi rivolgere l'arma contro se stesso e togliersi la vita. Sul posto i carabinieri per eseguire i rilievi scientifici e ricostruire i motivi del diverbio che ha portato al duplice omicidio-suicidio. La tragedia che ha colpito il Nepal ci ricorda che le comunità sono vulnerabili. Per questo la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, accompagnata dal messaggio di Papa Leone XIV, richiama istituzioni e cittadini alla responsabilità di tutelare insieme persona, ambiente e pace. Così Letizia Moratti, europarlamentare del PPE e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia.
1: Proteggere l'ambiente significa proteggere vite umane. Le tragedie provocate da alluvioni, frane ed eventi estremi causati dal cambiamento climatico, come abbiamo visto anche in Nepal, ci dicono che non possiamo più perdere tempo. Nella giornata del creato, il messaggio di Papa Leone XIV ci richiama alla responsabilità. L'Europa deve fare di più. Prevenzione, sicurezza del territorio, manutenzione dei fiumi. Basta burocrazia assurda. Tronchi e detriti rimossi dagli alvei non possono diventare un ostacolo burocratico alla prevenzione. Curare il creato significa anche questo, prevenire le tragedie prima di piangerne le vittime.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì. L'anticiclone rimane presente sul Mediterraneo, protegge anche l'Italia, seppur dalle infiltrazioni di aria un po' più umida riusciranno a lambire le Alpi, porteranno un po' di variabilità qua e là anche sui nostri rilievi, sia alpini che appenninici. Vediamo la nuvolosità presente, ci sarà qualche annuvolamento in transito a iniziare dalle regioni settentrionali. Poi nel corso del giorno qualche nuvola sparsa anche da centro-sud, comunque non particolarmente consistente. Il sole prevarrà per gran parte della giornata. Dal punto di vista delle precipitazioni, dunque, ci sarà la possibilità di qualche locale fenomeno in formazione nel corso del giorno, segnatamente sui settori alpini centro-orientali, qualcosa anche sull'Appennino settentrionale e su quello meridionale nel corso del pomeriggio e della sera. Sul resto d'Italia prevalenza di tempo asciutto. Questa è la previsione, con una giornata ancora nel complesso soleggiata su gran parte delle nostre regioni, ma con qualche annuvolamento in transito che darà luogo a qualche rovescio, qualche temporale sulle Alpi orientali e, come vedete, anche sull'Appennino meridionale, possibilità di temporali sparsi al pomeriggio. Le temperature si mantengono sempre tipicamente estive, anche se con un qualche grado in meno rispetto ai giorni precedenti, ma comunque oltre i 30 gradi su gran parte delle nostre regioni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Cresce l'attesa per il Gran Premio di Formula 1 di Monza, presentato ufficialmente oggi a Milano. Dal 3 al 6 settembre il circuito brianzolo ospiterà un appuntamento già sold out per la domenica, che vede Kimi Antonelli in testa al mondiale e la Ferrari pronta a giocare le sue carte. Il presidente dell'ACI Geronimo La Russa e il presidente di Formula 1 Stefano Domenicali hanno sottolineato la straordinaria risposta del pubblico, mentre la scuderia Ferrari celebrerà a Monza i 30 anni dal primo anno di Michael Schumacher a Maranello con una livrea speciale per Leclerc e Hamilton. Nei posticipi di ieri sera, che hanno chiuso la seconda giornata di Serie A, la Roma travolge 4-0 Lecce a Via del Mare con uno show di Malen, autore di 2 gol e 2 assist, e vola in vetta alla classifica. Vittoria allo scadere per l'Atalanta, che supera 1-0 il Bologna alla New Balance Arena grazie a un tiro con colpo dal limite di Samardžić al 96esimo. Entrambe le formazioni salgono a quota 6 punti insieme a Inter, Milan, Juventus e Lazio. Brutte notizie per il Napoli: Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento d'ablazione per correggere una lieve aritmia benigna riscontrata durante gli ultimi controlli medici. Il centrocampista scozzese.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
10: Perché la Lazio ha cancellato tutte le piste estere, ci sono stati dei discorsi avviati per chiudere determinate operazioni, utilizzerà Goodson nei tre ruoli di attacco, giocando col 4-3-3, se sarà sempre questo il discorso tattico di Gattuso, se dovesse cambiare modulo sarebbe più adattabile, è un acquisto importante all'interno di una sessione di mercato che ha visto la Lazio comunque chiudere dei colpi significativi, Sutalo, Frattesi, Pinamonti, Woodmanson, senza grande disponibilità economica. Quando ha avuto la disponibilità economica ha fatto un disastro, perché Ratkov, che è stato liberato per il Levante qualche giorno fa, non è stato un acquisto compatibile rispetto ai soldi spesi. Via era stato liberato già nella giornata di ieri per andare in Francia, e quindi adesso ci mettiamo l'anima in pace, o quasi, sulla Lazio, vedremo quello che accadrà. Intanto è un traffico internazionale di arrivi, entrate, uscite, è arrivato il famoso Walter Made, acquisto importante per l'attacco della Juve. Vi do un aggiornamento su Cabal, il tentativo che l'Atalanta aveva fatto preannunciandolo ieri sera con la Juventus per il prestito con obbligo a determinate condizioni, fin qui non ha avuto esito. Nel senso che la Juventus non ha chiuso il sostituto, Cabal sta facendo qualche resistenza, l'Atalanta ci riproverà ancora, ma per il momento, mentre vi sto parlando, è una situazione bloccata. Esattamente come ci sono state delle ufficialità su cose annunciate nei giorni scorsi, per esempio ieri Sulemana, il centrocampista dell'Atalanta, ovviamente non l'attaccante che in questo momento è infortunato, è andato al Sassuolo. È attivo il Torino, che ha preso Patterson per la fascia destra dall'Everton, e quindi è un'operazione completata. Sta chiudendo anche l'affare Braganca per il centrocampo dallo Sporting, non ha ancora formalizzato la cessione di Gineitis al Celtic, ma c'è ancora tempo, e vediamo come finisce la vicenda Mandragora, che resta sempre in bilico. Mi avete chiesto, ma la Fiorentina, cedendo Goodson, andrà su un altro esterno offensivo o su un altro centrocampista con quelle caratteristiche nelle ultime ore di mercato? Teniamo Torsberg, teniamo situazione a sorpresa, tanto ormai mancano 6 ore e quello che ci sarà cercherò di raccontarvelo con dovizia di particolare. E attenzione ai last minute, perché qui passano, tornano, salgono. Qui mi giro, qui siamo longa di fuma, qui sta succedendo davvero di tutto. Stai fumando? Io sto registrando un video. Scusami, sto registrando, stai fumando, dice, no, giusto, ti abbiamo immortalato, siamo contenti, perché questo è il bello della diretta.
11: È un po' di nervosismo.
10: È un po' di nervosismo, dai. Fumiamo pacchi di sigarette, soprattutto quanto, quattro? Meno quattro? Ma mi fanno dei segnali di fumo che non riesco a capire, mentre lui fuma, e vi chiedo scusa ragazzi, perché qui, l'ultimo giorno, anche alla mia età, è un delirio abbastanza insopportabile, però siamo abituati. Vi stavo dicendo, dobbiamo stare attenti alle situazioni da ultimo minuto? Sì, perché qualche settimana fa vi avevo dato cosa? Una proposta di Jorge Mendes al Milan per il suo difensore fresco di nomina, fresco di scuderia, Thiago Gabriel. Mentre vi parlo è una situazione ancora impostata, cioè ancora in piedi. Il Lecce chiaramente deve trovare un sostituto, il ragazzo sa di avere un'opportunità, non c'è accordo, ma è una cosa da seguire, ci sono altri due club interessati a lui, quindi vediamo se il Milan aggiungerà un difensore.

0: spessore nelle ultime ore di mercato, e anche questa cosa qui la dobbiamo seguire. Dobbiamo seguire la vicenda Bondò, perché Bondò non c'è, che io sappia, il Monaco, perché è stato accostato al Monaco, ma a me questa cosa non risulta. Risulta invece il Le Havre, un'altra pista francese, Troyes, che si può aprire più avanti, e dobbiamo anche monitorare la vicenda legata all'Olympique Lione su Fofana, perché il centrocampista del Milan che voleva andare al Galatasaray, che aveva accettato la destinazione Lione, anche perché Fonseca, se non ricordo male, l'ha allenato e lo conosce bene, al momento mentre vi parlo non ci sono accordi, ed è un'altra cosa che dobbiamo seguire nel dettaglio. Vi chiedo scusa se questa situazione in questo momento comporta gravi perdite sotto ogni punto di vista. Dicevo, Thiago Gabriel va seguito anche il discorso collegato al fatto di dover formalizzare il rinnovo di contratto di Pio Esposito. Nel pomeriggio ci sarà un incontro, e questo incontro ve lo abbiamo raccontato nei dettagli. Più che l'incontro, l'intesa già raggiunta nelle scorse settimane: l'Inter aveva intenzione di blindare Pio Esposito senza quel tipo di margine di manovra e di situazioni diverse, malgrado l'interesse di diversi club inglesi nelle ultime settimane. È molto attivo anche il mercato di Serie B, di serio è andata al Benevento, molte società stanno cercando di rafforzarsi, è attivo il Monza in Serie A, è attivo il Cagliari alla ricerca di una punta. Vediamo se soprattutto andrà in uscita Borrelli, che ha diverse richieste dalla Serie B. Insomma, ragazzi, siamo all'interno di un cantiere aperto. Seguiteci, perché nelle ultime ore le situazioni si ribaltano. Soprattutto tornando alla Lazio, vi avevo parlato a luglio, il 20 luglio, di Romagnoli, che era stato bloccato dall'Atalanta. L'Atalanta, visto che ha subito fin qui un 2 di picche da Cabal, può andare o su Romagnoli o su un giovane centrale mancino che l'Atalanta cerca. E poi, se non dovesse andare Romagnoli, ci sarebbe il mercato aperto all'estero, e anche questa cosa eventualmente può essere seguita da stasera dopo le 20 in avanti, perché il mercato finisce in Italia, ma ci sono finestre aperte ovunque, quindi presteremo anche lì attenzione. Chiudo su cosa? Sulla Roma, perché la vicenda Gittens e la vicenda Leveling, dal mio punto di vista, mentre mi parlo, sono due partite ancora non completamente chiuse, vanno seguite. Ha bloccato la cessione di Coné fino a prova contraria che non c'è Gasperini. La Lazio aveva fatto un sondaggio per Mandela Keita del Parma, che poi non ha avuto grande profondità, perché fino a questo momento, ripeto, fino a prova contraria che non c'è, è ancora un calciatore della Roma, Manu Koné, e diventa imprescindibile, perché qualsiasi sostituto, con tutto il rispetto per un ottimo interprete come Mandela Keita, sarebbe evidentemente inferiore a Manu Koné. Ragazzi, vi mando un abbraccio, aiutatemi moralmente, ci vediamo tanto su Sport Italia dalle 14 e poi ancora qui per un altro aggiornamento quando potrò. Un saluto affettuoso, ciao.
1: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Travimeteo per i prossimi giorni. Partiamo come sempre dal satellite, che ci mostra la situazione in tempo attuale, con delle perturbazioni che transitano da ovest verso est, dalle isole britanniche verso l'Europa centro-orientale, ma interessano solo l'Europa centrale a nord dell'arco alpino. Il Mediterraneo è sempre interessato ad alta pressione, anzi nel weekend ci sarà una nuova spinta dell'alta pressione nordafricana, con caldo, una nuova vezione di aria calda che dal Nord Africa interesserà Spagna, Francia, Italia, temperature ancora pienamente estive. In questo weekend anche fino a 35-36 gradi da nord a sud. Andiamo a vedere intanto le mappe di precipitazioni per martedì e mercoledì. Intanto martedì, tra sole e qualche nuvola di passaggio sull'Italia, qualche localizzato piovasco, breve temporale di calore sull'Appennino meridionale e sulle Alpi, più probabili sull'Appennino nord-est, altrove praticamente non succede nulla. Domani ancora qualche temporale dal pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, e questa volta qualche temporale in più anche sull'Appennino centro-meridionale, soprattutto Appennino Calabro-Lucano, Campano, non escludiamo qualche cella temporalesca, altrove praticamente non succederà nulla. Ecco invece nel fine di settimana

0: Mana, l'alta pressione, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana sul Mediterraneo con temperature in ascesa. Di nuovo un weekend con temperature abbondantemente sopra media. Queste sono le massime di giovedì, ma poi nel weekend tenderanno ancora a aumentare. Possiamo notare già in molte località massime che oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi. E diamo uno sguardo anche alle temperature del mare, che si mantiene sempre ben oltre le temperature medie di quello che dovrebbero essere i primi di settembre, con valori sul Tirreno meridionale, lo Ionio, osservate tra i 28 e i 30 gradi, insomma sono temperature da Mar dei Caraibi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo, oppure trovate dettagli sul nostro sito web.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: quanto è romantica, ecco, brava, si canticchia.
1: Everybody, you and me.
0: Sì, esattamente, proprio quello, everybody, you and me, bello, mi piace. cari amici, ben ritrovati, rieccoci, finalmente, finalmente in studio, siamo rientrati dopo 15 giorni, quant'è? Sì, più o meno 15 giorni, non in ferie, ma in
1: quel
0: villaggio, in quel di Vieste, siamo rientrati dopo questo periodo in cui siamo stati appunto non solo a fare il programma, ma a dare quello che è il nostro apporto professionale all'interno di una struttura turistico-alberghiera importante, comunque in un posto importante come Vieste, perché comunque Vieste ha, per quanto sia isolata proprio a livello geografico, perché per arrivare a Vieste posso dire che è isolata in qualche modo, ma ha una recettività infinita, cioè hai un mondo che nei mesi di luglio e agosto principalmente si va a lanciare tutta quanta su un paese come Vieste. Recettività, e c'erano delle interviste che stanno venendo fuori in generale, poi sai, adesso a settembre inizia a tirare le somme della stagione, e la stagionalità si accorcia sempre di più, cioè i mesi impegnativi sono luglio, agosto, da metà giugno forse, forse primi di settembre, e per certi settori, per altri invece si allunga, perché appunto la gente sceglie di andare in vacanza a settembre, però i villaggi dicono: io non tengo, perché ho troppe spese per tenere aperto un villaggio quando magari ho la mezza capienza.
1: Però che meraviglia. Ma allora, abbiamo visto l'anno scorso noi qui a Salerno che settembre è stato ancora un mese molto caldo.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Abbiamo più prenotazioni noi piccolini che a settembre che neanche ad agosto. Altre realtà sono tutti pieni ad agosto di ciarpame tendenzialmente, e a settembre invece io probabilmente sposterei un po', ma cioè, non so. Settembre è un mese che può essere molto proficuo.
0: Sì, sì, ma la domanda che spesso ci si fa, e questo non si capisce ancora il turismo italiano come mai, perché non, perché quando tu al nord ti spiagge come Bibbione, Lignano, Sabbiadoro, Caorle, Lago di Garda, Riccione più o meno, arrivando fin là, sono aperti fino a ottobre le strutture turistiche piene, comunque a pieno regime, lavorano, mentre al sud
1: non vedono
0: l'ora di chiudere, perché arrivano comunque stremati da un turismo che è,
1: voglio dire, o c'è qualcosa veramente che non va nelle cucine, perché è incredibile questa cosa. Com'è che la cucina al nord, o in queste realtà del nord, tranquillamente arrivano, magari non tranquillamente, però a settembre, ottobre, voglio dire, la fatica è la stessa. Penso che la gente sia tanta comunque, o c'è qualcosa che ci sfugge nell'organizzazione della ristorazione al nord che al sud non c'è.
0: Credo che hai fatto una domanda super intelligente, ne parleremo. Sì, sì, è bella questa domanda, molto figa, però partiamo ufficialmente con la stagione, diciamo, noi invernale non ancora, però anche noi siamo,
1: ogni volta che parliamo di inverno aprica,
0: siamo rientrati di nuovo in studio, anche se so che farai delle puntate in esterna, perché tornerà a trovarti nel tuo mondo di gossip, il tuo salottino, e torna a trovarti la tua amica, quindi parlerete di trucco, lo parlerete ovviamente
1: di consigli, tanti consigli,
0: e ne parlerete in spiaggia. Ma partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 e salutiamo tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano.
1: Ciao amici!
0: Ciao amici! Torniamo
1: alla... L'occhito! Mi manca un sacco questa canzone.
0: La metteremo. Allora, torniamo alla domanda che hai fatto, la differenza magari tra il mondo turistico del nord e il mondo turistico del sud, e questo magari anche perché noi siamo stati in Puglia, ma c'è la Calabria, Calabria, la Campania, la Sicilia, quindi varie regioni che però tutte quante hanno un periodo di chiusura che è intorno al 13 settembre. 13 settembre chiudi tutto. E, ora tu hai parlato di ristorazione, però analizzando al nord o comunque quello può essere il Lago di Garda o vedi Veneto, Liguria anche, e ci sono meno villaggi turistici, cioè è proprio il turismo che è diverso. Mm-hmm. Cioè i villaggi turistici che ci sono, ti faccio esempio a Bibbione perché l'ho vissuta,
1: certo.
0: È, cioè uno dei villaggi più grandi, più forniti, cioè si chiama Villaggio Turistico Internazionale, all'interno c'è anche un acquapark in te, cioè proprio, cioè,
1: enorme.
0: È enorme, ci sono piscine, ci sono un posto meraviglioso, però è tutto basato su e casette mobili di super qualità, sono bellissime,
1: chiamati bungalow, giusto?
0: Sì, sono dei bungalow, sono delle case mobili molto belle, molto, cioè, non quelle lì cioè, sono delle casette, però non ci sono ristoranti.

0: dove tu fai la pensione completa.
1: Certo.
0: Cioè, la problematica che spesso viene nelle strutture turistiche è la famosa pensione completa, che negli anni 90, 80, quando è nato, eccetera, che facevano addirittura l'all inclusive, riuscivi a gestirla perché avevi anche dei costi dove la vacanza costava. Cioè, rapportiamoci sempre al prezzo, cioè l'abbiamo fatta l'analisi stando giù, e il prezzo medio di una settimana di agosto a Vieste è di 2000 euro per 3 persone, 4 persone. Per la famiglia di 4 persone spendono 2000 euro più o meno ad agosto, comprendendo l'appartamento, l'alloggio, l'animazione,
1: Il posto in
0: il
1: spiaggia.
0: posto, ombrellone in spiaggia, quindi servizio spiaggia, servizio e pensione completa. Pensione completa che prevede, come abbiamo già parlato, di tre antipasti, tre primi, tre secondi, dolce,
1: Quattro
0: frutta,
1: primi.
0: quattro primi a scelta, quindi tu te vai a prendere. E sembra che non vada mai bene.
1: Certo, mettili d'accordo tutti. Poi un conto, ho fatto anche questa analisi, un conto se dai da mangiare, e lì sono tutte famiglie italiane, solo una famiglia straniera ho incrociato nel nostro peregrinaggio. Se dai da mangiare gli italiani, non ha importanza di che ceto sociale siano, anzi, tendenzialmente più il ceto sociale è basso, perdonatemi, ma più hanno delle rogne, perché sono bravi solo loro, sanno cucinare meglio solo loro. Hanno questa arroganza di criticare sempre per sempre comunque il cibo. Ora, noi sappiamo benissimo il rapporto costi, eccetera, eccetera, però anch'io che so cucinare in determinato modo, ho detto, ma allora allontano dalla mia testa il fatto del può piacermi o meno. Se vengo servita e riferita per una settimana, posso anche non fare il critico di MasterChef dei miei. Capite? E quindi ho detto: ma sì, vengo servita e riferita, va benissimo, non fa niente, perché l'analisi dei costi, se qualcuno dovesse veramente avere il cervello per farlo, sanno perfettamente che una famiglia di quattro persone a quel prezzo non si potrebbe mai permettere di andare a mangiare a un ristorante, quindi taci e apprezza comunque l'ospitalità. Io ho fatto anche questa cosa, ho detto anch'io, e tu sai, ho
0: Sì.
1: detto va bene, però vengo servita e riferita, chi se ne frega se mangio, se ci sono sempre, non so, barbabietole, pomodori, insalatina, è tutto fresco, perché è tutto fresco, arriva tutto fresco tutti i giorni, apprezziamo questa cosa,
0: Sì,
1: sii grato.
0: no, e a parte sì, l'apprezzare che tra le problematiche della ristorazione ci saranno sempre, e le ho notate anche in posti meravigliosi, tipo in Grecia, dove lì anche lì c'era l'all inclusive, dove si lamentavano perché le fettine di carne erano troppo piccole. Però tu considera che lì tu andavi, c'era la carne fresca tagliata, messa lì, tu prendevi, la davi allo chef, te la cucinava, sai come sulle navi, prendi la carne, la cucini, sono troppo piccole, me ne devo mangiare 5. Ma la domanda, a casa te ne mangi 5? Credo, cioè, è quello, cioè, uno vorrebbe o pe pensa che il fattore che è tutto compreso, allora mi permette di mangiare all'infinito, mangiare 70 cornetti, mangiare 70, prendersi le Nutelle e portarsele a
1: E in
0: casa.
1: questo modo comunque c'è un sacco di spreco,
0: Esatto,
1: tantissimo spreco.
0: e certo, entra in un meccanismo che sul nord, in qualche modo, in alcune strutture di un certo tipo, hanno bypassato. Nel senso, al villaggio turistico internazionale ci sono 3-4 ristoranti all'interno che ti danno la possibilità di mangiare quello che vuoi, ma lo paghi. Lo
1: Certo.
0: paghi a parte, cioè vuoi andare a mangiare bene, se no te la mangi a casetta
1: Vai a
0: tua,
1: fare
0: te
1: la
0: vai a fare la
1: spesina.
0: spesa e te la mangi. Altra cosa. Su difficilmente vedi arrivare macchine cariche di cibo, e noi abbiamo visto negli anni eccetera arrivare persone con la macchina stracarica presa al di fuori e prese a casa. Sì, è vero, se io compro al supermercato di casa a un costo, se lo vado a comprare a Vieste ha un altro costo, perché
1: Decisamente.
0: costa di più,
1: Due volte di più,
0: e
1: anche due
0: l'abbiamo
1: volte e
0: visto,
1: mezzo, sì.
0: perché quelli magari devono campare per quel periodo, ed eccola qua il cerchio che non si chiuderà mai, perché se tu hai una stagionalità così breve, è normale che tu lavori per 2 mesi e basta. avendo la stagionalità lunga e hai la fortuna di avere il posto che è ancora

0: te lo permette, perché su a ottobre, cioè guarda cosa è successo a Cremona, a Brescia, in quelle zone lì, cioè è brutto tempo,
1: Ti ricordi
0: eppure la gente
1: come è
0: c'è.
1: successo tipo 3 anni fa, che a Crema si sì, è un po' aggrandinato, ma a Cremona ha sfasciato tutto ha
0: Tutto,
1: sfasciato.
0: tutto,
1: E quest'anno
0: tutto, tutto.
1: si è ripetuto, infatti la paura più atroce su è proprio questi momenti di panico, che c'è questa grandinata assurda, dopodiché basta il nulla cosmico. Io ho appena comprato la macchina nuova.
0: Sì,
1: Grandinata così.
0: esatto, quella è la parte
1: Cioè,
0: più
1: al
0: difficoltosa.
1: nord, in queste città, l'estate per loro è finita con la prima pioggia. Di solito era così quando ero bambina, la prima pioggia di agosto, ti diceva
0: È
1: le
0: quasi
1: ferie stanno
0: finita,
1: vacando.
0: esatto.
1: Adesso invece sono le grandinate d'agosto e che l'estate è finita.
0: Però vedi, da alcune parti, io ho amici sul lago di Garda, dove fino al 1° di ottobre comunque continuano ad essere aperti i villaggi a pieno regime, tanto che cercano ancora personale e aprono ad aprile. È ovvio che, anche a livello strutturale, sai, arrivare magari a un turista tedesco, arrivare fino a Bibbione ci impiega 2 ore, arrivare fino a Vieste ce ne impiega 12. E per un turista normale arrivare a ottobre, andare a ottobre in vacanza a Vieste, uno lavora, ha gli impegni, quindi
1: Si
0: è
1: punta su più
0: diverso
1: sugli
0: sugli
1: stranieri.
0: stranieri, che magari non ti ci arrivano a Vieste, non ti ci arrivano in Calabria. È quella la sfiga del sud, perché essendo lontano da quello che è il mondo straniero, fai fatica ad
1: Avere una
0: avere una
1: recettività.
0: ricettività diversa e quindi a dare quei servizi. Allora, ti voglio regalare un
1: Grazie.
0: pezzo bellissimo di Pino Daniele. È siccome l'hanno fatto un remake, ma non c'è il video, quindi metteremo il video di un concerto live di Pino Daniele con la stessa canzone, ci mancherebbe, ma non con lo stesso la
1: Non ho capito
0: stessa.
1: niente, fammi
0: Allora,
1: vedere.
0: il video è quello lì di Pino
1: Sì,
0: Daniele,
1: ma...
0: ok? Ma la canzone è quella originale fatta bene in studio,
1: Ok,
0: ok? Beh,
1: perfetto, mi
0: così
1: piace.
0: te la regalo.

0: Questa canzone si chiama Oinè, quello che state vedendo di sottofondo è un live del 1987 a Napoli, quindi figuriamoci. C'è un live con tutta la band di Pino Daniele, la parte che avete sentito, quella fatta bene, è stata rimasterizzata nel 2021, quindi aveva anche un audio, come sentite, diverso, più accurato, ecco, migliore da ascoltare proprio in televisione, ma il live di Pino Daniele, di Un Uomo in Blues.
1: Allora, io posso dire una cosa?
0: Certo.
1: No, nel senso, è una mia percezione, una mia idea,
0: sì.
1: È qualcosa che sento. Allora, io ascolto tanta musica, ma da quando viviamo insieme, siamo insieme e siamo veramente, siamo mesi spesso, tu mi hai portato ad ascoltare della musica che magari sì, sentivo, ma non ho mai approfondito. Mi faccio in questo caso una fattispecie di Pino Daniele, che sto ascoltando moltissimo, non solo
0: certo.
1: Da quando siamo qui, ma da quando comunque siamo insieme, perché è qualcosa che a livello musicale tu ammiri moltissimo.
0: Certo.
1: Abbiamo visto, se non ricordo male, ma stavamo facendo altro, un documentario su Pino Daniele,
0: sì.
1: Il quale non ricordo se era il fratello o il figlio, mi pare il figlio, sta curando tutta la sua discografia, cioè non è solo un uomo veramente con un'anima molto profonda, parlo di Pino Daniele,
0: sì.
1: Ma anche molto prolifero, cioè nel senso ha fatto tantissime cose, cioè ci sono tantissime sue tracce, tantissimi suoi lavori che magari ancora noi non conosciamo, e neanche il figlio è riuscito a catalogare
0: ma
1: tutto.
0: Ma perché i musicisti, come sai, amano creare, se non crei è come per te in cucina, se non crei muori, io se non creo muoio, ma noi continueremo a creare nella prossima mezz'ora. Ora intanto vi lasciamo in questa prima parte di Yes We Are, ringraziandovi per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, a tra poco per voi.
1: Sigla.

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Allora, anche ovviamente questo video è stato manovrato dai miei genitori, perché ci hanno tolto la scena di quel bacio meraviglioso, e con la pelle d'oca di Simona Monaco, che quando vede Tom Cruise in questa scena, in quel bacio, ancora mi si emoziona. Questo vi fa capire quanto io sia una persona umile e onesta, nel senso che io, se dovessi diventare, anzi, per piacere, quando diventerai una famosa chef con un sacco di soldi, io un regalo vorrei nella vita, meglio,
1: lo so.
0: due.
1: Allora, uno lo so, l'altro no.
0: Qual è?
1: Uno è la moto di Tom Cruise.
0: Bravissima, esattamente.
1: Ma
0: esattamente.
1: L'altro l'aereo mi
0: ora,
1: sembra un po'.
0: No, no, se riusciamo a prenderci quella casetta a Miramar, quella lì dove loro lì vista mare, io sarei felicissimo. Proprio quella lì,
1: non
0: se hai due
1: soldi.
0: Ho capito, però è una casa, nel senso che uno la può sempre. Non è che sto chiedendo con bambino yacht da 6 milioni di euro.
1: Vabbè, facciamola uguale, no?
0: Però, esatto, sì, certo, dove trovi una spiaggia dove puoi costruire sulla spiaggia. Cioè, ti vedo in America, in California, ci sono delle città costruite proprio sulla spiaggia. Cioè, tu hai come lì la strada, il mare, cioè il mare, la spiaggia e le case. Cioè,
1: e le mareggiate sono tutte delle palafitte?
0: No, no, non arrivano, perché sono state strutturate già sapendo che comunque il Pacifico
1: è una cosa meravigliosa, perché a me hanno sempre insegnato di non costruire le case sulla sabbia.
0: No, ma non sono costruite sulla sabbia, sono costruite lungo la costa, la Pacific Coast Highway, è che ti fa tutta
1: costerà
0: la cosa.
1: Niente.
0: No, costerà appunto. Quindi per piacere vorrei regalare
1: anche un mio rene al mercato nero potrebbe comprarti una casa così.
0: No, secondo me lo puoi fare, credo in te. Me la moto, dai, costa 6.000 euro la moto, anche non è che costa tanto,
1: no,
0: cioè se vendo la mia potrei anche prenderla quella lì volendo,
1: ma solo anche
0: che,
1: di più.
0: Solo che appunto non è che ti vai poi giri con un Kawasaki GPZ 900R dell'85, e comunque è una moto che
1: è una vecchia signora.
0: Sì, cioè poverina, va curata. Bene, partiamo ufficialmente, signori, con la seconda parte. Applausi scoscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: Seconda parte dell'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici. Allora, io mi sto rivedendo con gli occhiali e mi rendo così, sì, ma mi rendo conto che mentre eravamo a Vieste, quando presentavo le serate, dovevo fare come fanno i bravi presentatori, dovevo mettere gli occhiali per leggere.
1: Però tu dove li mettevi? In fronte.
0: Mettevo in fronte, abbassavo e scendevo. Bravi amici. Allora, amici ascoltatori. Vabbè, dai, Mike, buongiorno, è abbastanza, dico, facile da imitare.
1: Gabriel.
0: Ci ha provato quel giovane, però è promettente. Allora, Tom Cruise se ne esce con una nuova chicca che tutti aspettavamo. Non solo uscirà Top Gun 3, Maverick 3, quindi figuriamoci, andiamo avanti.
1: Ma sto ragazzo,
0: ma perché, è come diciamo prima, se non crei ti annoi. Ciò durirete prima o poi, tanto quanto ne mancherà da campà? Vabbè, altri un po' li campo facendo

0: quello che amo fare, tanto moglie magari come amante, Joanna de Armas, non lo so perché non si sa mai niente del gossip di Tom Cruise, quindi figuriamoci. E che faccio? Faccio film, e in questo caso con Anne Hathaway se ne esce con...
1: Jimmy, looks on to me.
2: Poi ce lo traduci. Mazza, c'è la panza lei. Cioè, questa fa film col panzone?
0: Aspetta, ma sto dice.
3: We're coming out summer of 2028. Don't be late.
4: Are you sure you want to go with that?
3: I don't know. I'm trying. Whatever happens.
0: Allora, è un video simpaticissimo di lui e Anne Hathaway in cui dicono, ok, fanno partire il classico video tipo reel da selfie, no? Premono play e quindi dicono, e adesso, and now what? Adesso che facciamo? Wow, adesso, eccetera,
2: qua.
0: si allontanano e si vede questa macchina della NASCAR. Macchina della NASCAR, per chi non lo sapesse, sono delle gare di auto americane che vanno su un circuito a cerchio. Sono auto di serie modificate senza dubbio per un discorso di sicurezza, ma devono essere auto di serie, non devono avere tutte le cose che possono avere le macchine da Formula 1, devono essere, ne so, Toyota, Mustang, quella lì, devono essere auto di serie che vengono messe in gara. E aveva già fatto un film che si chiama Giorni di Tuono, Day of Thunder, con la sua ex moglie Nicole Kidman, dove lui appunto faceva il pilota. Adesso non credo che rifaccia il pilota, non lo so qual è la trama. Ci sarà Hathaway di mezzo. E quindi quando vanno a dire, bene, nell'estate 2028 non fate tardi, don't be late, non fate tardi in summer 2028, perché sta per uscire Day of Thunder. Perché deve uscire? Perché lei dice, quando faccio un bambino, perché lei è incinta, quindi dice, ok, allora facciamo così, prima fai il bambino e poi iniziamo a fare il film.
2: Ecco perché 2028.
0: Ok, esattamente, quindi nasce questa cosa e ritorna Day of Thunder con Tom Cruise, mentre non si sa ancora quando uscirà Maverick 3. Allora, siccome si sta avvicinando anche la mostra del cinema a Venezia, stavo guardando un altro reel carinissimo. E che perché uno non li vedeva, oggi forse ringraziando anche la tecnologia notavi determinati particolari, o forse magari non li abbiamo notati perché eravamo molto piccoli e quindi ancora di cinema. Hanno messo a paragone tre film di James Bond con non con Sean Connery, mi è sfuggito il nome adesso, con l'altro, con
2: Sì,
0: Roger Moore, con Roger Moore. Che ha fatto tre James Bond, ce ne ha fatti diversi, ma in quei tre, 77, 78 e 79. E c'era questo Easter egg, questi regali che fanno i registi, per richiamare sempre. C'era un attore che veniva richiamato solo per fare una parte. Ed era, sì.
2: Aspetta, forse l'ho letto, l'ho visto questo reel, però dimmi, dimmi.
0: Esatto, faceva solo la parte dell'ubriacone, cioè di uno che beveva. E praticamente tutte le volte che lui si inquadrava lui con la bottiglia in mano, che si faceva uno sciottino di qualche cosa, beveva, eccetera, spuntava fuori James Bond con le diavolerie che gli regalavano. Quindi una volta esce fuori con una macchina dal mare, lui era in spiaggia, stava bevendo sta bottiglia e James Bond esce con sta macchina dall'acqua. Esattamente, esattamente,
2: Adò, mamma, mi fa
0: bellissimo.
2: impazzire
0: È
2: quella
0: stupenda,
2: colazione.
0: bravissima, fenomenali. Ed esce, quindi lui guarda la bottiglia e la butta. Film
2: Ma
0: successivo,
2: dice, ma sono come sono
0: sono
2: ubriaco.
0: proprio ubriaco, esatto. Film successivo a Venezia, in Piazza San Marco, James Bond, questo sta per bere di nuovo. James Bond esce su una gondola che ha le ruote e quindi cammina per Piazza San Marco, fa l'inseguimento, e quello rivede sta cosa e dice, no, ma no, e butta via l'alcol. Terzo film, 79, James Bond sulle montagne, scia, scia, scia, lui è in montagna che sta facendo il bombardino, arriva James Bond che zompa sugli sci, sui tavoli, quindi scia su tutti i tavoli, risalta, capriola, scende giù e quello è butta via.
2: È carinissima questa cosa, perché chi è attento,
0: esatto,
2: vede che dice, ma sto uomo è sempre lo stesso e ovunque vado in vacanza arriva James Bond.
0: Esatto, esattamente.
2: Cioè, dice, vabbè, ma devo smetterla di bere.

0: bene perché non è possibile.
1: Bel, è anche un bel
0: un easter egg,
1: è anche un bel smettila di bere.
0: Non mi viene
1: la parola,
0: però c'è, in molti film c'è stata questa cosa, anche se non sbaglio in Batman o c'era questa cosa dove quello che stava bevendo succede qualcosa talmente assurdo che diceva
1: cosa mi ha mandato da bere.
0: Esatto. Ma c'è anche in Ritorno al Futuro, volendo essere pignoli, quando Marty McFly ritorna indietro in Ritorno al Futuro 1, ritorna nel 1985 per salvare Doc e la macchina si schianta dentro il cinema, e l'ubriacone del paese, quello classico che è conosciuto da tutti, che è sulla panchina, che si alza, è forte questa cosa, perché aveva visto sta macchina volante arrivare e quindi non se lo spiega.
1: Ma scusami la domanda, forse io non ho capito bene, tu hai detto che hai messo a paragone tre film di Roger Moore con tre film di Sean Connery?
0: Sean Connery e Roger Moore.
1: Ah, scusami.
0: Sono dove James Bond era Roger Moore.
1: Ok, scusa, ho capito. Era Sean Connery, ho pensato che ci fosse questa persona anche
0: No, sono solo nei film dove c'era Roger Moore.
1: Però mi piace
0: Moore.
1: Questa parte un po', non dico un po' comica, questo piccolo cameo
0: a ripetersi. E che magari appunto se tu li vedi, li guardi, non te ne rendi conto subito, perché magari io per esempio non credo di aver mai visto un James Bond di Roger Moore o di Sean Connery, comunque tutto, o di Pierce Brosnan, tutto intero.
1: Nemmeno io.
0: Cioè, sono film che quando eravamo piccoli sono usciti, ma eravamo piccoli, comunque c'era il mito di James Bond,
1: i nostri
0: genitori senza dubbio, però non avevano quella cosa anche dell'andare a catturare.
1: Sì, soprattutto della velocità, adesso sono molto più veloci.
0: Sì, certo, c'è proprio tutta un'altra tensione diversa. Ti vai a rivedere un film con Roger Moore, ne abbiamo visto uno con Sean Connery.
1: Tu ti sei addormentata,
0: è normale, ma perché c'è questa cosa, l'attore era diverso, cioè era meno azione e non c'era la finzione dietro. Cioè registrare e fare un film in CGI o col green screen dietro ti permette di avere dei movimenti, perché tanto poi ci metti il dietro e lo sistemi. Loro giravano veramente con la pellicola, con quello è il ciak,
1: più pellicola consumavi
0: e più costava, e dovevi muoverti nell'ambiente e dove non avevi le cose, la tecnologia per mascherare o coprire determinate cose, nel senso la coltellata magari oggi con la risoluzione che abbiamo vedi che la infilava tra
1: l'ascella e
0: oppure i pugni, cioè erano
1: però
0: diversi.
1: Erano comunque molto bravi gli stuntmen.
0: Sì, c'erano quando c'erano gli stuntmen.
1: Ed erano generalmente molto più bravi gli stuntmen dei cattivi che erano quelli
0: che si prendevano un sacco di
1: botte.
0: Erano veramente tutte cose estremamente provate e bellissime da vedere, proprio come ne parlava anche Bud Spencer, no? Che lui era uno di quelli che spiegava, è stato accusato di usare violenza nei film da alcuni genitori del tempo, e giustamente lui diceva: ma ora genitori, mo, capiamoci bene, ma secondo voi un ceffone che do a uno sulla testa gli può permettere di fare una capriola?
1: Ma soprattutto non si permetterebbe mai di toccare.
0: E no, sì, appunto, erano degli stunt.
1: E però c'era un'ignoranza di base, una non conoscenza che ora abbiamo.
0: E quello che dà fastidio è che ora nei film fanno vedere veramente cose cruente, cioè cose che non spaventano i ragazzi che li vedono. C'è uno che arriva a prenderti e spara pam pam pam addosso, cioè dovrebbe farti paura più delle botte che uno si prendeva.
1: La crudeltà
0: all'interno per rappresentare la realtà, questo ci sta, cioè è ovvio che nei film di oggi rappresenti una realtà magari in alcuni film crudele, che una volta però dai, mettete i pugni di Terence Hill
1: perché probabilmente se vedi che, a parte che loro non c'è mai stato, sì, i cattivi avevano la pistola in mano ma non hanno mai sparato,
0: no,
1: se c'è il caso.
0: mai. Bene, vi regalo una, visto che abbiamo parlato di California, di Case al Mare, uno dei grandi cantanti era Tupac con Dr. Dre. Tupac sta iniziando il processo per la sua morte a Las Vegas.

0: quasi un film praticamente, questo di Tupac, di Dr. Dre. Come dicevo prima, è iniziato dopo quanti anni dalla sua morte, 97 se non sbaglio, 96-97, è morto Tupac a Las Vegas e mo' è arrivato uno, no, perché l'ho ucciso io, che so tutto, un sacco di interviste, ha scritto pure libri, giustamente dopo anche la polizia è arrivata,
1: 96.
0: Ha detto, 96, e hanno detto, ah bravo, hai scritto libri, hai fatto le interviste, vuol dire che sai che è, e da lì è nato. Adesso appunto era già in galera, quindi mo sta venendo anche Suge Knight, quello lì che l'ha prodotto, dice io però non parlerò, non dirò a nessuno, perché
1: segreti.
0: Sì, no, lui dice piuttosto che fare l'infame, secondo lui la cosa, chiunque sia stato, anche se ha ucciso il mio amico, ma io non farò mai, non dirò né sì, che è colpa di chi o né quello è. Se la giustizia ce l'ha, lo sa fare, non ha bisogno di me. Questo è quello che dice. E va bene. Comunque, per pareri. Detto questo, siamo arrivati al termine di questa seconda parte. Vi salutiamo, vi ringraziamo come al solito per essere stati con noi. Applausi scroscianti per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Ci vediamo tra poco. Per voi,
1: sigla.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Secondo me Achille Lauro un po' si è ispirato molto, ma chi non lo farebbe a ispirarsi a un mito come David Bowie? Cioè è qualche cosa di unico, sì, no? Sì, cioè proprio bene, bene, bene. Pronti, cari amici? Iniziamo questa terza e ultima parte di Yes We Are con gli applausi scoscianti dal cielo per lei, la Simona Monaco. Brava, brava, brava. E io sono Mauro Caputi. E come fanno i bravi presentatori? Signore e signori, per voi...
1: Sigla!
0: L'appuntamento, la terza parte dell'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici, ma voi siete pronti? Siete pronti perché a settembre, manca poco, sta per aprire finalmente, ufficialmente, il canale Full Gas.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Full Gas, Nexum TV, canale 403. Full Gas, o come amo chiamarlo io, Dai Gas. E noi ci vedremo poi ovviamente a Eternal City, tra un po' inizieremo a passare anche i video a Eternal City Motor Show a settembre, 24, 25, 26 settembre all'ex gazzometro a Roma, e ci saranno moto, motori, quindi ha voglia di mettere contenuti sul mondo di Full Gas. Detto questo, oggi ti voglio parlare in questa ultima terza parte, visto che abbiamo visto prima con Tom Cruise Anna Hathaway che è incinta,
1: e ci sono 42 anni, è il terzo bambino.
0: Sì, brava. Comunque c'è questa teoria, c'è questo mondo, lo sai che a Hollywood o in generale nel mondo amano le teorie di complotto o comunque

0: le teorie strane, quelle cose che un po' vanno dal soprannaturale, già partendo appunto da, come avevamo menzionato prima, Ritorno al futuro, e stavamo guardando delle immagini in cui si ipotizza Una notte da leoni di Michael J. Fox, e quindi Marty McFly, con Doc Brown in giro per il tempo. Quindi invece di fare una notte da leoni, no? A Las Vegas, fanno una notte da leoni nel tempo. Quindi prendono la macchina, vanno su e giù, dalla nascita di Gesù, dove ci sono loro, o ritornare indietro nel tempo e andare quando Marty beve con la mamma, eccetera, e far ubriacare Marty, oppure andare con Prince, Michael Jackson, a festeggiare, a fare una nottata. Cioè, così, queste cose qua, un immaginario diverso. Ma Hollywood supera tutti, perché, secondo una teoria,
1: Questa è la teoria però della reincarnazione.
0: sì, parliamo di teorie, anzi, fammi mettere, scusa un attimo mia, cioè che così almeno mettiamo il giusto. Ci sta, ci sta. Secondo una teoria, il marito di Anne Hathaway sarebbe la reincarnazione di William Shakespeare. Sembra assurdo, è vero, ma la coincidenza è talmente curiosa da aver fatto impazzire milioni di persone. Adam Schulman, marito dell'attrice, somiglia in modo sorprendente ad alcuni ritratti tradizionalmente associati a William Shakespeare. Il volto, la barba, lo sguardo.
1: Il naso dritto.
0: Il naso dritto, per molti la somiglianza è troppo evidente per essere ignorata. Ma il dettaglio più incredibile è un altro. La vera moglie di William Shakespeare si chiamava proprio
1: Anne
0: Anne Hathaway.
1: Hathaway.
0: Oggi,
1: La
0: secoli
1: pelle d'oca,
0: dopo,
1: ho la pelle d'oca.
0: un uomo molto simile al poeta inglese è sposata con un'altra Anne Hathaway. Da qui nasce la parte più romantica di questa teoria. Shakespeare sarebbe tornato in un'altra vita per ritrovare ancora una volta la sua Anne. Una storia che sembra quasi scritta apposta per un film, no? Amore, destino, reincarnazione e una coincidenza impossibile da non notare.
1: È vero, nome e cognome fa veramente.
0: Eh sì, a rendere tutto ancora più incredibile c'è una frase spesso attribuita a Shakespeare: prometto che ti cercherò nella prossima vita. Vera o leggenda, poco importa, dicono. Un uomo simile al poeta, un'altra Anne Hathaway, secoli dopo, e l'idea che certe anime sappiano sempre
1: Ritrovarsi.
0: ritrovarsi.
1: Meraviglioso, che sì, ma anche che per esempio noi che abbiamo una mente piuttosto lucida e non dico non siamo facilmente influenzabili,
0: No.
1: però guardando queste cose dice è bellissimo, cioè dici
0: Sì.
1: soprattutto perché no? Se fosse,
0: E
1: e
0: se
1: se
0: fosse?
1: fosse,
0: Eh sì.
1: e a quanto pare lo è e mi piace moltissimo questa cosa pensarlo, anche perché non c'è nulla di magico, c'è semplicemente comunque il destino, genetica, tutto questo è messo insieme, certo la poesia, è bellissima questa cosa.
0: Sì, no,
1: Abbiamo
0: l'idea.
1: sempre detto che le anime destinate sono veramente, si trovano
0: Sì,
1: in un modo o
0: assolutamente.
1: nell'altro.
0: Questo senza dubbio. Ed è bella questa idea perché, comunque, soprattutto se un poeta, come si dice, che poi il bello di
1: Poeta.
0: Shakespeare, poeta, Shakespeare fa parte, pensa te quanto il giro, di un paradosso, tornando a Ritorno al futuro e tornando a quello che è, di un paradosso chiamato Bootstrap.
1: No, non lo conosco,
0: Un
1: dimmi. Che
0: paradosso spazio-temporale in cui
1: tu ami molto queste
0: che io
1: cose
0: amo
1: e il mio
0: queste
1: cervello si
0: cose.
1: incricca.
0: Esattamente, perché ci sono dei paradossi nel mondo che ti scippano il cervello, come proprio come hai detto tu te, ti lasciano perplesso. Per esempio, ti faccio il paradosso di Bootstrap, dove c'è Shakespeare in mezzo. Un
1: Sentiamo.
0: viaggiatore nel tempo consegna a Shakespeare le sue opere prima che le scriva. Uno
1: Ok.
0: viaggia nel tempo e consegna a Shakespeare le sue opere prima che Shakespeare le scriva. Shakespeare le copia e diventa Shakespeare. Bene, quindi per diventare Shakespeare, se non il viaggiatore del tempo non le avesse consegnate, non sarebbe Shakespeare.
1: È chiaro.
0: Bene. Ma chi le ha create davvero queste cose?
1: Te lo so.
0: È quello il paradosso. Chi le ha create? Quindi esiste un ciclo infinito, ok, che va a far crollare la casualità. Cioè, se il viaggiatore del tempo non avesse consegnato le opere a Shakespeare, Shakespeare non sarebbe diventato famoso, non sarebbe, ma se non fosse diventato famoso Shakespeare, il viaggiatore del tempo del futuro non le avrebbe potute riportare.
1: Ma soprattutto, domando, a che pro? Cioè, mi spiego, cioè, io creo delle opere meravigliose e le viaggio nel tempo per darle a un perfetto boh, e che rende famoso le mie... Ma cioè, capisci cosa intendo?
0: No, infatti questo è il paradosso.
1: Per quale motivo, cioè... cosa mi interessa far diventare Shakespeare Shakespeare, dal momento che io sono il genio e il creatore di opere così meravigliose?
0: Ma non puoi creare un Romeo e Giulietta. Se tu scrivi Romeo e Giulietta oggi, è stato creato da Shakespeare.
1: Certo, ma nello spazio temporale...
0: quello...
1: quando, cioè... Shakespeare ancora non ha creato Romeo e Giulietta, ma l'ho creato io in una data boh... Perché questo che... Chi è il viaggiatore del tempo?
0: Sì, ma magari non l'ha creato lui. Cioè, il viaggiatore... cioè, è come se Marty McFly, che parte da oggi, prende... Stavo cercando uno dei tuoi libri che hai sparsi per casa. prende il tuo libro, prende un libro... Rimaniamo su Shakespeare, per esempio, no? Prende il Macbeth.
1: L'Amleto.
0: Okay. Prende l'Amleto da oggi... Prende la sua macchina, va indietro. Ah, tu sei Shakespeare? Tieni. Guarda cosa ho scritto. Questo è l'Amleto. E glielo dà. Lui lo scrive e diventa Shakespeare.
1: Sì, ma io, che me è chiaro.
0: E quello è, non
1: ma
0: è che
1: è
0: io
1: chiaro.
0: L'ho scritto. Cioè, non è che io scrivo l'Amleto e glielo porto scritto da me. Io prendo dal tempo di oggi, porto un libro.
1: Ah, wow, sì, che trip.
0: È un trip, è difficile. Cioè, che ci trip. Sono dei... Ci sono dei paradossi nel mondo che sono intriganti, tipo il paradosso del sortite. Sortita. Cosa dice questo paradosso? Un granello di sabbia non è un mucchio.
1: Ok.
0: Aggiungine un altro e ancora non è un mucchio. Però continuando un granello alla volta, quando è che diventa mucchio?
1: Certo.
0: Cioè, un riso, metti il riso. Non è un mucchietto di riso.
1: Person, people.
0: Esatto. Quando è che diventa un mucchietto di riso? A che numero? Qual è il... credo? Quindi i confini precisi di questo paradosso dimostra che non esistono né nel linguaggio né nella realtà. Scusate, è venuto uno sternutino del paradosso quando passo dei paradossi. Ah, senti il paradosso dell'onnipotenza. Ti questo prego. È bello, questo è meraviglioso.
1: Dai.
0: Questo ti intrippa. Può un essere onnipotente creare una roccia tanto pesante da non riuscire a sollevarla? È la domanda del paradosso. Se sì, allora non è onnipotente, perché non può sollevarla. Se no, non è onnipotente, perché non può crearla. Quindi qualunque risposta tu vada a dare distrugge il concetto di onnipotenza. Quindi se sei onnipotente puoi costruirla e la puoi alzare, però se non la puoi alzare non sei onnipotente e non la puoi alzare. Se non sei onnipotente da costruirla, non sei onnipotente. Sono i paradossi che ti flippano il cervello.
1: Aiutatemi.
0: Sì, ci sono dei paradossi veramente belli. Vedi, per esempio, la nave di Teseo. Senti questo paradosso. Una nave di legno viene sostituita una tavola, poi un'altra, finché ogni pezzo è nuovo.
1: Ok.
0: Ora, è ancora la stessa nave? La domanda è: e se qualcuno ricostruisse con il legno usato, tolto dalla nave, un'altra nave uguale? Quale sarebbe la nave originale, quella vera?
1: Allora, per quello che mi riguarda,
0: dai,
1: perché
0: dimmi,
1: ho fatto delle ristrutturazioni, potrei anche dirla alla mia maestra questa cosa, però se allo scheletro della nave tu ne sostituisci dei pezzi con dei pezzi nuovi,
0: sì.
1: Questa è un'altra barca. Se invece aggiusti i pezzi che già ci sono, è un restauro conservativo, quindi è ancora la stessa barca. Ma se tu dall'esoscheletro della barca togli i suoi pezzi, ne metti di nuovi, non è più la barca, cioè non è più quella barca di prima. Se invece restauri quello che c'è senza toccare niente, ripeto, restauro conservativo, è ancora la stessa barca. Se ne cambi tutti i pezzi, tutte le tavole, così non è la stessa barca.
0: Quello,
1: per me, tutto. Il mio ragionamento è quello.
0: Cambiano tutte le tavole.
1: Sì, cioè, per me non è più la barca di Teseo.
0: Bene, poi c'è il paradosso del mentitore. Un uomo afferma: sto mentendo in questo momento. Se dice la verità, allora mente. Se mente, allora dice la verità. Non esiste nessuna risposta. La frase si divora da sola e crea un ciclo infinito che tormenta i filosofi da oltre 2000 anni.
1: Sì, effettivamente è vero. Sì, ti dico, aspetta, se ti dico io in questo momento sto mentendo, dice, ma ti dico la verità che sto mentendo.
0: E quindi
1: allora
0: non stai mentendo.
1: Non stai mentendo se dici la verità. Ma no, sì, è vero. È verissimo.
0: Però se stai mentendo non puoi dire la verità. E quindi ecco che si ripercuote il paradosso. Che bello, io adoro i paradossi.
1: Il paradosso di Russell?
0: Ve lo dico dopo questo pezzo bellissimo di Stevie Wonder a Hyde Park nel 2016.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

Bizzotti. Sei palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

Buon mercoledì a tutti, buon mercoledì 2 di settembre, oggi è il 2 settembre e mi sembra anche giusto fare un riepilogo di quello che è accaduto, poi magari in un altro video andremo sui voti, sui giudizi, sui top, sui flop, sulle esagerazioni, sulle cose che andavano gestite meglio, sulle cose che andavano fatte, sulle strategie sbagliate da inserire nei giudizi, però qualcosa vorrei dire adesso, perché credo che sia stato un mercato pieno di tante cose, farcito molto bene, con tante sorprese, con qualche incompiuta. Intanto devo dirvi grazie perché mi avete fatto compagnia, spero di aver ricambiato, sono contento di aver instaurato questo rapporto con gli amici del canale, sempre più in crescita, e di questo vi sono grato, sempre in crescita anche durante i periodi non di calciomercato. Questo ci tengo a sottolinearlo perché c'è grande attenzione a qualsiasi tipo di video, su qualsiasi tipo di problematica, su argomenti che vanno al di là di una trattativa e su situazioni di palazzo, di governo calcistico, e ovviamente anche gli approfondimenti delle partite, tutte storie che continueranno perché noi siamo qui

Non stop. Cosa mi ha colpito in generale? Sono sincero, in qualche caso l'incapacità di fare una cessione. La Juventus non è riuscita a cedere, non ha fatto una cessione, cioè io penso che sia molto semplice.

impossibile fare questo. La Roma ha fatto delle cessioni con formule che non hanno comportato un ritorno in cassa, nelle casse di un certo spessore, e su questo argomento dobbiamo farci delle domande molto importanti, perché ripeto, se io ho il budget da dare a qualcuno da spendere sul mercato è una cosa semplice, però poi devi portarmi a casa qualcosa, perché fai il direttore sportivo in generale e devi aiutare il tuo presidente. Volevo fare una considerazione per non parlare dei soliti noti su due club, il Torino e la Lazio, sul ruolo del direttore sportivo. La Lazio paradossalmente ha fatto un mercato di buoni ingressi, è entrata nel momento in cui non ha dovuto spendere fondamentalmente. Ratkov è la cartolina del lavoro di chi fa mercato alla Lazio. Ratkov è una delle operazioni peggiori degli ultimi 10 anni. E purtroppo c'è chi ha la memoria corta e pensa di essere sempre privilegiato qualsiasi cosa possa fare. Non è così, infatti ha ceduto Ratkov a condizioni che portano l'obbligo in caso di 10 gol, ma io mi chiedo, prima di portarlo in Italia, ti sei consultato, hai fatto dei confronti? La Lazio oggi è un problema non soltanto di rapporti, perché loro pensano di poter andare avanti con un ristorante che fa 10 coperti quando prima ne faceva 1000 al giorno, ma di interpretazione delle cose che secondo me non ha un senso. Il mercato di Lazio quest'anno è stato intelligente, che a maggior ragione cancella gli errori che sono stati fatti in passato. Ma la Lazio dovrebbe essere una cosa più seria. Il rapporto è stato squinternato da determinate situazioni che hanno portato sempre a dire tutto a posto, tutto bello, sono il più grande, il più bravo, il presidente, il direttore sportivo, e questi sono i risultati. Il Torino, se volete, è peggio, perché il Torino ogni anno è la stessa cosa. Col ritorno di Petrachi le cose non sono cambiate. Perché? Perché decide Cairo, perché al Torino il direttore sportivo potrebbe non esserci, perché al Torino si fa tutto prima in entrata e poi nelle ultime 48 ore c'è qualche sborso come per Mandragora, ma soprattutto prestiti con diritto di riscatto. Mi ha deluso molto Petrachi in questo senso, pensavo che potesse essere un direttore sportivo in grado di accompagnare Cairo come aveva fatto nel suo primo momento al Torino. Invece Cairo è il direttore sportivo del Torino e Petrachi lo accompagna, quindi sono società e direttori sportivi che hanno un marchio, il presidente, tutto il resto conta di meno. Il Milan poteva chiudere meglio, sì, perché ha fatto 3 acquisti, la cessione di Fofana last minute al Siviglia non è una prodezza, perché va in prestito secco, ha sfiorato altre situazioni come il Besiktas, come il Galatasaray e anche l'Olympique Lione, dove era stato reclamato da Fonseca, ma poi alla fine il Milan ha dovuto quasi regalarlo al Siviglia, quindi anche quello non è una prodezza. Mi è piaciuto il Cagliari di Giulini, la dico così perché credo che il lavoro del direttore sportivo Accardi sia stato un lavoro abbastanza lacunoso, soprattutto nella gestione della vicenda Esposito, non mi è piaciuto. Pisacane è un allenatore che potrà modellare il Cagliari bene, ha dimostrato di avere delle idee, ha dimostrato di essere sul pezzo, ci mette l'umiltà giusta. È arrivato poi last minute anche Zola per dare una mano, ma fondamentalmente è una squadra ben distribuita in tutti i reparti, in grado di potersi ritagliare lo spazio. Il Como con Ken ha fatto tutto quello che doveva fare, perché Ken ha dato il salto di qualità enorme, ha permesso alla squadra di fare il salto di qualità enorme. La Roma ha avuto questo tipo di defaillance sull'esterno offensivo, prima di mettere in moto sugli altri reparti e ha messo in moto bene, prima aveva messo in moto bene. È stata anche un po' sfortunata nelle ultime ore di mercato per quello che è accaduto
tra l'Evelyn, Luis.

0: ricche situazioni che erano a un passo dalla chiusura e che non sono andate in chiusura per motivazioni diverse, ma anche per molta sfortuna. Anche la Roma sulle cessioni ha fatto un po' di fatica, esattamente come al Napoli non vanno fatti dei processi, perché il Napoli ha pagato il dispendio enorme di energie dal punto di vista dell'impegno durante la gestione Conte. Se voi pensate a Noah Lang e a Luca, è stato quasi impossibile cederli, perché li ha voluti Conte e dopo 2 mesi aveva detto mandateli in prestito, e quindi tutti te l'hanno chiesto in prestito. C'è stata la possibilità di fare Noah Lang al Galatasaray, e sarebbe stato così se non fosse andato Leao. Quindi luci, ombre, società che secondo me hanno bisogno di un restyling sotto ogni punto di vista. Non portateci più il Rat Cup di turno, per favore, perché parcheggiarli quei milioni per mesi e mesi non è il massimo per una società. L'ultima cosa in 30 secondi sulla Fiorentina. Perché sulla Fiorentina? Perché la Fiorentina ha fatto un mercato che non puoi dire negativo, perché saresti in malafede. Ma la Fiorentina ha gestito molto male la vicenda Ken. La Fiorentina dovrebbe avere anche un direttore generale, si chiama Ferrari, in grado di prendere in mano la situazione quando ci sono delle strategie da fare, che non può fare Commisso, che sta dall'altra parte del mondo. E sulla vicenda Ken Ferrari ha fatto virgola. Una società deve dare le strategie, deve dire come comportarsi, deve fare un bilancio. Fino a un certo punto ti aspetto, fino a un altro punto, da un altro punto in poi non ti aspetto più. E Ferrari se ne è guardato bene, ha lasciato tutto in mano a Paratici, che ha fatto cose buone, cose meno buone, che ha fatto un po' di confusione alla fine, che sul discorso attaccante poteva fare meglio. Adesso facciamo in bocca al lupo a Grosso, lo hanno un po' crivellato mediaticamente di colpi mediatici per le prime 2 partite, che effettivamente non sono state 2 partite giuste. Adesso deve fare di tante figurine un album. In bocca al lupo a lui e a tutti. Grazie di cuore, ci rivedremo presto e buona giornata.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Appuntamento con il medio-lungo termine. Partiamo dalla situazione in atto, e il satellite ci mostra l'Italia libera da una nuvolosità significativa. Guardate le perturbazioni che transitano a nord delle Alpi, ma devono fare i conti con questo baluardo anticiclonico. Qualche perturbazione riuscirà a scalfire il bordo settentrionale dell'anticiclone, portando delle note instabili, in particolare sul nord-est e sulle Alpi, però per il momento c'è poco da segnalare. Vediamo infatti la carta del tempo prevista al suolo per giovedì 3 settembre. Allora notate l'anticiclone atlantico che si protende proprio sulla nostra penisola, le perturbazioni pilotate da questo centro di bassa pressione a sud dell'Islanda che transitano a nord delle Alpi. Per il momento dunque l'Italia attraversa una fase stabile, soleggiata, qualche nota instabile dunque sul nord-est sulle Alpi e una ventilazione da nord proprio lasciata dalla particolare struttura del campo di alte pressioni. Sì, è un campo anticiclonico di matrice atlantica, però attenzione perché c'è il promontorio subtropicale che tende nuovamente a rimontare, a rafforzarsi e a spostarsi verso il bacino del Mediterraneo, cambiando un po' le carte in tavola proprio entro il fine settimana, quando tornerà appunto a fare caldo, perché ovviamente cambiano le masse d'aria, arriva aria più calda di natura nordafricana e dunque le temperature sono destinate a nuovamente ad aumentare. Ci porteremo su valori molto al di sopra della media tipica del periodo, con punte anche di 36-37 gradi. Notate poi la circolazione atlantica che per il momento rimane a nord. Allora vediamo intanto qualche segnale, quando ci potrebbe essere qualche segnale di cambiamento. Lo vediamo con la media ensemble prevista tra il 7 e il 14 di settembre, che rispetto ai giorni scorsi ci mostra un'attenuazione del campo di pressione, soprattutto sull'Europa centrale e quella settentrionale. Dunque, c'è qualche segnale che dopo il 10 di settembre l'anticiclone possa subire un'attenuazione ad iniziare dal bordo settentrionale. Questo ovviamente è una media, questo dovrebbe poi comportare la possibilità di un aumento della instabilità ad iniziare dal nord Italia. Vanno ancora confermate, però vi segnaliamo questa tendenza ad una modifica della previsione a lungo termine per quanto riguarda gli ultimi giorni, quindi un cedimento del campo barico in quota proprio attorno al 10 di settembre. Infine vi faccio vedere questo mese, il mese di settembre, che è tipicamente estivo. Il mese si è riscaldato nel corso degli anni, questa è la situazione proprio sull'Italia nel corso degli anni, e notate come i mesi hanno iniziato a riscaldarsi maggiormente rispetto al periodo precedente. Abbiamo anche dei picchi anche interessanti di anomalia, soprattutto nel corso degli ultimi anni, e questo pavimento termico che si è alzato ovviamente rende più probabili che ci siano anche nuovi record di caldo. Sì, faceva anche caldo nel passato, abbiamo dei record di caldo anche molto indietro nel tempo passato, però erano dei casi molto isolati. Oggigiorno invece il problema principale non è il picco di temperatura quanto il fatto che la media termica si è alzata, e questo rende più probabili che anche i record possano avvenire con più probabilità. Bene, intanto mi fermo qui, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, e con me ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tra campionato e mercato, un'altra settimana infuocata. Oggi, ricordiamolo, si chiude questa sera 20:30 la finestra di mercato in Italia e quindi c'è veramente pochissimo tempo per chiudere le ultime trattative. Andiamo subito tra pochi in casa Roma, ma prima, a proposito di casa Roma, diamo un'occhiata a quello che è accaduto ieri, perché la Roma è veramente, sta giocando a Forza 4. Ve lo ricordate quel giochino del Forza 4? 4-0 in casa contro la Fiorentina, 4-0 a domicilio in casa del Lecce, con un Malen strepitoso, 5 gol in 2 partite, tripletta all'esordio contro la Fiorentina, doppietta ieri che stappa la sfida contro il Lecce, poi la rete di Solé e la rete che è arrivata poi nella finale di partita quando tutto sembrava ormai chiuso da parte di Mora, e quindi la Roma in vetta alla classifica e Roma scatenata anche sul mercato, perché intanto sono ore estremamente calde. Allora andiamo a raccontare perché sono calde queste ore, perché il Chelsea sta facendo sul serio pronta un'offerta da 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, con oppure l'inserimento nella trattativa anche di Gittens, attaccante esterno 2004 che interessa anche alla Roma, per Kone. Quindi Kone, Manu Kone potrebbe partire alla volta del Chelsea. A quel punto occhio che la Roma deve guardare subito a quelli che potrebbero essere i sostituti. Allora i nomi potrebbero essere quelli di Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, sul quale c'è stato anche un sondaggio recente da parte della Juventus, poi parleremo anche della Juventus che vede, come avevamo anticipato, anche vicino all'operazione di Thuram, che probabilmente dovrà andare sotto i ferri, anche per lui ci si attende uno stop lungo. È vero che è arrivato nella serata di ieri sera, sbarcato a Caselle, ma c'è la possibilità anche di andare a cercare un altro centrocampista. Højbjerg era un'idea, ma chiaramente adesso la Roma con più cash nelle tasche può andare a strappare il giocatore all'OM. Pista comunque complicata, ma attenzione anche a Fofana del Milan o Keita del Parma. Chiaramente le ore da qui al termine del mercato manca pochissimo e quindi bisogna incastrare tutto tra cessioni ed acquisti, e saranno ore caldissime in casa giallorossa. Tornando alle sfide di ieri, che hanno completato la seconda giornata del campionato di Serie A, c'è anche da registrare la vittoria al photo finish dell'Atalanta sul Bologna, rete che è arrivata da Samardžić al 96esimo, con il Bologna che aveva resistito fino ad ora, poi fino al 90esimo, poi nei minuti di recupero appunto arriva il gol di Samardžić che trascina la Dea che allo stesso tempo è scatenata sul mercato, perché dopo aver preso Rowe proprio dal Bologna, che non ha potuto schierarlo chiaramente in campo ieri, anche qui mi viene in mente una scena del film che vi ripropongo sempre, che è Moneyball, ti chiamo, oh, stasera non me lo fa giocare contro perché lo prendo io. Il Bologna capitola 1-0, c'è un po' di fermento in casa tra i tifosi del Bologna, e comunque cominciano a vedere una squadra che ha un progetto che va lontano rispetto a quelli che sono stati gli anni d'oro recenti del Bologna, che vince la Coppa Italia, che lottava per un posto in Champions League. Adesso invece si sta un po' smembrando come squadra. L'Atalanta vince, dicevamo, Atalanta che potrebbe stappare ulteriormente il mercato della Juventus, perché si attende in queste ore un assalto a Cabal della Juventus. Dovesse andare in porto la trattativa, la Juventus ha già pronto l'accordo con Tagliafico e sarebbe la chiusura del mercato della Juventus. Juventus che ieri intanto ha preso Sar, nel senso che Sar è arrivato a Caselle letteralmente, visite mediche, ci dovrebbe essere a breve anche l'annuncio, così come in mattinata dovrebbe arrivare Woltemade dal Newcastle in prestito secco, con una cifra vicina ai 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, senza nessuna opzione di riscatto, e quindi con il giocatore che arriverà in prestito secco, tant'è che questo è stato l'aspetto che ha un po' rallentato i dialoghi con il giocatore, che è lusingato dalla Juventus, sì, ma non voleva arrivare letteralmente in affitto. Ma in affitto arriverà, anche perché la Juventus poi ha prestato Jonathan David. Avete visto anche in mattinata la partenza del giocatore canadese alla volta dell'Atletico Madrid, per lui un prestito con opzione di riscatto a 25 milioni, ma insomma potrebbe sempre ritornare, così come potrebbe tornare Openda, e allora la Juventus non può rischiare di trovarsi poi il reparto offensivo affollato, anche perché ricordiamo che Woltemade era costato al Newcastle una cifra vicina agli 80 milioni, il valore di mercato attuale è circa 50 milioni, non proprio aderente alle casse della Juventus. Allora, questi più o meno i temi, ma ce ne sono tanti altri. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da l'informissima Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, e andiamo a pizzicare lui, Alessandro Santarelli. Santa, dove stai?
2: Mi hai fatto venire il mal di testa, Maraggio, guarda, c'è il mal di testa.
1: Un'altra volta ti
2: c'è mica una pillola, perché mi è venuto un mal di testa.
1: Ma tu già prendi quelle altre pillole, quindi non sono compatibili con il mal di testa.
2: No, io non prendo nessuna pillola, Maraggio.
1: Santa, allora, ma qua è vero che è presto per dirlo, però la Roma sta mettendo si sta mettendo su una bella strada, sia in campionato che poi sul mercato, che potrebbe arrivare anche vicino.
2: Quando ve lo dico io mi prendete in giro e allora...
1: Fai sempre perché
2: forse qualcosina vedo, di Malen siete voi stupiti, non io, perché il giocatore lo conoscevo. Quest'anno la Roma ha fatto l'in, cioè giustamente ha detto vabbè, usciamo un attimo dai paletti del fair play, anche se ci sono sempre, ma un pochino più alleggeriti. Questo può essere l'anno per provare a vincere lo scudetto e la Roma ha fatto l'in. Questo non vuol dire che lo vincerà, però secondo me l'Inter deve guardarsi molto molto molto attentamente dalla Roma. Oggi se dovessi giocare il mio eurino lo giocherei sulla Roma e non sull'Inter per la vittoria dello scudetto.
1: Quindi vedi la Roma avanti all'Inter e sicuramente avanti al Napoli, che comunque è uscita con una sconfitta contro il Como in questo turno di campionato. Come l'hai visto il Napoli di Allegri?
2: Male, non Malen, ma male, molto male. Vabbè, non è un mistero che sia un estimatore di Allegri, però adesso comincio a capire un po' i limiti di questo allenatore. Poi è la seconda giornata di campionato, cambieranno molte cose, però io sinceramente non ho visto grandi differenze tra la vittoria di Genova col Genoa, fortemente condizionato da un clamoroso errore arbitrale, e la sconfitta con il Como. Perché? Perché se l'arbitro non si addormenta in quella situazione lì e annulla il gol del Napoli, il Napoli a Genova non vince mai, e anzi ha rischiato pure di perdere. E col Como onestamente è vero, c'è stata un'occasione in cui l'arbitro sembra che possa aver torto qualcosa al Napoli, no? Però il pareggio non sarebbe stato meritato.
1: Beh, poi era fuori gioco, anche se questo fuori gioco,
2: esatto,
1: vale, continua a non convincere, perché
2: nemmeno a me, generale... nemmeno a me. Domenica, anzi sabato, affronta l'Inter. Sai, il Napoli potrebbe ritrovarsi a 3 punti, è già staccato di 5 punti da Roma, che supererà l'Atalanta, e Inter, se l'Inter dovesse battere il Napoli. Guarda, io già mi proietto, secondo me Inter-Napoli è un pareggio. Sì, Inter-Napoli è un pareggio, mentre non ci sarà storia tra Roma e Atalanta. Sai, terza giornata, Vincenzo, agosto, anzi no, settembre, tutto quello che vuoi, però ritornando sul ragionamento del Napoli, i difetti del Napoli, e sono tanti, e si vedono, si sono visti sia nella prima che nella seconda giornata, non è un caso.
1: Tra l'altro adesso continueremo a parlare anche di quelli che sono gli altri colpi di mercato, le altre squadre che si muovono. Sì, già queste partite, questi primi incroci possono raccontare qualcosa, come per esempio la sfida tra Juventus e Milan, però adesso entriamo nel dettaglio di quelli che possono essere i colpi della Juventus di fine mercato, che possono forse dare qualche freccia importante in più a Spalletti. Però prima di chiudere l'argomento Roma ti chiedo cosa ne pensi eventualmente di questo colpo qui, ovvero la cessione di Coné, l'arrivo eventualmente nel lavoro che la Roma sta facendo di Fofana, che poi manca poco, perché in realtà Gasperini si è un po' opposto alla cessione di Coné, fino all'ultimo ha detto nella serata proprio di ieri non ho sentori di addio, invece oggi. Quindi che significa? Che comunque c'è una cessione inevitabile da parte della Roma? Gittens potrebbe in qualche modo insieme a Fofana riequilibrare il centrocampo, o quanto perde la Roma senza Coné?
2: Ma mi dico la verità, Vincenzo, dovesse arrivare la cessione con Coné rimarrei molto sorpreso, cioè poi non cambio idea sul fatto che la Roma possa vincere lo scudetto e continua a investire quell'euro, però rimarrei sorpreso, perché Coné è venduto l'ultimo giorno di mercato. Sì, Højbjerg è un buon giocatore, Fofana no, cioè Fofana non vale un quarto di Coné. Fofana è uno che ha un grande fisico, però non c'ha piedi, quindi cioè ce l'ha ma montati al contrario. Rimarrei sorpreso di questa cessione, devo dire la verità. So che la Roma cerca Gittens da tempo, che è un buon prospetto, però si indebolirebbe molto a centrocampo, quindi io rimarrei molto sorpreso, molto sorpreso.
1: Juventus, ieri sbarca a Caselle Sar, che comunque insomma viene dalla Tottenham in prestito, ma con un eventuale facile, diciamo, riscatto da parte della Juventus per una cifra totale di 30 milioni, ma soprattutto dovrebbe arrivare in mattinata per le visite mediche Walter Made. Oggetto misterioso, nel senso che c'è il partito di quelli che dicono un colpo da scudetto per la Juventus, c'è il partito di quelli che dicono non è un giocatore che scalda, bisogna vederlo, e soprattutto quando arrivano giocatori in prestito secco magari devi capire anche che tipo di apporto ti danno sotto tutti i punti di vista. Però guardando, io ho passato la serata a guardarmelo un pochettino, guarda un po' perché comunque non lo conosco, come lo conosci tu.
2: Hai guardato il suo sosia.
1: No, quelli li guardi tu su quella piattaforma strana che segui. Però, ecco, non è assomiglia anche peraltro a Föhler.
2: No, ma è lui è il figlio di John Holmes, è uguale.
1: Ok, perfetto. Il figlio di John Holmes, detto questo, è un giocatore che a guardarlo in campo ha fisicità, che 1,98 m, insomma, ce li ha, quei centimetri che chiedeva Spalletti ce li ha. È uno che partecipa anche alla manovra, è uno che fa da sponda, quindi tecnicamente è proprio il giocatore ideale di Spalletti. Leggevo oggi Tutto Sport che lui se l'è studiato a lungo i video di non fare battute, i video di Walter Made che abbiamo anche ribattezzato. Abbiamo ribattezzato, sono le 11:15 di mattina, tanto che sono i bambini all'ascolto. Abbiamo ribattezzato come Voldemort, tra l'altro. Sì, ieri l'abbiamo ribattezzato così. Comunque si è guardato a lungo questi video e pare abbia detto ok, sì, è lui, è il giocatore che voglio. Cosa ti aspetti da questo giocatore? Ovviamente deve arrivare a fare le visite mediche, deve firmare, perché l'affare che si lascia sempre tutto un alone di sospetto, di attenzione, quindi prima delle firme non si annuncia nulla.
2: Ma al di là delle battute che ci porteremo dietro, non lo so, io non sono né del partito che è il giocatore che fa vincere scudetto alla Juventus, perché mi sembrerebbe di prendere in giro i tifosi, però non credo nemmeno che sia un Jonathan David della situazione, un Open Da. Io lo colloco un po' nel mezzo. Sì, ho visto anch'io, allora qualcosa avevo visto in Champions nel Newcastle. Allora, non è mai un giocatore che vale 80 milioni di euro, ma sappiamo che la Premier sta totalmente drogando il mercato. Allora, se avessi avuto dei soldi da spendere, Vincenzo, ti dico la verità, ma detto che poi quello che dico oggi può essere totalmente ribaltato, non l'avrei mai preso. Cioè, se avevo 50 milioni non pensavo a lui, ok? Però in una situazione in cui ti trovi a 48 ore alla fine del mercato, a 24 ore alla fine del mercato, sei riuscito nell'impresa di dar via il Poro David, che è un giocatore veramente una cosa mai vista, alla Juventus, in negativo, insieme a Open Da, io voglio dire che peggio di David non può fare, perché se fa veramente peggio di David, cioè siamo in un cul-de-sac, come piace molto a Rossi. Perciò ti dico questo, Vincenzo, tra Colomani e lui mi aspetto 20 gol in due, ecco. Sono sempre più dell'accoppiata David Open Da, che ne hanno fatti 7 in 2.
1: Ci sono già dei messaggi per te. Santarelli, guarda anche le difese con cui ha giocato la Roma, è forte, ma 6 gol su 8 se li sono fatti da soli le squadre con cui ha giocato, difese con la Brodo, dice Gianni Labrini.
2: È sempre colpa dell'Astri. Comunque, vedi Marangio, io non la devo fare più la mattina, perché come torni te arrivano messaggi, ci sono io, non c'è nessuno. Quindi io,
1: ma perché dico, tu non gli dai considerazione, io invece li accolgo
2: tutti.
1: No,
2: non farò mai più, ho fallito e non farò mai più la mattina, quindi Marangio, arrangiati.
1: Rispondi. Al nostro amico, non sei d'accordo?
2: No,
1: allora, il Lecce ieri male, l'ho detto anche di Francesco.
2: Sì, e anche la Fiorentina che poi ne ha prese pure 3 dal Frosinone, per l'amor di Dio. Però ragazzi, la Roma in questo senso è una squadra forte, punto. Poi è chiaro che quando giocherà già con l'Atalanta un po' l'asticella si alza, ma in questo momento la Roma è forte contro l'Atalanta, è forte contro la Fiorentina, è forte contro il Frosinone. Poi siamo alla seconda, però come ti dico che ho visto delle cose negative nel Napoli nella prima e nella seconda, ti dico che ho visto delle cose molto interessanti nella Roma nella prima e nella seconda. Poi mancano 36 giornate, vediamo.
1: A proposito di Napoli, ci scrivono ancora e ti vado a leggere i messaggi. Ciao ragazzi, io sono stato a Napoli col Como, sabato sinceramente imbarazzante, non capisco come può fare un campionato con quella difesa, immagino il riferimento è al Napoli che ha perso. Buongiorno. ha rinnovato Marianucci, non Marinucci, però insomma forse i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa di più dal mercato di De Laurentiis, che però era stato chiaro: devo cedere per acquistare. Dopodiché in genere Allegri è un po' il mago della difesa, no? A me piace ricordare anche che l'anno scorso sì, la prima in casa la perse addirittura con la neopromossa Cremonese, poi però ha indovinato 22 risultati utili di fila, quindi vogliamo dare un po' di tempo?
2: Allora Vincenzo, è chiaro che gli va dato tempo e il Napoli alla lunga verrà fuori. Io però te l'ho detto, come ho sempre elogiato Allegri, in questo momento, se no ci prenderemmo in giro, ti dico che aver visto il Napoli due volte e aver visto lo stesso atteggiamento a Genova e in casa con il Como,

0: mi fa pensare che evidentemente alcune critiche, non quelle aprioristiche di quel poraccio con la barba, ma che quella è un poraccio, ma oneste, ti dico che Allegri, se continua così, il Napoli va poco lontano. Cioè, la partita, poi l'hai vista anche te, Vincenzo, sì, il gol, sì, che fa il Napoli di Højlund è un'invenzione di Højlund. E la cosa che io seguivo con particolare attenzione era il coinvolgimento di Højlund nella partita. E Højlund nel primo tempo tocca pochissimi palloni perché non c'aveva compagni accanto. Cioè, mi ha sorpreso anche la posizione di McTominay, che è un giocatore dominante nella tre quarti avversaria. Erano tutti dietro la linea del pallone. E questo è, ripeto, senza le critiche aprioristiche, è però diventato un po' il marchio di fabbrica di Allegri. Se non cambia un po' mentalità, io ti dico che il Napoli rischia, Vincenzo, rischia al quarto posto alla grande.
1: Anche perché lì davanti c'hai Elison Santos, c'è comunque ancora Neres che bisogna capire come recupera dall'infortunio, c'è comunque Politano che è un abitué, diciamo, lì davanti, c'è comunque appunto Højlund, tecnicamente c'è Lucca. Insomma,
0: Lucca lasciamo perdere.
1: Sì, lasciamo perdere, però ce l'hai. C'hai le opzioni, ce le hai. Quando nel secondo tempo ha messo, diciamo così, i big in campo, il Napoli, che in genere quando metteva questi big ti schiacciava, il Napoli che ricordiamo di Conte, adesso invece è stato un po' più fanfarone nella manovra offensiva, quindi è lì che bisogna lavorare.
0: Sì, decisamente, Vincenzo. Guarda, io credo che come sempre dobbiamo guardare il doppio lato della medaglia. Il primo è quello negativo, il secondo è quello che magari Massimiliano deve ancora trovare la coratura del cerchio con questa squadra, e forse piano piano il Napoli verrà fuori, perché come hai detto te, qualità ce n'è, però c'è molto da lavorare. E guarda che questo passaggio Inter-Arsenal, dovesse far 0 punti sarebbe un problema,
1: Sì, perché poi cominciano ad affiorare nervosismi, ansia, anche se da questo punto di vista sappiamo bene che Massimiliano Allegri è il classico allenatore che sa mantenere la calma e sa poi rifarsi, diciamo, sul campo. Se il Milan perdesse Fofana per darlo alla Roma, perde più la Roma con Eo o il Milan con Fofana?
0: Ma Fofana è fuori dal progetto, quindi secondo me fa un errore la Roma. Io ti ripeto, non cambia il mio giudizio sulle possibilità della Roma, ma ora sono le 11:23 minuti primi, se alle 12 o alle 12:30 o alle 13 vendono Manu Koné, io resto sorpreso.
1: Però intanto qua insomma tempo stringe, ma sembra che più si va avanti più c'è questa possibilità.
0: Ma sai, lì devono fare una scelta che è molto semplice: o si pagano la multa a novembre, che magari sarà una multa pure salata, oppure vendono Manu Koné e non paga la multa.
1: L'Inter è pronta a schierare contro il Napoli i suoi inglesi che sono arrivati. Soprattutto il mercato dell'Inter ti è piaciuto? Bisognava fare poco sostanzialmente, a me devo dire la verità mi sta piacendo molto Martinez come portiere, perché al di là di quello che fa in porta anche nelle uscite mi piace molto, mi convince molto. Ho detto che Svilar ieri si è confermato, no? Nell'unica sbavatura difensiva grave della Roma è andato lì, ha chiuso il contropiede, quindi il portiere diventa importante, un fattore in tutte le grandi squadre. Però ti chiedo insomma se l'Inter si è anche rinforzata più rispetto all'anno scorso, se resta più o meno qualitativamente come l'anno scorso.
0: Allora, i tre inglesi, due sono forti, e penso a Stones, però bisogna vedere come sta, e penso a Jones, che non faceva il titolare, ma sappiamo che insomma in Italia è anche male, non faceva il titolare, quindi abbiamo visto. L'altro, Spence, è un buon giocatore, ma secondo me non vale Dumfries. Dopodiché l'Inter ha un'intelaiatura ben solida, però dove perderà punti l'Inter, Vincenzo? Le perderà in Champions, perché l'anno scorso hanno fatto una scelta, quella di uscire clamorosamente, no? Perché poi se esce la Juventus allora è sempre un fallimento. L'Inter l'anno scorso esce col Bodo Glimt, io questo lo ricordo sempre a tutti, perché altrimenti si fa due pesi e due misure. Quindi l'Inter, per vincere lo scudetto l'anno scorso, ha lasciato la Champions uscendo col Bodo Glimt, lo ricordo ancora. E quest'anno che fa? Quest'anno cosa pensa di fare? Io non credo che abbia la rosa, perché poi ci sono alcuni giocatori, sì, allora, la rosa a livello numerico, cioè, però ci sono alcuni giocatori che hanno un anno in più, che hanno un'usura maggiore, e quindi ce la farà a lottare con una Roma così in campionato e tenere il doppio fronte? Io non credo, ti dico la verità, non credo. Dovrà fare delle scelte. Poi la scelta sarà aprire un ciclo in campionato, vincere il secondo scudetto consecutivo, però rischi di uscire un'altra volta in maniera abbastanza azzardata in Champions. Hanno un allenatore che è Chivu, che è molto elogiato, a me sai che non piace, però l'anno scorso ha vinto lo scudetto, farà una scelta intorno a febbraio-marzo, Vincenzo.
1: I tifosi dei TMV Radio ti sollecitano e ti chiedono, e in questo caso ce lo chiede Alex, tifoso interista, a me piace abbracciare tutti i tifosi che parlano di tutte le squadre, non in maniera polemica come fa qualcuno,
0: molto.
1: E Alex dice, vi domando una cosa, ma Woltemade, in arte Voldemort, mi sembra più un'opportunità che un voler accontentare Spalletti. Non notate una scollatura tra Spalletti e la dirigenza? Voi pensate a un progetto Spalletti o navigate anno per anno? Woltemade come si può integrare con Colomani nello schema di Spalletti? Io vedrei bene Lebegovic, Woltemade e con Sesau, ma ovviamente non puoi lasciare 50 milioni in panchina. La domanda è interessante, no?
0: Perché... Dico che l'amico intanto vedi che io non funziono, perché a me queste domande interessanti e belle non arrivavano la mattina, quindi ringrazio questo amico e io la mattina non ci sarò mai più, sappilo Marangio. No, ha molta ragione, gli faccio i complimenti perché è una domanda molto intelligente, molto interessante. Io allora parto dalla prima. Secondo me Woltemade, tanto oggi faremo esercizio, è più un'opportunità che non una scelta, come dire, condivisa da tutti. Però la dico dov'è che ha ragione, sulla questione Colomani, perché io la penso esattamente come lui, cioè io non vedo il tedesco, così almeno faccio prima, insieme a Colomani. Io non ce li vedo insieme, a meno che Colomani giochi sotto punta, però è una Juventus troppo sbilanciata. Perciò è una bella patata bollente in mano a Spalletti.
1: Quindi Woltemade, patata bollente, ho capito. Allora, altri messaggi che sono arrivati. E l'hai fatto tu il titolo stavolta, è colpa tua. Fabio da Torino, vedi che continuano. Se la Roma vende Manu Koné, addio sogni di scudetto. Mi sembra eccessivo questo, Fabio da Torino, tu che ne dici? Però è vero anche una cosa, è vero anche una cosa. Anche nella domanda di Fabio c'è un pensiero intelligente. Perché? Ale, il calcio lo racconta. Tu puoi avere un grande attaccante, puoi avere uno straordinario portiere, un buon difensore, ma il centrocampo è il motore, c'è niente da fare.
0: Sì, allora, prima cosa, tanto ringrazio anche Fabio che non era mai presente con me, tutti presenti con te. Benissimo.
1: Ma perché tu non li leggi?
0: Sì, allora, Fabio ha ragione, però non è che la Roma, se perde Manu Koné, si ritrova con Kuminers, il Kuminers l'anno scorso, tanto per dire.
1: Vabbè, speriamo comunque... che vediamo cosa succede quest'anno. No, per adesso
0: certo.
1: Fatto una presenza tipo Atalanta, ma...
0: Però ha delle valide alternative. È chiaro che perdi, a parte non credo che lo venderà, poi mi direte voi, oggi vedremo. Però è chiaro che perdi il giocatore più forte in mezzo al campo, questo è verissimo. Perciò si può sostituire, però, Vincenzo, si può sostituire. Rimane sempre una squadra fortissima.
1: Domande per te, vedi, non te le faccio, te le fanno gli amici. Allora, cosa pensi del possibile arrivo di Tagliafico? Questo sarebbe un gran colpo.
0: Sarebbe un gran colpo per la Juve, intanto perché mette da parte Cambiaso, che è iniziato veramente male, gli dà la possibilità di guarire.
1: La caviglia per lui, ricordiamolo, quindi niente di particolarmente grave, ma col Milan dovrebbe non esserci.
0: Ecco, quindi poteva fare anche la foto col bambino. Vabbè, detto questo,
1: sì.
0: Però sarebbe un grande colpo. Sarebbe un grande colpo. È vero che c'ha 34 anni, è vero che la corsia sinistra l'ha macinata in su e in giù, però è un giocatore che darebbe su quella fascia tanta spinta e sì, sarebbe un colpo molto importante per la Juve.
1: Allora, intanto, nell'affare David Atletico Madrid c'è anche la cessione del baby Gil Push. Come è una perdita importante della Juve, secondo te?
0: Ma guarda, io l'ho visto diverse volte.
1: Secondo
0: me è un buon centrale difensivo. Infatti, tra i due, guarda, promette di più Gil Push di David, onestamente.
1: Ma quindi ma gli facevano un favore così.
0: È a titolo definitivo?
1: È a titolo definitivo, così pare. Così pare. Quindi
0: guarda, fra i tanti giovani che ha la Juventus, questo è

0: uno su quale secondo me si poteva puntare. Ti dico, non è Usen, però è un giocatore che ha senso della posizione, strutturato fisicamente, lavora bene di reparto. Mi è piaciuto e sì, quando l'ho visto sono rimasto un po' perplesso, però probabilmente hai detto: ascolta, noi ti prendiamo sta roba qua, però dacci anche uno serio, insomma.
1: Allora, la diciamo notizia del giorno continua a essere la cessione di Koné, perché arrivano conferme che la società avrebbe detto in separata sede a Gasperini: Koné in vendita, ci serve anche il cash. Quindi
0: non arrivano 50 tipponi,
1: no, ma sono di più, sono 60 milioni. Che gli vuoi
0: 60
1: dire?
0: 60 tipponi sono tanti.
1: Tu mi risistemi i conti e tutto quello che magari ho trasgredito dal punto del fair play finanziario. Quindi eventualmente così. Senti, Bangula al Bologna. Formula dell'operazione da 14 milioni, ritorna in Italia, tu lo conosci molto bene, come lo vedi questo colpo del Bologna?
0: Marangio, segnati questa cosa, il Bologna rischia pesantemente la retrocessione.
1: L'avevi detto anche della Lazio, che è prima in classifica a 6 punti dopo 2 giornate.
0: Io l'avevo detto anche della Lazio, ma ti dico che la Lazio intanto ha fatto 6 punti, e hanno fatto bene, tra l'altro hanno fatto una buona partita, però io ti dico che una tra Lazio e Bologna rischierà.
1: In questo momento più Bologna che Lazio.
0: Giocaci te in quell'ambiente di domenica. Giocaci.
1: Ah no, certo. Domenica sarà veramente. Perché
0: è vero che c'era Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario accanto al presidente. No, perché Tringali
1: è
0: poi.
1: È il portaborse oramai.
0: È il portaborse di Lotito, ma a parte questo, poi c'è una cosa che mi ha fatto un po' di tenerezza, ti dico la verità. Perché a un certo punto c'erano dei bambini che hanno provato a fare un coro: Lazio, Lazio, cioè. Bello, no? Però veramente triste. Io no, però sono dalla parte ambiente, io sono dalla parte tifosi a Lazio. Guarda, quello che stanno facendo i tifosi a Lazio, secondo me
1: è un atto d'amore.
0: È un atto di grande amore, e poi ora mi atterrò delle antipatie, ma secondo me è molto più d'amore l'atto di chi sta fuori di chi non va dentro. Quindi Tringali, che ha fatto l'abbonamento in tribuna Montemario accanto a Lotito, è veramente una brutta persona.
1: Alessandro dice: Fabio, ero presente e mi hai letto anche un messaggio. Ah,
0: grazie,
1: ok,
0: Fabio,
1: hai visto? Hai visto? Sei tu. Ma noi andiamo avanti con i messaggi che continuano a fioccare. Allora, il nostro amico
0: Aldo, io ci avrei anche da fare una cosa alle 11:38, te lo dico.
1: Vabbè, c'è ancora 2 minuti per noi. A conti fatti, io non ritengo quello della Fiorentina un grande mercato, se escludiamo Atta. Voi cosa ne pensate? Cosa ne pensa Santarelli?
0: Vedi che guarda, ma io, cioè, sei tornato te, Marangio, su tutta una serie di domande non interessanti, di più, bravi.
1: L'amico aggiunge anche un'altra cosa dopo, però vai, continua, comincia a rispondere, sì, a questo.
0: Guarda, Vincenzo, è un mistero, è veramente un mistero, anche perché, sai che ti dico, che questi ultimi due colpi, Beto e Gnonto, soprattutto Gnonto, io mica l'ho capito. Cioè, Beto chiaramente da via Ken ha bisogno di un altro attaccante, e tra l'altro prende un altro attaccante uguale nelle caratteristiche a Pellegrino, perché è molto simile. Allora, delle due l'una, o è un mercato fatto male, o è un allenatore che non ci sta capendo niente. Lo capiremo nelle prossime giornate. Certo, è lo esatto opposto della Roma. Questi hanno fatto 2 partite, 7 gol presi e 0 segnati.
1: Che non è roba da poco. Dai, no, ne leggo soltanto uno dei due così ti libero. 60 milioni per Koné sono pochi, visto quanto è stato pagato Tonali, dice Fulvio Milanista.
0: Fulvio, guarda, bellissima riflessione, ha ragione, perché per me Koné è più forte di Tonali, senti che ti dico, Marangio, sono due grandi centrocampisti. A me Koné è sempre piaciuto. Quando noi abbiamo preso Turam,
1: ma più forte di Tonali?
0: Quando noi abbiamo preso Turam, Marangio, ti dici: abbiamo preso il giocatore più forte del mondo. Dici: guarda che Koné è forte, Koné è forte. No, no, noi abbiamo Turam. Scherzo. Però lui è più... per me è più completo. Nel calcio di oggi la fisicità è almeno il 60%. Lui è molto fisico, recupera un sacco di palloni. A me piace tanto Manu Koné. Non a caso è titolare nel centrocampo della Francia.
1: Eh già. E secondo me ha fatto anche un bel mondiale. Guarda, ce ne stanno altri 3 di messaggi. Te ne leggo, sì, uno e basta. E ti saluto. Vai. Jerry da Pomezia, che dice: adesso che è arrivato Vicario e sembra sia iniziando bene, che ne pensi del mese intero in cui tu, Santarelli, chiedevi a gran voce Muric del Sassuolo? Tu veramente hai chiesto Muric del Sassuolo?
0: Questa è una presa in giro, perché Nerino diceva di Muric anche in diretta, l'ha detta, ragazzi. Passare da Di Gregorio a Muric sarebbe stato come battere veramente la testa in muro. No, Vicario è un buon portiere, sbaglierà, prenderà gol, farà delle papere, perché lo sappiamo, però è uno che ti dà una certa garanzia, quindi meno male.
1: E occhio, perché dalla regia il Solerti Andrea Maiocca mi segnala che in questi minuti Gasperini si è opposto alla

0: cessione di Cone. Adesso sarà un braccio di ferro con la società, occhio, eh?
1: Eh sì.
0: Ma davanti a 60 milioni, secondo me, dico, secondo me, allora, una camomilla,
1: secondo me non lo vendono.
0: Vediamo, perché secondo me da qua arriva una risposta importante: o la società prende in mano la situazione o ci si vende totalmente a Gasperini. Però Gasperini si è opposto, la società potrebbe o accontentarlo o dirgli: guarda, su 60 milioni prenditi una camomilla, ne riparliamo domani, ma intanto lo vendiamo. Ciao Santa, ci ritroviamo dopo.
1: Ciao Marangio, a
0: noi
1: dopo.
0: Invece
1: ciao,
0: ci fermiamo e avremo il collegamento all'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, collegamento video, lo dico a beneficio del nostro Andrea Maiocca, e così può settare tutti i controlli, e ci ritroviamo tra poco dopo la pausa. We'll be right back.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia, quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita, nel frattempo a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo, quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quanti ore hai dormito stanotte? Che insomma, sono state giornate pesanti.
2: No,
1: sei crollato.
2: Guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato, è che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però

0: sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro in una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente, a volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo, per cui ti dico, cioè avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, cerca che il mestiere tuo
0: è tutto l'anno,
1: esatto, non finisce mai. Poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
0: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua grazie da dove sto, perché tutte le volte mi fa e le tue discherate di mercato, ti distogli l'attenzione di tutti i giocatori, ho detto guarda che per quello che prendete di soldi, cioè non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere, diciamo, il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, cerca quello di Rovo, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
0: Incide, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce ne sono diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche trattative.
0: C'è la Champions nel mezzo, cioè voglio dire, c'è un sacco di roba.
1: Chiaramente i grandi colpi non li fai, perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico? Perché è una notizia di pochi minuti fa. Una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo. Le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti. Sono arrivate è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition Group Sport.
0: Atagana,
1: dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrei già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo, e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela Kessié Juventus?
0: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che quello che dice Atagana è vero, nel senso che Kessié ha sempre avuto come priorità la Juventus, e la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità, e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che sì, comunque era svincolato, poi però che sì, alla fine io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sì e la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo, praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche quel famoso, ho visto le immagini del famoso incontro, no, lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente, che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
0: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti. Poi Juventus no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata,
1: quindi
0: così.
1: È andata così. Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore insomma tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca, e alla fine Koné è rimasto. Questa
0: però è giusto così.
1: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
0: Allora, io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire Chiesi con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare bene con confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato? E quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione, ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente ha una velocità impressionante, c'è anche la prima mezz'ora di Lecce, è scuola calcio lì, veramente, io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto i giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante, cioè a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti, cioè voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa,
1: ha voltato le spalle con Scaramanzia,
0: ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League, il Napoli non lo vedo così brillante da dire sia una grande avversaria, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato, a chi lo dai?
0: Ma al Como, devo darlo al Como, perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni, però stavo prima quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken, e d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti. Solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra. Per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamolo al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma il voto più basso, sinceramente, guarda, io... Allora, sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli, e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte in gaggio, aveva la rosa forte, chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire, allora visto che il Napoli ha fatto non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente.

0: gente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
1: Certo.
0: E allora io mi domando, al netto, voglio dire, di quello che è stato fatto sul mercato,

0: praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku, si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'è Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti, però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Anche ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, ho visto, hanno reintegrato Tomori, ecco, io dietro un difensore secondo me Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questa motorista.
0: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda.
1: No, più o meno.
0: Vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi, e poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati.
1: Che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui, perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte, è come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare, è arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci di Arettondo, poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai il Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No, no. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché 2 anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti voglio portare in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo la casa Fiorentina? Perché come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì. ha lasciato

0: un po' a bocca aperta, in senso positivo, tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria. Poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sconfitte pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori: ma siamo sicuri che, no, che Vannoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra, che manca proprio la cattiveria della squadra.
1: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vannoli, partiamo dal presupposto che Vannoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino, e però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, cioè, io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vannoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vannoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vannoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto. Mille grazie a Paolo Vannoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti, se ci pensi bene, la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, pensi a Kenna, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Ken. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken, insomma, non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Calimuendo. Tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che insomma, perché ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale, il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
0: No, e adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
1: Sì,
0: allora,
1: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine hanno, per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme, e sabato c'è Fiorentina-Torino.
0: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, sì. No, perché squadra già strutturata, forte, eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
1: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il problema di Palestra, poi il problema di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito, e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con un ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
0: Sì.
1: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno?

0: No, no,
1: è auguro a Napoli sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
0: però anche l'allenatore è cambiato, e questa è la grande interrogativa che ci dobbiamo fare.
1: Perché poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché sì. Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
0: No, no, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Cremonese, Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I Lobot che
1: ma non lo so, non lo so, io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri. Ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sei un allenatore che ti tiene sulla pressione, un allenatore che ti tiene sulla corda, dopo 2 anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo non mi ha lasciato molti dubbi.
0: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee, però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille. Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto non ti dico riposati, perché tu non ti riposi mai.
1: Insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di disfaticante.
0: Va bene, ciao Cecca, grazie.
1: Ciao, buona giornata a voi,
0: Ceccarini, ciao. E il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo una breve break, al rientro andiamo nelle relazioni di tutto mercato web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di tutto mercato web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

L'amor che muove il sole e l'altre stelle, il verso conclusivo della Divina Commedia di Dante, è stato il titolo ed il motivo conduttore del recente meeting di Rimini, al centro di tutto quella forza che mette in moto l'universo, l'amore come energia che attrae senza dominare e che orienta senza costringere. E in un'epoca come quella in cui viviamo, sempre più frammentati in bolle digitali ed algoritmi, l'amore come forza motrice delle realtà è una sfida davvero urgente, e lo sport come generatore di amicizia sono stati come sempre protagonisti nelle giornate riminesi all'interno dei padiglioni sportivi coordinati dal Centro Sportivo Italiano.

0: CSI da 20 anni, da più di 20 anni, offre un servizio al movimento di Comune Liberazione per gestire l'intero padiglione dello sport del meeting. È un servizio che facciamo assieme ai ragazzi del movimento, alle famiglie, ai visitatori, a tutti coloro che in qualche maniera vogliono vivere un momento anche di gioia. Per noi, così come per Comunione Liberazione, lo sport è un momento di educazione, deve essere vissuto nel modo giusto, nel momento giusto, un'occasione di relax e contemporaneamente di amicizia.
1: La collaborazione ha raggiunto i 20 anni, quindi è una collaborazione oramai radicata e storica. E cosa ci unisce? I valori per l'importanza di uno sport sano, leale e vissuto in amicizia, col giusto agonismo ma senza eccessi. Quest'anno abbiamo avuto nel nostro padiglione anche un visitatore particolarmente importante, che è stato il Papa, che ha attraversato con la sua Papa mobile questo padiglione prima di entrare nel grande auditorio.
0: Abbiamo installato tutta una serie di spazi polisportivi, nel senso che abbiamo dei calcio 5 che poi sono stati anche riconvertiti a pallamano, a baseball, per cui vengono modificati in funzione del bisogno del momento. Ci sono i campi da pallavolo, i campi da basket, il campo da basket 3x3, la zona dedicata alle arti marziali, la zona dedicata invece agli sport di racchetta, cioè il badminton e il rapatennis, qui è la zona del mini golf in fondo. Sono 13.000 metri quadri, a cui vanno aggiunto anche il padiglione di 4, dove ci sono invece gli sport della mente, cioè gli scacchi e la zona, che è la novità di quest'anno, dei giochi da tavolo, che piacciono molto ad adulti e ai ragazzi.
2: In questo stand noi facciamo giocare chiunque, da tavolo, di ruolo, per promulgare, per portare avanti la cultura del gioco da tavolo e di ruolo. Abbiamo di tutto, abbiamo giochi da due, giochi da gruppi, abbiamo giochi competitivi, collaborativi, giochi da pochi minuti, giochi da ore, quindi ne abbiamo per tutte le fasce, per tutte le tipologie. In questi, oltre a giocare, c'è anche la componente sociale, quindi ci si siede insieme davanti a un tavolo o con amici o tra sconosciuti. Abbiamo avuto tante famiglie che sono venute qua a giocare insieme, padri e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, quindi c'è una componente sociale che è veramente importante.
3: Che cos'è il rapatennis? Il rapatennis si gioca con la racchetta del padel, la pallina del racchettone e le regole del tennis. Tre giochi assieme che rendono il gioco della racchetta molto facile, in quanto è più lento, più dolce, non è aggressivo e soprattutto, parola chiave, è divertente.
4: Qui ci si diverte. Qui si fa lo sport più antico del mondo, che è la lotta, è primordiale, molto istintivo, spiego pochissimo, i bambini sul tappeto già sanno cosa fare, perché ce l'hanno innato in qualche maniera, basta due o tre regole e poi loro cominciano a giocare a questo gioco antichissimo. Ci sono degli affezionati, già l'anno scorso hanno provato e stanno tornando, e anche nei giorni passati chi ha provato sta tornando, a volte c'è qualcuno che fa due o tre turni nello stesso giorno.
5: Ma lo sport non è solo risultato, è un percorso armonico che unisce corpo, mente, relazioni e responsabilità. Se ne è parlato a lungo in uno speciale panel ove ha partecipato all'interno del meeting il Centro Sportivo Italiano. Ascoltiamo allora il contributo offerto nel convegno.
6: Credo che i ragazzi debbano trovare nell'attività sportiva, i ragazzi di ieri, di oggi e di domani, debbano trovare nell'attività sportiva qualcuno che li accoglie. Che li accoglie dentro casa. L'accoglienza credo che sia il primo punto che deve distinguere una società sportiva del Centro Sportivo Italiano, una società sportiva che si prefigge di fare attività sportiva come momento di educazione. Stiamo pensando a un'attività sportiva che io chiamo di movimento per gli anziani. Stiamo pensando a un'attività sportiva che coinvolga gli anziani. Dico, ma serve come serve ai giovani, perché soprattutto serve trovare un luogo di accoglienza dove ci si possa fare socialità, dove ci si possa incontrare, dove si possa parlare, dove si possa trovare delle occasioni di vita comune. E credo che oggi abbiamo la necessità di far sì che lo sport sia strumento di aggregazione, di socialità, di divertimento, di gioco, perché lo sport specialistico che si è andato cercando soprattutto negli ultimi anni, l'indirizzo specialistica crea tanti scarti che non trovano casa se non trovano qualcuno che li accoglie per quello che sono e non per quello che potrebbero diventare. E credo che l'insegnamento che ci viene anche da quello che i pontefici ci hanno detto negli ultimi, perché gli insegnamenti sono, il filo conduttore è sempre rimasto lo stesso, è quello di andare incontro alla persona per quello che è, accoglierla e dargli un'opportunità di esprimersi non come sportivo ma come persona, che non è la cosa più facile di questo mondo, perché lo sport è abituato a fare selezione. Ecco, la cosa che dobbiamo allontanare dal nostro modo di fare è la selezione. Chi si avvicina a noi deve trovare un ambiente che lo accoglie, che gli dà opportunità di gioco, divertimento, di incontro con l'altro, per poter capire che siamo tutti una grande comunità, e la comunità sportiva credo che abbia l'obbligo, il dovere di dare opportunità ai ragazzi di crescere per quello che sono.
5: Dalla montagna al mare, l'Italia che costruisce sport, ancora un tema sportivo all'interno del meeting in un altro convegno. Il talento sportivo e i grandi eventi come ad esempio Milano Cortina e l'America's Cup per creare una cultura sportiva duratura. E come relatori ancora due stelle del firmamento azzurro dello sport italiano.
7: Quando incontravo le persone, dai più piccoli ai più grandi, vedere insomma questa luce negli occhi che avevano quando mi parlavano, quando mi chiedevano una foto o un autografo, o la parte più bella quando mi chiedono o mi fanno domande perché curiosi, soprattutto i più giovani, vedevo la loro voglia di scoprire qualcosa di me che magari non ero riuscita a trasmettere, e questa è la cosa più bella. E spero anche che grazie al mio percorso, dopo tutti questi 20 anni di carriera, sono riuscita a trasmettere il fatto di non lasciare che siano le altre persone a determinare i propri limiti, perché comunque negli anni, oltre ai successi, ci sono stati anche momenti difficili, persone che mi hanno criticata, ho vissuto momenti che magari era molto più semplice smettere, però in quei momenti mi sono sempre posta una domanda molto semplice: perché lo faccio? E una volta che trovavo il mio perché, tutto aveva senso, non importava quello che veniva detto, quello che succedeva dal di fuori di quello che potevo controllare.
8: La medaglia diversamente importante che si rinnova di volta in volta è quella della capacità organizzativa. È quella che consente peraltro di mettere insieme, come non mai nella storia della Repubblica, eventi che hanno una loro continuità. Noi non chiudiamo mai il braciere, teniamo sempre accesa la fiaccola, la fiamma, comunque appunto della passione, dell'amore che muove il sole e che ispira comunque le altre stelle anche. Olimpiadi Milano Cortina, Paralimpiadi, i Giochi del Mediterraneo, i preliminari di America's Cup, l'America's Cup del prossimo anno, le Olimpiadi Giovanili Invernali del 2028, i mondiali di sci alpino, mi auguro anche quelli di atletica leggera, i mondiali di tutte le discipline ciclistiche, gli europei di atletica, ma abbiamo anche altro, abbiamo i giochi della gioventù. Come combinare l'alto livello comunque con le attività di base? Come mettere insieme gli investimenti sugli stadi con quelli sugli oratori? Come lavorare nelle grandi città e poi realizzare, come abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, 1.495 playground su 1.543 programmati in 2 anni e mezzo nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti. Allora si comprende il senso certamente del metodo, ma il senso della visione, il senso che ispira comunque la nostra azione, che non è soltanto quella del governo nazionale, guidato da Giorgia Meloni, ma è quello della collaborazione tra i vari livelli delle istituzioni.
5: Pace, dialogo e magnifica Humanitas. La presenza del Papa a Rimini ha lasciato il segno. Nel prossimo servizio, la giornata di Leone XIV a Rimini.
9: Amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
10: Amate sempre la Chiesa, lo fa ripetere due volte al popolo del meeting Papa Leone nel suo discorso davanti alle 20.000 persone riunite nel grande auditorium della Fiera di Rimini. Nel discorso conclusivo della visita alla 47esima edizione della Kermesse organizzata dal Movimento di Comunione e Liberazione. A loro si rivolge invitando all'ascolto vicendevole e all'ascolto della parola di Dio. Il Papa arriva in elicottero, subito l'entusiasmo delle oltre 50.000 persone lo accoglie e lo accompagna nel suo cammino tra i padiglioni. Leone visita le mostre dedicate a Sant'Agostino e a Léon Armel, poi l'incontro con i bambini al villaggio ragazzi. Dicendosi colpito dall'entusiasmo e dall'accoglienza dei presenti, il pontefice ha chiesto di cercare la comunione.
9: E se ci sarà comunione nel mondo, comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace.
10: Dai più piccoli ai giovani incontrati nell'auditorium, qui Leone chiede che i numerosi applausi che lo accolgono siano reindirizzati a Gesù, di cui siamo tutti discepoli.
9: Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. Il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore.
10: Infine l'abbraccio dei 20.000 che lo accompagnano sul palco allestito nel grande auditorium. Prima i saluti del presidente della Fondazione per il Meeting, Bernard Schulz, e poi quello del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. Leone XIV, nel suo lungo discorso, esorta a invertire la rotta e riaccendere sogni e visioni, non solo soffiando sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Per il Papa è giunta l'ora della responsabilità.
9: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
5: E tornando al padiglione sportivo e dalle giornate vissute sportivamente all'interno della fiera, una squadra significativa per il CSI e per il meeting intero è stata quella formata ovviamente dai volontari. Stadium TV ne ha avvicinati alcuni.
11: Da ogni parte d'Italia, uniti dalla stessa passione per lo sport e per il servizio, sono i volontari del Centro Sportivo Italiano che hanno animato il villaggio dello sport al meeting di Rimini. Età, città ed esperienze diverse, ma un obiettivo comune: mettere a disposizione tempo ed energie per accogliere il pubblico e raccontare, attraverso lo sport, i valori dell'incontro, della condivisione e della comunità.
12: Vengo da Enna e ho deciso di fare il volontario qua al meeting perché questo è già il secondo anno e volevo riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso, della gioia di vedere un bambino correre e divertirsi con persone che possibilmente nemmeno conosce.
13: Ho scelto di fare la volontaria perché ci sono un po' nata nel CSI e quindi lo trovo una cosa molto motivante continuare a essere qui anche da grande.
14: Le amicizie che si creano qua, col fatto che vivi e stretto il rapporto con le persone, parli con un sacco di persone, è una bellissima esperienza che consiglio a tutti. Poi lo sport è bellissimo, vedere persone che non si conoscono decidere di giocare tutti assieme è davvero davvero bello.
15: Io arrivo da Milano, l'esperienza in generale del meeting secondo me ti rende parte di un'entità più grande di te e poi con il CSI soprattutto perché tu parti da 29 sconosciuti che a fine dei 10 giorni che siamo qua noi di montaggio e smontaggio siamo un gruppo nuovo, infatti ogni anno sembra che li hai visti il giorno prima.
16: È bello perché comunque stai a contatto proprio con la gente, cioè li conosci, magari quella parola in più, quello scherzo lo puoi sempre dare ed è una cosa molto bella.
17: Innanzitutto un'esperienza anche oltre che personale, ti fa crescere, conoscere nuove persone, ti mette alla prova, anche dare l'opportunità a tutti questi ragazzi di fare un po' di sport e conoscere il nostro mondo CSI.
13: Di Adrio mi porto le amicizie, le conoscenze nuove e soprattutto la possibilità di poter dare un'educazione migliore ai ragazzi di oggi.

0: E con l'immagine adesso andiamo ad Olimpia, dove dal 22 al 29 agosto presso l'Accademia Internazionale Olimpica sono state le giornate Solider. Una breve sintesi ci è appena arrivata dalla Grecia per spiegarne gli importanti risultati a livello europeo.
1: Arrivano da Francia, Grecia, Italia e altri paesi europei, tutti ad Olimpia, laddove ebbero origine i giochi olimpici antichi. Tutti in campo per Solider, il progetto Erasmus Plus Youth Exchange, che ha coinvolto giovani europei, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, con l'obiettivo di comprendere insieme come lo sport può contribuire a promuovere inclusione, uguaglianza, responsabilità ambientale e cooperazione tra i popoli. Dal 22 al 29 agosto in Grecia tre educatori del CSI e circa 75 giovani hanno preso parte al Solider Camp, una settimana ricca di momenti formativi formali ed informali, tra i quali il torneo di volley e sitting volley, proposto e gestito dallo staff CSI in una formula che ha permesso la partecipazione e l'inclusione di tutti nel pieno rispetto del target progettuale. La suggestione di poter correre nello stadio antico e far sport a pochi passi dai frontoni del Tempio di Zeus e del Tempio di Hera, poi tante diverse esperienze a confronto. Solider ha promosso vari argomenti sportivi nel cuore dell'olimpismo attraverso attività pratiche, giochi, workshop, dibattiti e momenti di discussione e riflessione. Attraverso gruppi di lavoro internazionali hanno permesso scambi e relazioni di diverse culture, linguaggi e prospettive.
0: E pensando ad Olimpia mi viene in mente la corsa, e allora corriamo in Veneto per questa simpatica e tradizionale corsa dopo il Ferragosto.
1: Si è tenuta il 21 agosto la 31esima edizione della Su e So per i ponti di Adria, di corsa su e giù per le vie ed i ponti della cittadina veneta, con la partecipazione di quasi 450 atleti suddivisi nelle tre categorie previste dal regolamento: i competitivi, la mini podistica per bambini e la camminata al passo per tutti. Ad organizzare l'evento, come sempre in prima fila, la società ASD Podisti Adria, affiliata al CSI Rovigo, che ha supportato quella generale del circuito Il Gabbiano del Basso Polesine. Dal ritrovo al Teatro Comunale e successivamente al Via situato in Piazza Cavour, la gara competitiva ha visto tra i partecipanti numerosi atleti agonisti. Sui 7 km della competitiva è stato Brahim Taleb a conquistare il primo posto assoluto maschile, mentre Sara Bragante è salita sul gradino più alto del podio assoluto femminile. Adesso tutte le attenzioni vanno alla mezza maratona del 4 ottobre, sempre ad Adria e sotto l'organizzazione del CSI Rovigo.
0: L'estate del CSI è stata una delle più calde, tante le attività proposte, scopriamone insieme qualcuna.
2: Con le immagini siamo in montagna, precisamente sull'Appennino reggiano, dove ai primi di agosto l'Atletica Castelnuovo nei Monti ha organizzato due importanti manifestazioni, entrambe all'interno del progetto Una montagna di atletica leggera 2026. In pista, nello splendido centro di atletica leggera Fornaciari, all'ombra della pietra di Bismantova, ha preso il via nel pomeriggio il consueto meeting interregionale, dove oltre agli atleti emiliani hanno partecipato anche quelli toscani e lombardi, di ogni età e categoria. Prove di vortex, salto in alto e lancio del disco hanno riscaldato l'ambiente, fino alle corse e agli sprint delle giovani frecce reggiane. Spostiamoci adesso al mare in Puglia, sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove martedì 25 agosto il flash mob di Beach Volley Bari Moonlight Volley ha regalato una serata di sport, mare e divertimento, con il volley protagonista nel cuore del capoluogo pugliese. L'iniziativa, organizzata tra gli altri da CSI Bari, ha proposto un torneo amatoriale di beach volley gratuito e aperto a tutti, che ha trasformato la spiaggia in uno spazio di incontro, socialità e divertimento. Due le formule previste, 4x4 misto con massimo due uomini e almeno due donne in campo e 3x3 misto con massimo due uomini e almeno una donna. Ammesse inoltre squadre interamente femminili. Ancora pallavolo in spiaggia, protagonista a fine mese in quel di Cava dei Tirreni, dove dal 26 al 30 agosto in piazza Cuomo è andata in scena la 28esima edizione del torneo di beach volley Città di Cava dei Tirreni a cura di CSI Cava. Nella beach arena allestita in piazza gare di 2x2 maschile e misto ed altre categorie.
0: Non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito e perché no al benessere. Prima di salutarci però tornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Vediamo i prossimi nel mese di settembre.
3: Torino e l'impianto sportivo Primo Nebbiolo nel Parco Ruffini attendono dal 3 al 6 settembre gli oltre 1800 finalisti del campionato nazionale CSI di atletica su pista in rappresentanza di 125 società sportive portacolori di ben 12 regioni italiane. 23 categorie impegnate fra salti, lanci e corse. Dopo le 3 giornate di gara e le staffette domenicali, grande attesa per la classifica generale di società, dove un anno fa trionfò l'atletica Colli Berici Vicenza. Diretta streaming sul canale YouTube CSI per seguire passo passo lo svolgimento delle gare con l'evolversi del medagliere e dei nuovi record realizzati. Domenica 13 settembre nel Fermano a Falerone si corre il campionato nazionale di gravel, 3 partenze per 3 percorsi, 3 giri per un totale di 60 km, 2 giri per un totale di 40 km, un giro da 20 km in base alle categorie di appartenenza. Maglia di campione nazionale al primo atleta CSI di ognuna delle categorie regolamentate nel ciclismo CSI.
0: E allora non resta che salutarci ed augurare a fine puntata a tutti voi un buon mese di settembre, buon ritorno agli allenamenti, alla scuola e magari buone vacanze a chi è ancora in ferie. Vi aspetto con Stadium a metà mese. Ciao!

0: say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn. Uno dei video musicali storici che cambiò anche un po' il modo di vedere, vi ricordo sempre che parte sempre tutto da Michael Jackson e da Thriller, ma poi le cose si evolvono e anche nel mondo del, in questo caso del rap, con Eminem, con il pezzo di Stan, con Dido, e crearono questo mini film interessante con un messaggio comunque molto forte. Benvenuti, ben ritrovati cari amici, sono Mauro Caputi, prima parte di Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, sapete, poi con Simona Monaco, ma iniziamo come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla. Ci potete trovare su Nexum Channel o su Teleroma 56 dal lunedì al venerdì, solitamente la sera, ma poi andiamo anche in replica la mattina, poi andiamo anche in replica in altre fasce orarie, anche il sabato e la domenica, quindi vi teniamo compagnia cari amici. Si sta avvicinando uno sempre di più il momento in cui daremo full gas a tutti e accenderemo i motori e partiremo con full gas. Che cos'è questo?
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Si chiama Full Gas, questo è Full Gas, il canale che troverete a 403 su Nexum Channel. Allora, in attesa della seconda parte con la mia cara esimia, con la bellissima esimia collega Simona Monaco, allora di cosa voglio parlare? Beh, visto che si è aperta la mostra del cinema di Venezia, e ne sapete, poi se ne va, già c'è stato un piccolo scandalo tutti qua, perché in effetti poi è arrivato George Clooney con la moglie Amala a Venezia con una gonna cortissima, e tutti subito a guardare e le gambe e le cose, scesa dal taxi boat con questo vestito color oro o comunque ottone, ma mamma mia, se mi sentisse Simona mi lincia se sbaglio i colori, e lei elegantissima, ovviamente anche lui super elegante, che ha ritirato il premio alla carriera, e quindi ci stava, lui è sempre stato a Venezia. E lui comunque ci ha sempre regalato dei siparietti e dei momenti molto ma molto divertenti, e innanzitutto con il suo grande amico Brad Pitt, per esempio nel

0: 2024 sul red carpet di Wolves, che vorrei vedere ancora. Ecco, devo segnare Simona, voglio vedere il film Wolf, con Brad Pitt e George Clooney. Hanno deciso che stare davanti agli obiettivi non bastava più, hanno preso le macchine fotografiche dei fotografi e hanno iniziato a scattarsi foto a vicenda, ed è molto divertente quella scena perché loro sono.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

Comunque, ragazzi, non ne ha sbagliato mai uno, mai. Cioè, Tom Cruise riesce a non sbagliare film, cioè, tu, qualsiasi, a parte che Day of Thunder, se andate a vedere molte scene.

inquadratura dall'alto del letto e giochi vari con le cose. Quello era un po' uno stile anche cinematografico di quegli anni, stessa cosa di vedi di Pretty Woman o comunque altri, era un po' uno stile. Ora, vero che Nicole Kidman è bellissima, era bellissima e ci sta, ma giusto per rispondere all'attore, no, ma non è che lo dobbiamo rispondere noi, però in generale è un'analisi che ci siamo fatti, cioè non è che può rifare Day of Thunder 2 dove Nicole Kidman è ancora la dottoressa e lui ha 90 anni, si rimette a correre, si fa male, la dottoressa lo riprende, cioè anche a livello di trama te dovrai inventare qualcosa di diverso. È normale che, come in Top Gun Maverick, esce, faccio un esempio, per la prima volta lei, Penny Benjamin, ne abbiamo sempre sentito parlare in Top Gun 1, quando lui dice: ah, non sei entrato in accademia per aver sorvolato la figlia del... Cioè, eccola lì, nasce questa figura mitologica di Penny Benjamin che fa innamorare appunto Maverick. Quindi hanno cambiato un po' la storia e ci sta che venga cambiata anche adesso. Ora, magari secondo Simona Monaco, che ci seguiva da dietro le quinte, diceva che è stata Nicole Kidman a mai aver detto ciupa, come dire, no, non verrò mai e poi mai. Non si sa, boh, ma vai a capire se poi si sono riallacciati. Un film è un film, i soldi sono soldi, quindi ci sta secondo me anche questa cosa. Comunque, andando a rivedere, ecco, nel 2025, chiudendo poi la carrellata degli eventi strani alla Mostra del Cinema di Venezia, Jason Momoa arriva sul red carpet in completo rosso e ai piedi niente scarpe eleganti, ma le Birkenstock rosa, scusate, in completo rosa. Ho sbagliato, il red carpet è rosso, però in completo rosa, con i piedi niente scarpe eleganti, ma le Birkenstock rosa coordinate e smalto dello stesso colore, perché il dress code va bene, ma la comodità viene prima. Poi ritorna nel 2025 la tenerezza e la complicità tra George Clooney e Amal Clooney, che conquistano tutti. Lui ovviamente elegantissimo, lei molto elegante ovviamente. Oggi, ieri se non sbaglio qualche giorno fa, sono arrivati invece a Venezia con l'Orient Express, bellissima, Selena Gomez e Benny Blanco sono arrivati con l'Orient Express. Dobbiamo chiudere, ci vediamo tra poco con Simona Monaco e, come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi, sigla.

0: Era appena nata la loro storia d'amore, la storia d'amore tra Jennifer Lopez e quell'altro poverino che quando si è innamorato, cioè nel senso, vedi quanto era figo lui, l'atteggiamento da figo nel video, è perché non era ancora completamente innamorato. Poi quando lei lo ha fatto innamorare secco, ciao, è finito, basta, secco, lui papà, ha cambiato, è quello, l'amore spesso ti
1: Ben
0: va
1: Affleck.
0: A cambiare, Ben Affleck, sì, eccetera.
1: Non mi veniva il nome, stavo pensando al nome.
0: No, ti ha fatto cambiare, perché quello, all'inizio tu sei il figo e lei è giustamente quella che ti corteggia, ti senti corteggiato, figo. Poi quando tutto si consolida, tu diventi il maschio medio internazionale e lei che yeah, e tu rimani là come un fessacchiotto, sempre così, sempre così. Bene, cari amici, bene, a me non lo so, dimmi il tuo parere, non favella oggi, va bene,
1: no,
0: iniziamo bene la puntata.
1: Non sono d'accordo con te.
0: Appunto. Allora,
1: non sono d'accordo con te, perché un uomo se si sente bello, rimane bello, rimane sicuro di sé, anche se innamorato, cambiano le prospettive riverso a tutte le altre donne, tutto ciò che si guarda, si diventa una coppia, c'è un consolidamento del noi e non solo di se stesso, e c'è un rapporto proprio diverso, allora c'è chi si adagia e si molla, e quello è quello che noi riteniamo sbagliato, cioè, e tutti ritengono
0: certo.
1: Sbagliato, perché poi tu ti lasci andare, tu generale, ti lasci andare, sei tranquilla perché hai trovato l'uomo della tua vita e sbombi e diventi 100 kg e lì non sei più quella di una volta. Io mi ricorderò sempre il mio primo vero innamorato da adulta. Mi disse che
0: sei una brava donna.
1: No, non era quello, ho detto da adulta. Mi disse che per lui ero bellissima, mi amava molto, però se io fossi ingrassata tanto da cambiare comunque quello che era la mia morfologia e i miei connotati, lui è stato molto onesto, mi ha detto: io non lo so se riuscirei ad amarti, perché non sei più la persona. Cioè,
0: è vero,
1: mi dice,
0: ha ragione,
1: qualche
0: certo.
1: Chilo in più, ma sì, ma ci sta, cioè, voglio dire, è assolutamente naturale. Ma se tu cambi tanto da cambiare la tua morfologia, e quindi parliamo di 20 kg in più, io non so se riuscirei.
0: Esatto.
1: È stato io al momento non l'avevo, l'ho presa un po' male, però poi nel lungo andare ho capito cosa aveva ragione. Cioè, innamoriamoci, ma l'amore ci dovrebbe tenere vivi, nel senso di in forma anche, non lasciamoci andare, perché non è corretto, non è giusto nei confronti
0: è
1: nostri in
0: che...
1: primis, e poi del nostro compagno che ci ha conosciuto 60 kg e ne siamo già 95 senza aver avuto figli.
0: Però per esempio varia anche per se ci sono, dovessero esserci o subentrare invece delle malattie. Cioè io mi ricordo lasciai una morosetta perché da capelli lunghi bellissimi se li ha tagliati cortissimi. A me le donne con i capelli corti non piacciono, non mi piaceva più, perché ti ripeto, è quello che tu dici, è vero che deve esserci l'amore, ma anche la parte visiva, almeno per quel che mi riguarda, quindi capisco quello che dice
1: certo.
0: Il tuo amico. Però ti faccio l'esempio, dove eravamo, c'era, non dico i nomi e cognomi, però c'era questa signora che aveva avuto i problemi all'anca, eccetera, tutto quanto, il marito comunque ancora, tra virgolette, un bell'uomo, sì, certamente, è normale che con i problemi all'anca che ha avuto, col fatto che non poteva mangiare, col fatto che comunque non stava bene, era dovuta ingrassare. Stiamo parlando di Michele, giusto, perché ti vedo ancora...
1: Chi è Michele? Ah, sì.
0: Ok. Quindi quello lì, in quel caso, come fai? Lui dice: no, non mi piaci più, me ne vado. Cioè...
1: Sì, ma a parte il fatto che hanno un'età che hanno quasi
0: esatto,
1: 70 anni,
0: esatto,
1: voglio dire,
0: esatto.
1: E ci sta anche, voglio dire, tu, a meno che, e c'è anche una cosa, che il dolore in sé può cambiare il carattere, no?
0: Certo.
1: Diventi arcigna, diventi insofferente, però lì gli altri non hanno colpa, è colpa solo tu che non ti curi. Se diventi insopportabile, oltre che brutta e grassa, ragazzi, cioè, troviamoci una quadra. È vero che loro hanno già un'età per cui il loro amore è molto consolidato, ci vuole tanta pazienza, però
0: esatto.
1: Curarsi è bene.
0: Va bene, iniziamo subito la puntata, meglio, abbiamo già iniziata, bella scoppiettante, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: La l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexium Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56, vi ringrazio soprattutto. Allora, avete sentito prima la canzone, la faccio di ascoltare un attimino, giusto per, perché poi mentre l'ascoltavo poi mi è venuto questo flash, no? Ho detto, ma che cosa mi ricorda questa canzone? Mi ricorda questo.

0: Che cos'è? Che cos'è? È la pubblicità della Kellogg's. Avete presente quella figa, perché è bellissima sta pubblicità, il gallo che sveglia tutti, sto mega gallone della Kellogg's classico, con questo sottofondo qui. Io quando lo sentivo dicevo, ma è troppo figo questo sound, ma ascoltando di nuovo Jenny von der Block, ovviamente non è lo stesso, è un richiamo, è richiamato, è ripreso, rimesso, rivisto, ma raga, è uguale, cioè è lui.
1: Che orecchio che hai.
0: È
1: orecchio.
0: Lui, mi è venuto tantissimo. Come l'altro giorno stavo ascoltando, poi ve la farò ascoltare giusto per una canzone di Pino D'Angiò. Pino D'Angiò è quello di ma che balla, ma che idea, ma vedi
1: idea?
0: Che non ci sta idea.
1: Quale idea?
0: Allora lui scrisse una canzone che si chiamava aspetta, ve lo dico se me la trova, come al solito internet.
1: Perché tu dalla fretta schiacci e perdi.
0: Allora, la canzone si chiama Perdoni Tenente. Ok. Vi faccio ascoltare. Fate un sound bellissimo. Però sentite la chitarra di sottofondo che ha. Adesso magari questo è un pochino per chi è un pochino più,
1: proprio un sound anni 70 questo.
0: È degli anni 70, Pino D'Angiò, certo. Lo so, è un pezzo, e allora si chiama Saturday di Musti, che fecero qualche anno fa, è un pezzo da discoteca. Saturday to be.

0: lo so, è un po' un pezzo house. Però è questo la traccia, base, il sample la della chitarina,
1: della
0: chitarina, la chitarina, della chitarina è quella. Bene, bene, vabbè, a parte appunto partire con questo coso dedicato alla musica un po' diversa, ora noi non trattiamo di gossip, cioè di gossip in generale.
1: No, perché però è il mio...
0: È il tuo salutino delle donne, però delle un po' delle amiche, sì, però principalmente delle donne. Però volevo commentare con te quello che è successo con Corona, con Belen, con
1: allora io sono andata poi a leggere i commenti, le varie cose. Io mi esprimo a favore dell'intelligenza. Allora, quelli che ti dicono ma lui ha sempre avuto ragione, sì, lui ha le prove. Se guardi quello spezzone che ti dà da guardare, poi il resto, se vuoi, lo
0: parli. Spieghiamo un attimo cosa è successo.
1: Allora, nella puntata di Falsissimo, che tutti noi ne sentivamo veramente, veramente la mancanza.
0: Ma perché è riuscito Falsissimo?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Ma...
1: che grazie a Belen ha fatto tipo 1 milione di visualizzazioni e lui è monetizzato.
0: Ma su in internet o Netflix?
1: No,
0: sulla pagina podcast,
1: sulla sua pagina. Okay. Però lui ti dà lascia le bricioline, poi se vuoi scoprire tutto il resto devi pagare 5 euro.
0: Esatto, vi spiego proprio questo. Io non seguo proprio perché
1: nemmeno io
0: voglio evitare
1: cadere. Stata coinvolta facendo gossip, il salottino delle amiche, sono stata coinvolta dalle amiche, perché sapete che lo dico proprio sempre molto onestamente, a me gli affari degli altri non interessano, ma visto che faccio un lavoro dove devo parlarvi anche di queste cose e dirvi anche quello che penso e sentire anche voi quello che ne pensate, insomma mi hanno interpellato dicendo, c'era proprio la squadra pro Corona e la squadra pro Belen. Io cerco sempre di rimanere in mezzo,
0: certo,
1: no? Cerco
0: certo
1: di ragionare con la mia testa. Cosa succede? Succede che Corona dice che Belen e Cecilia, le due sorelle Rodriguez, non si sono parlate per circa un anno perché Cecilia ha scoperto, o comunque è venuto fuori, che Belen è stata con Ignazio, suo marito, sono andati a letto insieme. E lui ha le prove di questo.
0: Corona
1: le prove che le due sorelle non si parlavano perché... Cioè, io dico ok, va bene, tu dilla la tua. Dall'altra parte la famiglia Rodriguez si comporta come sempre. Perché io vi faccio fatica veramente a esprimere il mio disprezzo. Però Belen dice, ma per quale cosa? E lui dice... lei lo ha denunciato stavolta e lui dice, ma sei stata tu a confidarti con me? E allora queste parole, capite come ci tratta da stupidi? Cosa fa? Ti dà quella cosa e dice, ah, allora è vero, ha le prove. E ti giuro, io ho una chat di galline che ha le prove, ma lui ha sempre avuto ragione. Attenzione signori, lui ha sempre avuto ragione di quello di cui aveva sicuramente le prove. Perché per altri casi che ha sempre tenuto comunque di altre persone non aveva ragione, quindi io dico...
0: Sì, ma le prove però ancora non escono, cioè nel senso...
1: Ma non lo ha fatto neanche con Chiara e Fedez,
0: ovvio,
1: non lo ha fatto neanche
0: perché,
1: con Ilari e Totti.
0: Lì lui va in stila perché è veramente, quando dice il male, ma non perché... chissà che, perché è la forma del male, è la forma di portare le persone in qualche modo alla rovina e non è nient'altro che bullismo. Cioè il se io scrivo ad un ragazzo o a una ragazza delle superiori, ah, quanto sei grassa, quanto sei, o sei un secchione, sai, si parla, è bullismo, classico bullismo. Lui sta facendo bullismo su altre persone,
1: sì,
0: e insegna alle altre persone a fare bullismo. Come? Mettendo, poi che abbia le prove o che non abbia le prove, a te che te frega. Cioè, capisci che ritengo un uomo, quando è uno si definisce uomo, visto che lui si definisce essere uomo, dopo io veramente, ma non perché debba difendere Belen,
1: no,
0: attenzione,
1: no, ma nemmeno
0: è proprio per il discorso del gesto. Cioè, se tu devi mangiare sul

0: dispiacere, sul il dolore di altre persone, non sei un uomo, sei una mezza sega.
1: Ma allora, chiunque di noi ragazze abbia una sorella maggiore o minore, proviamo ad immaginare, quasi tutte dovremmo riuscirci. Immaginiamo che nostra sorella vada con nostro marito, o non è che vada sola, cioè questi due, cioè non è che uno ha violentato l'altro.
0: Sì, tu stai dando per scontato che sia vero.
1: No, ma ipotizziamo, perché c'è gente che ci crede.
0: Esatto.
1: Ma c'è gente che ci crede, no. E io allora vorrei dire a quelle persone che credono a Corona, lui ha le prove, ma le facesse vedere queste,
0: esatto,
1: prove. Però lui cosa ti dice? Lui ti dice, sì, ma io, lei si è confidata con me. Allora, e lì ti dici, ma com'è possibile che ci sia ancora qualcuno che si confida con Corona? O era sotto psicofarmaci, perché altrimenti non si spiega. E ci sono persone che mi dicono, sì, era sotto psicofarmaci per cancellare quello che ha fatto.
0: Vabbè, uscite da sto tunnel, cari amici, usciteci.
1: Ne parliamo.

0: Noi ce l'auguriamo che escano fuori da sto tunnel, ma più che altro dal tunnel dove dovremmo uscire noi, perché poi diventa veramente un tunnel di negatività, perché cioè le persone negative dovrebbero essere lanciate fuori dalla nostra vita, proprio per evitare di darci altra pesantezza. Però mo, ovviamente se ne parlerà e casualmente esce fuori sta notizia proprio all'inizio di quando sta per iniziare la mostra del cinema di Venezia, proprio perché se non è al centro dell'attenzione Corona non sei mai contento. So che appunto è partita la denuncia, comunque tornando e chiudiamo qua, anche perché stiamo chiudendo la puntata.
1: È un uomo che ha un tenore di vita altissimo e deve comunque mantenere questo tenore di vita altissimo. E cosa fai? Fai queste cose? Beh, era un po' che non si sentiva, dopo Signorini era sparito, anche Signorini era sparito, però poi leccandosi le ferite è tornato, si è rivisto in giro. Ma vabbè, ma ragazzi, cioè, voglio dire, ma usiamo il cervello, possiamo veramente cercare tutto quello che vogliamo, attenuanti, idee, cose, non sapremo mai la realtà, anche perché una persona come Corona tratta tutti come se fossero degli stupidi, compresi i suoi collaboratori.
0: Primi.
1: Esatto. E noi siamo i suoi stupidi creduloni.
0: Speriamo proprio di no. Speriamo proprio di no. Comunque,
1: io dico noi perché. Vabbè
0: in generale, esatto, nel senso bella. No, e che credere a tutto quello che viene detto è.
1: Ma le prove.
0: Le prove.
1: Ma non ha mai sbagliato.
0: Queste sono, credo, l'ignoranza. Io inizierei anche a fare dei test di ammissione all'università, agli esami. No, in generale, cioè, tu hai un lavoro e vuoi lavorare o vuoi fare una cosa magari di un particolare tipo, mi devi dimostrare che non sei un ebete. Cioè, nel senso che se ti parlo di Fabrizio Corona, tu non mi dici, ah, sì, sai che sono, cioè, allora ok, eliminato, basta. Cioè, nel senso, non puoi lavorare. E lo stesso all'università, fanno i super test tecnici, eccetera. Fate il test se uno si sbuccia una gamba, se è in grado di curarsela. Cioè, non accedi all'università se non hai quel tipo di capacità, perché studi e poi cosa farai nella vita?
1: Non sai neanche mettere un quadro.
0: Non sai mettere un quadro, cioè è quello che uno dovrebbe fare, arrivare un po' più sulla praticità. Va bene, comunque cari amici, siamo giunti al termine di questa seconda parte di Yes We Are. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Love Baby. Un titolo un po' più corto non lo potevano mettere.
1: Era tantissimo che non la sentivo.
0: Sì, ci stava. Benvenuti a cari amici, benvenuti a tutti quanti voi a un nuovo appuntamento, alla terza e ultima parte di Yes We Are in mia compagnia. Applausi scroscianti dal cielo per la beltà di Simona Monaco. Applausi, evviva. E
1: siamo entrati in studio stamattina e non c'era l'aria condizionata accesa, quindi ho sofferto un attimo, però avete visto che non ho più in mano il ventilatore e il ventiglietto.
0: Esatto.
1: Si sta un po' meglio.
0: Hai ragione. Succede ancora che fa ancora caldo, purtroppo. Detto questo,
1: posso dire una cosa? Poi partiamo con la sigla. Ieri vedo gli stati, no, di un'amica, e stava cucinando. Lei è in città, nella mia città dove vivevo, e stava facendo la polenta col coniglio. Ho detto, ma fa così freddo lì? Ho detto, guarda, noi prosciutto e melone.
0: Ma domanda, perché la polenta per forza quando fa? Cioè, nel senso, perché non si può mangiare d'estate?
1: Cioè, in realtà è estate, è ancora estate.
0: Esatto.
1: Allora, per me vale sempre, perché noi mangiamo la polenta anche il 15 di agosto. Mm. E non è, la polenta per noi è come il pane,
0: esatto,
1: fondamentalmente.
0: Esatto,
1: però cucini la polenta e il coniglio, che sapete che è una cottura, una rosolatura molto lunga,
0: certo,
1: bla bla bla.
0: Certo.
1: E quindi, per mettersi ai fornelli, l'idea è... Poi lei, conoscendola, Chicca, deve fare freschetto, cioè non puoi metterti ai fornelli. Io per fare ho fatto il salmone veloce alla padella e mi sono sentita quasi male, perché qui fa ancora molto
0: caldo.
1: Fare un coniglio con la polenta
0: che deve bollire, il coniglio
1: deve rosolare bene, quindi eccetera. Il caldo, e poi devi mescolare la polenta, a parte che non c'è più la polenta di una volta. Allora la mia mamma la polenta la metteva su il tegame di rame, ok, poi si è evoluta tegame di rame con il braccino meccanico, perché la polenta deve cuocere lenta almeno 40 minuti. Poi la cosa bellissima è quando si forma tutta la crosticina.
0: Ah sì, certo, io voglio, mamma mia che buono. Però
1: oddio, sì. mi sta venendo, no, fa troppo caldo. via queste voglie, via.
0: Ecco, io da buon veneto la polenta sì, la mangiavamo senza dubbio, così molle, cioè un po' più liquida, ma io amavo tantissimo la polenta fatta alla brace, quindi il mattoncino di polenta già pronto, che tu tagliavi a fette, lo mettevi sopra la griglia, la carne alla brace, e anche lì si creava quella crosticina sopra che tu mangiavi, ed è buona. La polenta è buona, appunto, cioè nel senso...
1: La polenta è buona sempre e comunque, ed è quello che dici tu, quella crosticina, no? E quando lo fai alla griglia, che c'è quella parte bruciacchiata, che è così buona. Scusa, che lui odia quando io faccio i rumori, ed è buonissima, e tra l'altro, allora... Potete fare voi la polenta, potete farla il giorno prima per il giorno dopo, potete farla a pranzo per la cena, lasciatela riposare una volta che l'avete ben piallata. Una volta, però, se comprate i panetti, 80 centesimi mi passa la paura.
0: State con noi, perché partiamo con la sigla.
1: Ovviamente. E quando parlo di cibo è...
0: Signori, ne parleremo di cibo. A proposito, signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 e su Teleroma 56. Chiedo scusa per i miei capelli, ma sto vedendo, mi sono un attimino messi i miei manca...
1: ma no.
0: non so per quale motivo.
1: Ma no.
0: Cioè,
1: ma no.
0: Così,
1: sì. Boh,
0: stamattina sono andati così. Allora, perché abbiamo iniziato a parlare di polenta? Perché abbiamo trovato...
1: Io.
0: Sì, no, c'è un articolo bellissimo che si chiama "I piatti più italiani non sono nati qui". Cioè, questo è l'intro di questa. Quindi andremo a valutare, a parlare con la chef Simona Monaco di piatti che sono italiani, però in realtà non sono nati qui, o meglio, che usiamo tanto in Italia, che amiamo tanto in Italia, ma non sono nati qua. Bene,
1: ecco.
0: Andiamo. Iniziamo, allora, direi proprio dalla polenta, nel senso che l'abbiamo vista. La polenta è antichissima, dicono, ma era di farro e di miglio,
1: sì,
0: al
1: sì.
0: tempo. Okay, il grano turco è americano, americano. Si diffuse nelle campagne del nord, aggiungerei North Carolina, no, del nord nostro, del nord dal 500, perché rendeva moltissimo e portò con sé una malattia da carenza chiamata
1: la pellagra.
0: Ne sai qualcosa di qualcosa su questo? No,
1: no.
0: Comunque nel 1700, no, per sapere, entravi nel 1771, Francesco Frapolli le dedicò a Milano uno studio, cioè si mise come, ecco da chi sono partiti gli studi inutili, no? Da Francesco Frapolli, che dice: facciamolo su che cosa? Sulla polenta. Va bene. Il censimento del 1879 contò 97.855 malati nel Regno e 40.838 malati in Lombardia per la pellagra.
1: Allora, la pellagra è, sono andata a cercarlo ovviamente, è una malattia da carenza alimentare causata dalla mancanza o dal mancato assorbimento della vitamina B3, niacina o vitamina PP o dell'aminoacido triptofano. Insomma, se mangiamo solo quella.
0: Se mangiate solo polenta, perché
1: è come se mangiate solo riso, vi viene un altro tipo di malattia, che veniva tra l'altro tantissimo ai marinai, perché il riso era qualcosa di semplice da cucinare,
0: certo, che portavano farlo,
1: esatto, nei
0: nave,
1: sacchi,
0: certo.
1: Nei navi, quindi la malattia, dunque adesso non mi viene in mente, però comunque è molto brutta la pellagra, perché porta della dermatite, la diarrea e anche la demenza. La pellagra colpisce chi segue una dieta monotona, fortemente sbilanciata, storicamente legata al consumo quasi esclusivo di polenta o farina di mais, senza un'adeguata varietà di cibi freschi. Il mais europeo, a differenza di quello trattato tradizionalmente in America tramite la nixtamalizzazione, rilasciava la niacina in una forma non assimilabile nell'organismo. Oggi è rara nei paesi industrializzati, che certo, perché ora noi mangiamo la polenta con qualsiasi
0: sì,
1: cosa.
0: Esatto.
1: Quindi mangiamo sì la polenta, ma non è piatto unico. Se ricordiamo la polenta,
0: ci aggiungi la carne, ci aggiungi del formaggio, ci aggiungi qualsiasi altra roba. Certo.
1: Ma il seme, quindi il mais era comunque facile, in un'estate cresceva, ti dava da mangiare fino al prossimo
0: raccolto,
1: grazie. Quindi, ma perché la polenta? A volte la polenta veniva all'epoca, diciamo negli anni 70-90, un po' snobbata, perché si diceva che era il cibo dei poveri. Perché? Perché comunque i contadini coltivavano il mais, i contadini mangiavano la polenta, erano sfruttati e quindi l'unica cosa che potevano mangiare era polenta e fichi, polenta e formaggio, però sempre...
0: Che andavi a raccogliere, nel senso
1: sì,
0: che in alcune regioni
1: carne...
0: vai là, li raccogli, te li mangi.
1: Esatto, perché sono frutti spontanei, però sono...
0: Certo.
1: La cosa interessante è che, perché era dei poveri? Perché loro non ci potevano mangiare comunque la carne, perché era dei ricchi la carne.
0: Certo,
1: quindi snobbare la polenta è una cosa più stupida. All'epoca c'era anche un altro cibo considerato il cibo dei poveri, ed era il merluzzo. Il merluzzo, il merluzzo al pesto dai puoi.
0: Andiamo una cosa alla volta. Seguiamo una cosa alla volta.
1: Scusate,
0: è già partita. Esatto. Altro cibo che non è nostro è la pasta secca. La pasta secca, nel 1154, il geografo Al-Idrisi, alla corte di Ruggero II a Palermo, descrive Trabia. Acque perenni, mulini e una produzione di itria, semola essiccata, esportata a carichi interi in verso la Calabria e oltre. È la più antica pasta secca attestata in Italia. Nasce nella Sicilia normanna e araba. La storia del mercante che l'avrebbe portata dalla Cina non regge a questa data. Quindi si dice che appunto la pasta veniva già fatta, come dicevi tu, grano, pasta, le cose, Sicilia, mulini, per, come spiegava anche uno chef che avevo visto, dove la pasta viene fatta essiccare perché non si perda. No, tu prendi, fai la pasta, si secca, togli l'acqua, l'acqua non crea batteri, i batteri te la puoi conservare.
1: Non si muffa.
0: Esatto, quindi da lì nasce, che magari nascono da cose naturali, infatti lui diceva perché si mette l'acqua, si fa bollire l'acqua e si butta la pasta, oppure tu si appoggi
1: perché
0: la pasta...
1: la vai a reidratare.
0: A reidratare, se tu butti l'acqua, la pasta dentro dell'acqua a temperatura ambiente, la lasci per 2 ore, diventa cotta esattamente come trovi, perché si è reidratata nel tempo giusto, però ovviamente aveva delle tempistiche diverse in quegli anni, quindi sembrerebbe che 1154 già ci fosse la pasta in Italia.
1: Però all'epoca, all'epoca la Sicilia non faceva parte dell'Italia, e quindi ecco qui il testo,
0: esatto.
1: I piatti più italiani non sono nati qui perché
0: esatto.
1: All'epoca nel 1100 diciamo che la Sicilia era invasa dai Normanni,
0: esatto,
1: quindi non era
0: esatto.
1: Italiana, ecco questo dettaglio.
0: Il pomodoro, oh, qua entriamo in quella che è una delle cose che noi amiamo tanto, tutte le varie tipologie, venne dall'America e per un secolo e mezzo restò un ornamento. Ti ricordi che abbiamo visto quello del... no, ne parleremo poi dopo, scusa, non anticipo. Era guardato con sospetto. Nel 1544 il naturalista senese Mattioli lo elenca tra le piante nuove e in seguito lo battezza pomodoro. Quindi non tutto attaccato, ma pomodoro. La ricetta di salsa più remota che conosciamo è del 1692. La firma Antonio Latini, Scalco a Napoli, e la intitola alla spagnola. Così. Esatto, quello lì alla spagnola. Mi piace questa cosa. Passiamo al peperoncino, e qua mi collego a quel film che avevamo visto, no? Di quella chef che torna indietro nel tempo e va alla corte del re di Josung dell'epoca, e lui ha questa pianta che no, eccetera,
1: è pericolosa,
0: è pericoloso. Colombo,
1: perché dice, se la tocchi e ti tocchi ti vanno
0: brucia.
1: A fuoco,
0: esatto. Colombo ne parla nel diario di bordo del gennaio 1493. Nel secondo viaggio il medico della spedizione, Diego Alvarez Chanca, ne annota l'uso e contribuisce a portarlo in Spagna. Gli indigeni lo chiamavano Axi. Da noi entra come curiosità botanica, un erbario del 1568 lo registra, sbagliando...

0: il nome chiamandolo come pepe d'India. Prima il piccante veniva dal pepe importato e costava molto caro. Pensa che i samurai, tornando a quello che dicevamo prima, loro rompevano le uova, le bevevano l'interno e riempivano il guscio vuoto con pepe, peperoncino, polvere di peperoncino, polvere di peperoncino, e lo usavano per lanciarlo contro i nemici. Eh sì, fate arrivare un uovo in faccia pieno di pepe per un peperoncino.
1: Vedi come piangi. È vero, ti sto dando ragione, ti sto dando ragione, non guardo a te ma guardo a casa. Vedi come stai male. Una volta non mi ricordo.
0: È arrivata
1: più
0: la samurai.
1: No, aspetta. Dai, capita che cucina. Noi abbiamo una pianta di peperoncini. L'ultimo raccolto l'ho fatto l'altro giorno. Li ho lavati bene, li ho asciugati e li ho messi subito a congelare per non perdere. Quelli del primo raccolto li ho fatti seccare tantissimo. Sono stati piccolini, piccolini, piccolini. Però cosa succede? Li prendi e li
0: sbricioli,
1: li sbricioli in quello che vuoi.
0: Perfetto.
1: Mi sono dimenticata sta cosa e ho fatto così. Ma appena non mi sono toccata l'occhio, fatto così. Ma sono andata fuori, vedi la stupidità.
0: Ogni tanto.
2: What's up, girl? He stood me up again. Again? Mm-hmm. Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
3: Yes, honey, I love him. He is fine. He does a lot of nice things for me.
2: I know he used to do nice stuff for you, but what happened?

0: Che pezzo, un pezzo dimenticato, ma da tanto che volevo riascoltarlo, che c'era anche una parte in Sister Act, quando vanno a fare il concerto, gli fanno mettere questo stacchetto, perché è iconico, Janet Jackson, vedi, una delle sorelle di Jackson che ha fatto il suo percorso. Comunque, tornando a parlare di cibo che dici che è italiano, ma magari non è nato qui, o comunque ha una provenienza che arriva da quello. Parliamo adesso del baccalà.
1: Sì.
0: Perché ne l'hai menzionato prima, il famoso merluzzo, il merluzzo.
1: Allora, il baccalà è sempre merluzzo, ma diciamo trattato in modo diverso.
0: Esattamente, perché nel 1431 la nave del veneziano Piero Querini, il veneziano Piero, fece naufragio nell'Atlantico settentrionale. I superstiti approdarono a Rüste, non lo so, a Rüste, nella Lofoten, e oltre il circolo polare, vabbè, andarono lontano.
1: Vi siete persi,
0: i veneziani Piero e vi restarono mesi guardando i pescatori norvegesi essiccare il merluzzo al vento, e da lì rientrò in patria nel 1432 e lasciò un resoconto scritto. Da lì, dice la tradizione, nasce il baccalà alla vicentina, perché Piero non era di Venezia, era di Vicenza.
1: Però che bella questa cosa, che bella la cultura, nel senso,
0: certo,
1: possiamo,
0: brava,
1: veramente, lui sapeva scrivere nel 1400,
0: navigante, in qualche modo,
1: capitano, aveva studiato, però meraviglia, cioè, ha potuto lasciare veramente cose interessanti.
0: Bene, passiamo al prossimo alimento, magari ne tratterai anche nel tuo gossip. L'arancio
1: venerdì,
0: amaro, arrivò nei giardini siciliani con gli arabi, ovviamente, quella dolce che spremi la mattina è negli atti di Savona già nel 1471 e la diffondono i portoghesi, quindi c'è l'aranciata amara araba, aranciata dolce Portogallo. Lo racconta il No U Portual, perché anche qua a Napoli, a Napoli se chiedono un Portual ti danno l'arancia. Bene. In arabo suona Burtual, cioè Portogallo, e in molti dialetti si chiama ancora Portogallo. Il frutto simbolo dell'isola porta in bocca il nome di un altro paese. Un Portual.
1: Infatti mi è capitato più spesso quando di andare al mercato a prendere le arance, perché faccio una pasta.
0: Ne parliamo purtroppo domani, perché abbiamo finito il tempo, purtroppo dovevamo andare, sono già passato. Ne parleremo domani, ne parlerà lei a Gossip. Signore e signori, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, e voi?
1: Sigla.

0: Quante bugie, quante verità raccontate al contrario. Oggi è venerdì 4 settembre, vi mando i miei saluti, anche quelli dei miei angeli custodi per tutto questo fine settimana, e poi cambieremo, passeremo a nuova vita anche per quanto riguarda soprattutto le maglie alle mie spalle. Quante bugie che cercheremo di... Non siamo i depositari della verità, però non sopportiamo le bugie, non sopportiamo le veline, non sopportiamo le cose che vengono mandate a dire e non sono vere, non sopportiamo delle ricostruzioni assolutamente false e di comodo. Intanto oggi e da oggi riparte il campionato, una nuova giornata di campionato per meglio dire, con Genoa-Como, con il Como strepitoso sul mercato. A proposito, il prossimo video sarà senza filtri, con i voti ai direttori sportivi, ma non voti politici, tanto per darli. O facciamo le cose per bene o non le facciamo, e facciamo un'altra cosa, preferiamo andarcene al mare, visto che ho un po' di nostalgia e ce l'ho. Ezibue è l'ultimo acquisto del Genoa, che ha un direttore sportivo spagnolo che arriva in Italia, ci vuole insegnare come funziona, è in ritardo. Diego Lopez gestisce male la vicenda Norton Caffi fino all'ultimo, al punto che poi ti devi ridurre a prendere uno svincolato, e secondo me il Genoa non ha fatto un mercato in linea con quelle che erano le richieste di De Rossi, ma di questo ne parliamo. C'è ancora uno scampolo di mercato in Turchia, c'è qualcos'altro da altre parti, poi chiuderà la Grecia, a fine mese chiuderanno gli Emirati Arabi, il Torino vende, si libera di contratti, Angelin è l'ultimo che va in Turchia, perché anche questa volta Cairo chiude con il bilancio in attivo di 6, 7, 8 milioni, poi vi darò i dettagli, perché è sempre così, e poi dicono, sai, io il Toro ho fatto quello che avrei voluto fare, perché ho dato una squadra, siamo sfortunati, il mister credo che possa rifare molto bene dopo le ultime due partite, perché noi siamo da parte sinistra. 20 anni, sempre la stessa storia, sempre la stessa musica, sempre la stessa situazione, sempre lo stesso prestito con diritto di riscatto, non cambia nulla. Nulla, proprio nulla, sempre lo stesso cinema che non va nessuno. La gente va perché almeno lì vanno, alla Lazio non vanno. Io penso che poi dopo il messaggio di Angelo Fabiani di ieri, se c'era una possibilità che i tifosi potessero tornare, dopo il messaggio di Fabiani credo che i tifosi non torneranno. Ma ripeto, i voti ai direttori sportivi li daremo in un secondo momento, nel prossimo video, credo già in giornata. Non torneranno perché non c'era bisogno di Fabiani per capire il problema, soprattutto perché ai tifosi hanno dato l'etichetta di STR, puntini sospensivi, poveracci, accattoni, o no, mica io, voi, lui o l'altro, esattamente il rappresentante numero uno di chi ha parlato ieri, quindi Fabiani...
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

Marotta aveva circa 60 anni, quindi a 60 anni puoi fare tranquillamente il dirigente, come puoi andare in panchina a 70, cosa che succede per quasi 70.

conquistati e tutto quanto è con Marotta, non da oggi, da ieri, neanche da 6 mesi fa, da un po' di tempo, si era creato un rapporto che vedeva Marotta al comando della corsa per trovare una soluzione e liberarsi di questo rapporto. Questa è l'unica verità. Se vi raccontano altre cose siete liberi di credervi, ma vi raccontano delle frottole, delle barzellette, compresa la storia del contratto. Il problema è che non c'era Marotta quando l'Inter ha vissuto dei momenti molto molto molto difficili. C'era Marotta, ma c'era Ausilio prima, c'era Marotta e quindi anche Ausilio nel primo momento della svolta, quando comunque si doveva per esempio cedere Guarin per pagare gli stipendi, i diretti interessati questo lo sanno, e vi invito a seguire chi vi pare, ma a prendere le distanze dalle ricostruzioni filtrate. Una piccola cosa a Corredi a chiudere: sono contento che la Gazzetta abbia fatto un pezzo sul sito parlando di Ausilio e tutto quanto. Soltanto che ha perso una grande occasione ieri per dare risalto a una notizia in prima pagina. Quindi il pezzo sul sito, io che ho frequentato i giornali per circa 20 anni e che per fortuna adesso non frequento più, è un modo per mettere una toppa. Ma la toppa molto spesso è peggio del buco, e sarebbe stato giusto, per come la vedo io, senza offendere nessuno, perché non rientra nelle mie caratteristiche e nella mia educazione, e sarebbe stato opportuno fare ieri quello che hai fatto poche ore dopo. In pratica la toppa è stata peggiore del buco e il buco resta con la toppa peggiore. Ditemi cosa ne pensate, ci vediamo molto presto, vi ho promesso quel video, so che me l'avete chiesto in tanti, e ci rivedremo nel giro di pochissime ore. Ciao amici, grazie.

Buongiorno e bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Partiamo da un'immagine satellitare che però non è riferita all'Europa, bensì al Pacifico, dove in questo momento sono in atto ben tre uragani contemporaneamente. Lowell, il primo, Carina e Mary, più vicino alle coste degli Stati Uniti e dell'America settentrionale. È un fenomeno raro, però è già avvenuto anche in passato ed è coerente con lo sviluppo di un Niño particolarmente intenso, quindi un riscaldamento delle acque del Pacifico, che favorisce un incremento della convezione tropicale proprio sul Pacifico centrale e orientale. Invece in Atlantico in questo momento non ci sono in atto uragani, calma piatta al momento sull'Oceano Atlantico. Vediamo invece la situazione attesa sull'Italia, perché in questo weekend avremo l'apice di questa nuova ondata di calore, dunque ancora temperature molto elevate, anche se siamo a settembre e dunque abbiamo molte ore di luce in meno rispetto all'inizio dell'estate. Questo favorisce temperature un po' più contenute e anche le minime che scendono di più, soprattutto la sera, la notte, le temperature scendono prima e quindi da questo punto di vista staremo un po' meglio, però toccheremo ancora i 37-38 gradi piuttosto diffusi come picchi massimi di 37-38, con assenza di piogge su buona parte del nostro territorio, almeno fino a domenica. Caldo anche all'inizio della prossima settimana, però poi dal 9-10 qualcosa dovrebbe cambiare. Sull'Europa dovrebbero arrivare correnti atlantiche più fresche, che dunque potrebbero portare un calo delle temperature con buona probabilità, ma anche piogge temporali a seguire. Questa è l'evoluzione per il weekend, vedete con l'anticiclone che nuovamente torna a interessare tutto il territorio, tutta l'Europa centro-meridionale. Vediamo anche le temperature in quota che tornano ad aumentare a partire proprio dalla penisola iberica, che sarà la zona più interessata da questa ondata di calore, con valori a 1500 anche oltre i 25 gradi, quindi al suolo anche temperature massime sopra i 40 gradi in Spagna. Farà caldo anche sui paesi alpini, sull'Italia, con le temperature massime attese nella giornata di sabato, dove dovremo raggiungere il picco al centro-nord, valori diffusamente oltre i 34-35 gradi in pianura, con punte anche di 36-37, come dicevamo, qualcosa in meno al sud, sulle zone costiere soprattutto. Domenica ancora molto caldo ovunque, anche se con qualche grado in meno al nord, sul versante adriatico, però i valori rimangono sempre oltre le medie anche di 8-10 gradi, appunto, rispetto alle medie di riferimento del mese di settembre. Vediamo la tendenza poi per la prossima settimana, che vedrà appunto l'arrivo di queste correnti atlantiche un po' più fresche proprio a partire dal 9-10 settembre, che cominceranno a scendere di latitudine, andare a interessare l'Italia, quindi il caldo dovrebbe gradualmente attenuarsi con il passare dei giorni nella prossima settimana e dovrebbero arrivare anche piogge e temporali. Tutti i dettagli però, come di consueto, sul nostro sito, sull'app di 3B Meteo.

0: Clima di grandissima attesa al circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Dai box Ferrari traspare enorme carica e determinazione. Charles Leclerc punta con decisione al tris di successi sulla pista brianzola, ammettendo davvero una voglia di vincere enorme, mentre Lewis Hamilton ribadisce ad essere pronto a lottare per il gradino più alto del podio davanti ai tifosi della rossa. In casa Mercedes, il giovane leader del mondiale Kimi Antonelli si dice pronto a divertirsi e a rimontare nonostante la partenza dalle retrovie. Ancora grandi emozioni per i colori azzurri agli US Open di New York. Flavio Cobolli firma un'altra super rimonta superando in 4 set l'australiano Tristan Skulcket per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 e conquistando il pass per il terzo turno contro il belga Alexander Bloks. Avanza con solidità anche Luciano Darderi che sconfigge in 4 set il ceco Dalibor Svircina col punteggio di 6-3, 6-7, 6-4, 6-4. Sfuma però il derby italiano perché Lorenzo Musetti cede a sorpresa in 4 set la wild card australiana Dan Sweeney, che sarà il prossimo avversario di Darderi. Si ferma al secondo turno la corsa di Mattia Bellucci, travolto in 3-7 dallo statunitense Taylor Fritz. Intanto, da casa parla numero uno del mondo, Yannick Sinner, definendo dura la rinuncia allo slam americano e promettendo di tornare presto più forte. Calcio, completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia, l'Hellas Verona si regala la sfida degli ottavi contro la Roma, espugnando l'Unipol Domus di Cagliari per 2-1. A decidere il match in favore degli scaligeri sono i gol di Arrui e Mulattieri, che vanificano il momentaneo pareggio sardo firmato da Mendy. Spettacolo e pioggia di gol al Barbera, dove il Palermo travolge 5-2 il Mantova, dopo essere stato momentaneamente rimontato sul 2-2. La squadra di Pippo Inzaghi sfiderà ora il Bologna negli ottavi di finale. Scatta stasera con l'anticipo tra Genoa e Como la terza giornata di Serie A, weekend ricchissimo che vedrà sfide ad alta quota come Inter-Napoli, Roma-Atalanta e Juventus-Milan. Intanto in casa rossonera, chiuso il mercato, la dirigenza si concentra sui rinnovi contrattuali. In cima all'agenda di Gerry Cardinale ci sono i prolungamenti blindati per Adrien Rabiot e Strindja Pavlovic, colonne fondamentali nello scacchiere tattico di Ruben Amorim. In casa Inter invece si apre ufficialmente il nuovo corso dirigenziale firmato Dario Baccini. Il nuovo chief sport officer si è presentato in conferenza stampa al fianco del tecnico Cristian Chivu e del presidente Beppe Marotta alla vigilia del big match contro il Napoli. A fare gli onori di casa è stato proprio il presidente Marotta, esprimendo grande orgoglio per la nomina. Il cinquantenne dirigente nerazzurro ha sottolineato il valore simbolico del suo insediamento nel 20° anniversario della scomparsa di Giacinto Facchetti, prima di rivolgere un sentito ringraziamento alla proprietà e al suo predecessore Piero Ausilio, con cui ha condiviso 10 anni di lavoro e un costante confronto che gli permette di affrontare questa sfida con serenità morale. In vista dei prossimi europei maschili di pallavolo organizzati in Italia, il presidente della FIFA, Giuseppe Manfredi, esprime grande entusiasmo e carica l'ambiente azzurro. Un europeo voluto e che regalerà un'immagine bellissima al nostro paese, sottolinea, non solo al volley.
1: Assolutamente sì, abbiamo voluto questo europeo e lo stiamo organizzando, badate bene, soprattutto in funzione di dare un'immagine non solo sportiva ma anche un'immagine bella dell'Italia e tutto il mondo. Cominciamo con Piazza Plebiscito per finire a Milano in una cornice sicuramente di pubblico incredibile. Speriamo che tutto vada bene, ce l'auguriamo, noi ce la stiamo mettendo e vincerlo. No, scusate, a parte gli scherzi e le battute, per noi è importante. Come da sempre, l'Italia non si può nascondere, al di là dei titoli di campione del mondo che noi abbiamo, diciamo che da sempre la Federazione Italiana Pallavolo è una delle primissime federazioni del mondo, quindi sicuramente noi andremo per cercare di raggiungere la finale, la semifinale, finale a Milano, poi è chiaro lì ci sono tante altre implicazioni, però ci stiamo preparando per questo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che a proposito di Malen può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da, appunto da una situazione particolarmente difficile per quanto lo si considera il fatto che appunto lui non ha questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì. Invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in male un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti. Per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite, quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì, probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non, per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale è una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare e tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vedete sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene. Anche se dimentichiamo, anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto direi con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica, però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter, in queste prime due giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale, sulla carta la principale antagonista dell'Inter per come stanno dimostrando queste due giornate di campionato. Ma pur ti ripeto, sono male soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter, ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti, Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone, dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione, probabilmente ancora proprio in virtù di questa rivoluzione c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in un al Viola Park con un caldo terribile eccetera eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione, gioca in casa con uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a zero punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà anche la partita dell'ex che sarà, quindi senza dubbio un giocatore che facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da due giornate, però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduce del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma.
1: Ma i salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto, quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà di, secondo me, di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, ha riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza, quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene, ti aspettavi qualcosa di più?
1: Assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo, sì. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo, cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle tre partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: A voi.

0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
1: Allora non ci si può sottrarre, la Juve punta allo scudetto.
2: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare. Abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
3: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
2: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
4: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco con Colomuani, Voltemade, Alejbegovic, ci sei tu, c'è Yıldız che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo.
2: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo. È quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene, però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
1: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
2: Sì, anche quello, anche aiutare il massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
1: Guardando le partite dell'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
2: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
3: Quindi quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
2: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
5: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
2: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e proprio aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
6: Grazie.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilarra. Le sue parole.
7: Ah, ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
3: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
7: Vedremo.
1: Qualcuno dice lo scudetto, Mile.
7: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
1: Com'è differente lavorare con Gasperini?
7: Scusa?
1: Lavorare con Gasperini, com'è
7: No, è
1: differente?
7: bellissimo, no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
6: Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo, così. Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
5: Sì, però palla più lontano da me possibile.
0: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
8: C'è tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
6: Senti, ti faccio la domanda anche sulla Fiorentina di oggi, cambia tanto anche in attacco, perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino, la vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
8: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui è sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni anche lo stesso giocatore, sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché come si dice, c'è il succo c'è.
9: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
8: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
10: Ecco, la domanda che ti faccio è: per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire? che se sbaglio una partita magari quella successiva non

0: gioca?
1: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Normale adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi. Quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
2: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Bentornati cari amici di Gosmi, bentornate cari amiche nel nostro salottino, salottino delle amiche. Oggi è venerdì e di solito oggi noi parliamo di cucina o comunque se nel chiacchierare, se il nostro chiacchierare arriva anche qualcos'altro, si parla anche di qualcos'altro, ma vi prometto che poi... Ah, siamo già a settembre! Scusate, io di solito sono quella che io le promesse le mantengo sempre, sempre. Però ci sono stati degli impedimenti. Vi avevo promesso che avrei intervistato Sabrina, ma non si è potuto fare per alcune cose personali, quindi non si è potuto fare, ma sicuramente avremo modo di parlare con lei, di farle una piccola intervista per telefono. Magari riusciamo anche a organizzare piccole telefonate con lei durante il programma per avere delle risposte alle nostre domande, tutto quello che vorremmo sapere. Infatti scrivetemi se avete delle domande da fare alla nostra esperienza di cosmesi e di make-up, soprattutto di cosmesi, inteso proprio tutto quello che può far star bene la nostra pelle, non elisir di eterna giovinezza, come non è neanche lei nella sua bravura in grado di darci, però sicuramente è in grado di far star molto meglio la nostra pelle e comunque di renderci più radiose. Peregrinare, nel mio guardare, nel mio cercare, mi sono resa conto, e ne parlavamo già qualche puntata fa, che non ho più voglia di leggere libri pesanti, ma pesanti nel cuore. Ma perché dico questo? Perché ho letto La Portalettere, che è stato forse di quest'estate il libro più bello che ho letto, e poi c'è stato La Levatrice, che è stato pesantuccio, molto bello, scritto molto bene, ma una disgrazia via l'altra, non faccio spoiler, ma un po' de pace, sta donna l'ha avuta solamente vabbè, non posso fare spoiler perché non è molto che è uscito questo libro. Allora mi sono detta, caspita, però io ho sempre voglia di leggere qualcosa, ma fosse anche quella mezz'ora che mi dedico. E di più, quelli che mi seguono si ricorderanno che quest'estate ho regalato un bellissimo libro a una bambina di 11 anni. Ora, è un libro che mi ha molto incuriosito. Io sono sempre per la lettura crime, per la lettura un po' gotica. Nei miei trascorsi, da piccola lettrice a grande lettrice, sono passata a tutto quello che poteva riguardare l'egittologia, tutto quello che poteva riguardare i vampiri, tutto, ma all'epoca i vampiri, o meglio, ho letto Bram Stoker, in età che ero già un po' più grandicella, e poi tutto quello che poteva riguardare sempre la trama, queste trame un po' così gotiche, sì, probabilmente la parola giusta è questa, e quello che poteva essere affascinante. Quindi ho letto Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ho letto anche cose che potevano essere psicologicamente un po' pesanti, magari probabilmente sbagliando anche il periodo, visto che magari a livello sentimentale non stavo proprio benissimo. Mi sono letta La Signora delle Camelie. Una gioia proprio, una grandissima festa alla corte di Francia, ma sull'onda di quello che io ho comunque sempre letto, ho detto vorrei qualcosa che mi incuriosisse, che mi portasse anche un sorriso e che non appesantisse il mio cuore. E quando ho regalato quel libro a quella bambina, sono andata a vedere, ovviamente, perché non è che le regalo un libro così a caso, e sono andata a vedere che questo libro è dai 12 anni in su, ed è

molto apprezzato anche dagli adulti. Eccomi, sono un'adulta e che fai? Mi è rimasto questo libro, mi è rimasta la curiosità, mi è rimasto tantissimo. Però è qualcosa che sono sempre stata un po' scettica, dico, ma vabbè, ma se piace comunque è per la lettura per ragazzi, e io vi assicuro, lettura per ragazzi. Allora, mi sono decisa poi. Alla fine lo sto finendo, non manca molto, però mi sono decisa poi a fare un post per scrivere tutte le parole che ci sono. Adesso ve lo dico il titolo del libro, adesso ve lo dico. Il titolo del. Sapete che potremmo fare una volta alla settimana? Parliamo di libri. Faccio una sorta di scheda tecnica di questo, del libro e poi lo leggete, lo leggiamo e poi se ne può parlare. Non trovate che sia un club del libro del giovedì? Una cosa così. Allora, io ho sottolineato, sì, ma ve lo dico, io ho sottolineato tutte le parole che ho pensato, ma io a 11 anni sapevo cosa volesse dire, adesso ne trovo più neanche una, sapevo cosa volesse dire questa parola, perché è questo poi che mi ha sorpreso, ma a 11 anni sanno cosa vuol dire caliginosa, poi quell'altra parola, sanno cosa significa, li ho segnati, eh. Io sono stata lì proprio brava brava a segnarle. Caliginosa, poi ci sono altre parole che ho segnato. Eccola qua, un'altra. Limacciosa. Forse limacciosa sì, però delle parole che io dicevo, io a 11 anni sapevo cosa volessero dire queste parole e in realtà probabilmente no, ma probabilmente i ragazzi di oggi forse sono anche molto più avanti di quello che eravamo noi, quindi sanno cosa vuol dire limacciosa, anche un po', no, cioè, tu lo dici limacciosa e forse anche il nome ti porta a capire cosa possa essere. Comunque, noi parlavamo, io parlavo di questo libro, si chiama Il figlio del cimitero. Il figlio, dici, wow, no, sì, è gotico, lui è Neal Gaiman e Neal Gaiman è lo stesso scrittore di Coraline. I più lo conosceranno, i più conosceranno chi, soprattutto chi ha figli conosce Coraline, quella bimba che si intrufola in una sorta di porta. Che la porta in un altro mondo parallelo, che è casa sua, ma non è la sua mamma. La sua mamma ha gli occhi a bottone, che poi scoprirà che non è esattamente una casa, ma è la tela di un ragno. E la sua mamma in realtà era il ragno che voleva intrappolarla. Quindi c'è anche una dietrologia molto bella. E furono le mie nipoti a farmelo vedere, soprattutto la nipote numero 3. La nipote numero 3 è molto affascinata da tutte queste storie di fantasmi, di bambini perduti, non, perché non ha paura di nulla. In realtà lei non ha proprio paura e queste cose le trova avvincenti. Tra l'altro mi ha regalato un suo libro che devo ancora leggere, ma dopo aver letto Il figlio del cimitero credo che il prossimo libro sia proprio quello. La scheda tecnica di questo libro è perché ve lo consiglio. Adesso io ho fatto questa cosa, la trovo perché a 11 anni. Ogni bambino deve saper affrontare determinate cose, no, non è che deve, però è giusto che cominci un approccio un pochino diverso. E questo, secondo me, che non è un libro attuale, c'è stata una ristampa. Questo è il libro, fate vedere se forse l'ho trovato e l'ho scritto. L'ho scritto. Ah! Del 2008 come anno di pubblicazione, è stato tradotto anche molto molto molto bene, è un fantasy dark come viene chiamato, e l'ambientazione è un antico cimitero e il mondo esterno. Il protagonista è Nobody, che in inglese significa nessuno, chiamato Bod, Nobody Owens. L'età consigliata è circa dai 10 ai 14 anni, indicano dai 12. Sì, forse sì, dai 12 anni fino a 1000.000. Veramente potete leggerlo tutti, lo sto leggendo io, lo sto veramente trovando molto molto carino. È quel libro che
ti affezioni ai vari personaggi, ti affezioni a lui, ovvio è un fantasy, per cui deve piacere anche questo aspetto, e non tu piaci, io sono una potteriana, per cui figuratevi se non mi piace.

Sono i fantasy, però i fantasy quelli un po' più concreti, un po' più piccoli, non Narnia era fin troppo dispersiva, mi piace, mi è piaciuta molto, ma troppi, quando ci sono troppi personaggi io poi mi perdo, perché faccio veramente fatica a ricordare soprattutto i nomi. Sono andata a vedere delle informazioni bibliografiche dell'edizione e comunque sì, è edito da Mondadori. Lui è Neil Gaiman, è uno scrittore britannico particolarmente noto per le sue opere fantasy, fantastiche e gotiche. Tra i suoi libri più conosciuti ci sono appunto Coraline, Stardust e American Gods. Con Il figlio del cimitero ha ottenuto un risultato particolarmente importante. È stato il primo autore a vincere sia la Carnegie Medal sia la Newbery Medal per lo stesso libro, quindi ha vinto due medaglie per lo stesso libro. La trama, senza fare spoiler, è che Nobody Owens, detto Bod, è un bambino che ancora in fasce riesce a sfuggire all'assassinio della propria famiglia. Si rifugia casualmente in un cimitero dove gli abitanti defunti decidono di proteggerlo e crescerlo. Bod cresce quindi in un ambiente molto particolare. I suoi genitori sono morti, il suo tutore è un essere sovrannaturale. Tra i suoi amici ci sono fantasmi, streghe e altre creature. Il cimitero diventa per lui una casa e un luogo sicuro, ma Bod è vivo e prima o poi dovrà confrontarsi con il mondo esterno e soprattutto con il misterioso assassino che lo sta cercando. È ovvio che non vi faccio spoiler, però l'intreccio e il modo in cui spiegano come Bod finisca il cimitero, come anche i signori Owens, morti nel 1700, riescano a prendersi cura di lui, è tutto è talmente fantastico che potrebbe essere credibile. I temi principali, ecco perché mi piace molto potervelo consigliare. I temi principali, e potete consigliarli ai vostri figli se sono amante del genere: crescita e formazione, identità, famiglia e appartenenza, amicizia, libertà, paura e coraggio, vita e morte, rapporto tra il mondo dei vivi e quello dei morti, necessità di lasciare il proprio ambiente protetto per diventare adulti. Una cosa molto interessante è che il libro può sembrare inizialmente una semplice storia fantasy o gotica per ragazzi, ma in realtà il cimitero ha una funzione molto molto più profonda. Bod vive in un luogo dove è protetto da tutto ciò che protegge, che potrebbe fargli male. Il problema è che un luogo completamente sicuro può diventare anche una prigione. È come quando i nostri genitori ci tengono in casa perché hanno paura che ci succeda qualcosa e quindi in casa per un papà e una mamma è il luogo più sicuro per far crescere i bambini, cioè casa, scuola, al massimo la palestra, per farci fare una disciplina. Ma capite giustamente che un luogo completamente sicuro per un bambino che ha bisogno di conoscere il mondo può diventare veramente soffocante. Quindi il vero percorso di Bod non è semplicemente quello di sconfiggere il nemico, è quello di crescere, conoscere e conoscere il mondo e imparare a vivere senza la protezione di chi lo ha cresciuto. Ecco perché è considerato un ottimo libro dai 12 anni in su. Perché è l'età in cui i figli chiedono di avere un pochino più di libertà, chiedono di uscire il sabato pomeriggio con le amichette, dopo magari dopo il catechismo, chi non fa catechismo, di avere questa possibilità. E allora il genitore cosa fa? Gli deve dare fiducia e il ragazzino e la ragazzina non devono né approfittarsene né tradire la fiducia. Se mamma e papà ti dicono va bene, dopo il catechismo che ora finisce alle 3:30, d'accordo, dalle 3:30 alle 5:30 puoi stare fuori con i tuoi amici, ma devi dirmi dove vai? So io, non essendo genitore, immagino che ci siano quelli che fanno le passeggiate per il centro della città. Immagino che nei piccoli paesi ci sia sempre la passeggiata nel centro cittadino. Credo che sia quello poi fondamentalmente, che è già una conquista di emancipazione per il bambino. E quindi è bellissimo potersi fidare del proprio figlio, dei propri figli. È bellissimo quando poi ti ridanno la fiducia che tu dai a loro, perché se dici a casa 5:30 e sfurano
E poi sforano e inventano scuse.

e inventano sempre più scuse. E allora no, e allora la cosa non va bene, perché essere troppo lassivi, essere troppo accondiscendenti, fa in modo che mamma e papà, scusate, che i vostri figli possano pensare che possano veramente fare tutto quello che vogliono. Se tu sei a casa alle 5 e mezza, vuol dire che hai rispetto di mamma e papà, vuol dire che sei una persona di cui poter avere fiducia, perché diventi una persona a un certo punto, pretendi fiducia, ma devi dare fiducia, e devi sapertela guadagnare in questo senso, la fiducia. Allora cosa fai? Se mamma ti dice alle 5 e mezza a casa, sii a casa alle 5:25, in fin dei conti i tuoi amici li puoi vedere. Se invece accumuli ritardi, e non è bello questo, e non hai la scusa come potevamo averla noi, mamma non avevo il cellulare e mamma non avevo l'orologio, perché era vero che non avevamo né orologio né cellulare soprattutto, adesso con i cellulari sempre in mano, o comunque con un orologio pure digitale, che all'epoca secondo me non ce l'aveva nessuno, forse Casio all'elementare, sì, ma ce l'avevano solo i maschi Casio, non so per quale motivo. Ecco, non avete scuse, adesso non avete scuse, quindi la puntualità è una forma fortissima di rispetto. E anche se sono mamma e papà, ma appunto perché sono mamma e papà, fidatevi che loro vi insegnano cosa è giusto. E se vi mettono in posizione, mamma, per 5 minuti? Sì, perché dal momento che io ti dico 5 e mezza, io già alle 5:25 comincio ad avere l'ansia perché tu non torni a casa. Comincio a dire: ok, sono 5:25, ancora 5 minuti. A 5:35 io ho gli stessi 5 minuti, dalle 5:30 alle 5:35, per pensare che tu ti possa essere successo qualsiasi cosa. Ma ti pare corretto, ma ti pare giusto che io possa avere paura che ti possa essere successo qualcosa perché non sei puntuale? Non funziona così. Io ti do la fiducia, ma tu ti devi guadagnare la mia fiducia. Ecco perché questo libro insegna ai bambini che ti metti nei guai. Certo, poi possono arrivare mamma e papà ad aiutarti, però nel frattempo ti sei preso un sacco di paura e non sempre può andarti bene. È proprio qui che secondo me il romanzo diventa più interessante di una normale storia fantasy. Perché? Perché insegna ai bambini davvero che se vogliono che i genitori abbiano fiducia in loro, perché si sentono già grandi, perché le bambine a 11 anni già vogliono mettere un po' di rimmel, un goccio di rossetto, tutto quello che vuoi, amore, perché hai fretta di crescere, perché ti senti già grande, ma non sei grande, non sei grande, sei una preadolescente, hai smesso di puzzare di latte ieri. Fidati sempre di mamma e papà, fidati dei tuoi genitori, ovvio, ovvio. Poi ci sono anche i casi rari dove è meglio essere orfani che avere due genitori, magari come quelli che ha avuto la povera Beatrice, ma lasciamo stare. Avete la possibilità di far leggere ai vostri figli un bel libro, qualcosa che li può accompagnare, e Bode è veramente una bella compagnia. Bode è un bambino che è molto risoluto, che è cresciuto sia con i bambini sia con gli adulti di un'epoca ovviamente lontana, di un'epoca che parliamo, alcuni sono del 1700, altri della guerra dei 100 anni. Però è affascinante come lo scrittore possa portare a noi anche cenni storici, anche le diverse tipologie, che ne so io, di punizione o di educazione e anche di linguaggio. È una scheda che vi ho fatto, ma è molto molto semplice, però riesce perfettamente a incarnare tutto quello che potrebbe servire. Io ve lo consiglio, si chiama Il figlio del cimitero. È qualcosa che piacerà sicuramente ai vostri figli, ma secondo me piacerà moltissimo anche voi se doveste leggerglielo o leggervelo. Nel frattempo, io sono passati i giorni dalla notizia che vi ho dato ieri, e non è che sia cambiato molto riguardo alla situazione, quei gossip che abbiamo fatto l'altro giorno di Corona e Belen. Ve lo ricordate? Ecco, lei non ha cambiato, non ha mutato la sua versione. La famiglia
Rodriguez è una famiglia comunque molto unita. Quello che probabilmente ha passato nella sua vita questa ragazza, ma prima ancora di arrivare in Italia, noi non lo potremo mai provare, perché quando

arrivano a casa vostra dei banditi perché vogliono saccheggiare casa vostra, perché ormai l'Argentina è in mano allo sfacelo, l'hanno svenduta, e tu ti ritrovi da essere comunque in una situazione di una casa che non facevano la fame, sicuramente, ma non erano ricchi, a essere comunque saccheggiati, e tu devi scappare perché è l'unica strada, l'unico modo per riuscire a salvare te stessa e la tua famiglia. Io credo che si formi anche un legame talmente forte che non credo che solo chi l'ha provato veramente sulla sua pelle possa immaginarsi quanto amore ci possa essere nei figli rispetto ai genitori e anche tra di loro, perché tu non lo sai veramente cosa. Quanto ci sono storie d'amore meravigliose tra fratelli e sorelle, come ci sono storie tremende, soprattutto quando si tratta di eredità di denaro. Quello manda allo sfacelo la famiglia. Belen è stata quella che è stato il carro trainante per portare la sua famiglia fuori da un impasse di povertà che noi non possiamo neanche immaginarlo. Scusate, lei lo racconta. Ma raccontarlo non può fare in modo che noi capiamo la sua paura, il suo dolore, non può fare in modo che lei ci trasmetta. Possiamo più o meno capirlo, possiamo più o meno renderci conto di cosa ha passato, però c'è sempre gente che ama farle del male, c'è sempre gente che è pronta che spera che sparisca, ma questo io non lo capisco. Ma mai chiesto 50 lire? Ma mai chiesto dei soldi? Cioè, no, se lei vende dei cosmetici, perché se non ricordo male, Rebel è la sua marca di cosmetici, e chiederò a Sabrina di indagare un po' e di farmi sapere anche cosa ne pensa. Questa cosa a voi non, cioè, non vi dice devi comprarlo per forza. Lei ha una marca di cosmetici come ce le hanno tante altre star, fa promozione ai suoi cosmetici, ha la sua palette di colori, e non vedo per quale motivo. Ma non va mai chiesto dei soldi, o voi, cioè, o lei vi deve dei soldi, perché altrimenti, se lei vi deve dei soldi, allora io posso capire l'odio che avete per questa ragazza. E non vi assicuro che io non lo capisco, non lo capisco. Tanta invidia, non lo so, non lo so. Come lei sia arrivata ad avere tanto successo, ce l'ha fatta. Voi sareste in grado di fare quello che fa lei? Se sì, è anche meglio di lei, e siete là, ma anche solo la metà belle di com'è lei. Fatelo, fatelo. Cioè, non capisco perché siete dietro una tastiera sul divano di casa e la umiliate, o almeno ci provate, e la trattate così male. Io non lo capisco, non vi capirò mai. E tutta questa cosa, e oggi sì, oggi è venerdì, è venuto fuori semplicemente, c'è nulla di nuovo, lei lo denuncia, la sua famiglia è sempre più unita, però ovviamente ci sono persone che dicono, eh no, però è tanto tempo che non si vede lei con la sorella, perché non lo vedi tu sui giornali, perché non lo vedi tu sui giornali. Però, cioè, anch'io e mia sorella non ci vediamo da 9 mesi, ma ci sentiamo. Cioè, anche la sorella di Mauro lo chiama almeno 2 volte alla settimana, ma non si vedono. Non è perché non si vedono, c'è sui rotocalchi che. Cioè, ma è così, perché siamo talmente rattrappiti nelle nostre vite, di topi, di ratti alcuni di noi, che non hanno proprio nessun'altra sbocco, nessun'altra. Essere invidiosi della vita degli altri, che volere assolutamente che gli altri anneghino. Ma perché? Perché è la propria vita che ti fa così schifo, di la verità. Perché altrimenti non si spiega. Quando vediamo, me lo ricordo, l'ho lessi su un articolo, quando vediamo i difetti negli altri, e questi difetti ci danno molto fastidio, spesso e volentieri è perché sono anche i nostri difetti, solo che è molto più difficile guardare i nostri difetti, è molto più facile dire, ma guarda questa come si comporta, ma guarda questa che è meglio, vuoi un consiglio? Ma dovresti fare così, così, così. Ok? Ma tu lo fai? Perché se facciamo magari anche lo stesso lavoro e facciamo qualcosa, tu fai questa cosa? Perché se me lo consigli significa che tu fai, perché altrimenti predichi bene e razzoli male. Ci sono tantissime cose, ragazze, tantissime cose, ma se veramente è un'epoca questa che è terribile, è un'epoca dove io non vedo una sola persona che va a portare fuori

0: americani senza cellulare. Non ce n'è uno. A qualsiasi giorno del pomeriggio, della notte, queste persone sono così, con ormai con la gobba, con il cellulare in mano e il cane. Ma io dico, hai 5 minuti, hai 20 minuti, lascia il cellulare a casa. A meno che tu non sia in un posto pericolosissimo, ecco, allora non ti prendere un chihuahua, ma prenditi un Doberman. Però dedica quei 20 minuti, ma non solo al cane, ma anche a te stesso. Dedica quei minuti per osservare il tuo cane. Poi non piangere quando poi muore e ti sembra che sia morto un figlio, quando non gli hai mai dato le giuste attenzioni. È quello, il cellulare, lasciarlo a casa. Siete tutti, tutti col cellulare. Probabilmente a noi capita di uscire con il cellulare in tasca, ma non lo guardiamo il cellulare, guardiamo il cane. Perché spesso cosa fate? Voi guardate il cellulare mentre siete in giro con il cane, e cosa fa il cane? Fa cacca. E voi non ve ne accorgete perché siete al cellulare. E quindi cosa succede? Che la cacca rimane lì. Poi andate a casa e vi dico, ma ha fatto cacca il cane? Buh, sai che non l'ho visto. Ah, ma dai, veramente. E poi gli altri la pestano. Animali, siete voi degli animali. Ah, voi inteso generico, perché le mie ascoltatrici no. Le mie ascoltatrici sono sempre il sacchettino in mano. Io lo so. Siamo fantastiche. Altre cose meravigliose, si parla di, aspetta, sì, la nuova, tutto è pronto per il nuovo inizio di affari tuoi. Oh, caspiterina, non vedevo l'ora. Io e Mauro non ci perdevamo una puntata. Poi ci è venuto un po' a noia, devo essere sincera. Non abbiamo mai guardato la ruota della fortuna, quella no, non l'abbiamo mai guardata, perché così. Però sì, Stefano lo guardavamo molto volentieri. Si conferma Herbert, Martina, Melidi nel cast di Affari Tuoi, però il cane Gennarino, hanno scelto uno sostituto, perché a quanto ho capito si sono spostati di sede il programma, e Gennarino era un cane di 13 anni, era comunque vecchiettino, e quindi non si manda in pensione, gioia, cioè non è che devi per forza fare il gioco a premi tutte le sere. Mi sembra corretto, no? Mi sembra anche carino questa cosa. Tutto è pronto per il nuovo inizio di Affari Tuoi, che a partire da questo mese si sposta da Roma a Milano, lasciando lo storico Teatro delle Vittorie per gli studi Rai da lunedì 6, quindi da questo lunedì prossimo. Stefano De Martino torna con il gioco dei pacchi, inaugurato la stagione televisiva, che per lui si preannuncia decisiva. Sul fronte della squadra in studio, confermarti Martina, non so perché mi veniva da leggere Mirtilla, Herbert, figure chiave per la dinamicità del gioco. Ma c'è un'importante novità: dopo l'addio di Gennarino, che avendo 13 anni non avrebbe potuto sostenere il trasferimento a Milano, ci sarà un nuovo amico a quattro zampe. A rivelarlo è lo stesso Di Martino in un'intervista settimanale. Bene, è molto simpatico e sarà il degno successore di Gennarino. Sull'ex di Amici, De Martino ha spiegato: ci dà sempre quella punteggiatura sull'intrattenimento. Nel momento in cui entra e balla c'è una sorta di respiro, un attimo in cui il concorrente si ferma e riesce a raccogliere i pensieri del gioco. Ironico invece il commento del comico molisano: la sua utilità è ancora sconosciuta ai più, ma ormai ce l'abbiamo e nessuno se la sente di mandarlo via. La verità è che Herbert è fondamentale, perché io mi giro e trovo sempre una spalla su cui contare. È un grande improvvisatore. So che sono diventati molto amici durante stasera tutto è possibile, e quando due persone si riescono a conoscere così bene e trovano anche un incastro mentale di amicizia, è bellissimo, perché non deve essere facile per Stefano De Martino.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina.

0: Kaesan Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: C'è una componente sociale che è veramente importante.

0: Che cos'è il rappatennis? Il rappatennis si gioca con la racchetta del padel, la pallina del racchettone e le regole del tennis. Tre giochi assieme che rendono il gioco della racchetta molto facile, in quanto è più lento, più dolce, non è aggressivo e soprattutto, parola chiave, è divertente.
1: Qui ci si diverte, qui si fa lo sport più antico del mondo, che è la lotta, è primordiale, molto istintivo, spiego pochissimo ai bambini sul tappeto.

0: Ripeto, già sanno cosa fare, perché ce l'hanno innato in qualche maniera. Basta due o tre regole e poi loro cominciano a giocare a questo gioco antichissimo. Ci sono degli affezionati, già l'anno scorso ha provato e stanno tornando, e anche nei giorni passati chi ha provato sta tornando. A volte c'è qualcuno che fa due o tre turni nello stesso giorno.
1: Ma lo sport non è solo risultato, è un percorso armonico che unisce corpo, mente, relazioni e responsabilità. Se ne è parlato a lungo in uno speciale panel ove ha partecipato all'interno del meeting il Centro Sportivo Italiano. Ascoltiamo allora il contributo offerto nel convegno.
2: Credo che i ragazzi debbano trovare nell'attività sportiva, i ragazzi di ieri, di oggi e di domani, debbano trovare nell'attività sportiva qualcuno che li accoglie. Che li accoglie dentro casa. L'accoglienza credo che sia il primo punto che deve distinguere una società sportiva dal Centro Sportivo Italiano, una società sportiva che si prefigge di fare attività sportiva come momento di educazione. Stiamo pensando a un'attività sportiva che io chiamo di movimento per gli anziani. Stiamo pensando a un'attività sportiva che coinvolga gli anziani. Dico, ma serve come serve ai giovani, perché soprattutto serve trovare un luogo di accoglienza dove ci si possa fare socialità, dove ci si possa incontrare, dove si possa parlare, dove si possa trovare delle occasioni di vita comune. E credo che oggi abbiamo la necessità di far sì che lo sport sia strumento di aggregazione, di socialità, di divertimento, di gioco, perché lo sport specialistico che si è andato cercando soprattutto negli ultimi anni, l'indirizzo specialistica crea tanti scarti che non trovano casa se non trovano qualcuno che li accoglie per quello che sono e non per quello che potrebbero diventare. E credo che l'insegnamento che ci viene anche da quello che i pontefici ci hanno detto negli ultimi, perché gli insegnamenti sono, il filo conduttore è sempre rimasto lo stesso, è quello di andare incontro alla persona per quello che è, accoglierla e dargli un'opportunità di esprimersi non come sportivo ma come persona, che non è la cosa più facile di questo mondo, perché lo sport è abituato a fare selezione. Ecco, la cosa che dobbiamo allontanare dal nostro modo di fare è la selezione. Chi si avvicina a noi deve trovare un ambiente che lo accoglie, che gli dà opportunità di gioco, divertimento, di incontro con l'altro, per poter capire che siamo tutti una grande comunità, e la comunità sportiva credo che abbia l'obbligo, il dovere di dare opportunità ai ragazzi di crescere per quello che sono.
1: Dalla montagna al mare, l'Italia che costruisce sport, ancora un tema sportivo all'interno del meeting in un altro convegno. Il talento sportivo e i grandi eventi come ad esempio Milano Cortina e l'America's Cup per creare una cultura sportiva duratura. E come relatori ancora due stelle del firmamento azzurro dello sport italiano.
3: Quando incontravo le persone, dai più piccoli ai più grandi, vedere insomma questa luce negli occhi che avevano quando mi parlavano, quando mi chiedevano una foto o un autografo, o quella parte più bella quando mi chiedono o mi fanno domande perché curiosi, soprattutto i più giovani, vedevo la loro voglia di scoprire qualcosa di me che magari non ero riuscita a trasmettere, e questa è la cosa più bella. E spero anche che grazie al mio percorso, dopo tutti questi 20 anni di carriera, sono riuscita a trasmettere il fatto di non lasciare che siano le altre persone a determinare i propri limiti, perché comunque negli anni, oltre ai successi, ci sono stati anche momenti difficili, persone che mi hanno criticata, ho vissuto momenti che magari era molto più semplice smettere, però in quei momenti mi sono sempre posta una domanda molto semplice: perché lo faccio? E una volta che trovavo il mio perché, tutto aveva senso, non importava quello che veniva detto, quello che succedeva dal di fuori di quello che potevo controllare.
4: La medaglia diversamente importante che si

0: Innova di volta in volta è quella della capacità organizzativa, è quella che consente peraltro di mettere insieme come non mai nella storia della Repubblica eventi che hanno una loro continuità. Noi non chiudiamo mai il braciere, teniamo sempre accesa la fiaccola, la fiamma comunque appunto della passione, dell'amore che muove il sole e che ispira comunque le altre stelle anche. Olimpiadi Milano Cortina, Paralimpiadi, i Giochi del Mediterraneo, i preliminari di America's Cup, l'America's Cup del prossimo anno, le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, i mondiali di sci alpino, mi auguro anche quelli di atletica leggera, i mondiali di tutte le discipline ciclistiche, gli europei di atletica, ma abbiamo anche altro, abbiamo i Giochi della Gioventù. Come combinare l'alto livello comunque con le attività di base? Come mettere insieme gli investimenti sugli stadi con quelli sugli oratori? Come lavorare nelle grandi città e poi realizzare, come abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, 1.495 playground su 1.543 programmati in 2 anni e mezzo nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti? Allora, si comprende il senso certamente del metodo, ma il senso della visione, il senso che ispira comunque la nostra azione, che non è soltanto quella del governo nazionale guidato da Giorgia Meloni, ma è quello della collaborazione tra i vari livelli delle istituzioni.
1: Pace, dialogo e magnifica Humanitas, la presenza del Papa a Rimini ha lasciato il segno. Nel prossimo servizio la giornata di Leone XIV a Rimini.
2: Amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
3: Amate sempre la Chiesa, lo fa ripetere 2 volte al popolo del meeting Papa Leone nel suo discorso davanti alle 20.000 persone riunite nel grande auditorium della Fiera di Rimini, nel discorso conclusivo della visita alla 47esima edizione della Kermesse organizzata dal Movimento di Comunione e Liberazione. A loro si rivolge invitando all'ascolto vicendevole e all'ascolto della parola di Dio. Il Papa arriva in elicottero, subito l'entusiasmo delle oltre 50.000 persone lo accoglie e lo accompagna nel suo cammino tra i padiglioni. Leone visita le mostre dedicate a Sant'Agostino e a Léon Armel, poi l'incontro con i bambini al villaggio ragazzi. Dicendosi colpito dall'entusiasmo e dall'accoglienza dei presenti, il pontefice ha chiesto di cercare la comunione.
4: E se ci sarà comunione nel mondo, comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace.
3: Dai più piccoli ai giovani incontrati nell'auditorium, qui Leone chiede che i numerosi applausi che lo accolgono siano reindirizzati a Gesù, di cui siamo tutti discepoli.
4: Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. Il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore.
3: Infine l'abbraccio dei 20.000 che lo accompagnano sul palco allestito nel grande auditorium. Prima i saluti del presidente della Fondazione per il Meeting, Bernard Schulz, e poi quello del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. Leone XIV, nel suo lungo discorso, esorta a invertire la rotta e riaccendere sogni e visioni, non solo soffiando sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Per il Papa è giunta l'ora della responsabilità.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
1: E tornando al padiglione sportivo e alle giornate vissute sportivamente all'interno della fiera, una squadra significativa per il CSI e per il meeting intero è stata quella formata ovviamente dai volontari. Stadium TV, ne ha avvicinati alcuni.
5: Da ogni parte d'Italia, uniti dalla stessa passione per lo sport e per il servizio, sono i volontari del Centro Sportivo Italiano che hanno animato il villaggio dello sport al meeting di Rimini. età, città ed

0: esperienze diverse, ma un obiettivo comune: mettere a disposizione tempo ed energie per accogliere il pubblico e raccontare, attraverso lo sport, i valori dell'incontro, della condivisione e della comunità.
1: Vengo da Enna e ho deciso di fare il volontario qua al meeting perché questo è già il secondo anno e volevo riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso, della gioia di vedere un bambino correre e divertirsi con persone che possibilmente nemmeno conosce.
2: Ho scelto di fare la volontaria perché ci sono un po' nata nel CSI e quindi lo trovo una cosa molto motivante continuare a essere qui anche da grande.
3: Le amicizie che si creano qua, col fatto che vivi a stretto il rapporto con le persone, parli con un sacco di persone, è una bellissima esperienza che consiglio a tutti. Poi lo sport è bellissimo, vedere persone che non si conoscono decidere di giocare tutti assieme è davvero davvero bello.
4: Io arrivo da Milano, l'esperienza in generale del meeting secondo me ti rende parte di un'entità più grande di te e poi con il CSI soprattutto perché tu parti da 29 sconosciuti che a fine dei 10 giorni che siamo qua noi di montaggio e smontaggio siamo un gruppo nuovo, infatti ogni anno sembra che li hai visti il giorno prima.
5: È bello perché comunque stai a contatto proprio con la gente, cioè li conosci, magari quella parola in più, quello scherzo, lo puoi sempre dare ed è una cosa molto bella.
6: Innanzitutto un'esperienza anche oltre che personale, ti fa crescere, conoscere nuove persone, ti mette alla prova, anche dare l'opportunità a tutti questi ragazzi di fare un po' di sport e conoscere il nostro mondo CSI.
2: Dietro mi porto le amicizie, le conoscenze nuove e soprattutto la possibilità di poter dare un'educazione migliore ai ragazzi di oggi.

0: E con l'immagine adesso andiamo ad Olimpia, dove dal 22 al 29 agosto presso l'Accademia Internazionale Olimpica sono state le giornate di Solider. Una breve sintesi ci è appena arrivata dalla Grecia per spiegarne gli importanti risultati a livello europeo.
1: Arrivano da Francia, Grecia, Italia e altri paesi europei, tutti ad Olimpia, laddove ebbero origine i giochi olimpici antichi. Tutti in campo per Solider, il progetto Erasmus Plus Youth Exchange che ha coinvolto giovani europei, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, con l'obiettivo di comprendere insieme come lo sport può contribuire a promuovere inclusione, uguaglianza, responsabilità ambientale e cooperazione tra i popoli. Dal 22 al 29 agosto in Grecia tre educatori del CSI e circa 75 giovani hanno preso parte al Solider Camp, una settimana ricca di momenti formativi formali ed informali, tra i quali il torneo di volley e sitting volley, proposto e gestito dallo staff CSI in una formula che ha permesso la partecipazione e l'inclusione di tutti nel pieno rispetto del target progettuale. La suggestione di poter correre nello stadio antico e far sport a pochi passi dai frontoni del Tempio di Zeus e del Tempio di Hera, poi tante diverse esperienze a confronto. Solider ha promosso vari argomenti sportivi nel cuore dell'olimpismo attraverso attività pratiche, giochi, workshop, dibattiti e momenti di discussione e riflessione. Attraverso gruppi di lavoro internazionali hanno permesso scambi e relazioni di diverse culture, linguaggi e prospettive.
0: E pensando ad Olimpia mi viene in mente la corsa, e allora corriamo in Veneto per questa simpatica e tradizionale corsa dopo il Ferragosto.
1: Si è tenuta il 21 agosto la 31esima edizione della Su e So per i ponti di Adria, di corsa su e giù per le vie ed i ponti della cittadina veneta, con la partecipazione di quasi 450 atleti suddivisi nelle tre categorie previste dal regolamento: i competitivi, la mini podistica per bambini e la camminata al passo per tutti. Ad organizzare l'evento, come sempre in prima fila, la società ASD Podisti Adria, affiliata al CSI Rovigo, che ha supportato quella generale del circuito Il Gabbiano del Basso Polesine. Dal ritrovo al Teatro Comunale e successivamente al Via situato in Piazza Cavour, la gara competitiva ha visto tra i partecipanti numerosi atleti agonisti. Sui 7 km della competitiva è stato Brahim Taleb a conquistare il primo posto assoluto maschile, mentre Sara Bragante è salita sul gradino più alto del podio assoluto femminile. Adesso tutte le attenzioni vanno alla mezza maratona del 4 ottobre, sempre ad Adria e sotto l'organizzazione del CSI Rovigo.
0: L'estate del CSI è stata una delle più calde, tante le attività proposte, scopriamone insieme qualcuna.
2: Con le immagini siamo in montagna, precisamente sull'Appennino reggiano, dove ai primi di agosto l'Atletica Castelnuovo nei Monti ha organizzato due importanti manifestazioni, entrambe all'interno del progetto Una montagna di atletica leggera 2026. In pista, nello splendido centro di atletica leggera Fornaciari, all'ombra della pietra di Bismantova, ha preso il via nel pomeriggio il consueto meeting interregionale, dove oltre agli atleti emiliani hanno partecipato anche quelli toscani e lombardi, di ogni età e categoria. Prove di vortex, salto in alto e lancio del disco hanno riscaldato l'ambiente, fino alle corse e agli sprint delle giovani frecce reggiane. Spostiamoci adesso al mare in Puglia, sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove martedì 25 agosto il flash mob di Beach Volley Bari Moonlight Volley ha regalato una serata di sport, mare e divertimento, con il volley protagonista nel cuore del capoluogo pugliese. L'iniziativa, organizzata tra gli altri da CSI Bari, ha proposto un torneo amatoriale di beach volley gratuito e aperto a tutti, che ha trasformato la spiaggia in uno spazio di incontro, socialità e divertimento. Due le formule previste, 4x4 misto con massimo due uomini e almeno due donne nel campo e 3x3 misto con massimo due uomini e almeno una donna. Ammesse inoltre squadre interamente femminili. Ancora pallavolo in spiaggia protagonista a fine mese in quel di Cava dei Tirreni, dove dal 26 al 30 agosto in piazza Cuomo È andata in scena la 28esima edizione del torneo di beach volley Città di Cava dei Tirreni a cura di CSI Cava. Nella Beach Arena allestita in piazza gare di 2x2 maschile e misto ed altre categorie giovanili.
0: Non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito e perché no al benessere. Prima di salutarci però tornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Vediamo i prossimi nel mese di settembre.
3: Torino e l'impianto sportivo Primo Nebbiolo nel Parco Ruffini attendono dal 3 al 6 settembre gli oltre 1800 finalisti del campionato nazionale CSI di atletica su pista in rappresentanza di 125 società sportive portacolori di ben 12 regioni italiane. 23 categorie impegnate fra salti, lanci e corse. Dopo le tre giornate di gara e le staffette domenicali, grande attesa per la classifica generale di società, dove un anno fa trionfò l'atletica Colli Berici Vicenza. Diretta streaming sul canale YouTube CSI per seguire passo passo lo svolgimento delle gare con l'evolversi del medagliere e dei nuovi record realizzati. Domenica 13 settembre nel Fermano a Falerone si corre il campionato nazionale di gravel, 3 partenze per 3 percorsi, 3 giri per un totale di 60 km, 2 giri per un totale di 40 km, un giro da 20 km in base alle categorie di appartenenza. Maglia di campione nazionale al primo atleta CSI di ognuna delle categorie regolamentate nel ciclismo CSI.
0: E allora non resta che salutarci ed augurare a fine puntata a tutti voi un buon mese di settembre, buon ritorno agli allenamenti, alla scuola e magari buone vacanze a chi è ancora in ferie. Vi aspetto con Stadium a metà mese. Ciao!

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. Lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco. Cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì, è chiaro che non avrà vita semplice ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ha fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
0: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao. Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso secondo me nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due però, eh? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
0: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti, io più che dire, si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco. Vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta la Begovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Cesao che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno, collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
1: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
0: grande
1: il mio
0: Stefano
1: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
0: esatto,
1: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita, perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene, e Locatelli per esempio nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituito e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile, come se avesse calciato in porta.
0: Sì.
1: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati? Ma
0: il palo di Conceição,
1: il tiro di Conceição al
0: quello
1: volo
0: di Nico, che però era centrale comunque.
1: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che
0: Voltemade
1: finisce alto.
0: Sì.
1: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso, non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile, perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché va fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
0: è la carta della disperazione che hai messo,
1: esatto,
0: in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte, non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
1: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità?

0: è questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire, perché secondo me ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
1: Sì.
0: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice: ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può negarlo.
2: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanidis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sar, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa, o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
0: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus, e penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Ildiz e Thuram. Per me queste sono le 2 assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Ildiz ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Ildiz in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato, Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie sì, McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Leibegovic, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione per esempio un McKennie avrebbe giocato, lo so onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera secondo me la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
2: Domanda su Conminers, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti, tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
0: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Conminers sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, Conminers è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
2: due rondini
0: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella tecnica, giocata. Nella giocata.

0: però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo tre partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
1: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto? E a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
0: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Fontinassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
1: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
0: Onestamente, la scorsa stagione, noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi, lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno. Quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
1: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra a poco della Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela, è una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
1: Lettura lucida, giusta, secondo
0: nulla
1: me.
0: Da aggiungere, nulla da aggiungere,
1: è stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza, sì, neanche per vincere l'Europa League?
0: No, Enzo, dai, allora va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
1: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspa arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? E dice: perché sono degli allenatori che incidono più degli altri?
0: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo che gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
1: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
0: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
1: Alludi alla Juventus.
0: Alludo alla Juventus, potrebbe essere anche il Milan. il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
1: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore Rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che proprio è uscita da dentro.
0: Parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io Enzo la partita l'ho guardata tutta, e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta. E quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi ti beccano. Anguissa ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badia Scile, ma il giocatore ha confermato sia quanto di male ha fatto in Inghilterra, e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica, e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
1: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
0: Vedo un Napoli logoro.
1: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
0: Sono quelli che vanno in campo. Quello. Il Napoli, secondo me, ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
1: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
0: Ciao, a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
1: Alla prossima, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri, vi aspetto.
3: Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere, che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di 2 gol, poi subire la rimonta, il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0, forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
4: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, se poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. una cosa è su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva, perché comunque abbiamo preso 5 gol in due partite e questo non deve più accadere.
5: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
6: Buonasera mister. Le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezze al Napoli.
4: Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento lì c'avevo Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio. È entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badiashile, la prima partita che faceva, e ho messo dentro uno che magari di testa ci poteva dare una mano, invece come dico sempre io, il calcio non ha una logica e quindi abbiamo preso su due colpi di testa.
5: Radio RTL, a seguire canale 21.
7: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio e poi un giudizio, lo stavo dicendo prima, sulla prova di Badiashile. Grazie.
4: Ma non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire, loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolto in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, con un momento lì non riusciamo più a uscire, ho deciso di mettere più centimetri dentro l'area, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine dopo abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram e noi abbiamo avuto due, una seguita all'altra. E dopo se te sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
5: Canale 21.
8: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
4: Ma no, quelli che sono entrati hanno fatto bene. Badiashile la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bokemaa, che erano due che praticamente non hanno mai giocato. Quindi io ho scelto quello, era un mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto e ho fatto una scelta. Però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio. Però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol. E questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto perché abbiamo perso una partita che è stata bella. Abbiamo giocato anche bene, e a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Como, uguali, identiche. Dal niente hanno avuto una parata di Miretti e la punizione al limite dell'area uguale. Le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite. E quindi bisogna essere fiduciosi.
5: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
9: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere, la squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi e forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
4: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso, direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato, perché è nettamente più forte delle altre. Poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
5: A chiudere tutto sport.
10: Sì, buonasera Max. Abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è la squadra del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato e quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
4: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vado a vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto, che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, della Juventus. Che perdevamo dopo. Il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
11: Bene.
4: Sì, ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
11: Buonasera.
12: Buonasera.
11: Volevo chiedere, intanto, qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata, con un segnale anche di carattere, e se è stata la più divertente?
12: No, la seconda mi hai perso, perché poi devo pensare alla prima. Mi
11: perdo. Vabbè, allora facciamo così.
12: Facciamo una alla volta, quindi.
11: Vabbè.
12: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro. Il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi con i cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire, è importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
13: Prego.
12: No, manca una, perché
11: è stata la più divertente da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
12: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori, e la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
13: Gazzetta dello Sport e poi qui davanti.
14: Buonasera mister.
12: Buonasera.
14: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
12: Stavo guardando Filippo e non.
14: Invece le tocca.
12: Vai.
14: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più.
12: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti. Quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite, e non ho mancato il rispetto a nessuno, però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait.

0: portato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno, e oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport, e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri figli. Abbiamo questo, abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio, e parlo di 7 anni, 8 anni, in braccio al papà. E non è un bel spot per il mondo, e non è un bel spot per il calcio.
1: Lei è famoso perché le sue squadre ottengono i risultati dalle prestazioni. La prestazione di stasera forse è addirittura al di sotto del risultato, non so se è d'accordo.
2: So you can look to the game and I think we didn't do well with the ball, and when we don't have the ball a lot of time, it's harder to be after the ball many minutes, and I think of course we can do better, but if I remember in the first half we lost some possessions without pressure or with a lot of space to play, and when we do that we lose confidence. When we lose confidence we don't play so well, so I think we could have won this game. But Juventus didn't deserve to lose this game, and we need to do better. But again, we have 2 months of working. We are changing a lot of things. We need to focus on the next one.
3: Alessandra Gozzini, Gazzetta. Aspettiamo il microfono.
4: È stato molto onesto in televisione nel dire che il Milan non meritava la vittoria. Le chiedo se questa strategia con cui lei si era presentato qui a Torino era quella che aveva studiato in settimana, cioè un Milan più attendista, più prudente, oppure la squadra non ha fatto quello che lei aveva intenzione di fare?
2: No, that the idea was never to change our identity and our way of playing. There are some games that when we don't have the ball and the opponent is better, they push us a little bit behind. But the idea was not to wait for the mistake that the opponent, that will not never be our idea. But we need to understand that sometimes we are not well in the game, we lost the ball and we need to defend, that's all. Our performance was not good, we won a point again, but we suffered the goal in the last minutes. And sometimes the big teams and the strong teams don't have a good day, but they may.
5: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a

0: pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
2: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi dei design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Siamo in una fase un po' di assestamento.
7: No, allora, prima di tutto, Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo. Non lo dico io, lo dicono tutti e lo potete dire anche voi perché ormai lo conoscete, perché è uno dei più esperti che c'è. Secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, nel senso che non si può vedere, ci si adegua a quello che è ciò che si trova in giro per il mondo, cioè, ormai i confini sono più sottili, non esistono più, anche nel calcio bisogna adeguarsi a quello che succede in giro per l'Europa se si vuole andare a giocare in Europa, e questi non sono falli e non li fischiano, è giusto non fischiarli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammunizione, non ammunizione e via dicendo, ma sono cose che nella velocità secondo me possono succedere, perché se succedono a lui che è uno forte, uno bravo, e io lo posso dire perché tanti anni che faccio l'allenatore, tanti anni che lui viene a arbitrare, al di là della partita vinta o persa, ma è uno che sa fare il suo lavoro, per cui, come ho detto l'altra volta, ormai questa parola contatto che vi piace usare, ve lo insegnano che non è niente il contatto, vi toglie le musiche, ho detto l'altra volta, invece tutti avete riportato vi toglie le muse, no, le musiche. Orsato vi toglierà le musiche su quel, perché è una musica, no? È un contatto, è un contatto, è un contatto, una cadenza, una musica, e lui le toglie perché non li fa fischiare i contatti. Contatti, o c'è un impatto o c'è un fallo o c'è qualcosa che va chiamato in un'altra maniera, perché se no...

0: è fallo perché l'ho toccata la scarpa, non gli ho fatto nulla, l'ho messa in evidenza perché è una bella scarpa, non è fallo, per cui tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose qui, io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino da ultimo, che è stata sfortunata perché questo gol se no lo doveva portare a casa prima.
1: Prego.
2: Buonasera mister Dario Ricci, Radio 24. Tornando al tema della costruzione della squadra, cosa sta chiedendo di nuovo quest'anno dal punto di vista tecnico-tattico e a che punto è? Cioè, quanto c'è ancora della Juventus vecchia e quanto della nuova? Cosa vede lei? Ecco. Grazie.
0: Cosa sto chiedendo? Sto chiedendo di andare a pressare quando la palla ce l'hanno gli altri, di andare a costruire delle cose serie quando ce l'abbiamo noi, di provare a forzare quelle che sono le situazioni di gioco, di, come è successo, di far imparare che la vera differenza si fa nei minuti e nei metri che nessuno misura, perché si fanno in quei momenti dove sembra tutto normale e poi uno ha l'intuizione, uno ha la forza di ribaltare un risultato come quello di stasera che ci avrebbe penalizzato e sarebbe stata sicuramente una difficoltà nel lavoro settimanale, nell'analisi della partita con i ragazzi durante la settimana, perché poi il morale te lo trovi differente, perché le pressioni sono molte e i risultati fanno la differenza, però noi stiamo lavorando in maniera corretta. Mi aspetto mettano qualcosa di più a quello che è il nostro percorso, il modo di fare, il modo di pensare, perché ne abbiamo le potenzialità. Noi abbiamo dei valori dentro la squadra che possiamo approfondire quello che stasera abbiamo fatto con qualche timidezza, con qualche momento dove dovevamo essere più spavaldi ed essere più forti nella testa per riuscire a completare quello che ci eravamo preparati durante la partita.
1: Ultima, mi chiedo scusa, ma abbiamo Locatelli poi che deve entrare.
3: Buonasera, Patanina del Corriere dello Sport. Volevo chiedere a Colomoni, in questo momento manca un po' di condizione fisica, un po' più di spazio perché è per caratteristiche abituato un pochino a galoppare e quindi magari in certe partite soffre.
0: Secondo me lo spazio c'era, perché anche il Milan è venuto a pressarci in alcuni momenti, ha fatto la partita a viso aperto. Per me non è un problema. Io ho tentato di giocarci un po' la prima partita, poi ho visto che è stata usata dai tiratori scelti in maniera sbagliata quella che era stata la mia analisi per tentare di stimolarlo. Ora vi dico, come ho detto a tutte le televisioni, probabilmente lo sapete già, che io sono salito sul carro di Colomani accettando di comprarlo perché lo reputo un grande calciatore, e ora che ha fatto una partita, probabilmente vedo che tutti mi chiedete Colomani non di livello, non scendo, ma non scendo neanche la prossima volta, scendo in fondo dove poi si valuterà dove siamo arrivati. E io sto sul carro di Colomani fino in fondo. Buona serata.
4: Tonalità che è riuscita a raggiungere questa squadra, anche dopo aver subito il gol, la squadra è rimasta tranquilla, alla fine è riuscita a continuare con il suo gioco, a dominare senza lasciare briciole sul percorso. E questa è la chiave, la personalità della squadra.
5: Buonasera, guarda, noi non proviamo di preparare solo le partite, proviamo di preparare il giocatore con la mentalità giusta, di saper reagire a ogni confronto, anche una parte dell'allenamento, quando facciamo di partite, una squadra che inizia perdendo 2-0, una squadra che inizia con una con un giocatore in meno, proviamo sempre di metterli in difficoltà per preparare mentalmente ogni azione, no? Dopo di là, ovviamente che primeramente negativo, si è dimostrato che quando vai a dormire in Serie A ti possono penalizzare, specialmente in una giocata che, quando abbiamo visto l'11 che giocava del Genoa, si è visto chiaramente che volevano fare e creare il 2 contro 2 indietro tutto il tempo, giocando fuori, fare di cross, ripartire, e le abbiamo concesso praticamente due volte, una non l'abbiamo gestita bene, un'altra molto bene. E dopo di là, ovvio che mi è piaciuto molto la personalità e il coraggio, perché io chiedo questo, e nel calcio non si può vincere sempre, si perde, si vince, però alcune volte si può giocare meglio o peggio, però per me la cosa più importante è che tutti hanno quella mentalità di fare quello che siamo noi. Ripeto, quando si sta perdendo 4-0, quando si sta vincendo 4-0, quando mancano 5 minuti, quando mancano 60 minuti, sempre provando di essere noi, di avere la nostra identità, i nostri principi, di qua no, non si esce. Se si esce di qua, dopo inizio a incansarmi e a preoccuparmi. Però mentre io vedo, non sono uno che si è perso, siamo scarsi, se ha vinto siamo buoni. No, io non analizzo le partite così, lo vedo in un altro modo completamente diverso, perché ho perso tanto la mia carriera giocando bene e ho vinto giocando male. Per questo non mi piace l'opportunismo di oggi si è fatto bene perché si è vinto, domani si è fatto male perché si è perso. No, noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta e con quello che siamo noi. Grazie.
6: Buonasera mister.
5: Buonasera.
6: Sì, tutta la tre quarti a segno, ma io volevo concentrarmi su Diao, a parte la doppietta, ma proprio anche la continuità e la concentrazione che ha avuto, nel senso anche il saper fermarsi, non andare sempre, fermarsi per far riflettere la squadra, che per lui, che è un po' un cavallo pazzo, è forse una prova di maturità. Cosa ne pensa?
5: Guarda, Dia oggi ha fatto la partita più completa da quando è giocatore del Como, però ripeto, a 20 anni, io sono allenando a tantissimi giocatori 19, 20, 21 e 22 anni. Non possiamo aspettare che tutte le partite, tutti questi giocatori giocano bene. E io lo so. So che alcune volte questo mi giudicheranno per perdere una partita sapendo che gioco con gente giovane, e alcune volte come oggi che faranno molto bene. Però la cosa più importante è educare a questi ragazzi, farli vedere la cosa importante. Tu vuoi essere un esterno top? Molto bene. Attaccando, però si deve difendere. Adesso fa due partite che sta facendo un lavoro difensivo incredibile. Allora, se continua così sarà un giocatore top, se non continua così sarà un giocatore che sì, giocherà nel Como, farà bene alcuna volta no, però non arriverà al top. E quando è questo il mio lavoro, a parte di sì, vincere, perdere, questo, però fare alzare il livello di questi giocatori, farle capire la importanza di ogni azione, di ogni partita, di ogni allenamento, e avere gente con tanta fame per crescere. Per me è la chiave che dobbiamo avere noi dentro della nostra società, non solo di giocatori, anche di staff, di dirigenti, e continuare sempre a che quando si fa bene non abbassare il livello, sino quello standard iniziare a alzarlo.
7: Ciao mister.
5: Ciao.
7: Abbiamo parlato prima all'inizio del campionato che aspettava il salto a livello proprio di responsabilità dei suoi giocatori con tutti i senatori che negli anni avevano salutato. Queste tre partite gli hanno già dimostrato che i tanti giovani hanno accettato questa responsabilità. E seconda cosa, domanda veloce su Ken, l'azione del gol ha dimostrato il perché lo volevi così tanto, profondità, saper tenere e resistere all'avversario, tempo giusto nel servirla, è questo quello che cerchi da lui?
5: Un'altra volta, non voglio essere opportunista per una giocata, ho visto tante giocate che non ha fatto quello che io volevo, allora lo analizzo, è un grandissimo giocatore, però anche difensivamente o movimenti di offensivi deve capire tutto quello che vogliamo da lui, no? Perché Tassos sta a un grandissimo livello, però è già con noi da un anno e mezzo, ha fatto tantissimi allenamenti. All'inizio Tassos non era il Tassos che si vede oggi, no? E questo, per questo ti dico che è un percorso, è una strada che è naturale, la dobbiamo prendere con naturalità. La cosa più importante è che ha le condizioni per farlo, che io credo tantissimo in lui e che lui deve mettere della sua parte per adattarsela lo più possibile e aiutare la squadra a crescere come ha fatto oggi e come ha fatto questi ultimi 4 giorni.
8: Buona domanda, grazie. Mister Lino Marmorato, buon calcio a tutti. Beh, lei mi ha stupito stasera sull'1-0 quando ha alzato Valle e l'altro terzino e praticamente il Genoa è andato in braga di tela con quelle due, con quella sua mossa, perché non riusciva più a marcarli e avete fatto quello che avete voluto con questi triangoli. E dopo quella famosa frase che lei dice sempre, bisogna fare correre il pallone più coi calciatori, anche stasera si è visto.
5: Sì, anche alcune volte lo dovevamo fare un po' di più, abbiamo trovato di belli momenti, belle giocate dove alla fine non abbiamo avuto quel punto in più di pazienza, abbiamo calciato da fuori l'aria con 5 giocatori che erano dentro. La partita oggi era per giocare fuori, clarissimamente, perché loro mettevano tanta gente dentro tra le linee e dopo quando li apri, quando li fai girare, dopo è il momento di entrare dentro, no? Però non abbiamo avuto quella pazienza in più, quel giro in più per farli male, soprattutto al primo tempo, però sì, la palla sempre corre più veloce che il giocatore. Oggi la nostra ossessione è sempre, se sono più forte, più veloce, ok, portamelo. Sì, io lo capisco, però la palla sempre va più veloce.
8: No? I terzini li ha alzati, i due esterni dalla difesa, si sono alzati.
5: Abbiamo dato un po' più di altezza a Baye, sì, e a Jan Couto un po' più basso per entrare dal dietro, no? Non essere già là, perché per me, per dinamiche nostre che pensiamo di come possiamo fare male all'altra squadra, sono dinamiche che ogni partita cambiano un po', però sì, dovevamo arrivare con più gente, però questo ti fa anche avere quel rischio in più che il Genoa cercava, di lasciare sempre quel 2-2 indietro con i due difensori centrali, con i due attaccanti che sono bravi. E abbiamo avuto, mi è piaciuto molto quella partita di Jacobo e di Trevo contro il suo due attaccanti, perché non era facile, e quando tante volte sei una squadra che anche dopo il gol andavamo tutti in avanti, il preventivo deve essere fatto molto molto bene, erano gestito molto bene, però non è stato molto intelligente oggi anche a capire la partita. Jan Couto uguale, Alex Baye sta in un momento, un altro che è arrivato a gennaio da non l'anno scorso l'altro, e che si vede che piano piano sarà un giocatore, attenzione con Alex Baye, il giocatore che può diventare in un futuro, sta in un livello alto e ripeto, sono tutto, dobbiamo avere pazienza con questi giocatori, perché ogni anno da 19 anni a 20, 20, 21 e ogni anno crescono, però sì, ogni volta che un allenatore perde una partita e proviamo di mettere a giocatori giovani, lo ammazzano e ti criticano e adesso ti mandano via e non abbiamo l'opportunità di far crescere questi ragazzi solo perché per il vincere o perdere, che capisco che è molto importante, allora non ci saranno tante opportunità per far crescere i ragazzi. Sì, abbiamo la forza di tenere quello con una idea giusta, ci saranno tanti talenti che continueranno a crescere.
8: Grazie mille.
5: No, questo è obbligato già, la Champions ti lo fanno fare, allora non è una idea mia.
9: Hanno creato e giocato tanto, rimane l'aspetto positivo di aver visto la squadra crescere, di aver messo in difficoltà la squadra. In questo momento è sicuramente la squadra più forte della Serie A, la squadra sicuramente più in forma della Serie A e probabilmente una squadra destinata anche a lottarsi il titolo fino alla fine, penso, e non tante squadre avrebbero retto l'urto della forza della Roma stasera.
10: Sono qua, mister. Ciao. Buonasera. Daniele Lomonaco del Romanista. Una curiosità per capire, lei ha spiegato che probabilmente c'è stato un errore con Gaetano, ma volevo capire il motivo.
9: È stato un errore dell'arbitro, perché sì, Gaetano sì. Mi ha detto, non ha detto niente, non si è neanche rivolto mai all'arbitro. Per caso c'erano intorno a lui 5 membri dello staff che mi hanno detto tutti la stessa cosa.
3: Sì,
9: se lo diceva
3: capito.
9: Solo Gaetano poteva avere dei dubbi, me l'hanno detto 6 persone diverse che erano nell'arco dei 3 metri, quindi è un errore dell'arbitro.
11: Dicevo, la curiosità è capire la protesta di tutti i giocatori con l'arbitro, volevo sapere qual è il motivo della protesta e poi, visto che lei ha giocato tante volte con la Roma, anche in tanti derby, se questa le sembra la Roma più
9: la protesta
11: forte...
9: protesta penso che l'arbitro quando si è battuto al centro ha detto 3 minuti e mezzo da questo momento, invece ha fatto già 2 minuti e 15, penso sia per quello, io poi non lo so, io sono sceso subito, non lo so, però l'episodio di Gaetano...

0: Gaetano, ti dico, sei persone diverse mi hanno detto tutte la stessa cosa, che Gaetano non si è rivolto all'arbitro mai, quindi è un errore dell'arbitro.
1: Che Dio sia la Roma più forte che ha incontrato nel
0: Ma in questo momento sì, se continua così, sì, la squadra che gioca al ritmo, produce, in questo momento è tanta roba, ma l'abbiamo già visto nelle prime due partite di campionato.
2: Salve, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Mister, da quando è iniziato il campionato si sta parlando con toni festanti dell'aumento del tempo effettivo, però, come abbiamo sentito anche adesso, continuano a tenere banco anche delle vecchie polemiche arbitrali. Che cosa ha pensato sinceramente quando è stato ammonito per aver indicato un pallone che era palesemente ad occhio nudo rimasto in campo?
0: Il pallone era rimasto in campo e io ero sicuro perché era proprio davanti alla mia panchina, quindi ho solo detto no. No, mi ha ammonito e probabilmente non gli siamo particolarmente simpatici a questo, non lo so.
3: Sì, mister, buonasera, sono Giorgio Marota del Corriere dello Sport. Io volevo fare una domanda all'uomo Sarri più che al tecnico e chiederle, insomma, che effetto l'ha fatto ritornare a Roma, visto che, insomma, è uno stadio che conosce molto bene e che nella passata stagione però ha vissuto di fatto, insomma, vuoto. Quindi volevo capire, insomma, da appassionato, da uomo di calcio, che effetto l'ha fatto ritornare in questa città.
0: Mi sono sentito
3: stadio.
0: A mio agio perché ero nella mia panchina abituale. Se ero sull'altra molto probabilmente non mi sentivo a mio agio, invece la Roma ha sempre preso quella panchina, io ero nella mia panchina e era una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi ti ho detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere delle sensazioni diverse, e contro la Roma è una partita dal punto di vista emotivo come le altre, dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello.
4: Buonasera mister, ben trovato. Alessandro Ciao. Stigozzi, ST News. Rispetto al lavoro che sta facendo all'Atalanta, qual è il punto dove sente di trovarsi più avanti sulla sua tabella di marcia e quello dove invece si aspettava già di avere qualcosa in più indietro? 3 partite, 6 punti, malaccio.
0: No, siamo... abbiamo preso torno al via diverse volte. Effetto arrivo a singhiozzo dei giocatori che venivano dal mondiale, effetto di qualche infortunio di giocatori arrivati dopo al mondiale tipo De Ketelaer o di giocatori appena presi tipo Christensen, e contingenze di mercato che ci hanno portato all'arrivo di giocatori negli ultimi 2 giorni di mercato. E dentro questa squadra ci sono 3-4 giocatori e con noi hanno fatto fra i 2 e i 3 allenamenti, quindi è un processo che deve ancora iniziare nella maniera più vera possibile. È una squadra che ha un po' di timore a giocare da dietro, e stasera si è visto, e quindi è un percorso ancora completamente da fare.
5: Un'ora Malen, in quel momento cosa ha pensato?
6: Ho pensato che avevo bisogno di dare freschezza all'attacco,
7: di premere.
5: Ecco, si sente?
7: Sì.
5: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento. Si sente? E quindi ho fatto entrare Sule e Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci mancava un po' di freschezza, secondo me c'era un po' di fatica perché generalmente siamo molto più bravi nell'ultimo passaggio, nella conclusione, nel tiro, ci mancava forse un po' di determinazione, il tiro partiva sempre un po' sporco e niente, questo era un segnale probabilmente che con un po' di freschezza in più, poi Castro ha preso un palo in traversa, quindi alla fine però siamo ritornati a essere pericolosi.
7: Daniele.
8: Sì. Tra spiegherai i cambi che ha

0: fatto in un momento molto delicato, perché ovviamente la Roma era costretta a cercare il pareggio e quindi si sbilanciava, anche qualche volta si è anche sbilanciata. Ha cambiato anche due totem della difesa, insomma, come Mancini indica, e ha messo dentro due ragazzi che se la sono cavata benissimo, sia Ghilardi sia Balerdi. Volevo capire il motivo della scelta e due parole su loro. Grazie.
1: Ma perché questo va considerato, nel senso che anche gli avversari mettono gente fresca dentro, e quando giochi questo tipo di partite con questi climi ci può essere un calo anche dei difensori a volte. E l'ingresso di Balerdi e di Ghilardi ha puntellato a difesa, stavamo rischiando molto, stavamo rischiando i contropiedi, pigliare il secondo gol, era chiusa la partita. E loro hanno ripuntellato la difesa, siamo ritornati a giocare con continuità in attacco, poi è chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però quello era il primo punto da fare. Poi dopo davanti abbiamo sempre mantenuto lucidità, però un po' il portiere, un po' carne secchia, è stato strepitoso, un po' come ho detto prima mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.
2: Buonasera. Marina Belotti, Corriere della Sera. Anche lei aveva avuto bisogno di tempo nel 2016, appena arrivato l'Atalanta. Secondo lei quanto ci vorrà per questo nuovo cambio di identità? Cosa ne pensa dopo l'anno di transizione? Si è visto qualcosa anche un po' della vecchia Atalanta nella ripresa nella prima mezz'ora? Grazie.
1: Beh, io ho rivisto ancora tanti ragazzi con i quali ho passato degli anni fantastici e con i quali ci lega un affetto straordinario. E questo non mancherà mai. Poi dopo ci sono le partite di calcio, è vero che l'Atalanta sta modificando molto nei concetti di gioco, Sarri sicuramente ha bisogno di un po' di tempo, però io sono convinto farà un grande lavoro, perché la squadra è forte, ha fatto un grande mercato, quindi crescerà anche, no, è partita comprensibilmente non ancora definita, però strada facendo secondo me l'Atalanta sarà sicuramente protagonista.
3: Mister, buonasera, volevo il suo parere sull'entrata in campo di Molina, che secondo me ha fatto benissimo e mi sembra un acquisto un po' sottovalutato dalla Roma, cioè questo è un giocatore di grande esperienza internazionale, grande personalità, quindi ecco, volevo il suo parere, grazie.
1: Non so da che è sottovalutato, non da me di sicuro, da... Ah ok, vabbè, però lui è un giocatore importante, quindi è chiaro che questi giocatori sono oggi ne abbiamo 5, mi pare che sono arrivati il 31, forse il 1 settembre alcuni, e quindi saranno pronti meglio ancora dopo la sosta, però ha già giocato Kouliarakis, è arrivato un po' prima, anche Castro, però De Ron ha già giocato a Lecce e oggi è entrato Balestra, è entrato Molina che era già entrato a Lecce. Io credo che dopo la sosta e che ci sarà un calendario molto fitto di partite per tante settimane, e lì avremo la possibilità di ruotare necessariamente e ogni tanto di far saltare le partite a qualcuno, inserire altri, così con i cambi è fondamentale questo, quindi abituatevi pure ad avere cambi continui. Io credo che però quest'anno abbiamo una rosa che ci permette di senza subire dei cali di variare anche i giocatori e andare a scegliere quelli che hanno recuperato meglio oppure quelli che stanno particolarmente bene di volta in volta. Basta andare a vedere, capiterà nelle partite, giochiamo domenica, mercoledì, sabato, e questo per più volte, e lì sarà, io mi auguro solo di non avere, cioè come tutti gli infortuni sono quelli che ti penalizzano, poi le rotazioni sono poi lì diventano l'ordine del giorno, e credo che questi giocatori che sono arrivati, noi abbiamo 6 giocatori nuovi, ci daranno una rotazione favorevole per tutti.
4: Buonasera mister, Lorenzo Culino, solo la Roma.it.

0: volevo chiederle, lei nell'ultima conferenza stampa aveva elogiato, no, il gruppo, definendo comunque un gruppo fantastico. Allora le chiedo se questa vittoria deriva anche e soprattutto dalla forza e dall'unione di questo gruppo. Grazie.
1: Beh, assolutamente sì, ma anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, perché dopo che tiri vai alla conclusione, non so, 30 più volte, diventa difficile poi commentare una sconfitta. Però per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
2: Facciamo l'ultima.
3: Buonasera, Alessandro Sticozzi, Est News. 36 tiri in tutto, 10 nello specchio. Scusi se perduro su quello che l'ho chiesto l'altra volta. Una rimonta come quella di oggi sarebbe stata meno possibile senza questi ritmi dove chi deve usare un po' di furbizia può usare la furbizia solo per un tot di secondi e poi il pallone ve lo deve ridare sempre.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo. Non sarebbe stato possibile. Sarebbe negli altri anni i finali di partita erano inguardabili, ma anche per il pubblico, perché si rimaneva a terra, tra i massaggiatori non si giocava più. Questa è stata una grande invenzione. Anzi, questa sera ci lamentavamo un po' perché quei 5 secondi erano diventati 15 molto spesso. E quindi su quella non bisogna mollarla quella cosa lì, perché ha cambiato il calcio.
2: Grazie.
4: Direi in assoluto le più alte di tutta la Serie A, quindi competere a questo tipo di livello è estremamente complicato. Quello che ti chiedo è che cosa, nonostante questa sconfitta, tu hai colto a favore in prospettiva per la tua squadra?
5: L'atteggiamento, l'approccio iniziale della partita, l'atteggiamento, il fatto che abbiamo ricercato anche con qualche imprecisione quello che era poi di seguire il nostro piano gara, cioè l'attacco alla profondità, alla loro linea che era molto alta. Ci abbiamo tirato fuori il gol, secondo me con un pizzico di precisione in più saremmo potuti andare in porta anche diverse altre volte. Non è facile perché quando hai la palla contro di loro vieni da magari 3 minuti che non la tocchi e vieni da corse indietro, perché non sono solo tecnici, sono anche molto fisici. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno Genoa. Sono forti, e le nostre colpe le abbiamo fatto qualche errore che andremo a migliorare, che andremo a perfezionare, perché poi se diciamo, non so, un reparto si muove male, si può lavorare su questo e si può migliorare anche contro il Como. Devi essere perfetto per poter pensare di portare punti a casa, e perché nella minima imprecisione loro tirano fuori un'azione da gol in un nanosecondo.
4: Due domande in una: se c'è qualcosa che rifaresti o non hai fatto, e che effetto ti ha fatto vedere che nonostante la sconfitta per 4-1 il pubblico ha incitato come se si stesse vincendo?
5: No, sì, qualcosa da fare diversamente, ma dopo la partita è difficile dire no, rifare sempre, anche quando vinci dici qualcosa forse la cambierei, però insomma ci lavoriamo, me la vorrei rivedere prima di esprimere giudizi, e soprattutto non vorrei darne perché sembra di tirare la croce addosso a qualcuno. Il pubblico è incredibile, non ci sono tante cose da dire, mi sembra sempre che ai ragazzi ho detto questo, insomma, di provare nel limite del possibile, che sono ragazzi giovani, a spegnere i telefonini, a non leggere i social network, a non leggere voi, con tutto il rispetto, perché noi le risposte le dobbiamo prendere, noi giochiamo a calcio dentro uno stadio e le risposte nostre ce le danno i tifosi dentro lo stadio, noi tifosi sui social, e i tifosi nostri, quelli della gradinata, ma non solo, sembrano capire sempre molto i momenti e capirci sempre molto meglio di chi magari ci segue con meno passione, e si deve ripartire da qua, perché poi dopo insomma ci sono i vari umori, ci sono il riconoscere la qualità degli avversari, ma noi dobbiamo fare i nostri punti e sono sicuro che li faremo grazie anche a questo spirito qua.
2: Mister, buonasera, siamo in Navalla, provincia di Como. Oggi ho visto un Genoa, secondo me, come ha detto lei, con un buon atteggiamento propositivo, poi è uscito un divario tecnico importante con il Como, che secondo me è una squadra superiore, quindi alla fine ha vinto giustamente la partita. Le chiedo se oggi preparare una partita con il Como, magari nell'immaginario ancora non è così, però equivale a preparare una partita contro una big, come preparare una partita contro l'Inter, contro la Juve, contro il Milan. Questa squadra qui può veramente ambire alle prime posizioni?

0: Secondo lei, per quello che ha visto oggi in campo, grazie.
1: È arrivata quarta l'altro anno, eh. Non è che quest'anno può ambire alle migliori posizioni. Sì, credo che non lo scopro io, credo che io non sia il primo allenatore e non siamo noi la prima squadra a cui il Como ha fatto girare un po' la testa. Penso che è più difficile preparare una partita contro il Como che contro tante altre big in vari momenti, per tante cose, nonostante i livelli siano alti anche in queste squadre che hai citato tu. Il problema è che con loro devi fare una scelta, aspettarli bassi e non toccarla praticamente mai, perché hanno qualità, si abbassano in tanti a palleggiare e comunque li porti vicino alla tua porta, o essere aggressivi, andare alti, provare a fare quello che facciamo quasi sempre noi, cioè andare a aggredire i nostri avversari e rischiare quello che poi è successo. La cosa incredibile è la qualità fisica che hanno, la gamba, lo strappo, la forza fisica che hanno, abbinato ovviamente alla tecnica, perché i giocatori tecnici l'hanno tante squadre. Vedere i fisici proprio dal vivo, da vicino, cioè hanno messo dentro anche Ken, hanno messo, cioè, Nico Paz, questa gente gigante, più questi piccolini che però hanno passo, hanno dinamismo, veramente difficile, perché poi dopo alla fine di tutto, oltre alle qualità fisiche e tecniche, hanno un grande allenatore che li fa giocare nel miglior modo possibile per questa squadra qui.
2: Buonasera mister. Ti chiedo due cose, una sulla lettura di alcuni momenti della partita, cioè secondo me è stato evidente sin da subito che loro erano superiori, paradossalmente però quando avete segnato e avete avuto la sensazione di avere anche voi le armi per fargli male, forse quando hanno pareggiato serviva magari quell'astuzia di ritiriamoci anche un attimo il pareggio, anche perché poi come abbiamo detto ci avete anche delle armi voi in panchina nel secondo tempo, non facile perché come dici rischi di non toccare palla per dei minuti. L'altra che ti chiedo è comunque finora il Genoa aveva avuto un po' di difficoltà nel reparto offensivo, al di là del gol Osmaic ma anche Colombo, Baldanzia, cioè mi sono sembrati tutti comunque avere anche più un piglio diverso anche quando attaccavano, cioè, ho visto dei progressi in quel senso.
1: Anche io ne ho visti, addirittura io sul 2-1 speravo di finire 2-1, non volevo pareggiare il primo tempo ovviamente, volevo andare nell'intervallo 2-1 perché sapevo che poi la partita, poi dopo finché la tieni viva, la tieni in vita, gli episodi accadono, nonostante si fosse già vista la differenza. Quando parliamo di essere perfetti, forse di essere anche un po' fortunato, perché loro non hanno solo una grande mole di gioco, non hanno solo questo fisico, ma ti possono pareggiare anche come hanno fatto, cioè un giro palla, un tiro da 20-25 metri all'angolino, quindi è frustrante, non c'è niente di sbagliato in quello che fanno loro, ma è frustrante perché comunque soffri, porti la partita sul piano che volevi portare, sul quale la volevi portare, fai gol con una giocata che abbiamo provato in tutta la settimana sempre così, abbiamo messo Baldanzi dalla parte opposta proprio per questo tipo di giocate e poi dopo speri di mantenere il risultato, speri di riuscire a spingerli un pochino, a sputarli un pochino fuori dalla tua metà campo, ma loro non ne vogliono, non erano dello stesso avviso. E per quanto riguarda avanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità, sono fiducioso per il futuro perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, un reparto d'attacco che ha tante armi diverse.
3: Buonasera mister, sono arrivati segnali positivi anche appunto da Messias, Mektrig, erano già arrivati a Roma, sono armi che comunque potranno tornare utili anche nelle prossime partite, magari già a partire dalla prossima con Frosinone?
1: Assolutamente sì, Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come il Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene da un infortunio, l'estate nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mektri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi io l'ho visto abbastanza frizzante. Sai, è difficile analizzare un 4-1 e dire che i giocatori hanno fatto delle buone prestazioni, ma secondo me gli posso ricriminare poco, ripeto, erano molto forti loro. I giocatori loro sono stati più forti di noi, l'allenatore loro è stato più forte di me e in questo momento è una situazione abbastanza lampante.
4: Dopo la clamorosa rimonta dalla 19ª posizione e il trionfo nel Gran Premio d'Italia a Monza, Kimi Antonelli celebra sui social il suo primo successo a casa, festeggiando persino con gli spaghetti mangiati direttamente dal trofeo. Un'impresa che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. Kimi prodigio, scrive la Gazzetta dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo, per il Corriere dello Sport. Kimi re di Monza, volare o su tutto sport. L'Italia celebra così il primo vincitore tricolore sul circuito di casa dopo 60 anni. Un trionfo indimenticabile per Kimi Antonelli che nel dopogara festeggia la sua 7ª vittoria stagionale, riallungando a più 66 in classifica generale su George Russell. Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo, è il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre, esclama. Ci ho creduto fino in fondo, specialmente quando ero dietro a George. Vedevo il pubblico nelle tribune che mi incitava e mi sono gasato tantissimo. A fargli eco la soddisfazione del team principal Mercedes Toto Wolff, che dice: Kimi ha tutto il potenziale per diventare uno dei più grandi della storia. Calcio all'Allianz Stadium, finisce 1-1 il posticipo e big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Dopo un primo tempo a reti bianche e una traversa colpita da Conceição, con un diagonale preciso di Cisse su assi di Chiquezze. Nel finale Spalletti avanza Gatti in attacco e la mossa funziona, perché al 92esimo il difensore svetta di testa su pennellata di Cobb Miners e firma il definitivo pareggio. Bianconeri e rossoneri salgono a quota 7 punti in classifica. Ribaltone improvviso in casa fiorentina, la società ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Decisivo un confronto notturno dai toni accesi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra. A suo posto la dirigenza viola ha deciso di richiamare Paolo Vanoli, già pronto a dirigere l'allenamento pomeridiano in vista dell'anticipo di venerdì a Venezia. L'Inter è partita alla volta di Madrid per l'esordio di domani in Champions League al Bernabéu contro Real Madrid dell'ex José Mourinho. Tra i convocati non figura Federico Di Marco. Dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro Napoli, lo staff medico nerazzurro ha scelto la linea della prudenza lasciando l'esterno a Milano. A sinistra giocherà Carlos Augusto. Mourinho ha intanto speso parole di stima per Christian Kivu. Ho capito subito che sarebbe diventato un grande allenatore. Mercoledì sera Napoli debutterà in Champions al Maradona contro l'Arsenal, cercando riscatto dopo il KO di San Siro. Mister Massimiliano Allegri è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Kevin De Bruyne, schierato sulla tre quarti al posto di Vergara per punire la sua vittima preferita, a cui ha già segnato 8 reti in carriera. Possibili novità anche sulle corsie esterne in mediana, con Oliveira e Gilmore candidati a una maglia dal primo minuto. Tennis, avanza la regione statunitense agli US Open. Ben Shelton supera Tsitsipas in 3-7, regolerà i conti ai quarti contro Carlos Alcaraz, vittorioso su Tommy Paul. Avanza anche Francis Tiafoe dopo la maratona vinta contro Medvedev, per lui ci sarà il derby con Mikkelsen. Nel tabellone maschile le speranze azzurre sono tutte riposte su Luciano Darderi, impegnato stasera nella sfida contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Nel doppio avanzano agli ottavi Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
5: Kimi Antonelli, come Sinner, ruba le prime pagine dei giornali sportivi al calcio e devo dire che tutto questo mi rasserena, anche perché di gran calcio di sti tempi non se ne vede e poi perché onestamente il ragazzino di 20 anni, bolognese, su una Mercedes e fa suonare l'inno nazionale in un momento storico, una vittoria italiana a Monza dopo 60 anni da Scarpiotti, mi pare che meriti non solo una ma 100 prime pagine e credo che le abbia avute anche in giro per il mondo. Tutto questo è molto bello e mi sono anche commosso onestamente a vedere l'ultima impresa e gli ultimi chilometri della gara, è stata veramente una bellezza. E ho pensato al vecchio, quando tagliato il traguardo l'intero mondo ferrarista che arrossava la zona di Monza

0: Mi sono chiesto con un entusiasmo straordinario, erano tutti lì che cantavano anche, lo chiamavano Chimichi. Mi sono chiesto, ma cosa avrebbe pensato il vecchio a vedere il suo esercito che festeggiava il nemico, inteso come Mercedes, rappresentato da un ragazzo emiliano di 20 anni. E ho semplicemente pensato che avrebbe goduto anche lui, perché il Drake, il commendatore, l'ingegnere, era un italiano grandissimo, con un cuore italiano straordinario, e quel momento di nazionalismo sportivo l'avrebbe vissuto fino in fondo. Poi, rasserenandosi, chetandosi un attimo, avrebbe detto: domani a quelli lì gliela faccio pagare. Quelli lì che si sono lasciati scappare da Marmello, un campione del volante che abitava a pochi chilometri. Ecco, il Ferrari che ho riconosciuto in me, nella mia memoria, nell'amicizia che mi ha legato a lui per tanti anni, è questo. Domani a quelli della Ferrari gliela faccio pagare.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. Chi mi conosce bene, e so che siete in tantissimi a frequentare questo canale, e di questo vi ringrazierò sempre perché leggo i vostri commenti. Certe volte mi fate un po' arrossire, sono molto contento di quello che scrivete, accetto le critiche, i confronti, anche le polemiche che siano costruttive. Ma chi mi conosce bene sa che io non lavoro con i filtri, non baratto una notizia con un atteggiamento compiacente. Siccome mi dai la notizia, per me sei il più bravo di tutti. Non più tardi di 2-3 giorni fa ho fatto un video anche parlando di Fabiani, e ho lavorato sulla Lazio bene, anche in anteprima, Gudmundsson, l'ultimo Diogo Leite, notizie che non erano uscite, Sutalo, Pinamonti, ma non c'è un condizionamento, cioè tu fai il bravo con me e quindi ti do le notizie. So che altri fanno scelte di questo tipo, a me non interessa. Io devo essere fino in fondo libero ed esprimere i miei pareri senza alcun tipo di spinta opposta o contraria. Perché vi faccio questa premessa? Perché tocco un argomento molto delicato. La Fiorentina, il mercato della Fiorentina è stato un mercato particolare. Sono contento anche delle notizie che abbiamo portato in una baraonda, perché è stata una baraonda: Pellegrino, Fazzini, Gudmundsson, Fortini, Gie, tutte notizie certificate, ma senza spinte, non ci sono baratti. Io devo essere libero, fin quando avrò questo canale aperto, fin quando farò questa professione, di esprimere i miei giudizi. Non mi fai acquietare dicendomi una cosa e comportati bene. Mi rendo conto che questo non sia un discorso generale, generico, perché ognuno può regolarsi diversamente. C'è gente che non fa mai una critica, neanche sotto tortura. Io rispetto, ma un'altra linea, un'altra strada. E quindi devo fare un video molto libero, senza condizionamenti, facendo i complimenti al mio amico Flavio Ognissanti, che tra l'altro ormai sono anni e anni che abbiamo questo appuntamento fisso, i tre mesi di estate, giugno, luglio, agosto e poi a gennaio sul mercato. Mi piace molto perché lui ha un modo di fare giornalismo che mi rivedo in questo modo, perché alla sua età facevo anch'io così e non ero condizionato, condizionabile. Gli faccio i complimenti perché, a parte Mastantuono, a parte Ulai, ieri ha preso una notizia che nessuno conosceva, cioè l'esonero di Grosso e poi Vanoli in dirittura d'arrivo per un ritorno. E qui sono le notizie che voi seguite con attenzione e che dobbiamo sempre certificare. Poi ci sono i commenti, che devono essere liberi, e dobbiamo stare così, con la schiena dritta. Quello che è successo alla Fiorentina è qualcosa di clamoroso, che credo abbia pochi precedenti, perché hanno bruciato Grosso dopo 3 partite e hanno ripreso Vanoli, che era considerato 3 mesi fa inadeguato per un processo di crescita che avrebbe comportato un mercato da circa 150 milioni. Una cosa che ha pochi precedenti.

perché dimostra la superficialità e l'improvvisazione della Fiorentina nel leggere la vicenda più importante che ci possa essere nella vita di una società, l'allenatore, la tua guida tecnica dentro il mercato più importante che tu abbia fatto negli ultimi anni con la benedizione della famiglia Commisso. Grande generosità, grande disponibilità, cassaforte aperta, bancomat in mano a Paratici che ha fatto tutto ciò che ha voluto. Sul mercato della Fiorentina, un mese e mezzo fa ero partito da 8, poi sono sceso a 7 e mezzo, poi sono sceso a 7, il voto non lo danno neanche a scuola, poi sarei sceso anche a 6 e mezzo, ma sulla gestione di certe cose per me il voto è sotto il 5. Vi ho parlato della vicenda Ken, una società come la Fiorentina non può farsi portare a spasso fino all'ultimo giorno avendo deciso Ken di andare via, avendo deciso il Como di attuare una strategia assolutamente vincente e che ha trovato il tappetino della Fiorentina, che si è fatta calpestare, nel senso che si è fatta portare a spasso fino agli ultimi giorni di mercato, e l'epilogo lo conoscevamo. Poi è più bravo Beto, è meno bravo Beto, ma la strategia è molto più importante dei soldi. Ora spiegatemi il senso, perché aiutatemi voi a capire il senso, di una società all'avanguardia, con una grande proprietà, una famiglia immensa, che conosco abbastanza bene perché avevo un rapporto importante di stima, di affetto con Rocco Commisso, ma anche a Rocco Commisso ho fatto delle critiche quando era il caso di fare delle critiche opinabili. Ditemi il senso di un direttore sportivo che arriva a gennaio, spende, Fabian non c'è più, è stato ceduto in prestito al Parma, spende 14, 15, 10, 12 e spende male, benissimo, si era appena approcciato, può commettere degli errori, e poi ha tutto il tempo per valutare Vanoli, che fa qualcosa di miracoloso, una salvezza che sembrava impossibile, ci mette il lavoro e alla fine tu devi decidere se trattenerlo oppure no, se confermarlo oppure no, decidi di cambiare perché lo ritieni non adatto, inadeguato per il nuovo progetto vincente che affidi a Fabio Grosso, malgrado le perplessità della piazza, che chiaramente non decide, decide sempre il dirigente, perché tu conosci, tu Paratici, conosci Grosso da una vita e sai che è Grosso, ti metto io le garanzie sul fatto che sia un allenatore giusto, le parole durante la conferenza stampa, e dopo 3 settimane, dopo 3 giornate lo bruci, dalla sera alla mattina, con un comunicato che io forse ho letto male, non contiene anche i ringraziamenti che avrebbe dovuto contenere, per riprendere l'allenatore che tu pensavi non fosse adeguato perché l'allenatore è giusto per la salvezza ma non giusto per il tuo profilo di crescita. Assurdo. Quando io dico, e voi potete essere di un'altra idea, che in Italia abbiamo i soldi, abbiamo le proprietà, ma non abbiamo tanti dirigenti bravi, parlo dei dirigenti, non mi permetterei mai di parlare della persona, lungi da me, ma dei dirigenti posso parlare, poi potete non essere d'accordo, dei dirigenti che siano coerenti, bravi e competenti. In questo caso mancano tutte e tre le componenti. Bravi non sono bravi se non a spendere, coerenti non sono coerenti perché hanno richiamato un allenatore bruciando Grosso dopo 3 partite, e quindi non sono neanche troppo competenti, perché se tu mi mandi una barchetta nell'oceano così, la barchetta fa acqua da tutte le parti e viene inghiottita dalle onde. Ora, premesso che io auguro a Vanoli di vincere tutte e di lottare per la Champions, questo nulla toglie rispetto al discorso che sto facendo. Dobbiamo essere chiari fin dall'inizio. A me piaceva la Fiorentina di Gio Barone, pace all'anima sua, di Rocco Commisso, pace all'anima sua, che decidevano in due, potevano sbagliare o indovinare le scelte, il direttore sportivo, l'allenatore, ma c'era un senso di compiutezza. Da quando non c'è più Barone, le cose sono cambiate, non c'è il controllo della situazione e succedono delle cose, dal mio punto di vista, inammissibili. Quindi la Fiorentina ha fatto un anno sabbatico e 3 anni indietro. L'anno sabbatico è stata la sofferenza per la salvezza. L'anno del centenario è stato rovinato, purtroppo, da figuracce. L'ultima porta Paratici ad essere attore protagonista di Scherzi a parte. Per me lui è il nuovo produttore di Scherzi a parte. Ora, Paratici può piacere oppure no, io vado a constatare quello che è stato il suo percorso con Marotta e senza Marotta. Con Marotta, dirigente competente ma con un grande scudo davanti. Senza Marotta la Juve non ha fatto bene,

il suo Tottenham non ha fatto bene e la sua Fiorentina probabilmente farà bene, ma la partenza è una partenza sbagliata. La Fiorentina di prima funzionava perché commisso Barone,

Ora, voi direte, siamo al 7 di settembre, c'è tutto il tempo. Chiaramente c'è tutto il tempo, ma dovrebbero intanto spiegare le motivazioni che hanno portato a sollevare Grosso, perché tra Grosso e Paratici non c'era più alcun tipo di feeling. Per quale motivo un allenatore 3 mesi prima viene ritenuto il salvatore, il nuovo profeta, il rinascimento della restaurazione per un grande campionato, e 3 mesi dopo viene scartato a favore di chi probabilmente avrebbe meritato 3 mesi prima di essere confermato, per non essere richiamato 3 mesi dopo su una squadra non costruita da lui, con tante belle figurine, costose, 150 milioni di euro. Ma ricordatevi, cari amici della Fiorentina, che serve l'album. Perché se hai le figurine e non sai dove metterle sull'album, è come se non le avessi. E soprattutto la partenza è sbagliata. Quindi oggi vorrei chiedere alla famiglia Commisso, ma voi cosa pensate di tutto questo? Perché la Fiorentina deve essere inserita in questo vicolo cieco che si poteva tranquillamente evitare con un minimo di programmazione? Com'è possibile bruciare un allenatore dopo 3 settimane di campionato, dopo 3 giornate e dopo appena 3 mesi? Com'è possibile fare un passo indietro su un allenatore che avevi prima e ritenevi inadeguato? Com'è possibile che il mercato della Fiorentina, che ripeto, la gestione, i voti li ho dati, la gestione per me è sotto il 6, abbondantemente anche sotto il 5, com'è possibile che accada tutto e il contrario di tutto, che Paratici sia il nuovo produttore di Scherzi a Parte, che un allenatore inadeguato diventi l'allenatore della tua salvezza, che ti aveva salvato ma lo ritenevi non giusto, e nello stesso tempo viaggerai sull'onda delle incompiute? Io auguro il meglio ai miei amici della Fiorentina, ma auguro il meglio soprattutto nella stanza dei bottoni. E credetemi, Barone Joe e Commisso Rocco avevano fatto della Fiorentina un modello. Bisognerebbe soprattutto non calpestare quel modello di coerenza, perché tutto il resto viene dopo. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio per l'attenzione come sempre e vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo un elenco di quello che capiterà questa settimana. Settimana che in realtà parte ancora all'insegna del gran caldo. Oggi e domani, cioè lunedì e martedì, ancora temperature elevate sull'Italia, anche oltre 35 gradi. Ma mercoledì arrivano dei temporali al nord, quindi calano le temperature al nord, e da giovedì anche al centro-sud caldo in attenuazione, però rovescio della medaglia appunto l'arrivo di questi temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Non è proprio la fine dell'estate, no, diciamola tutta, avremo ancora momenti con tempo bello, con il sole protagonista, ma le temperature finalmente fanno un passettino indietro. Dico finalmente perché eravamo di gran lunga al di sopra della norma. La situazione al momento vede ancora infatti questa bolla d'aria calda dal Nord Africa investire il Mediterraneo e l'Italia, e quindi al momento ancora temperature alte, ma quest'area più fredda presente sul nord Europa riuscirà finalmente a raggiungere in parte anche l'Italia. E così le temperature per ora sono ancora elevate. Questo lunedì pomeriggio temperature fino anche a 35-36 gradi. Martedì si replica, ancora c'è da sudare, localmente oltre 35 gradi, ma mercoledì netto calo delle temperature al nord, sotto i 30 gradi, e cominciamo a perdere qualche grado anche al centro-sud. L'immagine del satellite ci mostra la perturbazione della svolta, è questa qua. Questa sulle isole britanniche, ancora lontana dall'Italia, ma ci raggiungerà nella giornata di mercoledì. Vediamo infatti la discesa di queste piogge dalle isole britanniche verso la Francia e l'Europa centrale martedì, e poi mercoledì, eccole raggiungere le regioni settentrionali e la Toscana. Quindi insomma temporali però anche forti, e si rischiano grandine, si rischiano raffiche di vento improvvise. Chiudo con il vento che per il momento è ancora debole, qualche rinforzo sulla Puglia, sul canale d'Otranto, ma in attenuazione. I venti però torneranno a intensificarsi con l'arrivo della perturbazione mercoledì. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita.

Bentornati in una nuova puntata, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gossvip, canale 403, Nexum Channel, e bentornati anche al nostro canale ospite, canale 56, Roma, Teleroma. Io sbaglio sempre, Maurice, non dirlo se non lo sai, è che mi piace tantissimo, deve essere il canale 56 Roma. Comunque, grazie cari amici, bentornati nel salottino, e mi avete scritto. Non in tanti, o mi avete tanti, mi scritto in tanti, o quanti auguri che ho ricevuto. No, mi avete scritto in diversi, mi avete scritto se ho degli aggiornamenti, ma secondo me siete più aggiornati voi di me, per quanto riguarda la nostra cara Belen e quello che sta succedendo. Perché io onestamente il fine settimana ho staccato un po' la spina. Certo, un occhio ce lo butto sempre su quanto riguarda quelle cose di cronaca, i fatti di cronaca che succedono. Preferisco onestamente parlare di cose frivole piuttosto che delle cose sgradevoli che sono successe nel weekend scorso. Ma non riesco, onestamente, sapete che non riesco a stare al ritmo. Non riesco a stare al ritmo di tutto quello che sta succedendo, perché è veramente un circo. Mi avete chiesto cosa ne penso. L'altra volta, non so se all'altezza di giovedì o venerdì, vi ho detto cosa ne penso di questa cosa o comunque dell'idea che cominciavo a farmi. In realtà, è tutto molto, molto strano, è tutto forse troppo. Allora, partendo dal presupposto che noi italiani abbiamo una bellissima sindrome, è la sindrome della dimenticanza veloce. Noi ci dimentichiamo velocissimamente delle cose, tant'è che alla prossima puntata di Falsissimo, alla quale probabilmente moltissime persone, non noi, si stanno paura, stanno avendo veramente un po' timore, perché chissà cosa toglierà dal cilindro questo cappellaio matto, chissà cosa ci farà scoprire, cosa. Onestamente, adesso che rimanga tra noi, è vero, facciamo spettacolo, quindi dobbiamo parlarne. Ho bisogno di avere anch'io un'opinione e parlarne con voi di questa cosa. Ci sono state delle pagine dove hanno portato le dichiarazioni di Corona, cioè proprio hanno preso il filmato, se lo sono messi sulla loro pagina. Sapete una cosa, io che sono sempre comunque attratta non dagli spettegolezzi, ma pettegolezzi, spettegules, pettegolezzi, non sono molto attratta, però ho provato un reale fastidio nel sentire la sua voce, nel vederlo, perché parla tutto così, in modo ovviamente cospiratorio, in modo che da attrarre la vostra attenzione, perché anche il modo di parlare è un modo ingegnoso, perché sapete benissimo che le persone che urlano, dopo un po' smettiamo di ascoltarle, non ci interessano, ma chi parla a bassa voce, chi ha il potere di farsi ascoltare tenendo un tono di voce normale, quello è il vero potere, perché dal momento in cui tu devi as vuoi ascoltarmi e devi ascoltarmi, tu devi tacere, perché altrimenti non mi senti. Quindi il vero potere dove sta? In una persona che parla un tono di voce normale, senza urlare, e dice le sue ragioni, racconta la sua storia. Io l'ho sempre pensata come Corona, ecco perché lo svelo ai più del perché ho questo tono di voce quasi mellifluo e cospiratorio, perché sembra che vi stia raccontando solo a voi, solo a te, un grandissimo segreto. E invece sta dicendo un sacco di cose. Non mi riguarda il fatto che possa dire delle cose vere o delle cose false, ma in questo fine settimana, onestamente, mi è servito per fare anche altri tipi di congetture. Vi ricordate che prima o poi l'apriremo questa rubrica? E se fosse? La rubrica per la rubrica, e se fosse? E se fosse tutta spettacolarizzazione? Allora, io ho detto, vi ho portato a dire, immaginatevi di avere, o comunque se siete sorelle e avete delle sorelle, immaginate se riusciste veramente andare a letto con vostro cognato. All'epoca dei fatti, perché sono andata a indagare questa cosa, non è vero quello che poi hanno riportato i giornali, all'epoca del fatto,
si parla del 2021, mi pare, Ignazio e Cecilia non erano ancora sposati, non c'era ancora la bambina, lei non era incinta, perché ovviamente a sapere una cosa del genere è ancora più grave. Tua sorella è incinta, tu vai a letto con il marito. A quanto pare non era Cecilia incinta, non credo fossero ancora sposati, ma non sono andata lì come si dice, non sono andata a, scusate, telefono con la vibrazione, non sono andata a vedere quando si sono sposati, però so perfettamente che era vero, nel mondo dello spettacolo si vocifera il fatto che Cecilia chiudesse un po' in casa Ignazio perché avesse questa predisposizione nel far compagnia anche altre belle donne. E Cecilia, amandolo fortissimo, sapendo di questa debolezza del compagno, vedeva bene di tenerlo sempre molto sott'occhio, insomma. Però da questo a dire che anche mia sorella è andata a letto con mio compagno, che comunque il mio compagno ci ha provato, vuol dire che al limite Mosera ha dei problemi. Sì, se non riesce a tenertelo nei pantaloni hai dei seri problemi, parliamoci chiaro, quanti come lui, probabilmente molti, però a livello patologico ti devi far curare. Comunque io sono rimasta indietro, no, questo fine settimana, perché ho elaborato la mia congettura. La mia congettura è quella di probabilmente, e se fosse che è tutto spettacolo. Voi sapete che Belen sta passando un periodo molto, molto triste, terribile a livello psicologico, a livello lavorativo. L'unico modo che ha per stare tra di noi e stare sempre hype è quello di sono i suoi canali social. In realtà poi è solamente Instagram, dove pubblica tantissime cose a tutte le ore, milioni di storie, e a volte qualche post lo fa. Corona e lei hanno sempre detto di volersi bene, nonostante la fine del loro rapporto. Si pensa che lei lo abbia tradito con De Martino, ma poi si dice che non è vero, non stavano già più insieme. Lui dice invece sì, poi altri dicono sì, invece stavano insieme. Sei innamorata di De Martino, ma se una persona si innamora di un'altra vuol dire che non è più innamorata di quella. Avanti, su, cioè non ha, la nostra età, le favole non ce le dobbiamo raccontare. Comunque, che sia una vendetta fredda di Corona, no, sentite, di tutti i colori. Poi ho ascoltato e ho chiesto a una collega cosa ne pensasse, e abbiamo elaborato questo pensiero del fatto che, ragazzi, è spettacolo, e il fatto che sia spettacolo, che siano persone di spettacolo, poniamo il caso che sia una farsa, poniamo il caso che sia tutto preparato a tavolino. Poniamo il caso che si vogliano bene queste due persone. Lui dice: stai attraversando un bruttissimo periodo, quella che ti ruba il contratto con Mediaset, forse vai a Ballando con le Stelle, fai il giudice. Insomma, lei ha bisogno di rimanere in hype. Poi c'è quella che vi abbiamo letto, quel suo sfogo del fatto che comunque ha 40 anni, non ne ha più 20, in un paese maschilista come l'Italia, se non hai le chiappe sode, non lavori. E poi ci sono state persone che le hanno detto: ciccia, ma in 20 anni ti potevi anche erudire, imparare a fare qualcosa, cioè se avevi sicuramente qualche talento, perché non lo hai coltivato? Perché è quello che facciamo noi comuni mortali. Non tutti hanno la possibilità, a me è capitato spesso di sentire delle voci angeliche, ma non tutte le voci angeliche sono portate per lo spettacolo, sono perché probabilmente mancano di aspetto, mancano di altre cose, non so spiegarvelo. Lei è nel mondo dello spettacolo, però cosa succede? Succede che proviamo ad immaginare il fatto che Corona voglia aiutare Belen, voglia dire, diciamo, questa grandissima cazzata, roba che può far indignare tutti, persino i sassi e le piante grassi, diciamo questa cosa terribile, tanto io non le ho le prove, tu coalizzi contro di me, tanto io comunque per il nostro paese sono la feccia, sono l'uomo più odiato e temuto d'Italia, a me non cambia niente che mi amino, che mi odino, me ne frego, io devo monetizzare, io devo fare denaro, e chi meglio di Belen può di nuovo aiutare a fargli denaro? Chi meglio di questa

stranissima, strampalata coppia, che non è più coppia, agli inizi, 20 anni fa, ha fatto guadagnare entrambi miliardi. Lei è diventata quello che è diventata, lui ha guadagnato fantastiliardi grazie alla sua bellezza, vendendo le foto, perché comunque è un essere meschino, sappiamo. Però anche lì, quanto lei non sapesse, noi non lo sappiamo. E stavolta, scusatemi, ma non potrebbe essere la stessa cosa? Non potrebbe essere la stessa cosa che in un momento di bisogno comune ci si allea, si dice questa grandissima cosa che veramente ha fatto tremare le persone, perché oh, quante indignazioni, quanti pro e contro Belen, quanti pro e contro Corona, ma la differenza è che a lui non gli frega niente, infatti. Nelle sue puntate di falsissimo, cosa fa? La prima puntata sapeva perfetto, è un genio. Se ci pensate, è un genio. La prima puntata ha messo Belen perché sapeva perfettamente quanto comunque invidia, curiosità, suscita ancora il suo nome, quanto desiderio suscita ancora il nome di Belen, di chi la vorrebbe a fianco a sé e di chi la vorrebbe invece che sparisse. È un genio. La prima puntata parla di Belen. La prima puntata parla di cose misteriose. Lui vuole avere ragione. Lui, se avesse le prove, penso che le avrebbe fatte vedere. Io rimango sempre il se fosse, perché ancora nessuno di noi ha visto le prove e lui continua a parlare. Ma cosa succede a noi italiani? Che fino alla prossima puntata, che non so se è stasera o domani, quello che lui poi rivelerà, se parlerà d'altro, noi dimenticheremo Belen. Ma nel frattempo, cosa è successo in tutta questa settimana? Belen ha avuto un hype altissimo. Le sue foto sono girate dappertutto, giornali cartacei, giornali in internet. Sicuramente qualche brand l'avrà contattata. Perché? Perché tendenzialmente Belen è una brava persona, non è una persona che farebbe del male. E io di questo ne sono certa, la vedi quando parla, quando comunque cerca sempre comunque un entourage di persone che le vogliono bene, che può essere la sua famiglia, ne abbiamo parlato diverse volte. E non ci credo, amando così forte la sua famiglia, se veramente Ignazio avrebbe provato ad avvicinarsi in qualche modo, secondo me lei l'avrebbe menato. Secondo me l'avrebbe menato, perché non è una persona che si fa problemi a spaccarti un piatto in testa. Quindi ci sono arrivata a questa conclusione, perché ci guadagnano tutti. Ci riflettete un attimo, ci guadagna lui con visualizzazioni, con gli abbonamenti, perché costa credo 5, l'anno scorso o 2 anni fa, adesso non mi ricordo, all'epoca dei signorini costava 5 euro abbonarsi, quindi è pochissimo, manco 10 euro, 5 euro. Quindi lui ti dà l'input, sei curioso? Ok, paga l'abbonamento e vado avanti a parlare. E quindi tutte quelle pagine di informazione, scusate, o pseudo-informazione hanno pagato questi 5 euro, si sono abbonati, perché fa comodo a tutti sapere, cioè quello che fa il lavoro vostro, cioè quello che ormai gossip non lo fa più nessuno, perché raccontate delle cose talmente menose che stufano tutti, mentre lui fa il lavoro sporco per tutti e poi voi vi rivendete tutto ciò che... Ovviamente dice, ma io l'ho pagato, quindi è mio, l'abbonamento è mio, me lo posso rivendere. Fate quello che volete. Io mi sono assentata questo fine settimana perché abbiamo avuto parecchio da fare, sia a livello lavorativo che a livello personale, ovviamente. Però poi sono arrivata a venire su delle pagine, gli aggiornamenti, gli aggiornamenti di questa favola. Continua a dividere sempre più, continua, scusate, a diventare sempre più intricata la vicenda che sta coinvolgendo Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. A scatenarla è stato lo stesso ex re dei paparazzi con l'ultima puntata di Falsissimo, quella durante la quale ha fatto ulteriori alcune rivelazioni sulla Sugar Lagertina e sulla sua vita sentimentale. Le parole, smentite dalla diretta interessata, hanno generato una serie di reazioni nelle persone che le sono vicine e che sono state coinvolte indirettamente. Io questa cosa ancora non la sapevo, la leggo con voi per la prima volta. Magari qualcuno sarà super aggiornato, qualcuno un po' meno, ma vediamo un attimo di cosa si tratta, di questa fantastica favola noir. Tra queste c'è il fidanzato Gaetano Fidanzati, che non è stato menzionato da Corona, ma che con molta probabilità non ha apprezzato le dichiarazioni nei confronti della compagna.
per quanto senza prove. Il personal trainer non ha commentato, ma ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Tony F, che da tempo allena. Ma che cosa c'entra il rapper con ora con il compagno di ma cosa c'entra? Scusate, no, hanno sbagliato. Cosa c'entra ora il personal trainer? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra il rapper ora compagno di Giulia De Lellis in tutta questa storia? Perché a me non interessava dirvi questa cosa e quindi non il mio cervello meccanicamente isolava quella frase. Cioè, ero obbligata a dirlo, ma nello stesso tempo il mio cervello diceva: no, non leggere perché non me ne frega niente, e quindi mi ingrippo. Vabbè, scusatemi. A renderlo parte dei fatti è stato Corona, che durante l'ultima puntata di Falsissimo ha raccontato che tra lui e Belen c'è stata una vicinanza intima, in un periodo in cui lui era già fidanzato. In realtà non c'è prova di questo e non rappresenterebbe in alcun modo una minaccia per le rispettive relazioni. Gaetano fidanzati non. Scusate, Gaetano Fidanzati non sarebbe però più un punto di riferimento per Belen, almeno questo per quanto è quanto sembra trasparire dalle parole della showgirl. In un momento di difficoltà in cui il compagno sarebbe dovuto essere la prima persona al suo fianco, Rodriguez parla di persone che spariscono al primo segno di difficoltà e che per questo perdono spazio nella sua vita. Secondo chi scrive, il riferimento potrebbe essere proprio al personal trainer. Vedete, ha un rapporto arrivato alla fine, in un momento delicato della sua vita. A supporto di questa ipotesi anche il fatto che la Rodriguez ha smesso di seguire il suo profilo, oltre a non mostrarsi da tempo al suo fianco. Ora, ma a noi veramente interessa tutto questo? Allora, io penso che una persona come lei dovrebbe veramente prendersi del tempo per se stessa e spiantarla di andare con chi che sia. Ma ti manca veramente un uomo? Ma sei così bella? Cioè, io ho persino una carissima amica che ha una valigetta piena di felicità che usa quando è sola. Fattela anche tu una valigetta di felicità. Scusa, ma devi per forza stare con degli uomini. Ma che poi c'è sempre il genio di turno che li elenca tutti. Datti anche una tregua, a me non mi frega niente, però datti una tregua. Perché se è vero, allora, vi ricordate quello che avevamo detto l'altra settimana? Credo l'altra settimana, prima di Ferragosto addirittura, quando Parpiglia, Parcapiglia, quello che è, disse che la fotografava da sola, l'ha fotografata con qualcun altro che non era il fidanzato, che era da sola, e lei tutta. A me manca il fiato. A me manca il fiato perché io capisco che cioè, vi rendete conto che senza di noi questa gente smetterebbe di fare quello che fa e dire Ticio, calmati adesso, anche meno. Ma invece noi bramiamo, siamo curiosi, compriamo giornali, facciamo click e quindi alimentiamo questa industria delle falsità. Io non voglio fare della morale a nessuno, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Però, ma non dite anche voi. Marone, non dite anche voi una cosa del genere? Adesso, ma per favore, ma non c'è qualcosa di più bello nella vita che avere questa brama di sapere che quella che non è più ricca o non sta più con quello? Ma lo sappiamo tutti. Ma quando dicono, oh, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, oh, il nuovo fidanzato di Belen, raga, durano tutti da Natale Santo Stefano, tutti. Tutti, ma chi se ne frega? Quantomeno hanno il pudore, alcune, di non parlare d'amore, di non farsi vedere super innamorate, ma stai insieme a una persona. Ma ci sta, ragazzi, ma ci sta. Ma poi, voglio dire, per me, amiche, gli amici, l'uomo che dice di amarci, è colui che si vede nel momento del bisogno, ma è vero questo, non è modo di dire. Quando lei è stata male e ha avuto quella crisi psicotica, chi è corso da lei? Stefano. Probabilmente lo avrebbe fatto anche se lei non fosse stata la madre di suo figlio. Perché? Perché è stata sua moglie, lo ha legato un sentimento fortissimo.
E quello che comunque c'è tra loro, i giornali non lo potranno mai sapere. Corona non potrà mai sapere la verità delle cose. Fa delle congetture, ce le butta lì, come chi dice: ah, non lo segue più. Sì, può essere che sia incazzata, può essere che abbia scoperto. Perché tutti noi, quando conosciamo una persona che ci piace tanto, diamo il meglio di noi stessi, o sbaglio? Poi, se siamo veramente quel meglio dura, anzi, questa persona ci fa stare così bene che diventiamo sempre, sempre migliori, sempre fantastici, perché questa persona ci rende migliori. Però poi quando cominciamo una persona, lei conosce questo, come diavolo si chiama? Aspetta, come si chiama? Questo, lei conosce questo Gaetano, super hype, super figo, super wow, e lui si vende per quello che vuole far credere di essere, ma non è innamorato di Belen. Quante persone non sono state innamorate di Belen, ma l'hanno solo usata per avere risonanza, per uscire per avere questi minuti di celebrità, questo mese di celebrità, tantissimi. Probabilmente chi non l'ha mai usata è stato Stefano De Martino, che l'ha amata davvero, ed è quello che è corso da lei quando non è stata bene. Tutti gli altri, li metto in fila tutti, l'hanno tutti usata, chi più, chi meno. Magari sicuramente anche lei ha pensato, pensavo fosse amore, invece era un calesse. Per l'amor del cielo, ci sta, è un essere umano. Però secondo me molti di più quelli che le hanno fatto credere di essere qualcosa, qualcuno, in realtà non lo erano. Perché? Perché se tu sei follemente innamorato di una persona, anche se lei sta insieme da poco e la vedi in difficoltà, non la molli, non la molli. E poi le delusioni, beh, mi dispiace tantissimo, di delusioni una a 40 anni dovrebbe anche aver imparato, in un certo senso. Probabilmente hai anche una corazza bella, bella tosta, sicuramente, dettata anche dal carattere, dato anche tutto quello che tu hai passato da ragazza, da bambina, cose che a volte ti va di raccontare, a volte non ti va di raccontare. Sicuramente le persone amano di più fare delle congetture per riempire spazi. L'editore, il direttore ti dice: ah, devi farmi un articolo di tot numeri, tot parole, e quindi ci buttano dentro. Almeno io dico, se fosse, posso avere l'idea che potrebbe essere come non potrebbe essere. Si fanno dei pensieri, si fanno delle congetture, ma sicuramente non per far del male, ma poter pensare che se davvero è come vi ho detto io, che è una spettacolarizzazione, se è il fatto che Belen dice: va bene, dai, facciamo sta cosa, mi dai il 10%, qualche soldino in più, lei è in hype, quindi tutti cercano le notizie, tutti cercano di sapere cosa ha detto, cosa ha fatto, eccetera, e quindi lei è tornata, cioè non va a stagnare. Ma io dico, ma c'è veramente sta paura? E a me non piace questa cosa, a me fa veramente molta, molta paura questo malessere che travolge queste persone che fanno di tutto nella vita per essere sempre belle, sempre al centro dell'attenzione, perché se non hai questa bellezza che ti contraddistingue, allora sei finita. Ma sei una dea e invecchia, cioè. Tu conosci, cara Belen, la nostra Virnalisi? Virnalisi non si è mai voluta far toccare da un bisturi. Aveva sicuramente anche lei le sue routine di bellezza, sicuramente non portava abiti come i tuoi, ma parliamo anche di un'epoca diversa. Però quando la vita, quando la natura ti dà una tale bellezza, sicuramente ti fai anche un mazzo tanto, eh? Perché io non t'ho mai giudicata sul divano mentre mi mangiavo il gelato e tu invece ti facevi degli squat. Io ho detto: Madonna, che brava che è! E così tante altre persone equilibrate e non invidiose, perché io non sono invidiosa, non sono gelosa, non l'ho mai conosciuta nella mia vita. Ecco, rancorosa non direi, non direi, ma. Il rancore è molto brutto, perché il rancore in sé non è una sorta di odio sotto le braci, no? Sotto la cenere. Il rancore è qualcosa che non si affievolisce mai.
Non è odio, ma è rancore, secondo me è anche peggio, perché se tu odi una persona, magari in realtà poi non è quello il vero sentimento, ma quando porti rancore per una persona, il rancore è peggio, perché sedimenta, è una brace che è sotto la cenere ma che non si spegne mai. Però cosa succede? Ti logora. E allora non ha senso portare rancore alle persone, è più

onorevole, secondo me, dire a una persona ciò che si pensa di lei, se proprio siamo costretti, attenzione, piuttosto che portare rancore a questa persona. Almeno questa persona sa cosa pensiamo di lei, l'ha inteso come persona, e basta. Magari dirà la sua, magari ci siamo sbagliate, portare rancore, ma l'importante è che non portiamo noi il peso, perché veramente vivere con il rancore è qualcosa che può o come vivere con i sensi di colpa, è qualcosa che ti dilania, è qualcosa che ti fa perdere lucidità a seconda di quello che si commette. O secondo voi, io non ci voglio credere, ma secondo voi una persona come Belen davvero potrebbe aver fatto una roba del genere con il marito di sua sorella, con il fidanzato? Ma è una cosa lontana anni luce. Poi giustamente dice non ci sono le prove. Una cosa che io mi sento da sorella maggiore, perché sono più grande di Belen, è dire basta, finiscila, fatti veramente una valigetta di felicità come la mia amica e come altre amiche, suppongo, e basta uomini, non interessa, ogni estate esplodi con questa cosa, ma lascia perdere, ma lascia stare, ti usano e basta, e non hai bisogno, hai bisogno veramente di persone che ti amano davvero, ma non persone che senza di te non avrebbero né arte né parte, non brillerebbero neanche. Quindi la mia idea rimane questa, è tutta spettacolarizzazione, è tutto un modo di Corona che vuole bene a Belen perché deve tanto a Belen, diciamo che reciprocamente si devono molto, tipo Emma, lei gli ha chiuso il profilo Instagram, sì, ma lui non guadagna con quel profilo Instagram, lui guadagna con altro. Non gliene frega niente. E credete che gli avvocati abbiano davvero di nuovo tutta sta porta e velocità nel far chiudere un profilo? È tutto preparato. È tutto preparato. La tranquillità di Cecilia e di Ignazio è perché anche loro avranno sicuramente la loro fettina. Sicuramente. Per quanto riguarda poi il tizio che con cui stava il personal trainer, a coloro non gliene frega niente di infangarlo. Ma assolutamente niente. Che poi infangarlo. Magari è vero. Però è sempre lì, a Fabri, le prove ci servono, noi vogliamo vederle. Ma poi sappiamo anche una cosa, che non c'era semplicemente 2 anni fa. L'uso dell'intelligenza artificiale per creare delle cose, quest'anno più di qualsiasi anno passato c'è, e puoi creare qualsiasi cosa, qualsiasi formato, quindi dobbiamo stare sempre molto attenti, sempre, sempre, sempre, sempre, perché veramente non è un gioco la vita delle persone, e chi pensa di poterci giocare deve stare molto attento, perché vi ricordo cos'era successo a Selvaggia Lucarelli quando imbrattò la reputazione di una signora, ora non ricordo esattamente, ma andò su tutti i giornali, in televisione, lei si suicidò. Perché? Perché era talmente tanta l'onta e gli insulti a questa persona che non ha retto. Questo è. Dovete stare attenti, cari, voi che avete il potere di fare del male alle persone. Perché lo fate? Cioè, capite che non ha senso. Voglio dire, lo fate per spettacolarizzare, lo fate per monetizzare, perché probabilmente se andate da Tizio, gli dite: Tizio, guarda, io ho le prove che hai fatto questo. Lui probabilmente i soldi che sarebbe in grado di darti non sono sufficienti, hai fatto 2 conti, a quello che potresti guadagnare a rivenderlo a chiunque. Ma perché rovinare le persone? Ma chi ti ha fatto del male? Chi ha fatto del male nella tua vita è una persona che non puoi distruggere. Chi ha fatto del male a tuo padre e ha rovinato la tua famiglia, in un certo senso, è morto. E i suoi eredi sono intoccabili. E quindi cos'è tutta sta cosa? Perché hai paura anche tu di sparire nel nulla? Perché non hai scelto Belen invece che una Flavia Vento? Perché Belen ti fa fare un sacco di soldi. Perché sono passati 20 anni, ma lei continua a farti fare un sacco di soldi, perché nel bene o nel male a noi italiani a lei piace, cioè chi le vuole bene, chi la idolatra, chi chiude gli occhi e ce l'ha al posto della moglie. Io credo che
Avere un'idea su queste cose può bastare. Io ho la mia idea, adesso passiamo oltre. Io, a meno che non ci siano delle prove, non ne parleremo più, parleremo di tante altre cose. Però volevo chiudere il cerchio con quest'ultimo pensiero. Io vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e parleremo di tantissime, a meno che non butti un'altra bomba o carne agli squali. D'accordo? Ci vediamo domani, un bacio grande, buonanotte.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente, nonostante i 0 punti, sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu hai appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che, al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata una autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? Parliamo, è un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono sta, mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o
0: Sì,
1: fece
0: no, ma
1: zero
0: guarda,
1: punti.
0: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta, nella sua prima stagione all'Atalanta, iniziò malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
1: Brava,
0: poi sono arrivati i
1: brava.
0: risultati.
1: È
0: L'Atalanta è
1: questo,
0: diventata
1: capito? È
0: l'Atalanta.
1: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato, è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
0: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken che è stato tirato per le lunghe,
1: Bravo,
0: gli esterni che
1: bravo,
0: dovevano
1: bravo,
0: arrivare come
1: bravo.
0: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis e quindi su anche Grosso si è dovuto si è trovato a dover gestire una
1: Adeguare,
0: Fiorentina
1: adeguare.
0: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non so, mancati i
1: D'accordo,
0: problemi.
1: no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita. Che però è evidente. Il caso Ken, che insomma per la Fiorentina era il giocatore diciamo più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
0: Certo.
1: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia. Perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone. E quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico. Quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile, quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Ken, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
0: Insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici, lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro.
1: Certo.

0: Certo.
1: Parliamo un po' del campionato. C'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
0: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri di insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol, alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia, quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato, al contrario la Roma che è arrivata in Champions si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra, magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio, tanta roba.
1: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
0: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra, perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile è quello che perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette, e quindi questo è secondo me la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli, far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno dalla tua parte.
1: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante, alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina, Gatti.
0: Sì, come leggevo stamattina, dice è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio, secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche vabbè, il Milan con Morin nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente insomma un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto. E onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo,
1: sì,
0: è un allenatore

0: Incredibile, un allenatore preparato che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca ancora, un po' di poca juventinità nel gruppo e dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan, l'ho detto, penso che sia una cosa normale. Però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
1: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia a essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata, poi sono arrivati 2 KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
0: Sì. Il Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter onestamente diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo diciamo di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de deve rinviare di testa l'attaccante che sia la palla. Le altre palle che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Holund che l'ha tirato in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
1: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
0: Guarda, io anni fa andai a vedere. Un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e Genova-Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, tre categorie superiori al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como, ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova, si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri, ma indirizzati nella direzione giusta, e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare. Perché c'ha, ripeto, c'ha un chi entra, anche Kane è entrato. Sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro.
1: Sì.
0: Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti.

0: L'uomo è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
1: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco. Cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì, è chiaro che non avrà vita semplice ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio

0: anche sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
1: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo immagino con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo, ciao. Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita. Potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è. Ormai il problema non si risolverà, a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso secondo me nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due però, Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
1: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti, io più che dire, si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco. Vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta Lajbegovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Cesao che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
0: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
1: grande
0: il mio
1: Stefano
0: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
1: esatto,
0: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita, perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene, e Locatelli per esempio nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituito e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile, come se avesse calciato in porta.
1: Sì.
0: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla.
1: Nulla.
0: Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
1: Il palo di Conceição,
0: il tiro di Conceição al
1: quello di Nico che però era centrale comunque,
0: ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che finisce alto,
1: sì.
0: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso, non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile, perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché va fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
1: è una carta della disperazione che hai messo,
0: esatto,
1: in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte, non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
0: È vero, esatto, no, ma Infatti la domanda che

0: noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso oppure al limite dell'area si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire, perché secondo me ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
1: Sì.
0: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura con rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice: ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo. Nessuno può negarlo.
1: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanidis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sar, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa, o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
0: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus, e penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Ildiz e Thuram. Per me queste sono le 2 assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Ildiz ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Ildiz in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Tabal non ha mai giocato. Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie, sì, McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Alei Begovic, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione per esempio un McKennie avrebbe giocato, lo so onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera secondo me la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
1: Domanda su Conminers, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista e poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
0: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Conminers sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo.

0: una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, Cop Miners è quello dell'anno scorso ed è quello di due anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
1: due rondini,
0: non fanno primavera. Douglas Lewis, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo tre partite il bilancio di Douglas Lewis lo possiamo definire positivo, secondo me.
1: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto e a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
0: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Fontinassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
1: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
0: Onestamente, la scorsa stagione noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi, lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno. Quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
1: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Derneire e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League per poi cominciare a mettere, sì, un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
1: Lettura lucida, giusta, secondo
0: nulla
1: me.
0: Da aggiungere, nulla da aggiungere,
1: è stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza, sì, neanche per vincere l'Europa League?
0: No, Enzo, dai, allora, va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
1: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspa arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra e i giocatori? Quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale. E dice: perché ci sono degli allenatori che incidono più degli altri?
0: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo che gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
1: Conte è un fantasma? Per qualcuno? e ti chiedo anche come ha visto il

0: Milan in generale.
1: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
0: Alludi alla Juventus,
1: potrebbe essere anche il Milan. Il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
0: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che proprio è uscita da dentro.
1: Parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori. Però io, Enzo, la partita l'ho guardata tutta, e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita, e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta. E quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anghissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali, e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badiashile, ma il giocatore ha confermato sia quanto di male ha fatto in Inghilterra, e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato, e che aveva una valutazione stratosferica, e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
0: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
1: Vedo un Napoli logoro.
0: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
1: Sono quelli che vanno in campo, quelli. Il Napoli secondo me ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
0: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
1: Ciao a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
0: Noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri, vi aspetto.

A me dispiace dirlo, amici, mi dispiace veramente tanto, ma i Boney M con, in questo caso, Ma Baker, abbiamo sentito l'altra volta, abbiamo sentito Rasputin, ti giuro, lui mi sembra veramente il fratello scemo, perché è lì, loro cantano tutte tipe, fighe, brava, bella voce, lui mamma, e balla come un giuro, mi dispiace ragazzi, giuro, mi dispiace, però vabbè, era un personaggio, i Boney M, personaggio della musica anni 70, la musica dance, che hanno fatto ballare e continuano a far ballare ovviamente generazioni di fans, e non solo, perché quando la metti in discoteca è automatico che poi si inizia a ballare. Benvenuti cari amici, una nuova puntata di SVR, prima parte da solo, poi arriverà Simona Monaco in mia compagnia, ma apriamo ufficialmente il programma come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, sono Mauro Caputi. Allora, oggi vi voglio raccontare, voglio iniziare questa prima parte, visto che non c'è ancora Simona, possiamo parlare di cose un po' più sconge, di cose un po' più particolari, di cose che sicuramente non fanno dire oh, a una gentil donzella. Ma no, allora, non è, attenzione, stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando di sondaggi, di storie, di leggi, leggende al mondo, così, che riguardano il mondo del sesso dell'uomo, un po' così. Sono delle leggende particolari, alcune cose sono talmente assurde che sembrano inventate, ma in realtà poi si verrà a scoprire che sono reali. Iniziamo, giusto per farvi capire dell'argomento di cui parleremo oggi, da una scoperta sugli scritti di Leonardo da Vinci. E fin qua, fa figo, oggi vi parlerò degli scritti di Leonardo da Vinci. Ma ditemi voi, secondo voi Leonardo da Vinci, in tutti i suoi scritti, che cosa potrebbe aver anche scritto? Di cosa potrebbe anche aver parlato? Di quello che lui chiamava la verga. Ha fatto un trattato sul pene, sul membro maschile, sul membro maschile. Sì, ed è molto ironica la cosa, è comica, anche perché voi immaginatevi in un periodo storico, in un periodo in cui l'anatomia del nostro corpo era un po' complicata, cioè non è che tutti sapessero tutto, cioè tu te vedevi, capivi e dici ok, siamo questi qui, però non è che c'era il dottore, dice no, sai, c'hai questo, poi a quell'altro. Erano gli studi, era l'inizio del mondo dell'anatomia. E quindi anche Leonardo da Vinci, che era uno studioso, iniziò a studiare quello che era il corpo, e intorno al 1508, tra i suoi appunti anatomici, Leonardo inserì una nota intitolata appunto della verga. Andiamo a leggere, è interessante questa cosa. Secondo Leonardo da Vinci, il pene non obbediva sempre all'uomo. A volte sembrava avere intelletto per sé, cioè avere un suo intelletto, questo dalle scritture di Leonardo. Spesso l'uomo dorme e lui veglia, e quando l'uomo voleva usarlo, a volte lui non vuole. Questo è il tema, no? Questo è il tema un po' di Leonardo, che va a spiegare come molto spesso, appunto, su quello che succede a noi cari uomini, no? E che è quasi normale, che dici no, ma perché poi volevo. No, e succede, ragazzi, succede anche questo. Leonardo arrivò perfino a definirlo un animale dotato di anima e intelletto separato dall'uomo. Vedete con quali parole, con quale grazia, con quale eleganza va a descrivere quello che è il reale augello che ci è stato dato a noi uomini, perché giustamente non è che cioè la volgarità nasce dopo, nasce poi con le persone volgari, mentre lui era soltanto di anatomicamente, parlava a livello di anatomia, perché come abbiamo le mani, come abbiamo la testa, come abbiamo gli occhi, i capi e tutto quanto, abbiamo anche quello giustamente che c'è. L'uomo, secondo lui, sbagliava a nasconderlo. Il pene andava ornato e mostrato con solennità come ministro dell'umana specie. Specie sarebbe specie. Perché, allora, per un intellettuale come Leonardo, cioè colui che fa in modo che la specie si tramandi, purtroppo anche in maniera spesso sbagliata, parliamoci chiaro, andava onorato, cioè quella parte più importante da cui nasce, da cui nasciamo, senza di quella non sarebbe possibile in nessuna specie animale e umana essere procreati, lo nascondiamo per vergogna. Ed è assurda questa cosa, perché in realtà è vero, cioè
Leonardo quello dice, cioè vediamo le facce di alcune persone che ci hanno anche fastidio, ma quelli che l'hanno generato non lo vediamo. Perché? Perché nella nostra mente da sempre il pene è diventato qualcosa di, oh, cioè quando i bambini si toccano, non te tocca, non te devi toccare, Però vedete che Leonardo ha iniziato con questi studi proprio perché, studiando il corpo umano, quindi avrà sicuramente trattato anche della parte femminile, ma in questo caso ha analizzato, perché è vero, alcune volte c'è voi, altre volte no, altre volte sì, altre volte no. Ma pensate un po', che cosa succede andando avanti nel futuro? Venne fuori una leggenda strana e migliaia di uomini in Cina, se non sbaglio, comunque nel sud-est asiatico, ecco questo in Asia, migliaia di uomini temevano che il loro pene gli sparisse nell'addome. E lì iniziò un'epidemia di paura. Adesso ve la vado a spiegare. Il coro, che è proprio definito così, il coro era la convinzione che il pene si stesse ritirando nell'addome. Fu documentato soprattutto in Cina e nel sud-est asiatico. E voi vi andrete a chiedere, ma com'è possibile una cosa del genere? Ma chi è che... Ma cioè, com'è ragionata una roba del genere? Com'è ragionata? Adesso ve lo vado a spiegare. Non temevano soltanto di perdere il pene, molti erano convinti che una volta scomparso sarebbero morti. Morti, tutti quanti. È così. Boh, perché? Nel 1967 a Singapore. Pensate, le fake news, meno male che oggi non ci sono, o meglio non è così, beh sì, no, ci sono uguali, sono tutti creduloni. Comunque, a Singapore una falsa voce, quindi una fake news, alimentò il panico. La carne dei maiali vaccinati avrebbe fatto ritirare il pene. Questa era la voce, quindi se tu mangi un maiale vaccinato, il pene ti si ritira subito, pam, secco, via, pam, olè. Il legame in realtà non esisteva, ma non esiste, cioè non c'è, ma furono registrati, pensate un po', 469 casi di coro, cioè a queste persone gli si ritirava realmente il pene. Ora andate a capire perché, è molto semplice, si chiama psicologia, si chiama mente. Il fenomeno poi venne sopito e riapparve nel Guangdong tra il 1984 e il 1987. Due epidemie di panico coinvolsero oltre 2000 persone. 2000 persone, questa qua si chiama ignoranza, grande ignoranza, e questo per quello che i popoli poi, la gente dice, ah, ma perché veniamo governati da qui? Perché? Perché il popolo è ignorante, il popolo sarà sempre ignorante, e chi... come dai tempi di Leonardo in poi, eccetera, è stato governato, dai, perché qualcuno era più intelligente per sfruttare le paure del popolo. Pensate un po' che per impedire che il pene sparisse, alcuni lo tiravano o lo bloccavano con le mani, stavano tutto il giorno così, ma soprattutto anche lo bloccavano con strumenti, e la retrazione non era reale. Però le ferite senza dubbio sì, quindi il problema non era tanto ma è che gente si feriva in maniera crudele, si feriva in maniera decisamente pericolosa, e da lì nasceva la cosa, hai sentito quello che non è riuscito a trattenerlo, si è ferito e gli erano dovuto tagliare, ecco questa è l'idea, e da lì nascono le paure. Geni, noi uomini siamo veramente dei geni, per qualche motivo ci mettiamo in testa delle idee e quelle idee poi ce le portiamo avanti. Ma quale idea? Quale idea?

dato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

Lui era Pino D'Angiò, ma quale idea, quale idea. Cari amici, ben ritrovati in questa prima parte di Yes We Are. Sono Mauro Caputi e dopo aver ascoltato questa canzone, che comunque ci piace sempre, rifatta, era strano vedere e rivedere lui, no? Giovanissimo, e dopo averlo visto anche a Sanremo. Allora, di cosa abbiamo parlato finora? Adesso ci siamo appoggiati un attimino a quello che è un argomento un po', diciamo, un po' delicato, cioè nel senso la parte dell'uomo, ok? Cioè quella era la parte che noi utilizziamo di più, e quindi alcune teorie che se ne è parlato molto, ok? E su quello che è questa paura che la gente aveva che in qualche modo il pene si ritirasse. Ma siccome stiamo parlando di notizie così strane, rimanendo nell'argomento di oggi, c'è una notizia che appunto gira da un po' ed è un segnale che viene mandato in generale a coloro che dovessero trovarsi in situazioni di emergenza, e la notizia è questa: se un uomo cade a terra e ha un'erezione immediata, non muoverlo è segno di una lesione spinale. Allora, bisognerebbe andare a capire quanto sia reale o fake questa cosa, cioè nel senso, perché ora non c'è una spiegazione medica reale a questa notizia, no? Perché la gente dice boh, non lo

Lo so, però sembra dice, una notizia fake, vediamo un po' chi, vediamo se dai commenti. La prima, essendo stato un soccorritore in ambulanza, lo sapevo, quindi sembrerebbe reale, questa cosa qua sembrerebbe reale, reale. Vediamo un po'. Vabbè, questa qua non si sa. Comunque andiamo a leggere altre notizie. Allora, se ti è stata rimossa una costola e sei giovane, hai probabilità che ti ricresca. Lasciamo perdere il mondo della parte bassa e andiamo nelle altre parti che a quanto pare appunto ci sono queste notizie che sembrano in realtà sono false, ma cioè, sono vere ma sembrano false. Non puoi prendere il raffreddore stando fuori al freddo, è un mito, i raffreddori sono causati dal virus. Vabbè, questa cosa qua la sapevamo, ce la diceva la mamma. Gli uomini che consumano molta caffeina hanno maggiori probabilità di avere spermatozoi caffeinati. Ah, qualcuno ci può aiutare? Qualcuno di voi sa qualche cosa di questo? Nel senso, sono notizie che possono essere attendibili? Probabilmente sì. Poi c'è il delirio di Cotard, è una rara condizione psichiatrica in cui il paziente crede di essere morto, di non avere organi o di essere immortale. Ora, questa cosa qua si richiama un po' a quello che era la paura, le fobie che c'erano per ritirarsi di, eccetera. Perché sicuramente quando la mente arriva a credere così fortemente a determinate cose, senza dubbio, da qualche parte noi ci autoconvinciamo. È strano, è difficile non essere in qualche modo. Cioè, guardate quello che ci è successo anche durante il Covid, durante tutto quel periodo. Ci hanno messo veramente tanta paura. Ci hanno veramente rinchiuso in casa, tanto che adesso io sono contento di stare in casa perché così ci guardate e va bene. Ma in realtà molta gente preferisce stare in casa che uscire fuori, perché uscendo fuori, cioè, da questo è un circolo vizioso. Tu più guardi questo, più non hai voglia di uscire. Perché su questo qui c'è il brutto, il più brutto del brutto del brutto. Ed è una conseguenza mentale che è uguale al discorso del pene che si ritira, né più né meno. Ci sta mettendo, comunque ci stiamo, perché è una scelta che facciamo noi di stare qui sopra e di vedere il brutto. Ora faccio un esempio. Seguivo le pagine di Borrelli, no? Di quel personaggio politico di Borrelli. Lui condivide il brutto di tutto, il brutto della società, il brutto di Napoli, il brutto della Campania, il brutto dell'Italia, il brutto di tante cose. E c'è sempre stato, attenzione. E vedo che la gente si accanisce a mandargli il video del brutto della città di Napoli, della campagna, della costiera amalfitana, eccetera. Lo stesso succede con le barche. Ora, è vero, uno dice, da un lato dice, caspita, ma facciamole vedere queste cose. Magari la gente si vergogna, la gente capisce che sta sbagliando, la gente capisce che è brutto, non è bello. Però in questo caso tu rappresenti a un mondo intero quella che è solo e unicamente la bruttezza della tua città. Cioè, invece di parlare della bellezza, e ce ne sono di, non mi dire che non ci siano cose belle a Napoli, non mi dire che non ci siano cose belle in una città, in una campagna meravigliosa, in una costiera amalfitana, però su cosa vai a puntare, su cosa si va a puntare? Sulla bruttezza. Ed è un peccato perché chi guarda che non è di Napoli pensa, ecco, questi sono i napoletani, ed è un peccato. State rovinando, volendo fare questa denuncia, state rovinando anche l'immagine della vostra città, non solo fatta da chi in realtà fa queste cose brutte. Comunque, ci vediamo tra poco con Simona Monaco, continueremo a parlarne. Vi ringrazio per essere stati con noi, per voi sigla.

0: La canzone più intelligente di questo mondo, cioè nel senso è veramente una genialata questa cosa, perché tutta una canzone intera, e ci sono anche in Italia alcune canzoni fatte così, cioè la canzone dice, il titolo della canzone è Disco, D-I-S-C-O, quindi disco, la discoteca, e non fa altro che durante tutta la canzone, a parte dire D-I-S-C-O, quindi disco, elencare tutti i pregi e i difetti della musica disco, quindi è incredible, tutto beh, tutta la canzone così, che ha un ritmo, cioè il ritmo fa tutto, cioè la base,
1: avrebbero potuto
0: musica,
1: dire anche la lista della spesa. Bra,
0: esattamente, esattamente. C'era una canzone anche di Jovanotti, di Lorenzo Cherubini, quando fece, si chiama The Rappers.
1: The Rappers.
0: Allora, fammi vedere, forse non voglio dire nulla, ma
1: non
0: è giusto,
1: voglio dire per, gatto.
0: Se non ce l'ho nel sacco, Jovanotti Sound, no, è questa qua, è, era dell'album, di quest'album qua, giusto per farvi sentire qual è il genere di quegli anni, per chi magari non
1: se lo ricordasse
0: esattamente, però forse ce l'ho, aspetta, fermi tutti.

0: No, no, te la devo far sentire. Te la devo far sentire. Eccola qua, vedi che ce l'avevo. Eccola qua. Ok, questa è la canzone di Jovanotti.
1: Madonna, come me la
0: Vi faccio
1: ricordo.
0: vedere un attimo l'album.
2: I know you can do it, Italy. We want to hear some rap tunes and some rap hits out there.
0: Ok, questo è l'album, ok? Jovanotti for President. Già il sound richiamava un po' quello che era.
3: Yo, check this out.
0: Cioè, quello che chiamava, rientriamo in studio noi intanto. Ecco, lasciamo, senti qua il basso.
1: Beh, fighissima.
0: Qui quando aveva iniziato ad esserci già Saturnino, no? Questa canzone dura 5 minuti e 30. Figa, cioè tu immagini io all'età di 13 anni. Allora, questo fa esattamente Jovanotti quello che facevano, che abbiamo visto fare in piazza Salerno l'altro giorno, quindi le battle di rapper freestyle.
1: Ah,
0: Ok.
1: ok, sì.
0: E lui inizia dicendo I'm black or white, nel senso posso essere bianco o nero, mi chiamo Jovanotti, you wanna start to fight, vuoi iniziare a combattere, nel senso
1: Slang,
0: di
1: ecco.
0: slang, di rapper, no?
3: I fought between the bass and the beat of the drum. I fought to get busy, I fought to get fun.
0: Ok, voglio lottare sul beat, voglio lottare quando sono occupato o quando sono ubriaco o quando sono libero. Quando

0: ho creato il crime, il crimine, no? Quello viene, è uno slang americano.
1: Sì, che
0: dice,
1: carino che è.
0: Esatto. E fin qua inizia il pezzo. Da qui in poi, tra un po' inizia a elencare tutti i rappers americani.

0: degli aggettivi,
1: degli aggettivi, perché colui che ha creato
0: è il grande maestro, il
1: Grandmaster Flash, perché si chiama Grandmaster Flash. LL Cool J ha create sound, cioè che dà quello che è la storia dei rappers, no? Quando la feci, te l'ho già raccontata, da ascoltare alla mia cugina di New York City.
0: Ti presi, sì.
1: Cioè, perché mi disse, ma questi sta elencando, non capendono l'inglese al tempo, sta elencando tutti i rapper americani uno dietro l'altro. Carino il sound, ma... The rappers.
0: Probabilmente non lo sapeva nemmeno lui inglese.
1: No, beh, no, probabilmente sì, in qualche modo Cecchetto, figurati, l'ha portato avanti. Però invece la forza di Jovanotti in quegli anni di portare il rap, e non era evoluto come oggi, no?

0: McCarthy Blue è un altro, no? Allora, giusto per proprio per capire, questi pezzi che lui prendeva erano i pezzi di intro delle tracce originali dei rappers, perché quando loro iniziavano a cantare, sai, come Fibra ha il suo intro, no? Che ognuno ha il suo modo di entrare o si presentano, lo stesso facevano i rappers. Quindi prima di entrare lui ha campionato LL Cool J oppure Grandmaster Flash, perché venivano presentati dagli MC che erano i Master of Ceremony o i Master della cerimonia,
1: giusto, l'hai detto giusto,
0: ceremony esatto, mi inceppano le cose. E quindi lo stesso era un periodo in cui non è che facessero chissà che testi di canzoni,
1: non avevo dubbi.
0: Ed era questa. Comunque va bene, abbiamo iniziato.
1: È un cicettino, guarda.
0: Sì, era super figo. Era col chiodo, il cappello al contrario, i boxer, le scarpe alte, cioè era figo. E io, cioè, mi piaceva tanto, a me piaceva proprio tanto Jovanotti, e mi vestivo come lui, col cappellino al contrario. E mia madre diceva: ma dove vai con i pantaloni a zumpa fusso? Perché lui mi portava i pantaloni con la caviglietta da fuori, come a crema.
1: Effettivamente, io amo tenere le caviglie fuori.
0: Carinissimo. Bene, possiamo iniziare, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì dove? Su Nexun Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici. Seconda parte della puntata, nella prima parte della puntata, mia dolce Simona Monaco, ho parlato di alcune fobie di alcuni personaggi che nel passato avevano paura che il pene gli si ritirasse se mangiavano carne di maiale. E quindi in Asia... nell'Asia, in Cina e nell'Asia, nell'est asiatico, ci fu questa corsa di tutti questi uomini dal medico o per prendere aggeggi per tenere il coso fuori, perché qualcuno mise in giro questa fake news dicendo
1: un vegetariano
0: esatto, sicuramente un vegano vegetariano, ui, guarda che se mangi la carne di maiale con ti si ritira il pene e poi quando ti si ritira muori. Capito? E quelli tutti
1: col bilancino
0: per tenere, provocandosi ferite talmente gravi che poi glielo dovevano togliere, e magari in quegli anni non c'era una cosa e quindi morivano, e quindi si alimentava in automatico la cosa,
1: la leggenda
0: del che era tutto autoprocurato. Mentre poi abbiamo parlato anche di Leonardo da Vinci, che nei suoi studi anatomici creò un paragrafo chiamato Della Verga, nel senso dedicato ovviamente al reale Augello, definendolo definendolo un essere a sé stante. È bello che anche con la terminologia che usava, anche
1: elegante
0: in... è un uomo che quando si vuole svegliare da solo lo fa, ma quando ne hai tu la necessità tace e dorme, una roba del genere, no? Era molto carino, strutturato in una certa maniera. Quindi di cui abbiamo parlato di questo, ma ora non è che si collega, però più o meno si può collegare, perché volendola prendere alla larga, c'è un brand che tutti quanti noi conosciamo abbastanza bene, perché l'abbiamo sempre utilizzato in qualche modo noi che siamo tatuati, più che altro.
1: Ma allora, ecco, in quel caso. No, non solo, ma d'inverno, ma non qui, ma degli inverni rigidi, messa sulle labbra aiuta tantissimo a non fare in modo che il freddo non ti spacchi le labbra.
0: Esatto, se vai a sciare, vai in montagna, certo ci sono i labello. Io mi ricordo che avevo sempre dei labello nella tuta da sci,
1: la base è quella,
0: no? Te la mettevi, poi si squagliavano al caldo quando andavi e ti trovavi il labello sciolto nel pantalone, e da lì ho iniziato a non metterli più. Perché poi vai, sci, è freddo, poi vai dentro in baita, ti metti di fianco al camino,
1: è un guaio, quando?
0: Si scioglie.
1: Ma pensa che io l'ho acquistata perché mi serviva per uno dei miei lavori di ristrutturazione cioè ne basta veramente pochissima, penso che possa durare, vabbè, dipende,
0: sì,
1: dipende che uso le fate, però la mia è ancora intonsa perché serve quel pochino,
0: serve poco per la pittura,
1: per il legno, adesso io
0: per il legno,
1: sì, non mi ricordo più esattamente.
0: Comunque stiamo parlando della vasellina,
1: sì.
0: Ok, che veniva spesso utilizzata, è una cosa antichissima, cioè veramente, però adesso è stata geniale in realtà, perché ha ribrandizzato il nome Vaseline.
1: Ma
0: è vero, perché vi spiego. Qualche giorno fa, ormai qualche settimana fa, un influencer coreana ha pubblicato un video mostrando i prodotti Vaseline, ma sbagliando la pronuncia.
1: E certo.
0: Perché da loro adesso ve lo facciamo ascoltare, che così capite un attimino. Me lo fai ascoltare per piacere? Ok.

0: 빠스린 빠스린
1: 스
0: 미니
1: 빠스린
0: 빅
1: 빠스린
2: 메가
1: 빠스린
0: 립
1: 빠스린
0: 풋
1: 빠스린
0: 바디
1: 빠스린
0: 에어팟
1: 빠스린

0: Però, siccome là in coreano il suono della V non esiste, è per quello che noi li prendiamo per il culo, vedo, perché ci sono delle cose.
1: Ma anche in spagnolo, se non sbaglio, cioè la B e la V.
0: Si somigliano. Quindi, come nativo, viene reso come un qualcosa di più vicino alla B. Quindi, non nasce la lettera V, non esiste, ma assomiglia alla B. Quindi, questa qua ha iniziato a dire, invece di dire Vaseline, iniziava a dire Vaseline. Questo video è diventato subito virale.
1: I coreani sono per la pelle, sono esatto, i numeri uno in assoluto.
0: Che ha ricevuto milioni e milioni di visualizzazioni, e quindi Vaseline ha cavalcato il trend facendo un finto rebranding. È finto rebranding perché ovviamente non è che lo puoi cambiare, che poi arriva un altro, se lo chiama e via. Ha cambiato il logo sui canali social, ha nominato l'influencer coreana CEO, quindi con capo, di Vaseline, e ha pubblicato un finto comunicato stampa che annuncia il rebrand con effetto immediato, okay? Dicendo questo, comunicato ufficiale da Vaseline: vi abbiamo ascoltati e vi diamo ragione. Dopo un'attenta analisi, ovvero circa un video visto da più di un milione di volte, dati alla mano, Vaseline annuncia il suo rebrand. Benvenuti in Vaseline, con effetto immediato. Stesso barattolo, stessa gelatina, stessa che usi e che ci siamo inventati dal 1870, solo a quanto pare con una lettera iniziale leggermente diversa a seconda di dove nel mondo la si pronuncia. Perché è di questo che si parla da questa settimana. Vaseline viene pronunciata, adattata e resa locale in ogni angolo del mondo da 150 anni. Ogni accento, ogni versione, ogni modo sbagliato di dirla è la prova di quanta strada ha fatto quel barattolo. Questa settimana ne celebriamo una come si deve. E quindi cosa? Vaseline.
1: Perché mi viene in mente la mia amica, io avevo una carissima amica, ora mi sfugge il suo nome perché è tanti anni che... Cioè, ci siamo su Facebook, sì, intanto sì, ci vediamo, sì. Ma Martita, ecco, Martita, lei dice, invece di dire va bene, mi dice va bene.
0: Sì.
1: E anche i coreani, allora, la V non sono abituati a dirlo perché probabilmente non c'è nel loro vocabolario, non lo so.
0: No, probabilmente.
1: Però non è difficile da poter pensare di provare a pronunciarla. La V, forse non gli interessa neanche, probabilmente, non ho idea, perché noi ci sforziamo sempre quando dobbiamo imparare un'altra lingua ad essere in grado di poter la pronuncia giusta, l'accento giusto,
0: sì,
1: che poi mi corregge anche, per fortuna,
0: sì,
1: abbastanza, però non vedo per quale motivo, cioè la conformazione della bocca, a meno che non avete un palato particolare, perché la V si pronuncia con denti e labbra. V.
0: Allora, quella si chiama ortopia, ti fanno spesso, ti vanno a quando sei bambino vai a studiare
1: dal
0: logopedista come si pronunciano, perché ti faccio esempio, ieri la famosa gli napoletana
1: non lo sanno dire,
0: gli. E sì, quindi sì, quando i bambini iniziano a parlare così, i figli.
1: Vedo, sì, è vero, figli.
0: Perché è dialetto, o in alcune zone cambiano gli accenti.
1: Figli, è vero, è verissimo.
0: Vedo,
1: e ti accorgi anche da quello. Puoi
0: vedi,
1: avere
0: mollica,
1: una
0: mollica o mollica.
1: Quello però, cioè,
0: oppure altre parole che vengono spesso cambiate è...
1: Rubrica e rubrica.
0: Ma io non... vengo anche quando uno
1: Sai che però, allora, è mollica o mollica? Diciamo un attimo.
0: Mollica.
1: È mollica. Però quando a casa tu sempre dire sempre mollica, e non è qualcosa che penso si dica spesso a scuola, la parola mollica. Magari io durante gli interventi di cucina lo posso dire, ma se non sei tu che mi correggi, io sono nata con la parola mollica.
0: Esatto, ma perché in ogni regione c'ha la propria cadenza diversa, che appunto se l'italiano fosse unito ovunque determinate cose verrebbero corrette.
1: Sarebbe bello anche introdurre a scuola non solo educazione civica, ma anche dizione, non sarebbe male.
0: Ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo in studio.

0: troppo ridere, fa troppo ridere questa versione, non solo fa ridere ma anche bella, perché comunque in questa homie,
1: il modo che hanno genesi il latinoamericano in America di parlare contigo, dice homie, questo...
0: non si sa perché parlano così.
2: Beh, anche tu.
0: Vallo a capire, è un po' una, come dire, un atteggiamento che ha un modo di, che vedo, di slang che ogni... popolo ha nel modificare la propria dialettica, la propria lingua, ed è un peccato anche intercalare, vedi, a Livorno il famoso boiadè, cioè, che è brutto da
2: sì,
0: sentire,
2: ma tutto è brutto, anche quello che ogni tanto dici in veneziano, che è una cosa che detesto
0: sì, è proprio
2: brutto,
0: perché è volgare, diventa volgare in generale,
2: non credo che abbia proprio senso. Ci sono altri modi di dire intercalari che possono
0: certo.
2: Per me gli intercalari più divertenti sono quelli romani,
0: ne parleremo, non è dei figura degli intercalari più divertenti,
2: quelli, no,
0: ne parleremo dopo, dobbiamo chiudere, cari amici, anche di quello. Signore e signori, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori,
2: sigla.

0: La old school batte tutti, comunque sempre e sarà sempre super figa. Appunto, questa è New York, quindi quella zona lì, hai sentito il sound, hai sentito il ritmo, hai sentito quanto ti fa ballare, quanto ti fa muovere, quanto è piacevole ascoltarla anche di sottofondo facendo altro. Ed è quello che facevano e beh, il bello di quella che era la musica anche rap di altri anni, non adesso deve essere una confusione in testa e dopo 5 minuti ti viene male, dici
1: Ecco,
0: basta.
1: nelle due canzoni che hai messo in questa puntata, in quella precedente, a me sono piaciute molto.
0: Sì, certo,
1: Ti è piaciuto?
0: è bella musica, è quello che dovrebbe fare, poi dopo senza entrare poi nel mondo ovviamente
1: Sì, i gusti sono
0: dei
1: veramente
0: gustibus non disputandum
1: disputandi.
0: est, dicevano gli antichi romani, però, ed est de ca e funci sono sempre in giro che non capisco, perché, torniamo al discorso, vedi, della prima parte del pene. Se ti,
1: Sta
0: no,
1: cosa del pene.
0: no, lo so, no, però è. Se ti mettono in testa una cosa, il popolo poi la segue.
1: Sì, certo, vero.
0: Cioè, se non,
1: Non lo
0: non
1: saranno sempre detto
0: facessero,
1: che il popolo è
0: esatto,
1: pecora, eh.
0: se non mettessero determinata musica, se non la facessero condividere sui social, non ci fosse la possibilità di condividerla, nessuno l'ascolterebbe, nessuno arriverebbe dov'è con musica brutta.
1: Certo.
0: E la gente magari penserebbe in qualche modo di fare invece musica un po' più bella. Bene, allora, terza parte, signore e signori, la beltà di Simona Monaco e come fanno i bravi
1: È da
0: presentatori?
1: ieri che mi sta dicendo che sono bella. Da
0: No, da
1: ieri.
0: quando ti ho conosciuta,
1: Sì, è
0: cioè
1: vero.
0: 6 anni fa, quindi se no non sarei qui con te.
1: Non sopporteresti i miei sbalzi di
0: No,
1: umore.
0: assolutamente. Detto questo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici, quindi abbiamo iniziato parlando di, siamo finiti a parlare di, siamo arrivati alle parole, alcune parole di italiano che vengono dette in una maniera da
1: ma
0: una parte.
1: Ma quante cose ci hai elargito, io non insegno nulla. Quante cose ci hai messo a conoscenza.
0: Sì, no, nel senso che c'è una parola che usi spesso tu che è tipica, e c'è questo tipico errore che non è solo tuo ma è proprio del nord, nel nord ovest, quindi è Emilia Romagna, no, nord est è Veneto, ovest ed è tu,
1: io sono crema, sono sotto Lombardo Veneto,
0: è perfetto, sì, dell'Italia sei da verso, più verso nord, centro, mettiamola così. Comunque Emilia Romagna, Lombardia, adesso non mi viene, quando alcune volte la usi adesso non mi viene quella parola.
1: In che modo, in che momento, in che situazione?
0: Di stanchezza.
1: Sono bisinfia.
0: No, vabbè. Adesso non ci giuro, mi ci sto cervellando, la sto cercando.
1: Ma no, perché quando sono stanca, morta e cotta, dico vabbè, o sono brasata o sono bisinfia. Aspetta, ho capito. No, quella la uso quando sono piena di cibo, sono satolla.
0: Vabbè, ma satolla è italiano, quindi non è che non è sbagliato. Giuro, adesso non mi viene.
1: Solo quando sono stanca la uso.
0: No, non è, adesso a me viene in mente quando sei stanca. In realtà magari mo mi sfugge il contesto dove la usi e quindi mi sfugge anche la parola. È un cambio di lettera tra O e U, inizia con la O e con la U, vabbè, non vi preoccupate amici, poi mi verrà in mente quando mi verrà in mente.
1: Inizia una parola che uso io che inizia con la U. Cosa brutto, cosa inizia
0: poi
1: con
0: quando
1: la U?
0: Ti giuro, quando
1: a parte
0: mi verrà
1: lupululi che stai lupulula.
0: No, non è lupo ululi e lupo ululà, no, perché... no. Non mi viene, non è inutile, andiamo avanti a ore, adesso più ci penso meno mi viene. Allora, però abbiamo scoperto alcune parole, 5 parole italiane che secondo gli studiosi meritano di tornare. Poi sono parole che se le dici la gente ti guarda così, un po' perché rimane un po' perplessa.
1: Scusa, mi viene in mente una cosa, dimmi. Che ogni tanto io uso delle parole un po' arcaiche.
0: Sì, tipo arcaiche.
1: Tipo arcaico, non saprei come altro dirlo, ma non so perché, probabilmente
0: desuete, desueto, antiche.
1: Antiche, vabbè, è uguale arcaico.
0: Era comunque, sai che era bellissimo da piccolo, scusa ti interrompo, e io adoravo il dizionario dei sinonimi e contrari,
1: io l'ho divorato,
0: mi piaceva tantissimo perché trovare un'altra parola o un giro di parole per arrivare alla stessa cosa era meraviglioso, mi divertiva
1: infatti
0: tantissimo.
1: Una parola che ti evita di fare un giro di parole è bellissima, e soprattutto essendo io stata una grandissima grafomane, io scrivevo tantissimo, detestavo scrivere la stessa parola due volte, mi dava proprio fastidio, allora prendevo il mio
0: figlio, è scorretto, è come nei messaggi scrivere, sì, le ripetizioni,
1: sì, però
0: le maestre te lo sottolineavano di rosso,
1: sì, io però prendevo il mio diario, me lo ricordo ancora, il dizionario aveva la copertina verde con la scritta blu,
0: okay.
1: Io me lo aprivo e andavo a cercare la parola, ma mi divertiva tantissimo questa cosa, e infatti tantissimi mi conoscono, ma tra l'altro non vorrei dire una sciocchezza,
0: no, non la dire,
1: credo probabilmente no, forse sì, però forse è qui a casa, l'ho portato qui a Salerno, e insieme al dizionario di inglese, ma non so cosa mi serve, ci sono semplicemente molto legata probabilmente, riconoscendo anche il costo che ha avuto all'epoca per i miei genitori, sono cose che non si butteranno mai via, però forse è a casa di mamma, vabbè, comunque sì, è molto affascinante questa cosa, molto molto molto.
0: E
1: queste parole, no, che io uso a volte arcaiche, però mi sento deridere, parli come una vecchia, ma non è il fatto di parlare come una signora che non è, cioè, è quello,
0: non è parlare
1: che leggi,
0: come Jessica Fletcher,
1: è
0: no,
1: quello che leggi, se io leggo La signora delle camelie, se io leggo Goethe, è normale che io abbia vabbè. No, vabbè, non tutti. O cime tempestose, o...
0: Scusate, o voi barboni di merda.
1: No,
0: o se io leggo cime, se io leggo Goethe, la... se io leggo cime tempestose...
1: E Jane Eyre, ovviamente.
0: E voi invece leggete 50 sfumature di porno grigio.
1: No, ho letto anche quello. Tutti e tre me li hanno regalati. Nel 2012, tra l'altro, se non sbaglio, è uscita la trilogia. Vabbè, comunque, dopo il primo, che è wow, tutti gli altri tralasciavo, perché veramente... E quindi anche quello che leggi ogni tanto butti fuori una parola, perché se leggi i sonetti di Shakespeare, se leggi, è ovvio che qualche parola magari ti rimane. E ecco perché a volte parlo come una vecchia.
0: Ma povera, ma no, non ti volevo, non volevo accusarti di vecchiaia.
1: No, ma insomma ci mancherebbe.
0: Però è un...
1: Però è così, lo ammetto. Però mi piace ogni tanto buttare fuori qualche terminologia arcaica, ma lo faccio con una tale naturalezza. E dico, io non ci faccio caso. Ecco, capito, è questo. Dimmi una di quelle parole.
0: Allora, una di queste parole, per esempio, è stracorrevole.
1: Okay.
0: Con l'accento sulla E, stracorrevole, okay?
1: Stracorrevole.
0: Perfetto, che significa estremamente fluido, rapido, facile da leggere e da seguire. Si usa per recensire libri, romanzi e articoli che si leggono d'un fiato, grazie a uno stile semplice, avvincente e dinamico.
1: Che bello.
0: Quindi sicuramente Goethe non è stracorrevole.
1: No, però vedi, io avrei detto scorrevole, invece è stracorrevole.
0: Esatto.
1: Molto bello.
0: Perché... se è scorrevole già ti dice scorrevole,
1: se okay. È stracorrevole,
0: esatto.
1: C'è già una
0: la S. Un doppio, è super scorrevole, invece stracorrevole è come scorrevole.
1: Io ho finito un libro stracorrevole.
0: Perfetto. Ribuchielleggiare, riburchielleggiare.
1: Sono anch'io che è sparito.
0: È un verbo italiano raro e disuso che significa rimaneggiare o scrivere una frase usando uno stile oscuro, bizzarro e stravagante, imitando i modi enigmatici del poeta fiorentino del 400 Domenico di Giovanni, detto il Burchiello.
1: Riburchielleggiare. È come la lettera di Totò e Peppino, è un riburchielleggiamento.
0: Sì,
1: vai a leggere.
0: Sì. Allora, acceffare è un verbo antico della lingua italiana che significa afferrare o azzannare con il ceffo, cioè con la bocca o con i denti, come fa un cane con la preda.
1: Che brutto ceffo, che
0: esatto,
1: brutto muso,
0: esatto,
1: un brutto ceffo.
0: Esatto. Perché il ceffo è la
1: bocca.
0: La bocca. E da dove nascono...
1: Acceffare.
0: Molto carino.
1: Questa cosa.
0: Il ventisettaio è un termine desueto che indica fantozzi, cioè l'impiegato o il dipendente pubblico che aspetta con ansia il giorno 27 del mese per riscuotere lo stipendio.
1: Il ventisettaio.
0: Sei un povero che ti sposti con lo spostapoveri. Così. La offa, per estensione letteraria, questo termine indica un

0: compenso, un vantaggio immediato che si offre a una persona per placarne l'avidità, comprarne il silenzio o l'appoggio, una tangente o anche detta offa. Bene, mi metto un po' di musica.
1: No,
0: non è uffa, è offa. Metto un po' di musica e poi torniamo in studio.

0: Allora, Angelina Jolie, pericolosissima in questo film, di una bellezza veramente unica, e anche Nicolas Cage era giovane, figo.
1: Si stava già stempiando però.
0: Si stava già stempiando, sì, e il film è fuori 60 secondi, filmone con una colonna sonora bellissima, tra cui questa è Flower di Moby, e poi il momento, proprio quello clou con Lowrider, che è la... bellissima canzone, meravigliosa, e quindi colonna sonora importante, la macchina, la storica Mustang e Eleanor, che è diventata poi, ha acquisito dopo questo film un valore infinito, che ha macchine che costano quasi quanto una Ferrari, perché sì, Eleanor è diventata proprio un'icona di quel tipo
1: più
0: di...
1: della Gran Torino.
0: Ma no, poi se ne sono combattute perché Gran Torino è ritornata un po' in auge dopo il film di Clint Eastwood, però la Gran Torino era già quella di Staschiacci. Cioè, la Gran Torino è quella,
1: Ah,
0: Gran Torino,
1: davvero? Sai che
0: sì,
1: non lo
0: la Gran
1: sapevo?
0: Torino è quella di
1: No, non lo sapevo.
0: Staschiacci,
1: Non lo sapevo.
0: solo che nel

0: film di Clint Eastwood era verde con la striscia bianca, Staschiacci, quella iconica rossa con la striscia
1: Generale
0: bianca.
1: Lì.
0: No, quella generale
1: Staschiacci,
0: lì,
1: perdonami, scusa, hai
0: Staschiacci.
1: ragione, ho fatto confusione io.
0: Per piacere.
1: Era rossa con la striscia bianca, mentre quella
0: Staschiacci, il
1: sì.
0: generale lì era arancione.
1: Sì,
0: Ok,
1: ho
0: il generale lì
1: sbagliato.
0: era
1: Hai detto
0: arancione.
1: Staschiacci, io ho pensato a Boy
0: Boy
1: Duke.
0: Duke, ma se ho detto Staschiacci
1: E io ho
0: perché
1: pensato
0: dovresti
1: a Boy Duke.
0: pensare.
1: Senti, il cervello è di una bionda, capito? Quindi non è che puoi farci più di tanto.
0: Ah, è bellissima. E poi c'era appunto in questo caso la Mustang, però le macchine, quella di Staschiacci, come le macchine dei film, come che ne so, il furgone dell'A-Team, oppure
1: Icone.
0: Kit, sono icone, ma non hanno preso un valore, cioè costano sì magari a prendere, però costano quanto una macchina normale. La Mustang Shelby GT 5000 creata, fatta quella lì, Eleanor, col fatto che è stata costruita da Shelby, che era colui che si è messo contro la Mustang, quindi contro Ford, hanno fatto anche un film Ford vs Shelby. Per qualche motivo per i collezionisti è come la Aston Martin in James Bond, cioè è quel pezzo che, cioè quello che devi avere, il must, e costa,
1: Perché
0: quindi.
1: probabilmente è più di nicchia rispetto a Ford.
0: Sì, esattamente, perché è più di nicchia
1: Adesso
0: rispetto a
1: però tu mi hai
0: Ford o
1: fatto venire in
0: altro.
1: mente, ma non so che non ce l'hai perché non è una cosa che mi hai fatto venire voglia di riascoltare Gran Torino, cantata da questo ragazzo e poi in seconda battuta proprio da Clint Eastwood. È una delle canzoni più tristi che io abbia mai sentito ed è la canzone che ogni volta che l'ascolto riesce,
0: A
1: non so.
0: farti piangere tantissimo,
1: Sì,
0: ma
1: vi giuro. E io faremo pausa perché poi andremo nell'altro studio che c'è Gosvip. E io prima di. Devo. Non so se però è meglio
0: no. Ma
1: che
0: perché devi
1: l'ascolti.
0: ascoltare una canzone che ti fa piangere
1: Perché è
0: per.
1: bellissima. Andate ad ascoltare, andate su YouTube e ascoltatela. Si chiama Gran Torino con Clint Eastwood. È veramente. No, veramente, no, no, non fatelo, non fatelo, è lunedì, non iniziate così lunedì, non fatelo perché è qualcosa che. No, no, no, no, neanche stasera, ma neanche di venerdì, forse è un martedì o un mercoledì di pioggia.
0: Ma è di Jamie Callum.
1: Mi fai delle
0: Aspetta.
1: domande, original?

0: Jamie Cullum, ok.
1: So tenderly.
2: È lui.
1: Your story is nothing more than what you see or what you've done or will become.
0: Ma la capisci almeno?
2: Chi se ne frega?
3: Ma come chi se ne frega?
2: Chi se ne frega? Mi fai ascoltare canzoni napoletano? Vuoi che mi interessi se capisco un meno l'inglese?
3: Ma no, è per quello il bello, perché dice delle parole bellissime. Cioè, allora, quelle ti dovrebbero commuovere, no? Perché è la voce di un vecchio.
2: La voce di un vecchio.
3: Cioè, capito?
2: Quando morirà Clint Eastwood, più tardi possibile, io piangerò.
3: Come quando è morta
2: George Michael, quando è morta Dolly Parton, quando è morto Freddie Mercury.
3: Quando muore chiunque, se lei piange.
2: Non è vero.
3: Di quelli là, di alcuni personaggi.
2: Vabbè, comunque, sai cosa faccio? Mi hai dato un'ottima idea.
3: Sì.
2: Andrò a cercarmi la traduzione, poi l'ascolterò.
3: Bene, detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Continuiamo sempre qui in compagnia della bellezza unica. Non mi viene ancora la sua parola. Tutto questo
2: mi verrà,
3: sì.
2: In un giorno qualsiasi. In un'aria qualsiasi.
3: Simona Monaco e da
2: sigla.
3: Mauro Caputi. Che aspetta,
2: no,
3: che sigla? Aspetta, Mauro Caputi, grazie a tutti.
2: Sai,
3: e per voi,
2: sigla.
3: Ecco.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO.

0: Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
2: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito, secondo te?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco, cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì. È chiaro che non avrà vita semplice, ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ho fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
0: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao. Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a sto punto è un peso secondo me nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due però, eh? Ciao, buona giornata Marco Moretti.
0: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti io più che dire si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco. Vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi, non mi è dispiaciuta la Ibegovic, non mi è

0: dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Seisao che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno, collo sinistro invece che di destro a incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
1: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
0: grande
1: il mio
0: Stefano
1: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
0: esatto,
1: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita, perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene, e Locatelli per esempio nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però dal momento in cui viene sostituita e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile come se avesse calciato in porta.
0: Sì.
1: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus davanti a questo nulla ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati? Ma
0: il palo di Conceição,
1: il tiro di Conceição al
0: quello
1: volo
0: di Nico che però era centrale comunque.
1: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade finisce alto.
0: Sì.
1: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso, non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile, perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché ha fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
0: è una carta della disperazione che hai messo, esatto, in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
1: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni, e a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire, perché secondo me ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
0: Sì.
1: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un

0: solo punto per la Juventus, addirittura con rischio di uscire dal campo con zero punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice, ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime tre giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo. Nessuno può negarlo.
1: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanillis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarr, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa, o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
0: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus? Penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Ildiz e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Ildiz ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Ildiz in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarr ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Tabal non ha mai giocato. Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie sì, McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Alei Begovic, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione per esempio un McKennie avrebbe giocato, lo so onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera secondo me la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
1: Domanda su Conminers, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti, tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
0: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Conminers sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio e Conminers è quello dell'anno scorso ed è quello di due anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
1: due rondini,
0: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo tre partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
1: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto e a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Made, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
0: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Made alla Continassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
1: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
0: Onestamente, la scorsa stagione, noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno. Quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
1: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus. Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Dernier e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
1: Lettura lucida, giusta, secondo
0: nulla
1: me.
0: Nulla da aggiungere, onestamente.
1: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto. Anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza, sì, neanche per vincere l'Europa League?
0: No, Enzo, dai, allora, va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League. E poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
1: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gasp arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? E dice: perché ci sono degli allenatori che incidono più degli altri?
0: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tant'è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo che gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
1: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
0: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
1: Alludi alla Juventus,
0: potrebbe essere anche il Milan. Il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
1: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli, in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che è proprio uscita da dentro.
0: No, parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta

0: chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io Enzo la partita l'ho guardata tutta e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta, e quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badia Scile, ma il giocatore ha confermato sia quanto di male ha fatto in Inghilterra e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto, magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
1: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
0: Vedo un Napoli logoro.
1: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
0: Sono quelli che vanno in campo. Il Napoli, secondo me, ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
1: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
0: Ciao a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima,
1: noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri, vi aspetto.
2: Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere, che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di 2 gol, poi subire la rimonta e il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0, forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
3: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva. Perché comunque abbiamo preso 5 gol in 2 partite e questo non deve più accadere.
4: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
5: Buonasera mister, le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezza al Napoli.
3: Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento lì c'era Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio, è entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badia Scile, la prima partita che faceva, e ho messo dentro uno che magari di testa poteva dare una mano, invece, come dico sempre, il calcio non ha una logica, e quindi abbiamo preso su 2 colpi di testa.
4: Radio RTL, a seguire canale 21.
6: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo, con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio, e poi un giudizio, lo stavo dicendo prima, sulla prova di Badia Scile. Grazie.
3: Non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire, loro avevano avuto, stavano avendo un grande forcing, perché

0: dopo la partita 2-0 si è capovolto in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, con un momento lì non riusciamo più a uscire, ho deciso di mettere più centimetri dentro l'area, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine dopo abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram e noi abbiamo avuto due, una seguita all'altra, e dopo se ti sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
1: Canale 21.
2: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
0: Ah no, quelli che sono entrati hanno fatto bene. Badiashile, la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bokemak, che erano due che praticamente non hanno mai giocato. Quindi io ho scelto quello che era mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto e ho fatto una scelta. Però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio. Però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol. E questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto perché abbiamo perso una partita che è stata bella, abbiamo giocato anche bene e a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Com, uguali, identiche, dal niente hanno avuto una parata di Meretti e la punizione al limite dell'area. Uguale, le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite e quindi bisogna essere fiduciosi.
1: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
3: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere... La squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi. E forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
0: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso. Direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato, perché è nettamente più forte delle altre. Poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
1: A chiudere Tutto Sport.
4: Sì, buonasera Max. Abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è la squadra del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
0: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vedo qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto, che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, della Juventus, che perdevamo. Il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
5: Bene.
0: Sì. Ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
6: Buonasera.
7: Buonasera.
6: Volevo chiedere, intanto... Qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata con un segnale anche di carattere? E se è stata la più divertente?
7: No, la seconda mi hai perso, perché poi devo pensare alla prima. Mi
6: perdo. Vabbè, allora facciamo così.
7: Facciamo una alla volta, quindi.
6: Vabbè.
7: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro.

0: Il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi coi cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire, è importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
1: Prego.
0: No, manca una perché
2: è finita. È stata la più divertente da allenatore dell'Inter, anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
0: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori, e la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
1: Grazie dello sport e poi qui davanti.
3: Buonasera mister.
0: Buonasera.
3: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
0: Stavo guardando Filippo e non...
3: invece le tocca.
0: Vai.
3: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più
0: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti, quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite, e non ho mancato il rispetto a nessuno, però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait, un po' di followers, un po' di negatività, che secondo me al calcio di oggi non fa mai bene. Perché bisogna mantenere un po' di deontologia quando vengono riportate determinate cose, e non parlo con voi, perché questo tipo di giornalismo purtroppo, o per fortuna, non so nemmeno, credo fortuna, viene riportato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno, e oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport, e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri figli. Abbiamo questo, abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio, e parlo di 7 anni, 8 anni, in braccio al papà. E non è un bel spot per il mondo, e non è un bel spot per il calcio.
4: Lei è famoso perché le sue squadre ottengono i risultati dalle prestazioni. La prestazione di stasera forse è addirittura al di sotto del risultato, non so se è d'accordo.
5: So you can look to the game, and I think we didn't do well with the ball, and when we don't have the ball a lot of time, it's harder to be after the ball many minutes. And I think of course we can do better, but if I remember in the first half we lost some possessions without pressure or with a lot of space to play, and when we do that we lose confidence. When we lose confidence we don't play so well. So I think we could have won this game, but Juventus didn't deserve to lose this game, and we need to do better. But again, we have 2 months of working, we are changing a lot of things, we need to focus on the next one.
6: Alessandra Gozzini, Gazzetta. Aspettiamo il microfono.
7: È stato molto onesto in televisione nel dire che il Milan non meritava la vittoria. Le chiedo se questa strategia con cui lei si era presentato qui a Torino era quella che aveva studiato in settimana, cioè un Milan più attendista, più prudente, oppure la squadra non ha fatto quello che lei aveva intenzione di fare?
5: No, that the idea was never to change our identity and our way of playing. There are some games that when we don't have the ball and the opponent is better, they push us a little bit behind. But the idea was not to wait for the mistake that the opponent, that will not never be our idea. But we need to understand that sometimes we are not well in the game, we lost the ball and we need to defend, that's all. Our performance was not good, we won a point again, but we suffered the goal in the last minutes. And sometimes the big teams and the strong teams don't have a good day, but they managed to win. We were close, so let's move to the next game.
6: Gioia e poi Pasquino.
8: Buonasera mister, qualche domanda tecnica, precisazione tecnica. Perché la scelta di Moreira? Insomma, Giuquese stava giocando molto bene, quindi magari una scelta in settimana da come l'ha visto. E poi come stanno Hila, che è uscito di nuovo per la terza partita nel finale, e Pulisic, che non abbiamo ancora visto. Grazie.
5: Pulisic came from an injury. Sometimes the game doesn't allow us to make to put that player. We put Alpha, he scored. You were talking about Moreira. He came off. Chukwueze assist. So sometimes it's like that. Moreira, 3 weeks without playing. Rabiot played 60 minutes today, so we are still managing the minutes of some players and trying to win the game. So sometimes it's not just the technical aspect and the tactical aspect, it's also the physical aspect.
9: Buonasera. Insomma, è naturale che la partita poteva insomma avere un risvolto diverso. La Juventus ha creato di più, quindi nel primo tempo forse si poteva fare qualcosa, però c'è stata questa grossa reazione nella ripresa dopo che è andata sotto. Questa è anche a testimonianza di una squadra che ha molto molto carattere. Questo è il mio pensiero, grazie.
10: L'intenzione è sempre la stessa: affermare chi siamo. Il campo può cambiare, l'avversario cambia, l'umore a volte può essere più di supporto, a volte meno, le situazioni personali possono o le pressioni creare dei dubbi, di riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus. Qui ci vuole il livello da Juventus, per cui e non c'è, non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa, nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui. Per cui noi abbiamo avuto delle intenzioni corrette.

0: dall'inizio della partita. Siamo andati ad affrontarla la gara, siamo andati a sfidarla la gara, perché siamo rimasti sempre uomo su uomo anche in spazi larghissimi dietro, come ha fatto il Milan. Il Milan ha fatto come non una partita seria, una partita dove ha provato a fare le cose come noi. Poi probabilmente nella pressione della mia squadra gli abbiamo tolto qualche intenzione, e poi però nell'aver riconquistato palla non siamo stati bravi a approfondirla quella situazione lì dove ci eravamo creati il vantaggio. Però io sono molto contento di quello che è stata la ricerca della squadra, di quello che ha fatto, e soprattutto dopo, come ha detto lei, aver subito il gol è rimasta a fare la stessa cosa per cui era entrata in campo. Ha continuato a credere di potercela fare, e in fondo è stata giustamente premiata, perché la Juventus non meritava di perdere questa partita qui. Per cui si va avanti e si va a cercare una forza maggiore che ci permetta poi di diventare una squadra sempre di livello più alto, perché il lavoro serve a questo, insomma, ecco. Grazie a lei.
1: Buonasera, Stefano Pasquini, Tutto Sport, sono qua.
0: Sì, Stefano, buonasera.
1: All'inizio dell'azione del gol del Milan c'è stato un pestone di De Winter a Colomboigny. E al di là dell'episodio, volevo farle questa domanda. L'anno scorso questi erano spesso episodi oggetto di revisione VAR, adesso invece il VAR non si usa più. Volevo chiedere, ma secondo lei non c'è un po' il rischio che adesso si vada da un estremo all'altro, oppure nelle prime giornate siamo in una fase un po' di assestamento?
0: No, allora, prima di tutto, Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo, non lo dico io, lo dicono tutti, e lo potete dire anche voi, perché ormai lo conoscete, perché è uno dei più esperti che c'è. Secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, nel senso che non si può vedere, ci si adegua a quello che è ciò che si trova in giro per il mondo, cioè, ormai i confini sono più sottili, non esistono più, anche nel calcio bisogna adeguarsi a quello che succede in giro per l'Europa se si vuole andare a giocare in Europa, e questi non sono falli e non li fischiano, è giusto non fischiarli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammonizione, non ammonizione, via dicendo, ma sono cose che nella velocità secondo me possono succedere, perché se succedono a lui, che è uno forte, uno bravo, e io lo posso dire perché tanti anni che faccio l'allenatore e tanti anni che lui viene a arbitrare, al di là della partita vinta o persa, ma è uno che sa fare il suo lavoro, per cui, come ho detto l'altra volta, ormai questa parola contatto, che vi piace usare, ve lo insegnano che non è niente il contatto, vi toglie le musiche, ho detto l'altra volta, invece tutti avete riportato vi toglie le muse, no, le musiche, Orsato vi toglierà le musiche su quel, perché è una musica, no? È un contatto, una cadenza, una musica, e lui le toglie perché non li fa fischiare i contatti. Contatti, o c'è un impatto, o c'è un fallo, o c'è qualcosa che va chiamato in un'altra maniera, perché se no è fallo, perché l'ho toccata la scarpa, non gli ho fatto nulla, l'ho messa in evidenza perché è una bella scarpa, non è fallo, per cui tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose qui, io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino da ultimo, che è stata sfortunata perché questo gol se no lo doveva portare a casa prima.
2: Prego.
3: Buonasera mister Dario Ricci, Radio 24. Tornando al tema della costruzione della squadra, cosa sta chiedendo di nuovo quest'anno dal punto di vista tecnico-tattico, e a che punto è? Cioè, quanto c'è ancora della Juventus vecchia e quanto della nuova? Cosa vede lei? Ecco. Grazie.
0: Cosa sto chiedendo?

0: Sto chiedendo di andare a pressare quando la palla ce l'hanno gli altri, di andare a costruire delle cose serie quando ce l'abbiamo noi, di provare a forzare quelle che sono le situazioni di gioco, di, come è successo, di far imparare che la vera differenza si fa nei minuti e nei metri che nessuno misura, perché si fanno in quei momenti dove sembra tutto normale e poi uno ha l'intuizione, uno ha la forza di ribaltare un risultato come quello di stasera che ci avrebbe penalizzato e sarebbe stata sicuramente una difficoltà nel lavoro settimanale, nell'analisi della partita con i ragazzi durante la settimana, perché poi il morale te lo trovi differente, perché le pressioni sono molte e i risultati fanno la differenza. Però noi stiamo lavorando in maniera corretta. Mi aspetto mettano qualcosa di più a quello che è il nostro percorso, il modo di fare, il modo di pensare, perché ne abbiamo le potenzialità. Noi abbiamo dei valori dentro la squadra che possiamo approfondire quello che stasera abbiamo fatto con qualche timidezza, con qualche momento dove dovevamo essere più spavaldi ed essere più forti nella testa per riuscire a completare quello che ci eravamo preparati durante la partita.
1: Ultima, mi chiedo scusa, ma abbiamo Locatelli, poi che deve entrare.
2: Buonasera, Natalino del Corriere dello Sport. Volevo chiedere, a Kolumuani in questo momento manca un po' di condizione fisica o un po' più di spazio perché è per caratteristiche abituato un pochino a galoppare e quindi magari in certe partite soffre?
0: Secondo me lo spazio c'era perché anche il Milan è venuto a pressarci in alcuni momenti, ha fatto la partita a viso aperto. Per me non è un problema. Io ho tentato di giocarci un po' la prima partita, poi ho visto che è stata usata dai tiratori scelti in maniera sbagliata quella che era stata la mia analisi per tentare di stimolarlo. Ora vi dico, come ho detto a tutte le televisioni, probabilmente lo sapete già, che io sono salito sul carro di Kolomanì accettando di comprarlo perché lo reputo un grande calciatore. E ora che ha fatto una partita, probabilmente vedo che tutti mi chiedete Kolomanì, non di livello, non scendo, ma non scendo neanche la prossima volta, scendo un fondo dove poi si valuterà dove siamo arrivati. E io sto sul carro di Kolomanì fino in fondo. Buona serata.
3: Personalità che è riuscita a raggiungere questa squadra, anche dopo aver subito il gol, la squadra è rimasta tranquilla, alla fine è riuscita a continuare con il suo gioco, a dominare senza lasciare briciole sul percorso. È questa la chiave, la personalità della squadra.
4: Buonasera, guarda, noi non proviamo di preparare solo le partite, proviamo di preparare il giocatore con una mentalità giusta, di saper reagire a ogni confronto, anche una parte dell'allenamento, quando facciamo di partite, una squadra che inizia perdendo 2-0, una squadra che inizia con un giocatore in meno, proviamo sempre di metterli in difficoltà per preparare mentalmente ogni azione, no? Dopo di là, ovviamente che primariamente negativo, si è dimostrato che quando vai a dormire in Serie A ti possono penalizzare, specialmente in una giocata che, quando abbiamo visto l'11 che giocava del Genoa, si è visto chiaramente che volevano fare e creare il 2 contro 2 indietro tutto il tempo, giocando fuori, fare di cross, ripartire, e le abbiamo concesso praticamente 2 volte, una non l'abbiamo gestita bene, un'altra molto bene. E dopo di là, ovvio che mi è piaciuto molto la personalità e il coraggio, perché io chiedo questo, e nel calcio non si può vincere sempre, si perde, si vince, però alcuna volta si può giocare meglio o peggio, però per me la cosa più importante è che tutti hanno quella mentalità di fare quello che siamo noi. Ripeto.

0: Quando si sta perdendo 4-0, quando si sta vincendo 4-0, quando mancano 5 minuti, quando mancano 60 minuti, sempre provando di essere noi, di avere la nostra identità, i nostri principi, di qua non si esce. Se si esce di qua, dopo inizio a incansarmi e a preoccuparmi. Però mentre io vedo, non sono uno che si è perso, siamo scarsi, se ha vinto siamo buoni, no. Io non analizzo le partite così, lo vedo in un altro modo completamente diverso, perché ho perso tanto la mia carriera giocando bene e ho vinto giocando male. Per questo non mi piace l'opportunismo di oggi si è fatto bene perché si è vinto, domani si è fatto male perché si è perso. No, noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta e quello che siamo noi. Grazie.
1: Buonasera mister.
0: Buonasera.
1: Sì, tutta la tre quarti a segno, ma io volevo concentrarmi su Diao, a parte la doppietta, ma proprio anche la continuità e la concentrazione che ha avuto, nel senso anche il saper fermarsi, non andare sempre a fermarsi per far rifiutare la squadra, che per lui che è un po' un cavallo pazzo è forse una prova di maturità. Cosa ne pensa?
0: Guarda, Dia oggi ha fatto la partita più completa da quando è giocatore del Como, però ripeto, a 20 anni, io sono allenando a tantissimi giocatori di 19, 20, 21 e 22 anni. Non possiamo aspettare che tutte le partite, tutti questi giocatori giocano bene. E io lo so. So che alcuna volta questo mi giudicheranno per perdere una partita sapendo che gioco con gente giovane, e alcuna volta come oggi che faranno molto bene. Però la cosa più importante è educare a questi ragazzi, farli vedere la cosa importante. Tu vuoi essere un esterno top? Molto bene. Attaccando, però si deve difendere. Adesso fa due partite che sta facendo un lavoro difensivo incredibile. Allora, se continua così sarà un giocatore top, se non continua così sarà un giocatore che sì, giocherà nel Como, farà bene alcuna volta no, però non arriverà al top. E quando è questo il mio lavoro, a parte di sì, vincere, perdere, questo, però fare alzare il livello di questi giocatori, farle capire la importanza di ogni azione, di ogni partita, di ogni allenamento, e avere gente con tanta fame per crescere. Per me è la chiave che dobbiamo avere noi dentro della nostra società, non solo di giocatori, anche di staff, di dirigenti, e continuare sempre a che quando si fa bene non abbassare il livello, sino quello standard iniziare a alzarlo.
2: Ciao mister.
0: Ciao.
2: Avevamo parlato prima dell'inizio del campionato che si aspettava il salto a livello proprio di responsabilità dei suoi giocatori con tutti i senatori che negli anni avevano salutato. Queste tre partite gli hanno già dimostrato che i tanti giovani hanno accettato questa responsabilità. E seconda cosa, domanda veloce su Ken, l'azione del gol ha dimostrato il perché lo volevi così tanto, profondità, saper tenere e resistere all'avversario, tempo giusto nel servirla, è questo quello che cerchi da lui?
0: Un'altra volta, non voglio essere opportunista per una giocata, ho visto tante giocate che non ha fatto quello che io volevo, allora lo analizzo, è un grandissimo giocatore, però anche difensivamente ho movimenti di offensivi, deve capire tutto quello che vogliamo da lui, no? Perché Tassos sta a un grandissimo livello, però è già con noi da un anno e mezzo, ha fatto tantissimi allenamenti. All'inizio Tassos non era il Tassos che si vede oggi, no? E questo, per questo ti dico che è un percorso, è una strada che è naturale, la dobbiamo prendere con naturalità. La cosa più importante è che ha le condizioni per farlo, che io credo tantissimo in lui e che lui deve mettere della sua parte per adattarsela lo più possibile e aiutare la squadra a crescere come ha fatto oggi, come ha fatto questi ultimi quattro giorni.
3: Una domanda, grazie. Buonasera mister Lino Marmorato, buon calcio a tutti. Beh, lei mi ha stupito stasera sull'1-0 quando ha alzato Valle e l'altro terzino, e praticamente il Genoa è andato in braghe di tela con quelle due, con quella sua mossa, perché non riusciva più a marcarli e avete fatto quello che avete voluto con questi triangoli. E dopo quella famosa frase che lei dice sempre, bisogna fare correre il pallone più coi calciatori, anche stasera si è visto.
0: Sì, anche alcune volte lo dovevamo fare un po' di più, abbiamo trovato di belli momenti, belle giocate dove alla fine non abbiamo avuto quel punto in più di pazienza, abbiamo calciato da fuori l'area con 5 giocatori che si erano dentro. La partita oggi era per giocare fuori, clarissimamente, perché loro mettevano tanta gente dentro tra le linee e dopo quando li apri, quando li fai girare...

0: dopo il momento di entrare dentro, no? Però non abbiamo avuto quella pazienza in più, quel giro in più per farli male, soprattutto al primo tempo, però sì, la palla sempre corre più veloce che il giocatore. Oggi la nostra ossessione è sempre: se sono più forte, più veloce, ok, portamelo. Sì, io lo capisco, però la palla sempre va più veloce, no? Abbiamo dato un po' più di altezza a Valle, sì, e a Ian Couto un po' più basso per entrare dal dietro, no? Non essere già là, perché per me, per dinamiche nostre che pensiamo di come possiamo fare male all'altra squadra, sono dinamiche che ogni partita cambiano un po', però sì, dovevamo arrivare con più gente, però questo ti fa anche avere quel rischio in più che il Genoa cercava, di lasciare sempre quel 2 contro 2 indietro con il 2 difensore centrale, con 2 attaccanti che sono bravi. E abbiamo avuto, mi è piaciuto molto quella partita di Jacobo e di Trevo contro il suo 2 attaccanti, perché non era facile, e quando tante volte sei una squadra che anche dopo il gol andavamo tutti in avanti, il preventivo deve essere fatto molto molto bene, e l'hanno gestito molto bene. Però è stato molto intelligente oggi anche a capire la partita, Ian Couto uguale, Alex Valle sta in un momento un altro, che è arrivato a gennaio da non l'anno scorso l'altro, e che si vede che piano piano sarà un giocatore, attenzione con Alex Valle, il giocatore che può diventare in un futuro, sta in un livello alto. E ripeto, sono tutto, dobbiamo avere pazienza con questi giocatori, perché ogni anno, da 19 anni a 20, 20, 21, e ogni anno crescono. Però sì, ogni volta che un allenatore perde una partita e proviamo di mettere a giocatori giovani, lo ammazzano e ti criticano e adesso ti mandano via, e non abbiamo l'opportunità di far crescere questi ragazzi solo perché per il vincere o perdere, che capisco che è molto importante, allora non ci saranno tante opportunità per far crescere i ragazzi. Sì, abbiamo la forza di tenere quello con una idea giusta, ci saranno tanti talenti che continueranno a crescere.
1: Grazie mille.
0: No, questo è obbligato già, la Champions ti lo fanno fare, allora non è un'idea mia.
2: Hanno creato e giocato tanto, rimane l'aspetto positivo di aver visto la squadra crescere, di aver messo in difficoltà la squadra. In questo momento è sicuramente la squadra più forte della Serie A, la squadra sicuramente più in forma della Serie A, e probabilmente una squadra destinata anche a lottarsi il titolo fino alla fine. Penso che non tante squadre avrebbero retto l'urto della forza della Roma stasera.
3: Sono qua, mister.
2: Ciao.
3: Buonasera. Daniele Lomonaco del Romanista. Una curiosità per capire, lei ha spiegato che probabilmente c'è stato un errore con Gaetano, ma volevo capire il motivo.
2: È stato un errore dell'arbitro, perché sì, Gaetano sì. Mi ha detto, non ha detto niente, non si è neanche rivolto mai all'arbitro. Per caso c'erano intorno a lui 5 membri dello staff che mi hanno detto tutti la stessa cosa.
3: Sì,
2: se lo diceva
3: capito.
2: Solo Gaetano poteva avere dei dubbi, me l'hanno detto 6 persone diverse che erano nell'arco di 3 metri, quindi è un errore dell'arbitro.
3: Dicevo, la curiosità è capire la protesta di tutti i giocatori con l'arbitro, volevo sapere qual è il motivo della protesta, e poi, visto che lei ha giocato tante volte con la Roma, anche in tanti derby, se questa le sembra la Roma più
2: la protesta,
3: forte.
2: Penso che l'arbitro, quando si è battuto al centro, ha detto 3 minuti e mezzo da questo momento, invece ha fatto già 2 minuti e 15. Penso sia per quello, io poi non lo so, io sono sceso subito, non lo so. Però l'episodio di Gaetano, ti dico, 6 persone diverse mi hanno detto tutte la stessa cosa, che Gaetano non si è rivolto all'arbitro, mai. Quindi è un errore dell'arbitro.
1: Dicevo, se è la Roma più forte che ha incontrato nel
2: Ma in questo momento sì, se continuano così, sì, la squadra che gioca al ritmo, produce, in questo momento è tanta roba, ma l'abbiamo già visto nelle prime 2 partite di campionato.
4: Salve, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Mister, da quando è iniziato il campionato si sta parlando con toni festanti dell'aumento del tempo effettivo, però, come abbiamo sentito anche adesso, continuano a tenere banco anche delle vecchie polemiche arbitrali. Che cosa ha pensato sinceramente quando è stato ammonito per aver indicato un pallone che era palesemente ad occhio nudo rimasto in campo?
2: pallone era rimasto in campo e io ero sicuro perché era proprio davanti alla mia panchina, quindi ho solo detto no, ma ammonito. Probabilmente non gli siamo particolarmente simpatici a questo, non lo so.
5: Sì, mister, buonasera, sono Giorgio Marota del Corriere dello Sport. Io volevo fare una domanda all'uomo Sarri più che al tecnico e chiederle, insomma, che effetto l'ha fatto ritornare a Roma, visto che, insomma, è uno stadio che conosce molto bene e che nella passata stagione però ha vissuto di fatto, insomma, vuoto. Quindi volevo capire, insomma, da appassionato, da uomo di calcio, che effetto l'ha fatto ritornare in questa città.
2: Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale. Se ero sull'altra molto probabilmente non mi sentivo a mio agio, invece la Roma ha sempre preso quella panchina, io ero nella mia panchina e era una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi ti ho detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere delle sensazioni diverse, e contro la Roma è una partita dal punto di vista emotivo come le altre, dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello.
6: Buonasera mister, ben trovato. Alessandro Sticozzi, ST News. Rispetto al lavoro che sta facendo all'Atalanta, qual è il punto dove sente di trovarsi più avanti sulla sua tabella di marcia e quello dove invece si aspettava già di avere qualcosa in più indietro? 3 partite, 6 punti, malaccio.
2: No, siamo... abbiamo preso torno al via diverse volte. Effetto arrivo a singhiozzo dei giocatori che venivano dal mondiale, effetto di qualche infortunio di giocatori arrivati dopo al mondiale tipo De Ketelaer o di giocatori appena presi tipo Christensen, e contingenze di mercato che ci hanno portato all'arrivo di giocatori negli ultimi 2 giorni di mercato. E dentro questa squadra ci sono 3-4 giocatori che con noi hanno fatto fra i 2 e i 3 allenamenti, quindi è un processo che deve ancora iniziare nella maniera più vera possibile. È una squadra che ha un po' di timore a giocare da dietro, e stasera si è visto, e quindi è un percorso ancora completamente da fare.
7: Un'ora Malen, in quel momento cosa ha pensato?
8: Ho pensato che avevo bisogno di dare freschezza all'attacco,
9: di premere. Beh, ecco.
10: Si sente?
9: Sì.
10: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento. Si sente? E quindi ho fatto entrare Sulle Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci manca un po' di freschezza, secondo me c'era un po' di fatica perché generalmente siamo molto più bravi nell'ultimo passaggio, nella conclusione, nel tiro, ci mancava forse un po' di determinazione. Beh, il tiro partiva sempre un po' sporco e niente, questo era un segnale probabilmente che con un po' di freschezza in più, poi Castro ha preso un palo in traversa, quindi alla fine però siamo ritornati a essere pericolosi.
9: Daniele.
11: Senti? Sì. Tra i cambi che ha fatto in un momento molto delicato, perché ovviamente la Roma era costretta a cercare il pareggio e quindi si sbilanciava, anche qualche volta si è anche sbilanciata, ha cambiato anche 2 totem della difesa, insomma, come Mancini indica, e ha messo dentro 2 ragazzi che se la sono cavata benissimo, sia Ghilardi sia Balerdi. Volevo capire il motivo della scelta e 2 parole su loro. Grazie.
10: Ma perché questo va considerato, nel senso che anche gli avversari mettono gente fresca dentro, e quando giochi questo tipo di partite con questi climi ci può essere un calo anche dei difensori a volte. E l'ingresso di Balerdi e di Ghilardi ha puntellato la difesa, stavamo rischiando i contropiedi, pigliare il secondo gol, era chiusa la partita, e loro hanno riportato

0: puntellato la difesa, siamo ritornati a giocare con continuità in attacco, poi è chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però quello era il primo punto da fare. Poi dopo davanti abbiamo sempre mantenuto lucidità, però un po' il portiere è un po' carne secchia, è stato strepitoso, un po' come ho detto prima mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Marina Belotti, Corriere della Sera. Anche lei aveva avuto bisogno di tempo nel 2016, appena arrivato l'Atalanta. Secondo lei quanto ci vorrà per questo nuovo cambio di identità? Cosa ne pensa dopo l'anno di transizione? Si è visto qualcosa anche un po' della vecchia Atalanta nella ripresa nella prima mezz'ora? Grazie.
0: Beh, io ho rivisto ancora tanti ragazzi con i quali ho passato degli anni fantastici e con i quali ci lega un affetto straordinario. E questo non mancherà mai. Poi dopo ci sono le partite di calcio, è vero che l'Atalanta sta modificando molto nei concetti di gioco. Sarri sicuramente ha bisogno di un po' di tempo, però io sono convinto farà un grande lavoro, perché la squadra è forte, ha fatto un grande mercato e quindi crescerà anche. No, è partita comprensibilmente non ancora definita, però strada facendo secondo me l'Atalanta sarà sicuramente protagonista.
2: Mister, buonasera, volevo il suo parere sull'entrata in campo di Molina, che secondo me ha fatto benissimo e mi sembra un acquisto un po' sottovalutato dalla Roma, cioè questo è un giocatore di grande esperienza internazionale, grande personalità, quindi ecco, volevo il suo parere, grazie.
0: Non so da che è sottovalutato, non da me di sicuro, da... Ah, ok. Vabbè, però lui è un giocatore importante, quindi è chiaro che questi giocatori sono oggi ne abbiamo 5. Mi pare che sono arrivati il 31, forse il 1 settembre, alcuni, e quindi saranno pronti meglio ancora dopo la sosta, però ha già giocato Cugliarachis, è arrivato un po' prima, anche Castro, però De Rom ha già giocato a Lecce e oggi è entrato Balestra, è entrato Molina che era già entrato a Lecce. Io credo che dopo la sosta e che ci sarà un calendario molto fitto di partite per tante settimane e lì avremo la possibilità di ruotare necessariamente e ogni tanto di far saltare le partite a qualcuno, inserire altri, così con i cambi è fondamentale questo, quindi abituatevi pure ad avere cambi continui. Io credo che però quest'anno abbiamo una rosa che ci permette di senza subire dei cali di variare anche i giocatori, andare a scegliere quelli che hanno recuperato meglio oppure quelli che stanno particolarmente bene di volta in volta. Basta andare a vedere, capiterà nelle partite, giochiamo domenica, mercoledì, sabato e questo per più volte e lì sarà, io mi auguro solo di non avere, cioè come tutti gli infortuni sono quelli che ti penalizzano, poi le rotazioni sono poi lì diventano l'ordine del giorno e credo che questi giocatori che sono arrivati, noi abbiamo 6 giocatori nuovi, ci daranno una rotazione favorevole per tutti.
3: Buonasera mister, Lorenzo Culino, solaroma.it. Volevo chiederle, lei nell'ultima conferenza stampa aveva elogiato, no, il gruppo, definendo comunque un gruppo fantastico, allora le chiedo se questa vittoria deriva anche e soprattutto dalla forza e dall'unione di questo gruppo, grazie.
0: Beh, assolutamente sì, ma anche non fosse arrivata la vittoria per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, perché dopo che tiri vai alla conclusione, non so, 30 più volte, diventa difficile poi commentare una sconfitta, però per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
4: Facciamo l'ultima. Buonasera, Alessandro Sticozzi, Este News 36, tiri in tutto 10 nello specchio. Scusi.